Battisti e Mogol, una coppia che è durata meno di un matrimonio, ma molto molto di più nella memoria. Emozioni, brano che è ancora fresco e fa che tutto torni in mente perché certe canzoni non invecchiano. Andando avanti, passiamo negli anni Ottanta, ma adesso cambiamo passo, con una canzone richiesta da Rosa Santuccio, e qui si balla senza scuse. Gianna Nannini arrivava da Siena, famiglia di industriali del panettone, sì, il panettone, quello vero, e una voce graffiata, viva, fotoromanza, un pasticche perfetto per gli anni Ottanta, che poi, diciamolo, gli anni Ottanta erano un grande pasticche, però con stile. Ecco, fotoromanza,

0: e mentre Gianna urla l'ultima nota e il ritmo resta ancora nelle gambe, fermiamo un po' per un break per i sponsor, ma non andate via,
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
0: Giradischi di nuovo insieme a voi. Mettete via i pensieri e continuiamo il viaggio con una dedica per Maria Tpodi. Per lei scendiamo dalle montagne toscane verso nord, andiamo ad un'altra voce femminile e che voci, capelli corti, occhi enormi, è una voce che tagliava come una lama ben affilata. Caterina Caselli, questo brano lo portò a Sanremo e arrivò secondo, e diciamolo, a Sanremo spesso i secondi arrivano più lontano dei primi. Il testo, una donna che lascia un uomo, oggi normale. Nel 68 un piccolo terremoto e lei lo canta senza chiedere il permesso a nessuno. Anni dopo diventerà una delle produttrici più importanti d'Italia. Mai sottovalutare una donna coi capelli corti. Insieme a te non ci sto più, Caterina Caselli.

E mentre l'eco di quella decisione resta nell'aria, c'è da dire solo una cosa: bella scelta, Maria. Stai con noi, perché adesso saliamo ancora verso nord. Milano anni 70. Questa è per Marisa Cauvotto. E per il caro Giuseppe, con un ricordo che profuma di mare e tramonti a Taormina. Azzurro, scritto da Paolo Conte. Sì, proprio lui, quando faceva ancora l'avvocato. Di giorno codici e tribunali, di sera pianoforte e melodie. Poi a un certo punto la musca ha vinto, e direi che ha fatto bene. La canta Adriano Celentano.

azzurro, Adriano Celentano, 1968, con quella sua aria un po' svogliata. Dietro c'è Mestiere, e come, è una di quelle canzoni che conosci anche se pensi di non conoscerla. Un abbraccio Marisa e Giuseppe. Ora, qualcosa di completamente diverso del 91. Lo so cosa stai pensando, ma non erano anni 60, 70, 80. Hai ragione, però qui faccio uno strappo, perché quando una canzone è un ponte tra epoche, si attraversa, e lo faccio per Franco e Giosi Lopresto, Gino Paoli, Guarda indietro, Quattro amici al bar, racconta una rimpatriata che non è solo allegra, uno non c'è più, uno ha fatto soldi, uno no, e uno racconta quella malinconia lucida che ti prende quando realizzi che il tempo è passato. Quattro amici al bar, Gino Paoli, 1991.

0: E mentre il pianoforte si spegne piano, resta quella verità semplice. Eravamo giovani e non lo sapevamo. Gino Paoli non ha mai avuto paura di dirle certe cose, anche quando facevano un po' male. E noi ritorniamo a far girare il disco dopo questa breve pausa.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

bentornati, siamo di nuovo insieme. Dopo aver ascoltato Pupo, forse sì, forse no, si riparte con un altro gioiello quasi magico, perché quando entra Rino Gaetano niente è mai esattamente come sembra. Aida è una canzone che a un primo ascolto può sembrare quasi leggera, quel ritmo un po' ironico, quel trombone che sembra andare per conto suo, ma sotto c'è molto di più. Questo brano richiesto da Amelia Russo è il ritratto di una donna, sì, ma è anche il ritratto di un paese, un'Italia fatta di contraddizioni, di silenzi, di cose non dette. Rino aveva questo talento incredibile, riusciva a dire cose profonde senza mai appesantire, usava immagini, frammenti, parole che sembrano messe lì quasi per caso e invece costruiscono un racconto lucidissimo. E mentre ascolti ti accorgi che dietro quel sorriso c'è una critica forte, intelligente, diretta, un artista unico, troppo avanti anche lui. Allora ascoltiamo questa piccola grande fotografia insieme ad Amelia.

Rino, uno di quelli veri. Rino Gaetano sapeva raccontare tanto. Con apparente leggerezza, grazie per la richiesta, Amelia. Buona domenica, resta con noi, perché andando avanti restiamo su quell'energia, ma con una voce della Gianna Nannini. Una presenza che rompe gli schemi, soprattutto in un panorama musicale, attitudini non erano ancora così diffuse. Con America del 79, richiesto da Michael Spiniello, la Nannini porta un rock diretto, fisico. Non è solo una canzone, è un'affermazione. E poi c'è quell'energia, quella che appena parte il riff ti prende. È uno di quei brani che non puoi ascoltare da fermo. Una vera icona e una strada aperta per tante altre dopo di lei. Alzi il volume, Michael, tutto per te. Gianna Nannini con America.

0: che impatto. Gianna Nannini è pura energia. E adesso cambiamo completamente atmosfera. Anni 2026, dal titolo Un piccolo break per le sponsor.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Ok, andiamo avanti con una canzone eseguita dalla Grandinada che, dopo scoperta da Franco Migliacci, ha preso parte alla prima puntata di Canzonissima con questo brano successivo intitolato Una chitarra e un'armonica. Allora, ascoltiamo insieme la Grandinada.

con questa canzone si conclude anche questa puntata di Giro di Ski. Vi aspetto la prossima settimana per rivivere insieme i ricordi della nostra gioventù attraverso la musica. Nel frattempo vi auguro ogni bene e come sempre lunga vita alla buona musica. Alla prossima ragazzi, ciao ciao.

0: listening to Radio Italiana 531.
1: Nubini Pizzanini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.

cosa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume.

0: della celebrazione, ci dovremo contare. E quindi adesso in piedi, per favore, per il canto in inizio, accogliamo il nostro sacerdote, Padre Angelo. Buona messa.
1: Una bimba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, una scuola, un pensiero che sfugge, una luce che sfugge.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con tutti voi.
1: Amen.
0: E anche con le vostre famiglie, con cui continuerete a celebrare la festa della mamma. Questo canto non è un canto religioso, ma supponiamo che sia un canto dedicato alla Madonna, come il 13 maggio. Oggi è solo il 10 di maggio. Il 13 maggio 1917 la Madonna appariva per la prima volta a Fatima ai Tre Pastorelli. E ecco, adesso vi leggo i nomi delle persone che vogliamo ricordare, e qualcuno è arrivato con un po' di ritardo, ma non fa niente. Noi accettiamo anche i ritardatari. Preghiamo per Nicolina Ciccarello, che

è morta, credo, un mese fa, qualcosa del genere. Il signor Angelo Cavuoto, un anno fa, Antonina Nina Farina, un anno fa, la signora Maria Pizza, 2 anni fa, Giuseppe Andretti, 3 anni fa, Giulio Pampena, Gio, Grazia Pinneri, Gelsomino Penna, Angelo Penna, Linda Di Niro, Mercedes Di Niro, Maria Ivankovic, Maria Sisovic e poi i defunti delle famiglie Faranda e Mazzone, Carmela, Basilio, Maria Stella e Lucio e per Marco Pezzai. O se ho dimenticato qualcuno mi perdonerete. Ieri era il primo mese della scomparsa di padre Antonio Paganoni e ricorderemo anche lui. Adesso diciamo al Signore che siamo suoi, ma abbiamo bisogno di essere riplasmati dal suo amore. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e i peccati delle nostre famiglie, della nostra comunità e ci conduca alla vita eterna. Amen.

terra gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi che viviamo con intenso amore questi giorni di Pasqua, sono giorni di letizia, è questo giorno della mamma. In onore del Signore Gesù risorto dai morti, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo qui in chiesa nella fede. Lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanime prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto, gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Alleluia, alleluia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la loda. Dite a Dio, terribile sono le tue opere.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: A te si prosti tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina, domina in eterno.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questi infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà con voi. Non vi lascerò orfani. Verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vado e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.

Io non so quante persone siamo qui in chiesa, ma ci conteremo alla fine della messa, ma tutti noi, tutti, nessuno escluso, anche i bambini, se ce ne fossero, sì, c'è un bambino, almeno uno c'è, tutti noi siamo maestri in qualche cosa. Chi è che è maestro di musica, chi è maestro di canto, chi è maestro di cerimonie, chi è maestro nel proclamare la parola di Dio, chi magari, molti di voi sarete maestri o in cucina, perché oggi la festa delle mamme, le cucine sono in grande attività, quindi tutti siamo maestri in qualche cosa. Molti di voi siete maestri o a mettere mattoni, o a mettere fili di elettricità, o a coltivare. Tutti siamo maestri, però uno solo è il maestro, è Gesù che ci parla e ci parla di qualche cosa. Oh, la prima cosa che mi è venuta in mente stamattina presto è la parola Mater Christi. La parola Mater è la parola Mater, cosa vuol dire? Madre. È molto semplice, eh? Allora, siccome siamo nella festa della mamma, madre, Mater, allora io penso che possiamo mettere insieme queste due parole, lo spirito e la mamma. Se voi entrate per la prima volta in questo cortile della chiesa, se vi guardate da una parte o dall'altra, c'è la scritta Mater Christi. Quindi ogni dove giriamo lo sguardo vediamo questo titolo Mater, mamma, no, più che madre, mamma, ok? Mi è venuto in mente, credo che sia un autore italiano, un poeta italiano, che ha detto: dovunque lo sguardo io giro, immenso io ti vedo, eh? Dicevo ieri a un signore che non so se è mio amico, forse lui dice che io sono suo amico, non so se lui è suo mio, non fa niente. Prima di un funerale che ho fatto ieri mattina qui, l'ho portato fuori dalla chiesa e gli ho detto: guardati un po' intorno, forse tu non hai osservato, c'è un'immagine della Madonna lì sulla vecchia fontana che non funziona. C'è una statua della Madonna dentro nel foyer della chiesa, e poi l'ho portato in sacrestia, c'è un'altra immagine della Madonna di Botticelli, e poi ho detto: guarda in fondo là, c'è una grotta dedicata alla Madonna di Fatima, il 13 maggio, e tre giorni prima del 13 maggio, oggi siamo il 10, e poi gli ho fatto vedere qui di dietro, poi gli ho fatto vedere in chiesa, guarda, là c'è un'immagine della Madonna col bambino, e questa è la statua originale, credo, la prima. Allora, messe tutte insieme queste immagini e queste statue, sono diverse, più di una, più di tre, sono almeno 7-8 immagini della Madonna, la madre di tutti noi. Mi è capitato qualche 7-8 anni fa, mi trovavo in Brisbane ed ero per 5 anni, l'ultimo sono stato 3 volte in Brisbane, in tutto 22 anni, e l'ultima volta sono stato lì nella chiesa dello Spirito Santo, dedicato a Holy Spirit in New Farm, che è un centro abbastanza vicino alla città, ed era durante il periodo del Covid, credo 6-7 anni fa, qualcosa del genere. Durante un pomeriggio era tutto chiuso, sono passate davanti alla chiesa due persone, marito e moglie, che non erano cattolici, hanno guardato la chiesa, dice: ma è molto bella questa chiesa, e dice: cosa vogliono dire quelle parole scritte in latino? Allora, non è che io il latino l'ho quasi dimenticato, ed era scritto: questa chiesa è dedicata allo Spirito Santo Paraclito, ed è la parola che Gesù usa in questo Vangelo che abbiamo ascoltato,
paraclito. Io vi darò un altro paraclito perché rimanga sempre con voi. Un altro vuol dire che lui era il primo paraclito e ne garantiva un altro paraclito. Cosa vuol dire questa parola? Io ve lo dico con tre parole italiane, magari se le dimenticate non fa niente. Oh, by the way, bentornati a quelli che sono stati in Italia e sono tornati, o benvenuti a quelli che abitate fuori di Adelaide, siete qui oggi per la festa della mamma, non qui, la farete poi con le vostre famiglie, e daremo il buon viaggio a coloro che ritornano in Italia alla fine della messa. Allora, tre parole vi lascio. Paraclito, che vuol dire avvocato. Secondo, la parola paraclito vuol dire consolatore, e la parola paraclito vuol dire consigliere. Paraclito vuol dire avvocato, ma un avvocato di lusso, un avvocato coi fiocchi che non si paga neanche, perché gli avvocati costano, Se andate dall'avvocato per qualsiasi cosa, anche per un semplice testamento, vi costa fior di quattrini. Questo avvocato, che è lo Spirito Santo, non vi costa proprio niente. Dunque, il paraclito era uno che era chiamato a difendere in un processo una persona accusata. Lo Spirito Santo, quindi, per Gesù continua la sua stessa opera di difensore degli uomini, difende l'umanità. Per questo dice, il Padre vi darà un altro paraclito. Il primo paraclito, il primo avvocato sono io, dice Gesù ai suoi. Il secondo, l'altro, vi darà un altro paraclito, è lo Spirito Santo. Non siamo quindi soli ad affrontare i grandi o piccoli processi della nostra vita quando siamo accusati, sia ingiustamente, siamo innocenti, ci dona la forza di affrontare le accuse, persino anche di perdonare. Anche di perdonare, magari anche noi stessi o gli altri, Se invece siamo consapevoli, ci dona la forza di chiedere perdono e di rialzarci. L'avvocato, lo Spirito Santo si fa nostro avvocato, difensore, perché è il veicolo dell'amore di Dio, e l'amore di Dio non accusa mai. Dio ci ama così come siamo. Quindi la parola paraclito vuol dire avvocato. Io ho detto ai vecchietti delle due case di riposo dove vado generalmente il venerdì a dire la messa, ho raccontato la storiella dei due contadini del mio paese che si litigavano sempre perché sul limite della proprietà avevano una bella pianta di castagno, Forse a qualcuno di voi l'ho raccontato personalmente, e questi due litigavano sempre. Uno diceva, no, questo albero mio, no, dice, pende dalla parte mia, e questo castagno mio, sempre litigavano. Allora il primo, senza che l'altro lo sapesse, andò da un avvocato. E l'avvocato gli ha detto, ma non ci pensare, ci penso io. E quell'altro contadino, una settimana dopo, è andato dallo stesso avvocato, ma non sapeva che il primo contadino era andato da quell'avvocato. E l'avvocato gli ha detto, mi dispiace, caro amico, io non ti posso aiutare. In fondo al paese, però, c'è un amico mio, lui certamente ti può aiutare. Allora sapeva che il contadino non sapeva né leggere né scrivere, gli ha dato un biglietto da portare a quell'altro avvocato, e il contadino, che era furbo, sapeva leggere un pochino, ha aperto il biglietto e ha letto, caro amico, sono venuti da me due passeri, uno me lo spenno io e uno te lo spegni tu. E il contadino ha mangiato la foglia, è andato a casa, ha parlato col vicino di casa, si è messo d'accordo, dice, un anno a te la castagna e le castagne, un anno a te e un anno a me.
E quindi i due avvocati sono stati senza clienti perché i due contadini si sono messi d'accordo. Ora, noi non siamo qui a contrattare con lo Spirito Santo e ci viene dato gratuitamente. In questa chiesa sempre di Newfoundland, dove io sono stato per circa 5 anni, prima di venire qui, all'interno della chiesa era scritto in latino, ma io ve lo dico in italiano: vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Una preghiera semplicissima: vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Lo sapete ripetere? Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Ora, la parola paraclito vuol dire avvocato, ma un avvocato che non si paga, un avvocato di lusso, che difende tutte le nostre cause. Secondo significato di paraclito è quello di consolatore. In questo caso non c'entra l'immagine del tribunale, ma l'esperienza dell'amicizia, l'ho detto domenica scorsa: a friend indeed is a friend in need. A friend in need is a friend indeed, ok? Quando uno vive una grande sofferenza, penso che anche voi avrete passato, io ne ho passate diverse nella mia vita, ma non ve le sto a raccontare qui quest'oggi. Quando uno vive in grande sofferenza o grande difficoltà, è importante che abbia qualcuno che intervenga a sostenerlo e a consolarlo. Se noi dovessimo portare da soli certe cose, certe croci, ci lasceremmo andare e cadremmo come Gesù sotto il peso della croce. Cireneo è Gesù, è il Consolatore e lo Spirito Santo, perché dove c'è Gesù c'è anche lo Spirito, dove c'è lo Spirito c'è anche Gesù, e dove c'è Gesù e lo Spirito c'è anche il Papà, il Padre. E allora oggi sarete insieme madre e figli, e poi c'è anche il Papà. Allora, solo il Signore con il suo Spirito riesce a rendere più leggere certe esperienze drammatiche della nostra vita, anche tante piccole delusioni che ognuno può incontrare o può avere incontrato nel cammino della propria vita. Quindi lo Spirito Santo è avvocato e consolatore. Io in uno di questi giorni ho parlato a un funerale dicendo che la preghiera, e possiamo fare la preghiera allo Spirito Santo, diventa come una medicina che guarisce. Se io mi faccio male in una mano perché mi pungo con una rosa o mi do una martellata sul dito, ho bisogno di guarire quella ferita. Ora, lo Spirito è il consolatore e la medicina. Terza parola, paraclito, vuol dire consigliere. E una volta, ai tempi di Gesù, l'avvocato non parlava a nome del cliente, ma l'avvocato suggeriva all'orecchio del cliente quello che il cliente doveva dire al giudice. Allora lo Spirito è quello che ci suggerisce le cose buone. Consigliere. Vi ricordate, non so se mai da ragazzi avete fatto teatro, quando uno recitava una parte e si dimenticava quello che doveva dire, sotto il palco c'era quello che suggeriva, il suggeritore. E lo Spirito Santo è il suggeritore, ci suggerisce cosa dire e come dobbiamo comportarci. O possiamo dire anche: oh, non ti voglio ascoltare, perché Dio, lo Spirito, ci lascia sempre, sempre liberi. Cari cristiani, fra 2 settimane saremo alla Pentecoste, il 24 credo, e dovremo prepararci, come fate le novene alla Madonna, all'Immacolata, la novena del Natale, e così dovremmo tutti, anche se non venite in chiesa,
dovremmo fare tutti una bella novena, 9 giorni di preghiera in preparazione alla venuta dello Spirito Santo. Invochiamo quindi il dono dello Spirito, che è avvocato, consolatore e consigliere, suggeritore, consigliere. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in ognuno di noi il fuoco del tuo amore. Vieni Santo Spirito, perché noi siamo pronti, disposti, aperti a riceverti come avvocato, come consolatore e come suggeritore, consigliere. E sapete che la Madonna, Madre di Cristo, è la sposa dello Spirito, quindi possiamo far intervenire anche Maria, la Madre di Cristo.

Nella professione di fede facciamo ora, diremo che lo Spirito è colui che dà la vita. Senza lo Spirito siamo già morti prima di morire. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore, dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Sorelle e fratelli, nel nome di Gesù che non ci lascia orfani, chiediamo al Padre il dono dello Spirito che è consolatore, perché rimanga sempre con noi, e in noi preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, perché guidata dallo Spirito Santo condanni con forza le ingiustizie che ci sono nel mondo e annunci a tutti il Vangelo del perdono, della condivisione, della fraternità e della giustizia, preghiamo. Per i governanti della terra, quelli che magari critichiamo tutti i giorni quando sentiamo notizie poco buone, perché compiono scelte secondo il vero bene dell'uomo e costruiscono ponti di dialogo e di pace e non muri di divisione, preghiamo. Per le mamme, le nonne, bisnonne, il Signore le sostenga e le guidi affinché sull'esempio di Maria, Madre di Cristo, possano essere testimoni di tenerezza, di amore e di concordia tra i figli e i nipoti e pronipoti. Preghiamo. Lo Spirito, il Signore, venga a sostenere i nostri fratelli e sorelle chiamati a rendere ragione della loro speranza, perché sono perseguitati come cristiani, li renda testimoni del tuo amore. Preghiamo per questa nostra piccola comunità di Mater Christi, perché nell'ascolto della parola e alla mensa del corpo e del sangue di Cristo accolga sempre l'unica verità è la luce che la introduce nella vita piena in Dio amore. Preghiamo per tutte le mamme perché abbiano come esempio Maria, Madre di Cristo, siano guida sicura dei figli, dei nipoti, li aiutino a conoscere e amare Gesù e siano di esempio, oltre che alla famiglia, anche nella comunità civile e religiosa. Preghiamo. In silenzio offriamo preghiere di suffragio per tutte le persone defunte menzionate all'inizio della messa. Preghiamo anche per il Papa. È stato eletto un anno fa, l'8 di maggio 2025, in questi giorni ha fatto visita al Santuario Mariano di Pompei e alla città di Napoli.
Manda, Signore Gesù, lo Spirito Santo ad illuminare i cuori e le menti, perché ci riconosciamo amati dal Padre, ora e per tutti i secoli dei secoli.

0: Care sorelle, cari fratelli, stando ora in piedi, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgono a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. Le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni del pane e del vino con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci portati come famiglia qui alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Spirito, ti riunisci in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, quella qui convocata, del giorno in cui Cristo ha sconfitto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi questa Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo, Patrick, tutti i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordi Nicolina Ciccarello, di Angelo Cavuoto, di Antonina Farina, Maria Pizza, Giuseppe Andretti, Giulio Pampena, Gioia Grazia Pinneri, Gelsomino Penna, Angelo Penna, Linda Di Niro, Mercedes Di Niro, Maria Ivankovic, Maria Sisovic, Mark Pezzai, Carmele Basilio Faranda, Maria Stella e Lucio Mazzone, Padre Antonio deceduto un mese fa, e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo eternamente la tua lode e la tua gloria.

Credo che un papa recente ha detto che Dio è padre e anche madre allo stesso tempo. La forza del padre e la dolcezza della madre. Quindi noi, pensando a questo pensiero, speriamo che non sia di distrazione, preghiamo cantando insieme la preghiera del Padre nostro.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento inutile, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore Gesù, risorto dai morti, sia sempre con tutti voi. Scambiamoci il dono della pace.

Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Rimanete seduti per favore fino al momento della benedizione finale. Please remain seated. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai creature nuove per la vita eterna, accresci in noi frutti del sacramento pasquale, infondi nei nostri cuori la forza di questo sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore. Dobbiamo avere pazienza, io per primo e voi per secondi, perché dobbiamo conteggiarci per tutte le domeniche di maggio. Oggi è il 10, 17, il 24 e il 31 di maggio e Rosemary ci guiderà in questo conteggio. Magari se qualcuno è piccolo, magari come me, invece di alzare la mano così si può alzare in piedi, perché magari quando contiamo i bambini non ce ne sono tanti.
1: Thank you, Father. Prima di tutto, buone giornate delle mamme a tutti, delle mamme. If we could please stand up all the females less than 17 years old. Tutte le donne sotto 17 anni.
0: Any children, female, under
1: 9 or 10? No, 17. And males under 17. So,
0: c'è qualche bambino, ecco, che...
1: Females 18 to 29 years old. Donne sotto 29 anni.

0: Wonderful. Thank you very much.
1: Thank you. Grazie, Rosemary. Happy Mother's Day.
2: Fra 10 minuti c'è un battesimo, quindi ci alziamo in piedi per la benedizione finale e ringrazio tutti quanti voi. Diamo il nostro ben rientro in Italia a questi due giovani, a Terry, Teresa e Sante. Sono sempre stati con noi negli ultimi pochi mesi, loro fanno una stagione qui e una stagione in Italia. Grazie della vostra presenza e della vostra amicizia. Buon rientro in Italia e buon Mother's Day a tutte le mamme, nonne, bisnonne. Per favore, non lamentatevi se vi dico di portare a casa quello che avete in mano, il foglietto della messa e il bigliettino o il biglietto della newsletter. Per favore, portateli a casa. Vi lamentate qualche volta che non ce ne sono abbastanza? Oggi ce ne sono abbastanza per tutti. If you have the copy of the bulletin and the mass leaf, please them, take them home and use them and read them. Maria. Ok. Il Rosario Vivente alle 2 del pomeriggio di martedì ha una messa speciale, perché loro sono speciali, le donne del Rosario Vivente, alle 2 del pomeriggio questo martedì. Il Signore sia con voi. Attraverso l'intercessione della nostra Madre Santissima, Madre di Cristo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Alleluia, alleluia. Amen.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Chisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia.

fate finta. E salgo su un cavallo che non ha memoria, è solo un mutamento e non maledizione. Avrai di me ricordo e non mancanza, e cure, dopo cure ancora. E cure, e dopo cure ancora. Qualcosa poi ti porta alla saturazione.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
4: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night. Sabato 23 maggio. Non mancare!

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola,

0: viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, eh già.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

Stasera la vecchia fontana racconta alla luna la storia vicina e lontana di quella inglesina col naso all'insù. Io qui, proprio qui l'ho incontrata e qui l'ho baciata. Lei con la voce smarrita m'ha detto: è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
4: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
3: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
4: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
3: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
3: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
4: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.
6: State ascoltando Radio Italiana 503.

Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:02.
2: Speed camera locations per domenica 10 maggio: Clark Terrace, Seaton; Phillip Highway, Elizabeth; Port Road, Hindmarsh; 9th Avenue, Woodville North; and Frederick Road, Seaton.
3: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
3: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
4: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
3: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
6: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
6: Lubini Pizzanini.
7: Tralalelo tralala.
8: Trippi troppo troppo trippa.
6: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
8: 531.

non si sa, forse quelli della

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Bella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Che mambo!
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
6: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per domenica 10 maggio. Clark Terrace, Seaton, Phillip Highway, Elizabeth, Port Road, Hindmarsh, 9th Avenue, Woodville North and Frederick Road, Seaton.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.

0: Buon pomeriggio a voi tutti con l'angolo dell'amicizia, un caloroso benvenuto di nuovo a voi tutti. Siamo qui in questa meravigliosa domenica, cari ascoltatori, che bellissima giornata, bella, bella. Perché è bella? Perché ci siamo noi, perché noi conduciamo il programma la domenica e proprio oggi, essendo domenica, che bellissima giornata, la festa di tutte le mamme, le nonne, le bisnonne, evviva, evviva le donne. E con questo voglio dire ciao ciao e benvenuta a te, Elena.
1: Oh, grazie Nancy, mi fa molto piacere di sentirti. Queste bellissime parole riguardo le mamme, le nonne, le bisnonne, ma sentiamo un po' queste cose, ci dicono perché ci sono dentro di noi, ci sono nel nostro cuore e noi queste parole, mamma, sai cosa? Mamma è una parola meravigliosa, io penso che anche, io penso, no, è vero, mamma, nonna, nonna, anche nonna, è bello quando i nipotini vengono e dicono nonna, nonna, è una meraviglia perché ti senti proprio che ti chiamano, che ti dicono siamo qui, gioca con noi e raccontaci tanto le favole di Biancaneve e i sette nani. Non ti ricordi quando che io ero giovane c'erano tutte queste favole di Biancaneve e i sette nani,
0: la Cenerentola,
1: la Cenerentola, sì. il principe
0: la bella addormentata
1: del bosco.
0: Insomma, tutte, dobbiamo ricordarcene un po'.
1: Sì, perché dobbiamo pensarcene anche. Però è bello quando che andavi nella stanza da letto e vedevi questa bambini, questi nipotini che si voltavano e giravano nel letto perché erano stanchi o della scuola perché erano già cresciuti oppure del kindergarten oppure erano ancora bambini, ma era una meraviglia, Nancy, era una meraviglia vederli e questo è il ricordo più bello che una mamma può avere nella sua vita.
0: E allora festeggiamo alla grande questa meravigliosa giornata oggi, Elena.
1: Certo.
0: E voi tutte care ascoltatrici, mamme, nonne, bisnonne, anche mamme che non siete, che dovete diventar mamme. Evviva tutte le mamme, evviva la Madonna che ci ha dato questo grande dono di essere anche mamme, vero?
1: Logico.
0: Perché
1: logico.
0: Non tutti siamo fortunate ad avere diventate mamme e tante magari col tempo di oggi che ci sono altri modi,
1: le tecnologie, oggi
0: diventano anche mamme
1: non è come una volta che non si poteva avere quello che si voleva, oggi è una cosa molto
0: Allora, ecco, come abbiamo detto adesso, e vogliamo dare un piccolo stacco per regalarvi
1: una canzone per la mamma, per le mamme, tutte le mamme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Elena, cari ascoltatori, sì, siamo qui. Buon pomeriggio a voi tutti e in questa meravigliosa giornata della festa delle mamme, Elena, siamo contenti. Quando si celebra questa festa? Quest'anno è il 10 di maggio, vero? E come tradizione la ricorrenza cade sempre la seconda domenica, come tutti sappiamo, vero Elena?
3: La seconda domenica del mese di maggio.
2: Io ricordo sempre la prima di Father's Day e la seconda di Mother's Day
3: di settembre.
2: Così ci ricordiamo. E belli miei, belle donne, belle mamme, belle nonne, cosa celebriamo? Cos'è che celebriamo in questa giornata?
3: In questa giornata io vorrei dire una cosa. È bello, molto bello quello che noi stiamo parlando delle mamme e delle nonne, però parlando direttamente col cuore, la festa della mamma è tutti i giorni.
2: Esatto, brava, è vero.
3: È tutti i giorni con il suo bene per i figli, il suo dolore, il suo lavorare, le sue preoccupazioni, però è sempre la mamma e quello è il suo DNA della mamma e non si può mai dimenticare che una mamma, dicono sempre che il papà tiene tre angoli della casa e la mamma uno. Io penso che sia il contrario, perché il papà è vero, va a lavorare, porta a casa il mantenimento per la famiglia, per i figli, per tutte queste cose, però la donna è quella che tiene su tutte e tre le colonne
2: la famiglia
3: della
2: riunita,
3: famiglia
2: riunita
3: in oggi è nel lavare, nel pulire, è nel fare la spesa, è tornare a casa, preoccupazioni per il mangiare, andare a prendere i bambini alla scuola, tornare a casa.
2: Multitask, come dicono quindi.
3: Exactly.
2: La super mamma la chiamiamo noi in Italia, quella che fa tutto, vero?
3: È logico.
2: Ma bisogna.
3: Ma devi farlo, sì, non puoi fare a meno. Ci sono quelle mamme che abbandonano anche i loro figli.
2: Beh,
3: dobbiamo essere sinceri e sincere, perché noi stiamo parlando solo delle belle cose che le mamme fanno, però nel mondo e nella vita ringraziamo il Signore che non sono tante queste persone che lo fanno, però ci sono quelle che l'abbandonano i bambini appena che non li vogliono neanche vedere, li danno via subito. E io penso che quello è una cosa che una mamma, è il momento più bello quando te arriva questo bambino o bambina e te lo mettono nelle braccia, e penso che sia una cosa meravigliosa. Però quando che vedi quelle mamme che oggi come oggi dicono no, io voglio la libertà, io voglio fare le cose mie, allora quelle sono le cose che purtroppo sono quelle mamme che oggi come oggi ci sono quelle buone e ci sono anche quelle un po' cattive, dobbiamo ammetterlo.
2: Va bene, noi vogliamo parlare della parte positiva,
3: buona, però
2: vogliamo pensare che noi tutte quel giorno che siamo diventate mamme, avendo avuto questo grande dono di essere mamme, perché come si fa a dire? Io ricordo bene la sofferenza di aver avuto la prima bambina, non ero, diciamo, ero giovane, però i dolori materni sono grandi, ma non è solo quello. E poi dal primo giorno l'allattamento. Ogni giorno far sì che questa bambina cresce, un bambino cresce, sì, cioè noi dedichiamo ogni giorno e notte, non dimentichiamo le notti che non abbiamo dormito. Queste siamo noi le mamme e poi vediamo la figura di questa bambina che cresce, come adesso vediamo i nipotini, i pronipotini, quanta gioia, Elena, mai possiamo provare o aver provato e continuato a provare essendo state mamme, nonne e bisnonne.
3: Ma io penso che arrivare a questo punto è una cosa meravigliosa.
2: È un grande regalo. E ci sarebbe tanto da parlare, noi parleremo, quello che ci fa sentire bene, magari cose che vengono spontanee dal cuore. E possiamo dire, che regalo più grande ci si può dare a una mamma il giorno della festa della mamma? Ne parleremo dopo.
3: Posso dirlo subito?
2: Fallo subito.
3: Il grande amore dei figli.
2: Sì, l'hai detto già. Amore.
3: Visto che l'hai menzionato, Nancy.
2: Il primo numero uno è quello, ma poi ci sono altre cosettine.
3: Adesso lasciamo.
2: Quello è il numero uno. Il grande amore che diamo e riceviamo.
3: Brava.
2: Allora, vogliamo anche andiamo a un altro stacco, pensando sempre a tutte le mamme del mondo e la pace serena che tutte le mamme devono sentire anche attraverso anche il dolore, Elena, perché una mamma soffre tanto per tante cose. Allora, andiamo uno stacco e ascoltiamo questa bellissima canzone.
3: Senz'altro.

0: Ecco, qui siamo di ritorno, di nuovo benvenuti, benvenuti, un caloroso benvenuto a voi tutti e in questa meravigliosa giornata della festa delle mamme. E a telefoni spenti, così microfoni spenti, abbiamo parlato tra di noi, Elena, no? E, beh, quante mamme ci sono che veramente non hanno accettato questi bambini o queste bambine e invece
1: alla fine sono pentite, ma
0: come questa canzone di Luciano Taglioli,
1: ma guarda che è la verità, perché quando si pentono è troppo tardi qualche volta, non sempre arrivi ad avere quello che speravi tanto nella tua vita, di avere almeno alla fine un successo con tua madre. Io penso che è bello quando c'hai le mamme che ti dicono ti voglio bene, e sono quelle mamme che se ne vanno come questa canzone fuori a comprare le cose che per loro, e non si ricordano che le figlie hanno bisogno delle loro medicine per essere curate, e quando che perdono i figli in quel momento sono pentite, però è troppo tardi.
0: Purtroppo sono cose che esistono. Beh, abbiamo parlato di regali, te hai detto che il regalo più grande che una mamma può ricevere è l'amore. È reciproco, senz'altro deve essere reciproco.
1: Dare
0: l'amore infinito
1: al figlio,
0: ai
1: però
0: figli,
1: anche il figlio deve dare l'amore alla mamma.
0: Deve capire che anche noi mamme abbiamo
1: bisogno
0: di questo amore reciproco. A volte è duro capire cosa vuol dire il bene, perché essendo state anche noi giovani mamme, non ci si capiva. Io ricordo quando la mia piccola era piccola, ricordo sempre questo particolare, era presente mio papà vicino a me, io facevo il buco alle orecchie, perché mi hanno regalato questi, sai che si usavano piccoli cerchetti, e mi ricordo è venuta questa infermiera che abitava giù a mettergli questi e l'ha fatto un po' disinfettante, messa, e poverina la bambina piangeva strellato a carne cruda, madonna come ha fatto, che coraggio quell'altra, se ci penso,
1: ma no, non è questione,
0: era così andava così, perché la carne era molto tenera, aveva appena 3 mesi, e allora mi ricordo benissimo papà era lì cioè, perché io la mamma l'avevo persa, c'era il mio papà che faceva da mamma e da papà. Elena, quanti papà hanno fatto da mamma e quante mamme hanno fatto da papà e da mamma, il contrario, vero? E io lei strillava e piangeva, ho incominciato a piangere anch'io, perché lei piangeva. Ha fatto papà mio, ecco, adesso capisci cosa vuol dire essere mamma.
1: Esatto.
0: Cioè vuol dire, io piangevo per lei, sentivo il dolore della bambina, e da allora già si... A parte il parto che abbiamo già sofferto, ma poi quando piangono i bambini è come se il nostro cuore piange, vero Elena?
1: Ma senz'altro, è come quando vedi che quando cominciano a muoversi, a camminare, a muovere quelle gamboline così con le manine che si voltano e girano, no? Quando che hai visto combinazione, ho fatto vedere oggi la mia pronipotina, no? 8 mesi e già davanti a lì che muove il cuoricino con la musica così, ma vedi già oggi come oggi sono tanto in avanti con tutte queste cose che non puoi neanche immaginare. Una volta io ti, e questa è la verità, mia mamma quando che nascevano i figli li mettevano le fasce a dormire da sotto i bracci fino ai piedi, perché la notte erano tutti legati. E io dopo dicevo, quando che ero più grande, ma perché le fanno quelle cose? E mia mamma diceva, ma lo facevamo perché non venissero le gambe storte. Ma le gambe storte, se devono venire le gambe storte, vengono le gambe storte.
0: È vero, è vero.
1: E se no vengono le gambe dritte, you know? Però usavano e poi tutto
0: erano come un pezzo di legno sti bambini,
1: ma
0: da quello che io ricordo sì, difatti io l'ho sentito dire che
1: te l'hai sentito dire, io l'ho visto,
0: cioè io anche se l'hanno fatto a me, cosa vuoi che mi ricordo,
1: ma logico, questo ci sa.
0: Però sì, è vero che legavano, fasciavano i bambini, li fasciavano.
1: Vuoi che ti dica una cosa, questa è la verità?
0: Sì, dimmi tutto.
1: No? Quando è nato il mio primo figlio, mia mamma ha detto a me, davanti a mio marito, ehi, non ti dimenticare che devi mettere la fascia la notte e tirare. Mio marito le ha detto, no, mi dispiace, questo è figlio mio, va cresciuto come che voglio io, non come che vuole tua mamma. E difatti è giusto. E così oggi la gioventù crescono i loro bambini col mobile phone in mano.
0: Dipende, vedi, io
1: ci... ma io li ho visti, li
0: sì,
1: vedo.
0: Ci sono, però ci sono quelli che non ancora danno quel telefono.
1: No, sono d'accordo, sono d'accordo con te, sì. Sono d'accordo al 100%, però se te vai nel bus e vedi queste mamme che vengono con la carrozzina e vengono con l'amica e cominciano a parlare, a giocare, e questi bambini cominciano a fare
0: cosa mi danno, fanno subito soggetto e gli chiudono la bocca, diciamo così,
1: sì,
0: vero?
1: È vero,
0: sì. Allora, questo è il mondo di oggi, Elena.
1: Io penso

0: Sinceramente sto vedendo, però perché è una cosa che fa uno, come pensi tu o come hai detto già prima col telefono, non vuol dire, io ho la nipotina a 2 anni e mezzo quasi, lei ancora non guarda la televisione, la mamma non accende la televisione ancora, lei non vede la televisione.
1: Ma io penso che sia una cosa giusta, perché devono crescere bambini, devono crescere con l'età, devono crescere 6 mesi, 9 mesi, un anno e mezzo. Quante cose bellissime succedono quando che te cresci e vedi che la vita dei tuoi figli crescono, ma purtroppo oggi non è così, non è
0: Perché
1: così,
0: diciamo
1: non
0: sì.
1: è così, mi dispiace dirlo. E anche se te guardi la televisione, nei film, in queste cose qui, è terribile qualche volta, è
0: Va bene, noi
1: terribile.
0: parliamo di cose belle,
1: Ma
0: come descrivere, torneremo per come descrivere una mamma, come si descrive una mamma.
1: una sola è un po' difficile, voglio dirti la
0: Tante
1: verità.
0: mamme, come vogliamo descrivere la nostra mamma? Andiamo a uno stacco e facciamo che i nostri ascoltatori si rallegrano con una bella musica.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono Rosetta D'Agostino da Blackwell Funerals Paynham e da molti anni faccio parte di questa grande famiglia. Da Blackwell Funerals capiamo quanto sia importante dire addio ai nostri cari, onorandoli nel modo migliore. Siamo una compagnia leader nel settore, con cura e attenzione nei dettagli, per aiutarvi ad organizzare un servizio funebre in base alle vostre esigenze, anche con funerali prepagati. Per ulteriori informazioni, contattate Blackwell Funerals al 83627199 oppure venite a trovarci al 59 Port Rush Road, Paynham. Siamo a vostra disposizione 24 ore su 24. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
2: Molto bella questa canzone, stiamo dando un po' di
3: vita alla musica.
2: Alla musica, alle mamme, beh sì, è bello anche spolverare qualche canzoncina un po' più giovane come questa.
3: Yeah.
2: Allora Elena, abbiamo detto prima la figura della mamma, come descrivere questa mamma, no? Dobbiamo descriverla. Però io parlo nel modo così un po' generale, non la tua, non la mia, no.
3: No, no, no, no, no, sono d'accordo
2: allora,
3: con te.
2: Sono tante le parole, Elena, che possiamo descrivere una mamma. Come hai detto te, la cosa più importante, come lo dico anche io, e sono sicura che i nostri ascoltatori e ascoltatrici dicono la stessa cosa, la cosa più potente, più grande che noi desideriamo è l'amore. L'amore, l'amore per i figli e l'amore viceversa da ricevere i figli. E così diciamo l'amore, abbiamo detto, ma dobbiamo anche dire il sacrificio della mamma. C'è il sacrificio in questa donna, il sacrificio è una cosa che è nata già diventando mamma, cioè questa bambina crescendo crescendo come mamma incomincia a fare anche lei i sacrifici di mamma, i sacrifici di non poter dormire la notte, i sacrifici di allattare, di cambiare i pannolini, di bollirli, perché io a quel tempo io li bollivo i pannolini, ma non c'erano disponibili come si dice adesso, quelli che si buttano.
3: Ma no, avevamo lì, si compravano. Si, come dici te, si compravano, se li doveva lavare, no? Io ho lavato i pannolini di tre fratelli, che ero l'unica femmina, la più grande in casa, e io so cosa vuol dire lavare pannolini, che quando li mettevi a asciugare, no? Facevi la corda da qui fino all'altra casa con la girella piena di pannolini che una doveva metterli, e adesso tutto questo easy, oh, butta via uno, si è bagnato un pochino, buttilo via, ma sono cari, buttalo via.
2: Sì, difatti Elena, no, tutti abbiamo avuto quell'esperienza. Io non ho avuto bambini in giro, you know, per vedere, perché essendo molto giovane non li ho visti, però ho avuto la mia esperienza. Mia suocera, mia cognata sono venute, ricordo benissimo, per vedere la bambina, e mi hanno detto: c'hai una pentola grande? E ho detto io sì, ce l'ho. Ho preso la pentola più grande, allora si usava l'alluminio, perché stavamo dicendo, Elena, a quel tempo ci stavano i pannolini, erano quelli là che bisognava lavarli. Lavarli col sapone neutro, ricordo benissimo, e metterli a bollire questi pannolini, perché diciamo le feci dei bambini, la pupù dei bambini non se ne veniva se non li bollivi con questo sapone. Io così ho cresciuto la prima, mi diceva di farli col sapone neutro e di metterla a bollire, e difatti i panni venivano bolliti ed erano bianchi, Elena. Ma a quel tempo così io facevo.
3: E io invece ero, perché sono un po' più giovane di te,
2: sì,
3: io, no? Avevamo la chiamavamo una bella, come si dice, grande tin
2: sì, come una vasca grande, sì.
3: No, un tino
2: di quelli di cemento?
3: No, di alluminio.
2: Anche quelli, sì, sì.
3: Grande, era come un c'aveva i due manici, uno per parte, il manico da una parte dell'altra. Sì. E allora io mettevo la tavola di lavare che era fatta in legno, sì, no? L'appoggiavo così, no? Si fermava su tutte e due i manichi
2: e si lavavano a mano.
3: E lavavo a mano. E mia nonna, questo me lo ricordo, mia nonna mi aveva insegnato un giorno, così, non che l'abbia fatta io, ma far venire la roba bianca, il lenzuola bianca o cosa, sai come la facevano?
2: Io con la cenere.
3: Esatto.
2: Vedi che mi ricordo, mia mamma ogni tanto vedevo che c'era questa signora
3: La cenere della legna?
2: Sì.
3: Mia nonna diceva che quella fa venire la biancheria più bianca di qualsiasi
2: possibile,
3: altra cosa.
2: Yeah. Ricordo mia mamma faceva quella cenere anche a lei.
3: Yeah. E avevano anche il modo di stirare. Perché una volta stiravano le lenzuola, tutte queste cose, io, beata l'ora che le piego bene bene e le piego e le metto lì nell'armadio.
2: Si stiravano in quel tempo, Elena, sai perché? Perché c'erano questi ricami, io li ricordo ancora, i ricami fatti in mano, e non potevi non stirare, e allora per quello, le lenzuola, poi la roba stirata aveva più lunga durata nel letto, manteneva più pulita, diciamo, no?
3: Ma io
2: ho sempre saputo che la roba stirata è conservata meglio, diciamo, no?
3: Perché io voglio dirti una cosa, ancora il mio periodo stiravamo le lentimelle, noi diciamo i cuscini, le lentimelle
2: le federe. Si chiamavano in tanti modi,
3: questo è un po' il diretto mio, sorry. Si stiravano i pantaloni, si stiravano. Oggi tutto questo materiale che non fai altro che lavare, lo appendi fuori, perfetto, non devi né stirarlo.
2: Wash and wear, sì, come si dice.
3: È proprio wash and wear. E cosa?
2: Sono stati sacrifici, vero Elena?
3: Grandi anche.
2: Ma la dedicazione, essere dedicata, questa parola è anche un altro senso. Dedicazione. E no, è devota, come essere devoti a questi figli, alla famiglia, no? Questo è quello che noi abbiamo di natura, noi donne, vero? È il sacrificio anche, e anche la mamma fa il sacrificio. Parleremo della pazienza e della bontà. Del sorriso, della forza, dell'altruismo e anche della volontà, la forza di volontà. Tutte queste cose, questi doni che noi abbiamo ricevuto per far sì che la famiglia cresca bene e in pace, come si dice, e in buona salute.
3: Nancy, io ti dico una cosa, te stai parlando di questo, io ti dico sì, però nella mia vita non ho avuto tanta bontà della mia famiglia, perché ho perso il padre molto molto piccola e mamma purtroppo si è risposata, e purtroppo sono cose familiari, e non sono stata mai una ragazza felice, se bensì ho dovuto lavorare sempre e portare a casa, e dopo, a parte tutto che dovevo lavorare a casa, bisognava anche andare nei boschi a tagliare un po' di legname, perché da noi non c'erano i boschi, dovevi andare su non montagne, è così, in alto, perché là c'era qualche legno che lo trovavi per terra. E dopo facevano, mi ricordo, durante la guerra hanno fatto le gallerie nuove, le gallerie sottoterra, le gallerie, e buttavano questi grandi pezzi di legno, e mia mamma mi mandava alle 4:30-5 di mattina perché arrotolavano così, perché erano da sotto le gallerie, sono sì. I grandi pezzi di legno che mantengono i pali, no? Grandi, e là arrivavano questi grandi pezzi e li portavo a casa. Allora vedi, Nancy, la vita non è tutto un paradiso.
2: No, ma noi stiamo parlando, ogni era ha la sua
3: ma
2: storia.
3: È giusto
2: anche quello. Io nata quasi 20 anni dopo di te, anche io la mia storia è come vedere la mia mamma, perché stiamo parlando chi è la figura di questa mamma. Io l'ho persa che avevo neanche 14 anni e anche io mio papà ha detto devi fare tu la mamma adesso. Allora quando ti senti dire questo non è facile, io non sapevo neanche cosa dovevo fare, allora con l'aiuto delle cugine così, perché non avevo tanti amici o parenti lì, erano tutti a Taranto, a Lecce, vicini non c'erano nessuno. Allora mia esperienza ho dovuto imparare anch'io, Elena, a 14 anni, non ero proprio piccola però a 14 anni ho dovuto cucinare, pulire, far tutto anch'io, e andavo anche a scuola perché la scuola per me era importante.
3: Io dico la verità, per me la scuola è arrivata alla prima media e basta. Ho fatto la quinta elementare e la prima media, perché la guerra è venuta, il mondo sotto sopra, le bombe arrivavano dal cielo da tutte le parti, e allora mia mamma ha detto adesso vieni a casa, perché a scuola non si poteva andare
2: più, c'era il pericolo.
3: Tanto pericolo per tutto, e lì mia mamma, essendo di nuovo una femmina, una ragazzina, mi mandava sui confini dove arrivavano le slovene della Slovenia, perché noi siamo sul bordo della Slovenia, arrivava il latte, che portavano il latte che loro avevano, le mucche a casa, e vendevano il latte e portavano questo latte, non mi ricordo come si chiamava, lo mettevano in testa e vuotavano così il latte. Allora siccome che io ero piccola e tutte queste donne andavano a prendere il latte, no? Io essendo piccola mi mettevo in mezzo alle donne, mettevo sempre questa bottiglia sotto che
2: per
3: portava,
2: far sì che si riempiva,
3: il latte. Abbiamo fatto
2: sacrifici,
3: questa è la vita.
2: Allora te sei la mamma del sacrificio più alto, diciamo, perché dobbiamo riconoscere ogni tipo di mamma, no? Noi stiamo parlando come vedi la tua mamma, come hai visto, come i figli anche vedono in te, no? Un giorno vedranno in te questa mamma, e via di seguito. L'amore, la fortezza, la dedicazione per la famiglia. E vogliamo non appesantire, alleggerire con una bellissima canzone. Io voglio una bella canzone per voi ascoltatori, ma innanzitutto per le vostre mamme, figlie.
3: E per tutti quelli che ascoltano la radio. Senta. 531. Okay.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Oddio Barbara, dove siamo?
4: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
3: Ho paura.
5: Sono solo io.
4: Claudia.
5: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
3: Cosa?
5: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
7: Eccoci qui di ritorno, cari ascoltatori.
8: Elena, a parte il fatto che poi te sei la brava sulle poesie, no?
7: Dobbiamo
8: far sì che chiediamo una bella poesia a te,
7: della mamma.
8: Però è un piccolo pensierino da parte mia,
7: yes,
8: che dice proprio quella, mi viene così e dice così. Chiede Lilli, ma dimmi babbo mio, come hai potuto indovinare da te proprio la mamma che volevo io, proprio la mamma che va bene per me? Guarda che parole. La figlia chiede al papà come hai fatto a indovinare la mamma che io c'ho, come hai fatto a indovinare? Cioè già da adesso ci viene chiesto dai figli, yeah, questa bella parte, yeah, che una figlia chiede papà, you know? Dice papà, ma come hai fatto a capire che questa è la mamma giusta per me? E cioè queste domande ti fanno capire e pensare, you know? Quanto è importante avere una vera mamma, la propria mamma, la tua mamma, perché ognuno di noi è la nostra mamma, vero Elena?
7: Ma vedi, io vorrei, visto che parli di questo, ci sono stati
8: dimmi Elena,
7: stepmother.
8: Ah, le matrigne, vogliamo parlare delle matrigne?
7: Matrigne?
8: Beh, io l'ho avuta.
7: No.
8: Anche te, vero Elena?
7: No, io ho avuto il padrigno.
8: Ah, io ho avuto la madrigna. Allora volevamo metterli insieme, forse.
7: Allora li mettevo insieme, li legavo e li buttavo a mare.
8: Beh, ci sono poco le madrigne che sono veramente brave. Purtroppo io l'ho avuto.
7: Scusa, ma io...
8: No. Perché anche loro sono state parte della nostra vita. Perché mio papà, essendo ancora giovane, lui voleva una compagnia e ha chiesto l'ordine a noi figli. Elena ha chiesto l'ordine a noi figli se poteva avere un'amica, una compagna. E allora noi non tanto accettavamo. Ma lui ha detto, io divento anziano, e così ha preso questa donna. Allora, torneremo, Elena, torneremo dopo?
7: Sì, mettete su questa canzone, adesso è tempo di mettere una canzone. Vogliamo mettere una canzone bella?
9: Ok. Ho ancora il vizio di barare con la vita e col destino, e la paura di dormire che ci avevo da bambino. Soldi e debiti o colpe e meriti, ma anche il colore dei tuoi occhi e la mia stanza dei balocchi. Ancora i dischi che ascoltavi e il nostro vecchio pianoforte, il desiderio di parlarti e di scoprire le mie carte. Ho tante maschere, ma

ancora dentro il cuore il ritmo delicato dei tuoi passi e le parole che mi hai detto prima che ti addormentassi. Ma le critiche non mi feriscono, ma devo a te questa fortuna, te che abiti la luna, cosa

0: Eh sì, abbiamo appena ascoltato la grande, bellissima voce di Marco Masini. Questa è una canzone, è stata una canzone cantata, beh, per le mamme che non ci sono più qui, per la mia mamma Elena, per la tua, per tutte le mamme che sono in cielo, lontano dai tuoi angeli, era il titolo di questa bellissima canzone. Sì, perché non solo dobbiamo festeggiare la nostra festa, questa che noi siamo qui, ma anche le nostre mamme dobbiamo onorarle, Elena, dobbiamo, per il grande sacrificio che hanno fatto. Cioè, se non fosse per le nostre mamme, no, non saremmo qui, le nostre figlie non avrebbero le figlie, non sarebbero diventate nonne. Ecco, è una catena di amore, è una catena di mamme con amore, e far sì che questa catena non mai va, ma va spezzata e continua, perché questo è il bello della vita, Elena, e ogni mamma lascia un ricordo a una figlia, a un figlio, che poi questo figlio e questa figlia, Elena, continuano le tradizioni anche loro di essere genitori come noi siamo stati. Un giorno, quando non ci saremo anche noi, è il posto per loro, per continuare il viaggio di genitori, vero?
1: Senz'altro. Allora, cari ascoltatori e ascoltatrici, in questo momento io vorrei leggere una poesia a riguardo le mamme e una mamma. L'angelo e la mia mamma. Questo è il titolo. Dolce volto della mamma, con te stiamo sotto a una capanna, i tuoi occhi mi dicono il tuo sorriso, come te mi sento in paradiso. Il tuo amore è grande come il mare, accanto a te sempre voglio restare, le tue carezze, i tuoi baci affettuosi per gli adorati figli amorosi. Tu sei colei che protegge e come una fata le storie ci leggi. Stiamo ad ascoltare, gli occhi lenti si chiudono, mi addormento, dormo dolcemente, sogno il mio angelo custode. E questa è una poesia, penso, bellissima, quella che vorrebbe tutti quanti ascoltare. Allora, c'ho una poesia riguardo il nonno e la nonna. Io penso la nonna.
0: Va bene, va benissimo. Elena. Sì, ascoltiamo.
1: La nonna è seduta sui gradini di un vecchio casolare con i cammini, calze di lana, zoccoli e fazzoletti in testa. La nonna tiene d'occhio i bambini che giocano a far grande festa. I pensieri della nonna vanno molto lontani, anche il suo tempo ora è volato. Cammina lentamente questa nonnina e si deve fermare. A volte si stanca e vuole riposare. Non legge più le riviste e i giornali. Ormai si offuscano i suoi occhi, osserva i bambini che giocano, passa ore serene con il vicinato, ma si ricorda sempre del suo passato. Eccoci qui, abbiamo parlato di queste mamme, di queste nonne e del passato di queste persone, che oggi come oggi è la verità. Qualche volta non si possono più muovere, non possono camminare, hanno bisogno di un aiuto, hanno bisogno che qualcuno li porti a fare la spesa, che li porti a fare delle cose che una volta questo non era necessario, le facevi sempre da sola, ma purtroppo oggi come oggi le cose cambiano anche per i nonni.
0: Allora, bellissima la poesia, molto sentita come sempre, belle parole. Ma io vorrei assecondarti un pochino con un altro pensierino sulla mamma. Mi viene così spontaneo, non lo so da dove l'ho trovato, eccolo qui. Che cos'è la mamma? La mamma è una poesia, sì, è vero, perché se noi pensiamo, la mamma è come un albero grande che tutti i suoi frutti dà. Per quanti gliene domandi, sempre uno ne troverà. Ti dà il frutto, il fiore, la foglia per te, di tutto si spoglia, anche i rami si taglierà. Io, questa è come un piccolo, una piccola poesia però che fa rima, Elena. Oh, me la fai perdere adesso? No, allora, una mamma è come un albero grande, la ripeto perché Elena non sei stata attenta. Mamma è come un albero grande che tutti i suoi frutti ti dà, per quanti gliene domandi sempre uno ti troverà.
1: Ma uno di questi frutti sono anche non buoni. Per tutti, la mamma...
0: Ci sono i frutti buoni e quelli marci.
1: Ecco, la mamma è l'albero e ti dà tanti frutta, però c'è...
0: Ti dà i suoi frutti.
1: L'albero dà il suo frutto ai frutti, l'albero, ok? Sì. Io parlavi dell'albero. Sì. Dà i frutti... possono essere buoni, però c'è sempre quello che non è buono. E così è come i figli. Ce n'hai 10, c'è sempre uno che non va bene. Ce n'hai 20, ci sono sempre...
0: C'è sempre
1: la pecora nera in famiglia. E questa è la pura verità.
0: Va bene, ed è verissimo. Nel modo in cui lo descrivi mi fai quasi...
1: No, è la verità, è la verità.
0: Ed è vero, non vogliamo ammetterlo, perché noi figli li vogliamo tutti, pensiamo che siano tutti bravi.
1: No.
0: Però ci sono, diciamo, come hai detto te, la pecora nera. Allora, una mamma è come un albero grande, come hai detto tu, e come dico io, e lo ripeto, che tutti i suoi frutti ti dà. Per quanti gliene domandi, sempre uno... ne troverà di frutti, parliamo. Ti dà il frutto, il fiore, la foglia per te. Di tutto si spoglia, anche i rami si taglierà. Cioè, quest'albero che rappresenta un alberetto che cresce, che dà i frutti, alla fine, tutti questi frutti sono lì, è vero. Però tu domandi cosa ne troverà di questo frutto? Sì, ma io quello che capisco su questa poesia...
1: Posso dirti una cosa? In questa poesia stai parlando...
0: Di un albero grande.
1: Grande che dà il fiore. Hai parlato del fiore? Hai parlato...
0: Ti dà il frutto, il fiore, foglia per te. Di tutto si spoglia, anche i rami si taglierà. Cioè, quest'albero che porta i frutti, questo albero che porta frutti, siamo noi mamme con i figli diamo tutto, cerchiamo di fare il meglio per tutti, però alla fine questo albero anche dice si spoglia, anche i rami e si taglierà. Cioè la mamma muore per i figli, in poche parole. E in poche parole, io quel che capisco è la fortezza e la grandezza di un albero. La mamma rappresenta quest'albero, però la fortezza che lei c'ha i frutti, c'ha i rami, dà tutto. La mamma dà tutto.
1: Però dopo, in ultimo, dopo che ha dato tutto, i frutti se ne vanno, l'albero si spoglia e tutto finisce lì e tutto va a finire così.
0: Tutto va a finire, Elena.
1: Va a finire così. Tutto va a finire. E così è perché... l'albero che muore. Tanti alberi, dopo aver dato la frutta, sono morti. Perché è così la persona. E così sono le vite umane.
0: È vero, perché come abbiamo detto noi, dobbiamo dare spazio ai figli.
1: Right.
0: I figli daranno spazio ai loro figli. È una catena. E sai che ieri ascoltavo l'altro giorno il programma del dottor Osti, e tanti non accettano la vecchiaia. La vecchiaia è una cosa molto bella. Sì, no, tutti diventeremo vecchi se abbiamo la fortuna. Quanti giovani sono andati via? Non hanno avuto questa fortuna, vero? Allora, se noi avremo la fortuna di invecchiare, vuol dire è una grande fortuna, Elena. Tu hai un esempio della fortuna che hai, anche le sofferenze che tu hai avuto.
1: Tante.
0: Da bambina, da sposata, continuato, tu continui sempre, perché la mamma non finisce mai di non soffrire, non lo sappiamo tutti. La mamma ha la forza di sopportare i dolori, le perdite dei figli. Quante mamme hanno dovuto seppellire i propri figli, e no? Purtroppo è così la vita, ma non vuol dire che finisce la vita per noi, Elena, perché la vita deve continuare, ed è proprio questo che noi siamo. Siamo come l'albero che finché non viene tagliato e troncato da una malattia, perché gli alberi poi finiscono, vero?
1: E senz'altro muoiono.
0: E ci sono anche gli alberi che vivono 100 anni, vero?
1: E muoiono.
0: E muoiono. E così siamo anche noi.
1: Esatto.
0: Ed è così. Allora, andiamo a... Cosa sono le cose più affettuose che vogliamo? Mamma, ecco il mio albero più piccolo dei gesti. Abbiamo luminosità, bontà, affettuosi, baci, infinito, amore. Mamma mia! Caldissimi abbracci, morbidezza, allegria e dolcissima gentilezza.
1: Oh, Madonna mia.
0: Noi ce l'abbiamo, noi mamme, quelle, è vero? Questa dolcezza di mamma, noi di nonni, specialmente adesso, camo che tu ti sciogli quando vedi sto piccoletta, è come me, io mi siedo, non faccio niente, voglio solo, come si dice, abbracciare queste loro... queste loro, come si dice, queste loro avventure, perché per me è un'avventura quella vedere i nipoti, ma non solo i nipoti, i pronipoti. Noi ci sentiamo ricche, non abbiamo bisogno di niente, Elena, abbiamo tutto, amore.
1: Ma io lo so questo, ma vedi, col tempo che passa, con gli anni che passano, è bellissimo.
0: Siamo tenerezze,
1: è bello, però ti rendi conto che alla fine questo albero se ne andrà, e ci pensi quando vedi queste cose, quando vedi queste bambine, questi bambini, questi neonati, queste cose, ti rendi conto che piano piano
0: la vita finisce.
1: La vita finisce.
0: Andiamo
1: a un stacco.
0: Lasciamo la tristezza, andiamo a una bella canzone.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
2: Oddio Barbara, dove siamo?
3: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
2: Ho paura.
4: Sono solo io.
3: Claudia.
4: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
2: Cosa?
4: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: Questo minuto dobbiamo soffermarci, Elena, perché abbiamo parlato delle mamme, delle donne, delle nonne. Beh, c'è stato una piccola, come si dice?
7: Io posso,
6: pausa?
7: No, ma io posso dire una cosa. È stato parlato un commento dei nostri uomini che sono qui presenti, che hanno detto: va bene, tutto è buono, tutto è bello, abbiamo parlato delle mamme, abbiamo parlato dei figli, abbiamo parlato dei nipoti, però hanno detto: e
6: però,
7: noi uomini cosa facciamo? Ma io ho risposto: non è la festa del papà ancora, quando sarà la festa del papà parleremo del papà.
6: Però c'è sempre un però.
7: Parleremo un pochino, perché questi uomini vogliono sempre...
6: Gli uomini fanno parte della donna, ma come la donna fa parte dell'uomo, non dimentichiamo questa parte. Il papà, parliamo del papà, Elena.
7: No, io parlo invece del seme.
6: No,
7: io parlo un'altra cosa adesso. Io parlo del seme che te devi mettere nella pianta se vuoi che cresce un albero.
6: Esatto.
7: Questo albero cresce e questo fa parte dell'uomo, che se non c'è il seme i figli non vengono. È giusto.
6: Ed è giusto.
7: Giusto, io non dico di no, però non è ancora la festa del papà. And that's it. Quando sarà la festa del papà, parleremo dei papà, dei nonni, dei bisnonni, parleremo di tutto.
6: Però per essere gentili, perché noi siamo molto anche generose, non vogliamo essere, no, vogliamo presentare questi due meravigliosi uomini.
7: Ma
6: dai Elena, Elena, dobbiamo, perché senti Elena, noi stiamo facendo il programma, però dobbiamo dire, se non ci fosse l'aiuto di Felice e di Alfio, il programma non sarebbe in onda.
7: Ma sai che sono veri cichi tutti e due?
6: Beh, questo oggi, da parte te, vabbè, lo so.
7: Ma io l'ho visto, perché io vedo le cose.
6: Io sono molto più concentrata di te.
7: Io faccio due cose. Mi concentro, però li tengo d'occhio tutti e due.
6: Allora,
7: e due.
6: Cosa avete da commentare? Innanzitutto salutate i nostri ascoltatori. Perché
7: anche...
6: ci siete anche voi in questo programma.
7: Avete avuto il tempo 2 ore per parlare.
8: Okay.
6: Chiaro e short and sweet.
7: Sweet.
8: Okay. Buon pomeriggio a tutte le mamme in Adelaide e in Australia e anche in tutto il mondo. Oggi è una giornata speciale per tutti voi e spero che lo passerete con un grande... con grande felicità. Qui ha parlato Alfio. Sì, adesso parla
6: Felice, essendo un papà e un nonno.
9: Buongiorno, io speak English, ma italiano un poco.
7: You can speak
6: un po' povero.
9: But yeah, happy Mother's Day to everyone out there, and let's enjoy the wonderful day with the kids and yeah,
7: and
9: let's,
7: the grandchildren as well.
9: And yes, as Helena said, the grandchildren and everybody else.
7: Yeah, lovely.
9: Let's enjoy and have a good feast.
7: Thank you very much, Felice.
6: Grazie, Felice, grazie.
7: Thank you very much.
6: È stato molto bello, diciamo, questa loro. Non è stata un'intervista, vorremmo sapere.
7: No, abbiamo fatto.
6: Intervento, chiamiamolo intervento. Chiaro, bello, bravi, siete stati bravi.
7: Piccolo,
6: ecco.
7: Short, ma è
6: short and sweet, perché ciò l'ho detto, sweet and short. No, noi li accettiamo gli auguri, vero? Perché fa piacere che un uomo si ricorda. Difatti, come si dice, non solo i figli ti portano fuori, i nipoti, io andrò fuori, però anche come gentilezza ho avuto anche il piacere, lui dice è la festa delle mamme, ti voglio portare fuori, dico ma non devi, ma dice no, voglio portarti fuori perché tutti escono il sabato, e così siamo stati al Sicilian, che è stato molto bello. E allora anche noi veramente auguriamo a voi tutte mamme di trascorrere una felice giornata, una felice domenica, perché sono giornate memorabili, vero Elena? Saranno un pochettino anche tristi per le mamme che non ci sono, per i figli che non ci sono, questo è vero, però
7: è parte della vita.
6: È parte della vita, è una preghiera, un pensiero per loro, e niente, si va avanti, la vita è fatto così. E allora continuate a festeggiare e non dimenticate, le mamme non vogliono i regali grandi, non vogliono niente, vogliono che, non so, vai, bussi la porta come ha fatto mio figlio una volta, un anno. Oddio Elena, lo devo raccontare. Lui stava a Gold Coast, il piccolo Alessandro, ma dico è strano, né una cartolina né una chiamata, dico ma molto strano che mio figlio è Mother's Day e non si fa sentire. E io ero quel giorno così, spazzavo la casa da smerda, non ero contenta Elena, però quel giorno nonostante tutto ho messo a fare, non so, una minestra di lenticchia, qualcosa così, tipo così. Quando sento bussare la porta, Elena, era mio figlio.
7: Bello.
6: È stato il regalo più bello che
7: ma
6: ho potuto avere.
7: Ma
6: io con sta scopa in mano che spazzavo.
7: Ma io le davo con la scopa per la testa, perché non l'hai fatto sapere, perché ti facevi venire male di cuore.
6: La sorpresa, che bello, che bello, che bello.
7: No,
6: questi sono i regali più belli che una mamma vuole. Un gesto, un pensierino e niente, la mamma ha tutto, non ha bisogno. E più amore magari sì, quello sì. E magari essere compresa, perché sai come un po' gli acciacchi incominciano anche a sentirsi alla mia età.
7: Aspetta
6: che arriva la tua.
7: Aspetta che arrivi alla mia, poi ti
6: ma tu grazie a Dio Elena
7: ti accorgerai degli acciacchi.
6: Grazie a Dio vai abbastanza bene, come mammina sei abbastanza dura, brava, grazie a Dio, grazie a Dio che ci sei, basta. Andiamo a una canzone, dai, andiamo a una canzone, e così ci svuotiamo un pochino della nostalgia che questa parte che ti dice.
7: Dobbiamo dire una cosa, dobbiamo ringraziare il mondo.
6: Come va?
7: Come va?
6: Bravo.
7: E that's it, basta.
6: Andiamo.

0: special durante la settimana.
1: Oddio Barbara, dove siamo?
2: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
1: Ho paura.
3: Sono solo io.
2: Claudia.
3: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
3: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
5: Il regalo più bello che una mamma può ricevere, Elena, è un figlio che ti dice: Elena, ascolta, non ti distrarre.
6: Io non mi distraggo mai, e sono questi due ragazzi che abbiamo...
5: Ti distraggono?
6: Sì.
5: A me non mi fa niente, come
6: mai? A me sì, mi stanno facendo diventare matta oggi.
5: Felice,
6: sono
5: Alfio.
6: Felice.
5: Cosa fate a questa povera mammina mia? Cioè, io cerco di essere, cerco di stare un po' così.
6: Sai cosa fanno?
5: Dimmi, dimmi.
6: Cercano di distrarmi solo perché sono un po' signorina, sono un po' ragazzina ancora. Ecco perché mi fanno queste cose a me. Ma non fa niente, non
5: no,
6: fa niente.
5: No, no, no, ti non vogliono fa... bene a Elena, okay. Si vede che ti vogliono bene, Elena, e ti apprezzano, ti apprezzano. E Elena, come dicevo prima, che bella questa canzone, Portami a ballare, che bello. Quando vedi un figlio che sei in una festa, io ho avuto diciamo l'occasione di ballare con i miei due figlioletti, bello. E no, perché ti senti qualcosa di diverso quando balli con figlio, Elena. E non so, con i nipoti ancora non ci ho provato. Però con i figli sì, mi hanno fatto ballare, molto bello. A modo loro però ho ballato. E questi sono i regali, i figli che potete fare voi per una mamma. Portarla fuori, in una festicciola, specie se la mamma è molto giovane, ma anche una mamma di questa mia età, di Elena, basta che ci alziamo, ci muoviamo e sorridiamo e noi siamo felici perché siete i nostri figli. I gioielli, i braccialetti, questa roba, no?
6: Ma che cosa fa?
5: E per noi non hanno borse così, non hanno valore. E no, per noi va bene la compagnia vostra, la riunione, la pace. Ecco, continuate a fare questo per noi mamme. È vero, Elena?
6: Io penso che è arrivato il momento di salutare, forse siamo già al punto di salutare o non ancora?
5: Non ancora, metteremo altre due canzoni.
6: Oh, pensavo che sia arrivato il tempo.
5: No, stiamo parlando di regali.
6: Ah, io però, scusate.
5: No. Elena, come vediamo noi questa giornata? Come la stiamo vedendo? Come la stanno festeggiando tutte le mamme con i figli? Sono sicura che questa giornata così favolosa... Voi figli siete vicino alle mamme, non le abbandonate, per favore non le abbandonate le mamme, specie se sono così poverine, un po' tenere, un po' anzianette, no? Non vanno abbandonate, non dimenticate quanto le mamme hanno fatto per voi. Nello stesso modo quanto abbiamo ricevuto noi dalle nostre mamme e nostri papà. Ecco, la cosa più bella è questa, continuare questo viaggio insieme, Elena, questo viaggio di amore, perché non c'è altro. Sono sicura tu farai la festa insieme ai tuoi figli, nipoti, sono sicura, in qualche modo ci si starà bene insieme.
6: Come no,
5: vero,
6: come
5: Elena?
6: Solito, è logico.
5: Sì, si starà bene,
6: yes,
5: la cosa più bella... E la cosa più bella, sì, abbiamo altri 12 minuti, Elena. Allora, il The Controller ci passa. Sapete che veramente c'è allegria ed è bello, felice, Alfio, siete simpaticissimi. Vero?
6: Bisogna essere così. Se allora cominciamo a tirare il muso lungo, quello non parla, quell'altro non parla.
5: No.
6: È vero, meglio così, va benissimo.
7: Benissimo, benissimo.
6: Va bene, va bene.
7: Tutto continua

0: 100%.
1: Anche 101.
0: 101?
1: Sì, io ci metto il pezzettino vicino.
0: Va bene. Comunque adesso andiamo a un'altra canzone.
1: Yeah.
0: And questa qui è una proprio bella canzone per la giornata.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.

0: E siamo di ritorno.
1: Allora, adesso siamo pronti?
0: Elena, sai quante persone, nazioni festeggiano la festa della mamma?
1: Tutto il mondo.
0: Io lo vedo, tutto il mondo dovrebbe veramente festeggiare. Però penso ci sono nazioni che non possono festeggiare o non capiscono per qualche motivo, i musulmani.
1: Va bene, ma no, noi non siamo musulmani, Nancy.
0: Ma per qualche cultura loro non possono festeggiare.
1: Allora, come siamo qui, Giovanotti?
0: Andiamo bene.
1: Giovanotti?
0: Andiamo molto
1: guarda,
0: bene, Elena.
1: Neanche non mi rispondono, guarda, sono molto occupati.
0: Elena.
1: Ma mi piace perché sono tanto interessati a questo loro lavoro.
0: Sì.
1: Non hanno perso un secondo
0: di concentramento.
1: Un concentramento che non ho mai visto due persone.
0: D'accordo, vero?
1: Non ho mai visto due persone così concentrate nel loro lavoro che fanno. Posso solo congratularmi con voi due.
0: Veramente, dai.
1: Veramente.
0: Siamo veramente orgogliosi di avervi con noi.
1: Guarda.
0: And continuate a rimanere con noi perché abbiamo bisogno di voi. Felice per qualche motivo, te sei un
1: felice,
0: grande volontario.
1: Felice, non ti dimenticare
0: sei molto
1: che siamo
0: felice,
1: qui.
0: Felice.
2: Sì, I realize everything's all well.
1: Good on you.
2: Alfio is having a good time, just organizing how we playing the music. But yeah,
0: sì,
2: we
0: sì,
2: love
0: sì.
2: It.
0: È molto bello perché ci aiutiamo tra di noi, vero?
2: Sì, sì.
0: We help each other. We have a fun.
2: Yeah.
0: And then we got things in common too, you know?
2: Yeah.
0: We like to share it.
2: We like to share.
0: Condividiamo il caffè. Ed è bello vederci, no? È bello, molto bello. Allora, un pensierino per chiudere perché siamo alla fine, Elena.
1: Io
0: dico solo grazie a te, Elena.
1: Grazie,
0: sei una mamma.
1: E te, ed anzi, la stessa cosa. Con grande amore vi voglio bene, ti voglio bene a te.
0: Grazie.
1: Con tutte le mamme e tutti i nostri cari figli e a tutti gli uomini che ci ascoltano.
0: E allora una bambina Elena a cui fu chiesto dove fosse casa sua rispose: dove c'è la mamma
1: c'è l'amore.
0: Ecco, una
1: brava
0: bambina. Una bambina. Dov'è la tua casa? Dove c'è la mamma? Dove c'è l'amore? E con questo noi vogliamo concludere questa bellissima giornata, Elena.
1: Questa domenica meravigliosa.
0: Splendida.
1: Io devo fare un saluto a tutte le mamme, tutte le nonne, tutte le bisnonne.
0: Tutte della radio.
1: Le persone della Radio Italiana 531.
0: Bravissima.
1: La quale sono mamme, nonne.
0: Bravo.
1: E anche bisnonne. Un augurio a tutte le mamme del mondo.
0: Indistintamente tutte, anche alle mamme che non ci sono più, una preghiera per loro. Allora,
1: arrivederci alla prossima. Ciao a tutti.
0: Grazie Elena. E da parte mia di nuovo auguri a voi tutte mamme, anche figlie perché sono le mamme, e nipote che sono anche loro mamme. E noi continuiamo alla prossima. Grazie a voi due, Alfio è felice.
2: Thank you and happy Mother's Day.
0: Grazie di nuovo.
3: Grazie tanto.
0: Arrivederci. Ciao alla prossima.
3: Ciao.

0: Mario y Chileana. Trinco tanto, tanto uno.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
4: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
5: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Molfettese, chi che cor?
1: La cincintra in dam, la dam molfettai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda dalla ricetta, per mangiare molfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 10 maggio, Clark Terrace, Seaton, Phillip Highway, Elizabeth, Port Road, Hindmarsh, 9th Avenue, Woodville North and Frederick Road, Seaton. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: A maggio vivi l'Italia in vittoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

pensando di, vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembrava incazzato. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno da ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te, ho lasciato la strada per te.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: più naturale.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Mentre un profumo di mare. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: Voi che conoscete la Calabria, ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
3: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
4: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
5: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

Prima di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre la sua data di scadenza, a chi cerca un equilibrio, almeno un punto di partenza, e sogna di essere normale, soltanto

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 10 maggio. Clark Terrace Seaton, Phillip Highway Elizabeth, Port Road Hindmarsh, 9th Avenue Woodville North and Frederick Road Seaton. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131-1991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono i tentativi diplomatici per fermare il conflitto tra Stati Uniti e Iran. A Miami il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Al centro del vertice il memorandum in 14 punti che Washington e Teheran stanno cercando di definire per arrivare alla chiusura del conflitto e aprire a negoziati più ampi. Il Qatar continua a svolgere un ruolo chiave di mediazione tra le parti.
6: A sorpresa, Vladimir Putin parla di una guerra in Ucraina che si avvia alla conclusione ed apre ad un possibile dialogo con l'Unione Europea. Dopo la parata sulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo ha dichiarato di non aver mai rifiutato negoziati con Bruxelles. Indica anche un possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, parole che arrivano mentre il Cremlino continua però ad accusare la NATO di sostenere militarmente Kiev.
5: Israele ha espulso i due attivisti della Global Swimming Flotilla, fermati in acque internazionali oltre una settimana fa. Si tratta di Tiago Avila e Saif Abukeshek. Ad annunciarlo è stato il ministero degli esteri israeliano con un messaggio pubblicato su X. Secondo Tel Aviv, i due avrebbero tentato di violare il blocco navale imposto sulla striscia di Gaza. Israele definisce gli attivisti provocatori professionisti e ribadisce che non consentirà violazioni delle proprie misure di sicurezza marittima.
6: Terremoto nella zona centro-meridionale del Cile. Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata nella serata di ieri con epicentro vicino alla città di Lebu, a circa 24 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del paese, tra cui Maule, Bio Bio, Araucanía e Los Ríos. Le autorità cilene stanno monitorando la situazione, ma al momento non risultano vittime né danni gravi.
5: E veniamo in Italia. L'allarme antivirus arriva anche nel nostro paese. 4 persone residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono state poste in quarantena precauzionale dopo essere state su un volo KLM in coincidenza con una donna poi morta a Johannesburg a causa del virus contratto sulla nave MV Ondius. Intanto la nave è arrivata alle Canarie, dove i passeggeri verranno fatti sbarcare a gruppi e trasferiti immediatamente all'aeroporto di Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a rassicurare: non è un nuovo Covid e il rischio resta basso.
6: Nuove ombre anche sulla prima indagine a carico di Andrea Stempio nel caso del delitto di Garlasco. Secondo indiscrezioni investigative, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti avrebbe detto al padre di Stempio che questa cosa finirà presto, poco prima delle perquisizioni legate all'inchiesta per corruzione in atti giudiziari. Intanto Alberto Stasi vede sempre più vicina la possibilità di una revisione del processo. I suoi legali parlano di volontà di accelerare il più possibile dopo aver analizzato gli atti della nuova inchiesta.
5: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: la Juventus supera 1-0 il Lecce grazie a un gol lampo di Dusan Vlahovic. Dopo appena 12 secondi sale al terzo posto in classifica, avvicinando la qualificazione Champions. L'Inter domina invece la Lazio all'Olimpico vincendo 3-0. Tennis: esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma contro Hofner. Bene anche Cobolli, mentre Jasmine Paolini viene eliminata al terzo turno. In MotoGP: tegola per Marc Marquez, caduta nell'ultimo giro della sprint di Le Mans, frattura del quinto metatarso e stop previsto per almeno 2 gare. Ed è tutto anche per questa edizione della Radio Giornale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Siete studio
8: 531 La febbre di venerdì sera.
7: Poco ne a fuoco.
8: Super bomba.
9: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana 10 till midnight.
10: Grab your husband or whoever you are with tonight.
11: Ciao, dolcissimo.
8: Oh my god.
9: And let the magic unfold.
12: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
8: Sulle mani.
13: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Amigos, l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Genzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Your jewelry, your story.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Liliana.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica.
1: E anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì.
1: Dalle 2 alle 4.
0: Su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gaganis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gaganis,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gaganis products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
4: Gaganis, flavours from around the world.
6: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
7: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Baby, è da un po' che ti pensavo, mi chiedevo fosse strano.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Gentili radioascoltatori, buonasera e bentrovati ai programmi, sui programmi di Radio Italiana 531. Questa sera, come di consueto, in compagnia di Michele Giglio e Nicola Moffa con il programma Paradossi. Buonasera a tutti, buonasera Michele.
1: Buonasera Nicola, buonasera a tutti e tanti auguri a tutte le mamme che naturalmente hanno passato una giornata particolare. Immagino che anche coloro che sono sole sono state in qualche maniera accudite anche da nipoti, figli, eccetera, eccetera, eccetera. Tanti auguri a tutti voi.
0: Benissimo, allora sì, auguri a tutte le mamme. Noi, come di consueto, vi faremo ascoltare un po' di musica italiana, però particolare, perché noi vi facciamo ascoltare sempre qualcosa di un po' particolare, naturalmente. Allora, il primo brano che vi faccio ascoltare, cerco di adesso di trovarlo sul mio schermo qui. Il primo è di Toto Cutugno e si intitola L'Italiano. Ecco a voi L'Italiano di Toto Cutugno.

0: sorpresa.
1: Allora, mi scuso con i radioascoltatori perché purtroppo l'italiano non è voluto partire. Questo brano si intitola Dieta all'intestino dell'intestino in italiano, dal gruppo che si chiama Included in Premium, Dieta dell'intestino in italiano.

0: Allora Michele, andiamo con l'argomento della mamma, perché devo sistemare qualcosa. Intanto la festa della mamma è una festa particolare, così come in Italia, anche in Australia si festeggia la seconda domenica di maggio.
1: Sì.
0: È una festa che in effetti avrebbe origini pagane, una festa che è nata, diciamo, è nata con origini pagane perché è legata ai culti della fertilità, culti pagani della fertilità, ma la sua forma moderna nasce nei primi del Novecento. Il simbolo originale è il garofano bianco, fiore preferito dalla madre dell'ideatrice Anna Jarvis. Curiosamente la festività è molto commerciale, con un picco di chiamate telefoniche e acquisti di cartoline.
1: E quindi è molto antica, addirittura parliamo degli inizi del Novecento, del secolo scorso, quindi, come dici tu, è qualcosa che continua, come al solito, un rito non proprio religioso, ma propiziatorio, che è quello appunto della fertilità. E che è una cosa anche naturale, però questa non è tanto una festa di fertilità quanto una festa di ringraziamento, in quanto si ringrazia di essere nati e di essere stati educati e cresciuti delle mamme. E naturalmente ci si rifà anche alla Madonna, perché è la mamma per eccellenza, ovviamente.
0: Eh beh, certo, infatti non a caso è nel mese di maggio, che poi il mese di maggio è il mese della Madonna.
1: Mariano, cosiddetto.
0: Sì. E le origini antiche sono: greci e romani dedicavano celebrazione alle divinità femminili della maternità e fertilità, come Rea e Cibele.
1: Cibele, sì, dea romana
0: Della
1: fertilità.
0: E quindi, insomma, queste celebrazioni venivano fatte da sempre, ecco. Però magari il fatto che poi si sia fissato la seconda domenica di maggio è una cosa successiva, come abbiamo detto.
1: Commercializzato, ovviamente.
0: Sì. Sai, una curiosità, perché qua dice che si aumentano le chiamate telefoniche e gli acquisti di cartoline.
1: E il traffico, ovviamente. Io ho trovato un sacco di traffico, si giù.
0: Sì, poi io qui c'ho una curiosità che dice: nel Regno Unito il giorno della mamma registra un aumento del 37% delle telefonate rispetto a qualsiasi altro giorno dell'anno. Quindi penso un po', il Regno Unito è un posto dove in effetti non c'è una grande, come si dice, attività sociale, ecco, quindi non c'è una grande interazione sociale, però chiaramente quando per la mamma c'è sempre quell'affetto, chiaramente. Allora, ecco, nel Regno Unito è del 37%. Sarei curioso di vedere di quanto aumenta in Italia. Ma in Italia non penso che raggiunga queste cifre, perché probabilmente in Italia ci si telefona regolarmente, non solo il giorno della festa della mamma, quindi insomma penso che deve essere un po' diverso. Allora, andiamo al prossimo brano in programma, nella speranza questa volta che riesce a partire come vorrei. Questo è un pezzo sempre della mamma, è un pezzo groove e quindi si chiama Mamma Groove. Vediamo se va.

0: mama still dances. She still has the groove.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
4: Andiamo tutti a Myrtleford allora.
5: Allora, Michele.
4: Allora, abbiamo detto che la festa della mamma si celebra, come hai detto giustamente tu, la seconda domenica di maggio. Perché? Perché secondo quello che dice i documenti storici, nel 1905 Ann Reeves Jarvis morì la seconda domenica di maggio e la figlia, che era molto legata alla madre, fece proprie le battaglie della mamma stessa. E quindi il 10 maggio 1908, 3 anni dopo la morte della mamma, questa ragazza ha organizzato una cerimonia commemorativa per onorare tutte le madri, e da allora in poi quello è il giorno della mamma, e scelgono come simbolo della cerimonia, come hai detto tu, il garofano bianco. Io invece a mia moglie ho fatto le rose rosse. La prossima volta può darsi che domani vado indietro e dico: vi ridò le rose, ridatemi il garofano. Io non lo sapevo del garofano bianco, mi dispiace.
5: Sì,
4: ahimè.
5: Perché poi, se non sbaglio, il garofano bianco se la mamma è viva, e il garofano rosa se la mamma invece è morta.
4: Ah, pure? E sì. Che ci fai con quello rosa se la mamma è morta?
5: Che ne so.
4: Dove lo metti?
5: Sulla tomba.
4: Lo metti sulla tomba? Vabbè, insomma.
5: E comunque, Anna Maria Jarvis, nata nel 1864 e morta nel 1948, proprio per dire chi era
4: la figlia di Anne Ray,
5: la figlia di
4: Anne Jarvis, yeah.
5: Di Anne Jarvis, è stata un'attivista sociale statunitense universalmente riconosciuta come la fondatrice della festa della mamma moderna, e la sua vita è indissolubilmente legata a questa ricorrenza, prima di averla, per averla creata e poi per aver cercato disperatamente di distruggerla.
4: Pure.
5: Eh sì, ha cercato insomma di eliminare questa.
4: Eh sì, perché poi era diventata una cosa commercializzata.
5: Sì,
4: capisci?
5: E beh sì, per quel motivo.
4: Quello è il problema, sì. Tutte queste cose qui diventano preda dei commercianti, di coloro che vogliono vendere fiori, cioccolatini, cose varie, e quindi diventa una cosa commerciale. E quindi il vero scopo di questa festa è il fatto che la madre ha dato vita a tutti noi figli, e naturalmente non c'entriamo niente con i cioccolatini e i fiori. Quello è il vero scopo, è quello più che altro filiale, sociale, affettivo, religioso. Non c'entrano niente le altre cose. Sì. Le altre cose sono dei contorni. Tu oggi non è che ti sei abbuffato di più degli altri giorni, no?
5: No, oggi è stato abbastanza, diciamo,
4: normale.
5: Sì, normale, abbastanza regolare. Tutte le feste si esagerano in qualche modo, ma oggi
4: finiscono.
5: Siamo stati abbastanza tranquilli, quindi poi ormai noi siamo tutti, come si può dire, consci del fatto che insomma bisogna
4: è una cosa attenti, commerciale,
5: è una cosa commerciale, quindi chiaramente abbiamo così mangiato a casa, non è stato niente di eccezionale.
4: E noi purtroppo siamo solo io e mia moglie, gli altri sono tutti interstate, e quindi tante telefonate con 9 nipoti, figurate un po', casino. Comunque, quello è importante, che tutti si sono ricordati della nonna.
5: E beh,
4: anche il nonno. Però ho sbagliato fiori.
5: Hai sbagliato fiori?
4: Mannaia.
5: Ma sai una cosa?
4: Rose rosse.
5: No, ma le rose rosse sono sempre, sempre...
4: È quello che pensavo
5: gradite.
4: Io.
5: Gradite. Perché? Perché ti ha detto di no?
4: No, assolutamente, anzi. È rimasta contentissima.
5: E allora, scusa, i fiori sono...
4: I cioccolatini ancora non li apro stasera quando torno a casa.
5: No, ma i fiori, qualunque tipo di fiore. A me la cosa che dispiace un po', perché noi siamo abituati ad usare quei fiori in occasioni diverse, siccome per la stagione i fiori più comuni del mese di maggio sono i crisantemi.
4: Ovvio, e quelli che si portano al
5: cimitero.
4: Quelli
5: che si portano al cimitero invece il 2 novembre.
4: Poi è strano, perché sono fiori bellissimi, non è...
5: Sì, no, sono bellissimi, no, sono bellissimi. Però io personalmente, come tanti altri italiani probabilmente, che andavano al cimitero il 2 novembre, i fiori, i crisantemi, erano quelli più comuni,
4: ovviamente, sì.
5: Perché il mese di novembre in Italia, l'autunno, quindi così come l'autunno qua, sono fiori che
4: onorano gli...
5: No, ma sono fiori proprio autunnali.
4: Del periodo.
5: Del periodo, quindi si usano quelli lì. Allora, Michele, adesso c'è un altro brano, sempre con la mamma tema. E questo qui è Mamma Mia, è un remix di un pezzo molto orecchiabile, che si chiama appunto Mamma Mia.

0: Mamma Mia, ecco il brano che avete appena ascoltato, e poi vi faremo ascoltare qualche altra cosa. Allora, Michele, intanto...
1: L'8 maggio, tra parentesi, l'8 maggio è il giorno in cui ufficialmente è finita la Seconda Guerra Mondiale, l'8 maggio del 45. Quindi c'è un'altra ragione per cui si potrebbe anche festeggiare, veramente, perché quella guerra ha fatto 20 milioni di morti, non uno, 20 milioni, il che, non so, è una nazione come l'Australia.
0: Veramente, la Russia,
1: soltanto
0: 24 milioni di morti.
1: Sì, ma quello è successo anche dopo, il periodo di Stalin.
0: No, no, se leggi, io l'ho letto, tra soldati e civili, quando i tedeschi volevano invadere la Russia, per sconfiggere i tedeschi, la Russia ha speso 24 milioni di vite umane, quindi... La Russia è stato quello che ha pagato lo scotto. Cioè,
1: però è stata quella che ha conquistato la Germania, perché i primi a entrare in Germania sono stati i russi. Sono stati loro che hanno liberato Auschwitz, i campi di prigionia.
0: Sì.
1: Sono stati loro per primi.
0: Sì, sì.
1: Gli americani sono arrivati molto dopo.
0: Sì. Ma infatti è per questo che hanno fatto poi la Germania dell'Est, che è diventata, diciamo, che fecero il muro di Berlino, perché sotto il dominio sovietico.
1: È un peccato, quello è stato
0: sì,
1: un peccato.
0: Quello è stato un peccato, ma all'epoca era funzionato.
1: Sei mai stato
0: sì.
1: a Berlino Est? Io sono andato.
0: No, Berlino Ovest sì, ma Berlino Est no.
1: Io sono stato a Berlino Est perché ero ragazzo, avevo avuto 18-19 anni, forse 20, e sono stato a Berlino Est. Per entrare dovevi presentare il passaporto e ti davano 5 giorni massimo. Poi dovevi ritornare. Se entravi col treno, dovevi rientrare col treno. Se entravi con la macchina, io sono entrato col treno. Poi ho trovato degli amici e sono rientrato in macchina. Mi hanno fatto obiezione. Dice tu che tu resti. Ma io dico: c'ho il passaporto, che c'ho bisogno del treno, non treno, basta che vengo. Hanno fatto obiezione. Comunque mi hanno fatto passare. E sono ancora qui. Mi hanno fatto pure venire in Australia, tra parentesi. Non mi hanno schedato.
0: Quindi sei a posto. Allora, Michele, intanto per quest'altra ulteriore curiosità, perché noi abbiamo detto questa Anna Reeves Jarvis, che è stata quella lì che ha creato questa, diciamo, questa commemorazione. Però perché l'ha fatto? Perché da bambina la madre di Anna espresse il desiderio che qualcuno un giorno dedicasse una festa al servizio reso dalle madri all'umanità. Quando la madre morì nel maggio 1905, Anna decise di esaudire quel desiderio.
1: Certo,
0: e poi c'è stato, quando è stato l'anno 10 maggio 1908, la prima celebrazione. E quindi è stata così una commemorazione che ha voluto fare, che poi col tempo è diventata così commercializzata che la stessa Anna Jarvis ha tentato di abolirla, perché
1: ormai è diventata...
0: Sì, perché lo scopo non era quello di farla diventare una cosa commerciale, ma una cosa, diciamo, sociale, una cosa, perché appunto questa Anna era una attivista che durante la guerra civile americana, insomma, cercava di difendeva le donne, ecco, insomma, era a favore, faceva tutte cose per le donne, quindi chiaramente per le mamme.
1: Ma praticamente tutto ciò che è vendibile ormai è commercializzato, quindi non esiste più Natale, il presepio, è tutto commercializzato.
0: Sì, non c'è niente da fare.
1: Ma se tu pensi al presepio, il presepio, quello che costano i pupazzi del presepio, vai a Napoli, te costano
0: Napoli,
1: occhio.
0: Sì,
1: sono i migliori del mondo, però costano.
0: Ma
1: quello per un esempio, sì, diciamo.
0: Ma tutte le cose si devono sfruttare, si sfruttano, perché è come si dice, il mercato nasce dalla richiesta, e se c'è una forte richiesta, per esempio, di fiori, e allora chiaramente vengono fuori quelli che vendono i fiori. Come col presepe, c'è una forte richiesta di
1: e poi il presepio fu creato da San Francesco. Fu creato da San Francesco per la prima volta a Greggio, che è una cittadina in montagna, nella provincia di Rieti. E lì, effettivamente, quella volta la gente veniva con le mucche, venivano i contadini, venivano le pecore. Era veramente un presepio vero e proprio, vivo. Veramente, e anche il baby lo portavano lì. Quindi quando San Francesco vide quello che aveva fatto, fu forse uno dei giorni più felici della sua vita. anche perché non stava neanche tanto bene, ma anche quello è stato commercializzato,
0: sì,
1: come tutto.
0: In Italia la prima celebrazione ufficiale risale al 1956 ad Assisi, organizzata da Don Otello Migliosi. Inizialmente era l'8 maggio, poi spostato nella seconda domenica di maggio per comodità.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per domenica 10 maggio. Clark Terrace, Seaton, Phillip Highway, Elizabeth, Port Road, Hindmarsh, 9th Avenue, Woodville North and Frederick Road,

Yelps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy domenica 31 maggio alle 3 al Focolar Furlan.

0: era notturno, notturno italiano, dal gruppo, da Daniel Monique e Alex Maliros, un brano per così, per allietare un po', per calmare un po' le acque questa sera. Allora, in questo momento sono 14 gradi qui ad Adelaide. La giornata è stata nuvolosa con qualche sprazzo di sole. Non è stata tanto male la giornata, mica oggi.
1: No, è stata una bella giornata, anche perché diciamo si è riscaldata eventualmente dopo l'una e mezza.
0: Eh sì, insomma, comunque la temperatura minima è stata di 9 gradi, quindi insomma si è abbassata un pochetto la temperatura. E poi insomma non c'è stata nessuna precipitazione. Il vento adesso in questo momento è di circa 10 km orari, quindi bassissimo il vento, e quindi insomma è stata una giornata abbastanza buona tutto sommato. Ma andiamo alle previsioni a partire da domani lunedì. La temperatura raggiungerà i 20 gradi e la minima invece sarà di 10 gradi. Domani sarà una temperatura molto soleggiata, senza nuvole, quindi probabilmente, insomma, se volete
1: andiamo al mare.
0: Sì, fare una passeggiata, perché è la giornata adatta per quello. Chiaramente
1: sicuramente
0: chiaramente non pioverà. E per quanto riguarda il vento sarà anche molto molto basso, una leggerissima brezza di 8 km orari, o diciamo 5 nodi per gli amanti del mare che leggono il vento in nodi invece che in chilometri orari. E quindi per quelli che hanno la barca, mica domani è un'ottima giornata per andare fuori,
1: che vai a lavorare, vattene in barca,
0: chi lo sa, poi saremo a vedere. Comunque questo era per lunedì. Martedì invece la giornata sarà piuttosto nuvolosa, una scarsa possibilità di precipitazione, con venti molto leggeri, velocità massima diciamo che di 11 km orari. La temperatura massima raggiungerà i 22 gradi, quindi la temperatura sarà relativamente alta, mentre quella minima di 12 gradi. Per quanto poi riguarda la giornata di mercoledì, avremo una giornata poco nuvoloso, nuvoloso ma insomma a tratti, un po' come oggi, Michele, e la temperatura massima raggiungerà i 22 gradi, quella minima sarà di 16 gradi, quindi diciamo
1: non è
0: che
1: male, possiamo dormire tranquilli.
0: Sì, si potrà dormire tranquilli, quindi sarà una giornata diciamo abbastanza buona, con sprazzi di sole, chiaramente non scarsissime probabilità di pioggia, con venti che raggiungeranno gli 8 km orari, quindi molto molto leggeri i venti. Insomma, poi io vedo qua tutta la settimana che il vento insomma sarà sempre abbastanza leggero. Andiamo poi a giovedì. La temperatura massima sarà di 21 gradi, la minima di 16 gradi, molto simile a quella di mercoledì, così come sono pure i venti, però c'è un possibile aumento della nuvolosità. Infatti per venerdì si prevede qualche pioggia, la possibilità di pioggia infatti si alza verso la sera oltre il 50%, quindi diciamo dalle 4 alle 7 di sera c'è possibilità di qualche piovasco.
1: Speriamo.
0: Eh sì, insomma,
1: ci vuole.
0: Però la mattina, tutta la giornata in effetti non sarà così insomma piovoso. Per quanto riguarda il vento, venerdì il vento sarà bassissimo, 6 km orari, quindi quasi senza vento. Ancora una volta, per gli amanti del mare, è la giornata ideale per andare al mare, perché sì, con un po' di acqua fa anche bene, e quindi c'è possibilità di andare a pescare venerdì. Andiamo poi a sabato. Sabato sarà un'altra giornata poco nuvolosa a nuvolosa, con temperatura massima di 20 gradi, minima di 10 gradi, con venti anche qui di velocità appena 6 km orari, quindi molto, molto, un vento molto lieve. La temperatura naturalmente si alzerà intorno all'ora di pranzo, verso l'una, per poi abbassarsi la sera verso le 4 sui 16 gradi e poi insomma poi arrivare a 14 gradi durante la notte. Ma andiamo adesso all'ultimo, a domenica prossima. Domenica prossima sarà una giornata poco nuvolosa, con una temperatura minima prevista di 9 gradi, massima prevista di 19 gradi, con scarsissime possibilità di pioggia e con venti ancora quasi fermi, perché ci parla qui di 6 km orari. E questa è le previsioni per la settimana, quindi praticamente una settimana molto mite, con poca nuvolosità, con sprazzi di sole. Domani sarà una giornata molto soleggiata, venerdì invece sarà una giornata un po' più scura, un po' più con qualche possibilità di pioggia.
1: E se voleste telefonarci qui in studio ne saremmo molto grati, il numero di telefono 83 40 77 00.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Alta Villa Club, 281 The Parade, Beulah Park.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: E adesso, gentili ascoltatori, per concludere per la festa della mamma, vi leggiamo una brevissima poesia che un po' racchiude tutto ciò che noi pensiamo delle nostre mamme. È una bambina che l'ha scritta. Volevo una mamma bella e speciale, buona, gentile e davvero eccezionale. Ti ho guardata e ho pensato, è la più bella che abbia mai incontrato. Volevo una mamma che mi desse amore, che mi stringesse forte al cuore. Tu lo fai ogni giorno, con dedizione, con un sorriso e tanta emozione. Volevo una mamma che sapesse amare, ridere insieme e poi giocare. Volevo una mamma solo per me e fra tutte ho scelto proprio te.
1: È molto bella questa.
0: È carina, vero? Ci voleva la poesia dedicata a tutte le mamme da una bambina, che poi le bambine più piccoli sono e più bello sono quello che scrivono, perché ciò che scrivono non è pensato, è spontaneo ed è molto vero. Quindi non c'è, non ci sono momenti di ripensamento, di cambiamento di frasi, di rime. È una cosa di getto, quindi queste poesie sono le più belle.
1: Adesso ti do un po' di statistiche per quanto riguarda la festa della mamma, Michele. Allora, la spesa media per un regalo per la mamma varia in base al paese, alla fonte. Ad esempio, si stima che l'anno scorso negli Stati Uniti la spesa media era di circa $186, e mentre in Canada $84 canadesi e in Francia €53. Nel Regno Unito 30 sterline. Nel Regno Unito in particolare ogni anno le persone inviano circa 30 milioni di cartoline per la festa della mamma. Nella scala del mondo intero questo numero è altissimo. Vale la pena notare che il 65% di tutte le cartoline viene acquistato esattamente 5 giorni prima della festa della mamma. Quindi un'altra,
0: per farla curiosità. Arrivare in tempo.
1: Per farla arrivare in tempo, ma questo, proprio per questo poi fanno le telefonate, eccetera. Ecco perché io mi riferivo al fatto che non c'è quella grande interazione sociale, mentre forse da noi in Italia c'è, cioè, più, si va personalmente,
0: praticamente. Hai ragione.
1: E quindi, quindi c'è questa cosa. Poi, sempre statisticamente, tra i regali che la maggior parte delle mamme riceve in occasione della festa della mamma ci sono, al primo posto i fiori, al secondo posto dei gioielli, al terzo posto i cioccolatini.
0: Okay.
1: Nel caso nostro sempre fiori e cioccolatini.
0: Io ho fatto fiori e cioccolatini. I gioielli, pazienza.
1: Vabbè, i gioielli, ma loro, per come lo intendono loro, probabilmente qui a volte i gioielli si dice pure così, qualcosa di bigiotteria, ecco.
0: Ma intanto proprio... la Pandora è cara
1: come no.
0: È cara, però, come i gioielli veri, eh?
1: Sì, però se si fa un regalo di $100, chiaramente è un regalo, insomma, si può fare una cosa abbastanza bella. Poi un'altra curiosità è che, secondo sempre le statistiche, gli uomini spendono più o meno il 35% in più rispetto alle donne.
0: Veramente?
1: Per la loro mamma, sì.
0: Ah.
1: Quindi gli uomini sono più attaccati alla mamma che le donne, sì, probabilmente. E perciò, ecco, quando si dice il cocco di mamma.
0: è vero, ma in genere i figli maschi sono in genere più attaccati alla mamma. Però io vedo che in effetti mia figlia è quella che telefona tutti i giorni per sentire come sta la mamma. Però ovviamente sono tutti molto occupati, ma io penso che non è solamente quella il punto.
1: Anche
0: le figlie femmine sono
1: molto delicate,
0: anzi alcune di queste addirittura guardano i genitori e soprattutto fino alla fine. Fino alla fine.
1: No, ma qui parliamo
0: di
1: statistiche.
0: Tu lo sai che c'è tua sorella che guarda tua madre.
1: Sì. Qua parliamo di statistiche, no? Quindi chiaramente le statistiche dicono questa cosa qua.
0: Ma poi, per la mamma fare un figlio maschio è qualcosa di importante,
1: certo,
0: insomma,
1: come no.
0: Tu fai una persona, sei di un sesso, ne fai uno di un altro sesso. Insomma, è un momento di orgoglio.
1: Certo.
0: È un momento di orgoglio, una cosa straordinaria.
1: Certo.
0: Comunque questo a prescindere.
1: A prescindere. Sai che nella maggior parte delle lingue di tutto il mondo la parola madre inizia sempre con la M.
0: Sì,
1: sempre.
0: Sì, è vero. È una cosa anche normale che sia, perché è la prima cosa che il bambino esprime quando succhia il latte. Sì. Ovviamente quella è la prima espressione che usa.
1: Sì,
0: credo che sia quello il problema.
1: La ragione più che il problema.
0: La ragione, scusa.
1: Avevo e poi un'altra cosa ancora.
0: Un lapsus labis, labiale.
1: E vabbè. Un'altra curiosità è che la festa della mamma è la terza festa, dopo Natale e Pasqua, più celebrata nel mondo. Quindi è una festa molto, molto popolare, popolarissima direi. Allora Michele, abbiamo chiuso con questa festa della mamma, adesso facciamo ascoltare prima un brano di Edoardo De Crescenzo.
0: E se voleste telefonare 83 40 77 00.
1: Noi siamo qua.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono i tentativi diplomatici per fermare il conflitto tra Stati Uniti e Iran. A Miami il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato il premier del Qatar, lo sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Al centro del vertice il memorandum in 14 punti che Washington e Teheran stanno cercando di definire per arrivare alla chiusura del conflitto e aprire a negoziati più ampi. Il Qatar continua a svolgere un ruolo chiave di mediazione le parti.
5: A sorpresa, Vladimir Putin parla di una guerra in Ucraina che si avvia alla conclusione ed apre ad un possibile dialogo con l'Unione Europea. Dopo la parata sulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo ha dichiarato di non aver mai rifiutato negoziati con Bruxelles. Indica anche un possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, parole che arrivano mentre il Cremlino continua però ad accusare la NATO di sostenere militarmente Kiev.
4: Israele ha espulso i due attivisti della Global Swimming Flotilla fermati in acque internazionali oltre una settimana fa. Si tratta di Tiago Avila e Saif Abukeshek. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri israeliano con un messaggio pubblicato su X. Secondo Tel Aviv, i due avrebbero tentato di violare il blocco navale imposto sulla striscia di Gaza. Israele definisce gli attivisti provocatori professionisti e ribadisce che non consentirà violazioni delle proprie misure di sicurezza marittima.
5: Terremoto nella zona centro-meridionale del Cile. Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata nella serata di ieri con epicentro vicino alla città di Lebu, a circa 24 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del paese, tra cui Maule, Biobío, Araucanía e Los Ríos. Le autorità cilene stanno monitorando la situazione, ma al momento non risultano vittime né danni gravi.
4: E veniamo in Italia. L'allarme antivirus arriva anche nel nostro paese. 4 persone residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono state poste in quarantena precauzionale dopo essere state su un volo KLM in coincidenza con una donna poi morta a Johannesburg a causa del virus contratto sulla nave MV Ondius. Intanto la nave è arrivata alle Canarie, dove i passeggeri verranno fatti sbarcare a gruppi e trasferiti immediatamente all'aeroporto di Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a rassicurare: non è un nuovo Covid e il rischio resta basso.
5: Nuove ombre anche sulla prima indagine a carico di Andrea Stempio nel caso del delitto di Garlasco. Secondo indiscrezioni investigative, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti avrebbe detto al padre di Stempio che questa cosa finirà presto, poco prima delle perquisizioni legate all'inchiesta per corruzione in atti giudiziari. Intanto Alberto Stasi vede sempre più vicina la possibilità di una revisione del processo. I suoi legali parlano di volontà di accelerare il più possibile dopo aver analizzato gli atti della nuova inchiesta.
4: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: la Juventus supera 1-0 il Lecce grazie a un gol lampo di Dusan Vlahovic, dopo appena 12 secondi sale al terzo posto in classifica avvicinando la qualificazione Champions. L'Inter domina invece la Lazio all'Olimpico vincendo 3-0. Tennis: esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma contro Hofner. Bene anche Cobolli, mentre Jasmine Paolini viene eliminata al terzo turno. In MotoGP: tegola per Marc Marquez caduta nell'ultimo giro della sprint di Le Mans, frattura del quinto metatarso e stop previsto per almeno 2 gare. Ed è tutto anche per questa edizione della Radio Giornale, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Ed eccoci rientrati, vi ricordiamo che siete in ascolto di Radio Italiana 531 con il programma Paradossi, condotto da Nicola Moffa e Michele Giglio. Siamo qui trasmettendo dallo studio Sanremo in Hindmarsh, Sud Australia, e noi sappiamo benissimo che moltissimi radioascoltatori sono in questo momento in ascolto non solo in Australia, in Sud Australia in particolare, ma anche in tutto il
7: resto del mondo. A San Giorgio.
6: Anche a San Giorgio.
7: Ovviamente.
6: In Italia, in Germania, in Brasile, in Argentina, in Francia. Noi sappiamo, abbiamo ricevuto telefonate da persone un po' da tutto il mondo, persone che chiamano chiaramente dall'Italia nella stragrande maggioranza, ma naturalmente molti emigrati italiani che sono in altri posti del mondo. Pensate che gli italiani di discendenza italiana, Michele, sono circa 250 milioni, secondo le noi parliamo di prima, seconda e terza generazione, naturalmente.
7: È un'altra nazione, anzi è grande come tutta,
6: sì,
7: l'America.
6: Sì. Ci sono tantissimi, insomma, diciamo,
7: ci sono italiani dappertutto.
6: Ci sono tantissimi italiani, soprattutto in Sud America, poi qui in Sud Australia, la
7: 60-70 mila sono, mi pare, vero?
6: Sì, beh, sempre parlando di prima, seconda e terza generazione, forse anche quarta, diciamo di discendenza italiana c'è circa il 10% della popolazione, quindi non è poco, è parecchio, anche se quelli di quarta generazione ormai sono
7: per fortuna integrati. Che c'è la radio italiana, che diciamo è per loro, anche per tutta la comunità che parla italiano ma che è anche di discendenza italiana, perché noi non solo parliamo italiano ma manteniamo la cultura, l'associazionismo, tutto ciò che riguarda la nostra patria lo portiamo qui, lo mettiamo sul tavolo e ve lo porgiamo, quindi
6: certo.
7: Questa è la radio italiana.
6: Sì, poi noi gli italiani portano tanta, diciamo, cultura qui in Australia, che viene in un certo senso apprezzata e copiata anche. Come sapete, per quanto riguarda intanto la roba da mangiare, che è la prima cosa che viene in mente, chiaramente, perché gli italiani hanno portato in Australia tantissime novità culinarie, ma poi la moda, le auto, la tecnologia, l'ingegneria in particolare, insomma l'Italia ha portato tanto qui in Australia.
7: Soprattutto la cultura, anche molta cultura.
6: La cultura tantissima. Poi,
7: che non sono solo i pomodori o il vino o la grappa, ma la cultura vera e propria, che sarebbero le tradizioni dei nostri avi che sono con noi. Anzi, forse in Australia e in altri paesi dove si sono emigrati si mantengono queste tradizioni vive ancora, altrimenti in Italia stanno piano piano sparendo.
6: Sì, beh, l'Italia, come moltissimi sanno, detiene il 60%, si stima almeno, del patrimonio artistico culturale mondiale. Ma poi ci sono anche altre curiosità molto interessanti. Infatti in Italia c'è la più grande varietà di flora e fauna in tutto il mondo. È un paese dove cresce di tutto e ci sono tantissimi animali che tanta gente neanche sa che ci sono, come per esempio gli orsi. Tante persone dicono: ma come, gli orsi in Italia? Eh sì, gli orsi ci sono anche in Italia.
7: C'è l'orso marsicano.
6: Sì, ci sono tantissime specie animali e varietà poi vegetali incredibili. Cosa che invece in Australia, come sapete, siamo abituati invece a pochissime, quelle native naturalmente, pochissime specie vegetali e pochissime animali. Infatti,
7: vegetali che sono stati importati, potrebbe dire.
6: Sì, quelli sono stati importati. Qui soltanto le lanceolate, insomma il gum tree e alcune altre piccole varietà di piante, ma in effetti non c'è mai stato niente di coltivato. Fino all'arrivo degli europei, naturalmente, e poi c'è stato, diciamo, per quanto riguarda gli animali c'erano i marsupiali, però non c'erano altri animali, anche se quando è stato portato il platypus dalla barca della regina d'Inghilterra nel 700, ai fini del 700, è stato portato questo platypus, che naturalmente poi nel frattempo è morto durante il viaggio per qualche motivo, però è stato portato al cospetto dei reali, e il capitano di quella nave è stato accusato, il dottore che c'era lì, perché c'era chiaramente la persona che studiava le specie animali e vegetali australiane, era stato accusato di aver fatto una, come Frankenstein, no? Aveva messo insieme i pezzi per fare un animale diverso.
7: Eh sì, perché il platypus è mezzo uccello e mezzo pesce, insomma una cosa strana, vero?
6: Sì. Poi è un fa le uova, ma
7: è mammifero.
6: Ma è mammifero.
7: Una cosa strana.
6: Una cosa proprio strana. E quindi, insomma, questo è un po', diciamo, il paradosso per quanto riguarda le specie animali qui
7: vicino,
6: in Australia.
7: Vicino Colle Romito, dove sono io, diciamo Ardea, c'è un parco che si chiama il Parco della Landriana. E come entri ci sono specie di flora di tutto il mondo. E c'è una sezione tipicamente australiana. E ci sta bottle brush, ci sono tanti tipi di eucalipto, ci sono tutte piante australiane. Benissimo, crescono benissimo. Tant'è vero che in quella zona, che era una zona paludosa, hanno piantato centinaia di eucalipti, perché l'eucalipto apparentemente succhia l'acqua,
6: sì,
7: e rende la zona meno diciamo
6: meno paludosa,
7: sì. Inquinata. Interessante.
6: Riduzione questo. Delle zanzare, naturalmente.
7: Beh, le zanzare ci sono sempre.
6: Vabbè, quelle non le puoi, però c'è quella riduzione.
7: Ci sono da San Giorgio là.
6: San Giorgio ci sono, ma solo d'estate, d'inverno c'hanno poco
7: ci
6: da
7: sono,
6: fare.
7: Ci sono, ma c'hanno poco da mangiare.
6: C'hanno poco da fare. Perché anche le mosche non è che ci sono come dappertutto, però chiaramente San Giorgio è un paese che sta a una certa altezza, perché ha più di 600 metri,
7: sì, quindi già a quell'altezza,
6: quindi è più fresco, più difficile che ci sono, ma ci sono, non è che non
7: però
6: ci sono.
7: Si conserva meglio il prosciutto, ovviamente, no?
6: È certo, il prosciutto, le salsicce appese, è tutto fantastico.
7: Non parliamo di mangiare, perché sono già le 7:15, sei digiuno. No, tu hai mangiato, no?
6: A pranzo.
7: Vabbè. Ma una volta mangiato bene a pranzo, basta.
6: No, ma ti ho detto, abbiamo fatto una cosa molto, molto frugale. Molto,
7: meno male.
6: Sì, sì, niente di eccezionale. Allora, Michele, andiamo intanto al prossimo brano in programma. Ci avrei un paradosso che vorrei, visto che dobbiamo ritornare ai paradossi
7: degli stoici,
6: e quindi magari cominceremo con oggi a dirvi qualche paradosso, ma intanto vi faccio ascoltare da Adriano Celentano Una parola non ci scappa mai.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: Unisciti a noi per the Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
2: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: E andiamo con gli autovelox per
6: sì, perché ho sentito diversi amici che stanno acchiappando multe. State attenti, perché veramente le multe sono care, sono salate. Allora domani, perché per fortuna annunciano dove sono queste cameras, domani 11 maggio le traffic cameras location sono le seguenti: Alwuna Avenue, Mitchell Park, Barton East Terrace, North Adelaide, Burwood Terrace, North Plimpton, Birdwood Terrace, North Plimpton, again, Duty Street, Malvern, 8th Avenue, St. Peter's, Everard Avenue, Keswick, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Glenburn Road, Hectorville, state attenti da quelle parti, Goodwood Road, Kilnall Light Gardens, Grant Avenue, Ross Park, Green Hill Road, Burnside, Harvey Avenue, Netley, Coonga Avenue, Ross Trevor, Maryvale Road, Ethelstone, Mortimer Street, Curralta Park, Mount Barker Road, Learwood Gardens, Quick Road, Mitchell Park, Sir Edwin Smith Avenue, North Adelaide, South Road, Melrose Park, Tennyson Street, Curralta Park, Tasmore Avenue, Tasmore, Watson Avenue, Netley, and Wattle Street, Malden. Speriamo che ho pronunciato bene, perché
5: va bene,
6: alcune di queste strade non ho mai pronunciate.
5: Va bene, sono tutte.
6: Questi sono i posti dove ci sono queste camere. A che ora ci sono e per quanto tempo sono lì non lo so.
5: Vabbè, ma in genere vanno lì la mattina, la macchina la parcheggiano in un posto, o magari mettono la camera in un posto che in genere la piazzano, e poi vanno, insomma, prendono i dati, perché la camera automaticamente, la macchinetta fotografica registra e fotografa le macchine che vanno a
6: di non abbiate mai fretta, sì. Quella è la cosa importante,
5: sì, andate piano, perché
6: è stato accorti quando c'è scritto 40 all'ora, andate a 40, perché è lì dove casca l'asino,
5: sì.
6: Voi non lo sapete, andate a 50 e lì vi danno una mazzata che non finisce mai.
5: Purtroppo è venuto fuori quest'altra aree da 40 km all'ora che sono piuttosto nuove. E naturalmente ci sono persone che non, come si dice, inavvertitamente e involontariamente hanno...
6: Lo sai che in Italia c'hanno anche 30 km all'ora? Hanno messo
5: qua,
6: in alcune città...
5: abbiamo 25.
6: Sì, ma questo durante...
5: Con l'autovelox.
6: durante le ore delle scuole. Ma in Italia hanno messo 30 km all'ora nel centro città. Da poco, saranno 6 mesi. Intanto... Solamente che qui le multe le devi pagare. In Italia, non so... A me mi ha detto un amico mio, dice, io sono l'unico in Italia che paga le multe. Ma pare strano.
5: Adesso è diventato molto...
6: elettronico.
5: No, ma non solo, è diventato molto più rigido il sistema, proprio perché fornisce soldi, perché tu lo sai, Michele, qua si cerca...
6: Ma arrivano le multe dall'Italia, a me quando sto qua, ma arrivano le multe dall'Italia che ho preso. Prima non arrivava niente, adesso arrivano.
5: Ti arrivano e poi...
6: Perché ormai con l'internet è tutto
5: irreperibile, allora magari non le paghi. Però purtroppo sì, in Italia ormai gli autovelox sono sempre più comuni e poi c'è il problema che ce ne sono troppi.
6: Perché sono locali.
5: Sì.
6: Sono autovelox messi
5: dal comune di appartenenza del territorio dove sono messi.
6: E allora lì casca l'asino, come dicono, perché spesso... dicono non sono adeguati, non sono stati visionati, non sono stati revisionati e molte volte hanno ragione, la gente non paga la multa.
5: Sì, riescono a farla franca perché riescono a dimostrare
6: comunque,
5: che non
6: comunque
5: era...
6: quello che mettono nei paesi, in questi veramente lo fanno per prendere soldi.
5: Vabbè. Allora,
6: state accorti, andate piano, chi va piano va avanti e sta lontano. Non c'è fretta, tanto è arrivato lo stesso.
5: Andiamo adesso ad un brano che ispira anche quello di cui parleremo dopo, un po' dei paradossi filosofici, parleremo magari di alcuni filosofi in particolare, poi così per quest'ultima mezz'ora che siamo insieme.
6: Socrate e Diogene sono più rompiscatole di tutti.
5: Infatti questo Diogene, sai che girava con la candela, con la botte,
6: cerco l'uomo,
5: e infatti questo brano di Sandra Mondaini si intitola Cerco un uomo. A voi.

0: Noi no!
1: E questa era Sandra Mondaini con Cerco un uomo, che è un brano che vi ho proposto appunto per poi introdurre la parte successiva. Ma adesso vi facciamo prima un break e poi andiamo con i paradossi.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
1: Eh sì, benvenuti, bentornati e buonasera a tutti. Vi ricordo che siete in ascolto di Radio Italiana 531 con il programma Paradossi, condotto in studio dallo studio Sanremo da Nicola Moffa e Michele Giglio. Allora Michele, andiamo adesso a ricominciare a parlare dei paradossi. Questo paradosso che adesso ti propongo è un paradosso del quale già abbiamo parlato, perché poi tra l'altro è il paradosso

0: La tecnica utilizzata da Socrate per esporre le proprie idee, le proprie convinzioni e i propri concetti.
1: Perché mi pare che la mamma di Socrate era levatrice, quindi lui faceva, sì, diceva che faceva lo stesso sistema. Maieutico significa di tirar fuori qualcosa che è dentro di noi, come, sì, la mamma tirava fuori i bambini. La mamma di Socrate, no?
0: Sì.
1: Allora il metodo maieutico è di far uscire dal corpo quello che già c'è.
0: Che già c'è, sì. La mamma di Socrate, tra l'altro, si chiamava Fenarete ed era appunto una...
1: Meno male che non conosciamo nessuno. Io ho già una moglie.
0: Con quel nome.
1: Con quel nome.
0: Allora, il paradosso è questo. Platone è di guardia all'ingresso di un ponte che attraversa un fiume. Arriva Socrate e gli chiede di lasciarlo passare. Allora Platone gli risponde: se il prossimo enunciato che dirai è vero, quindi se la prossima cosa che dirai è vera, ti lascerò passare, ma se è falso ti getterò in acqua. Allora Socrate ci pensa un po' e gli risponde: stai per gettarmi in acqua. Allora, se Platone non lo getta in acqua, Socrate ha detto il falso e quindi dovrebbe essere gettato in acqua. Perché se passa, chiaramente,
1: certo,
0: quindi dice ha detto la verità, ma Platone l'avrebbe dovuto gettare in acqua. Ma se viene gettato in acqua, Socrate ha detto il vero.
1: E quindi non può essere
0: e gettato. Quindi allora non dovrebbe essere gettato in acqua, perché ha detto il vero.
1: Sì.
0: Infatti Platone gli dice: se la prossima cosa che dirai è vera, ti lascerò passare, ma se è falso ti getterò in acqua. E quindi insomma, ecco il paradosso del ponte e del gettare in acqua di Platone e Socrate. Questi sono, diciamo, i paradossi tipici, cioè quelle cose che succedono quando avviene, diciamo, il contrario, l'opposto di quello che in effetti dovrebbe essere. E questi, ci sono tantissimi paradossi. Noi nelle nostre trasmissioni vi abbiamo sempre accennato a dei paradossi, perché purtroppo la vita è un paradosso, tutto quello che si fa è un paradosso.
1: Eh sì, perché uno nasce per morire, e me non è mica giusto.
0: È un paradosso.
1: È un paradosso,
0: sì,
1: però è anche vero che se uno nasce non può morire. Questo è anche un altro paradosso. Se uno nasce non può morire, perché una volta che è nato deve stare per sempre. Può morire il corpo, ma il,
0: sì,
1: resto no.
0: Ma la memoria rimane.
1: Poi la memoria rimane nelle persone che lo conoscevano, o in quello che ha scritto, o in quello che ha detto. Ma l'altra cosa è che può darsi che l'anima, che non perisce, ritorna su un'altra persona, ma questa persona non ricorda quello che è stato fatto prima. Quindi...
0: Sì, in genere chi è nato per sempre.
1: Assolutamente. Altrimenti perché nasciamo uno su milioni di piccoli spermi che potrebbero nascere, nasciamo proprio noi? Ehi, ma proprio tu? E come mai? E io?
0: Perché ero il più forte di tutti,
1: il più veloce.
0: Come pure tu,
1: il più veloce
0: forse. C'avevi qualche cane che ti rincorreva.
1: Mannaggia. Comunque.
0: Infatti Platone e Socrate sono nati e sono morti, ma sono stati sempre, perché sono, una volta che sono nati, sono sempre
1: nella memoria anche della gente.
0: Eh sì, sì.
1: Quindi io per questo incoraggio le persone a scrivere e lasciare detto qualcosa, in modo che chiunque possa leggere e ricorda automaticamente quello che la persona ha fatto.
0: Sì. Benissimo, allora andiamo a un altro, perché avrei qualche altro paradosso, però chiaramente vi facciamo ascoltare anche la musica e abbiamo un sacco di paradossi, cioè il paradosso di Achille e la tartaruga, il paradosso di Protagora, il paradosso di Zenone, il paradosso di Rasso, voglio di paradossi.
1: Tutti
0: che
1: cinici sono.
0: Sì, sono tutti, il paradosso del mentitore. Insomma, sono tante tanti i paradossi, sono molto interessanti perché poi, tra l'altro, i paradossi ci aiutano a capire anche delle cose, a fare dei ragionamenti.

attenti e naturalmente a farci riflettere sul significato delle cose, chiaramente della vita. Andiamo adesso ad un brano simpatico. Questo brano, che è di Gibbo e Pummarola Band, che si intitola Sexy Pummarola. Ecco a voi Sexy Pummarola.

0: Sexy Pumarola, Michele, abbiamo appena ascoltato. Allora, andiamo al... Tu mi hai fuori programma, così mi hai detto alcuni episodi di Diogene che forse sono inenunciabili sulla nostra stazione radio, perché faceva delle cose molto, molto strane, chiaramente sui generis, insomma, al di fuori della norma, ecco. Ma era un tipo sui generis Diogene, perché era, insomma, lui era per la vita semplicissima, ecco, la vita senza legami alle cose materiali, soprattutto.
1: E aborriva tutto ciò che era artificiale, come la ricchezza, il matrimonio, la vita tranquilla. Voleva vivere una vita completamente fuori di tutto ciò che era artificiale, una vita semplice. Ma certo, non era, andava in giro praticamente quasi nudo, viveva in una specie di botte e faceva tutto in pubblico, quindi non era una persona molto
0: piacevole,
1: piacevole a vedere. Però sì, dice, io voglio vivere secondo natura.
0: Però sebbene fosse una persona poco piacevole, perché aveva un comportamento al di fuori delle regole, diciamo.
1: Delle regole,
0: però era una persona che comunque parlava, diceva delle cose che attiravano la curiosità della gente, perché erano delle cose molto intelligenti, in effetti molto coerenti anche con lo stile di vita che lui conduceva. Lui aveva uno stile di vita consono alle idee che lui rappresentava. Era, insomma, un filosofo veramente, veramente particolare. In qualche caso è stato anche chiamato un animale pensante, Michele, perché era, in effetti, viveva come un animale in un certo senso, però con un'intelligenza.
1: Ma gli animali vivono secondo natura.
0: Sì,
1: è l'uomo che non vive secondo natura.
0: Sì,
1: se lui... tu ci pensi.
0: Sì.
1: Noi non viviamo secondo natura.
0: No, no, no.
1: Facciamo delle cose. Il fatto stesso di prendere la macchina è già una cosa contro natura.
0: Certo.
1: Dovremmo andare a piedi. Ci abbiamo le gambe, perché come... dobbiamo usare la macchina?
0: Sì, come quelli che fanno che predicano per il pianeta verde, e poi magari vivono in una casa con l'aria condizionata, guidano la macchina a benzina, utilizzano la luce, l'acqua, insomma, tutte le comodità. Eppure quelle persone, insomma, predicano bene e razzolano male, ecco, diciamo così.
1: È vero, sono d'accordissimo. Allora, da adesso in poi, niente matriciana.
0: Io non sono un seguace di Diogene, quindi con me non attacca. Io preferisco essere un peccatore, diciamo così.
1: Pazienza, te l'ho concedo questa sera.
0: Ok, andiamo all'ultimo break della serata.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di quattro portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
0: E siamo giunti all'ultimo tratto della nostra trasmissione di questa sera. E naturalmente noi abbiamo parlato, oggi è la festa della mamma, quindi abbiamo dato un buono spazio alla festa della mamma, alcune curiosità sulla festa della mamma, e noi ribadiamo e diamo gli auguri ancora una volta a tutte le mamme che sono in ascolto, mamme, nonne, bisnonne, chissà se c'è anche qualche trisnonna, Michè. Perché può essere, al mio paese c'è stata...
1: È morta una signora che aveva 106 anni.
0: Io ho una zia che ha 100 anni, che le ha fatti proprio
1: qualche giorno fa. Diventa trisnonna, arriva ad un certo punto.
0: A lungo andare, uno che campa tanto poi diventa...
1: Chi vivrà vedrà, speriamo bene. Io mi contento di essere bisnonno quando sarà.
0: Ma pure trisnonno, perché no?
1: Tu comunque c'hai tempo,
0: Sì, io c'ho tempo.
1: Poi Nicolino
0: chi lo sa.
1: Ci vuole tempo, prima che c'è un altro Nicola.
0: Hai voglia. Bene, allora, quindi abbiamo parlato della mamma, abbiamo parlato di alcuni, abbiamo parlato dei paradossi. Perché praticamente, Michele, adesso dobbiamo fare una promessa, mi devi fare pure tu una promessa.
1: Senz'altro.
0: E cioè che nelle prossime puntate parleremo in maniera un po' più allargata nuovamente, come abbiamo fatto in passato,
1: dei filosofi
0: della filosofia, cercando di renderla non noiosa ma diciamo allegra, perché poi tra l'altro la filosofia, soprattutto quando si tratta di parlare di paradossi, è semplice, è bello, ecco.
1: E fa pensare, perché quello che in effetti quello a cui è rivolta la filosofia è proprio far sì che la persona cominci a pensare, perché noi spesso diciamo che pensiamo, ma in effetti non pensiamo, ci adattiamo, viviamo alla giornata, facciamo le stesse cose tutti i giorni, ma quante volte facciamo una ricerca interiore? Forse quando andiamo a messa, qualcuno, ma in effetti guardare dentro se stessi è una cosa essenziale, è una cosa importante, perché se non lo facciamo non viviamo, vegetiamo, mangiamo, ci sediamo, guardiamo la televisione, ma quello non è pensare, non è vivere, non è guardarsi dentro. E la filosofia fa questo, vi fa scrutare all'interno, vi fa trovare qualcosa di voi che non conoscevate. Tu conosci tutto te stesso?
0: No.
1: E allora, come dice Socrate, devi conoscere te stesso. E noi la settimana prossima cercheremo di far sì che voi cominciate a conoscere voi stessi. Promesso?
0: Sì. È un è un'impresa ardua, chiaramente noi nella nostra modesta capacità di poter fare questo tipo di cose, cioè di utilizzare questa maieutica, quindi di estrarre dai vostri pensieri, così attraverso questa stazione radio, per farvi pensare qualcosa di voi, di cui magari non eravate a conoscenza, e che magari vi fa pensare in maniera diversa da come avete fatto fino ad adesso. Allora, Michele, io intanto vorrei far ascoltare un brano prima di chiudere, perché abbiamo ancora 7 minuti di tempo, però vorrei far ascoltare ancora una volta un brano di una mia paesana.
1: Ah, la famosa?
0: Sì, sì, sì. Fabiana Martone, che dedica questa canzone alla sorella, e questo brano si intitola Danza Marilù. Ecco a voi Fabiana Martone con Danza Marilù.

0: E come avrete notato, arguito dalla sigla, dalla nostra sigla, Schmorzel Lights,
1: siamo arrivati giunti al termine del nostro programma Paradossi. Vi diamo appuntamento la prossima settimana e per quello che riguarda appunto la filosofia, vi imbriagheremo di filosofia. Vi faremo scoprire voi stessi, speriamo.
0: Sì, alla scoperta di noi stessi, ecco, sarà il nostro programma, il programma Paradossi.
1: A proposito di embriagarsi, stasera un bicchiere di vino te lo fai?
0: Penso che stasera è d'obbligo.
1: È obbligo, sì, sì, ci vuole perché fa freddo.
0: Sì, ci vuole.
1: Mi faccio una bruschetta con i pomodori e l'aglio.
0: Che dici? Io ancora non lo so, però c'ho qualcosa che potrei...
1: Comunque, gentili ascoltatori, se non venite a portarci una pizza... Noi ci arrangiamo, non vi preoccupate. Michele, comunque Radio Italiana 531, la vostra radio, vi saluta e vi invita a restare in ascolto dei nostri programmi per tutta la notte.
0: Benissimo, siete stati in ascolto del programma Paradossi con Nicola Moffa e Michele Giglio. Naturalmente vi diamo i nostri migliori saluti e a risentirci alla prossima settimana. Ciao a tutti, buonasera e buon appetito a quelli che cenano. Ciao.

0: italiana 531.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 20.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
1: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
5: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
6: Gli assistenti lo Cicero e Bercigli, il quarto ufficiale Bonacina, al VAR Camplone e la penna, calcio d'inizio affidato alla Verona che attaccherà verso la curva nord nel primo tempo. Completo blu notte per il Verona, dall'altra parte in bianco con numeri azzurri per il Como. La partita è cominciata. Buon pomeriggio, benvenuto in Radio Cronaca, Dario Giordo.
7: Buon pomeriggio Daniele e anche ai nostri ascoltatori. L'ha ricordato, il Como è a un passo dalla storia, siamo veramente a tre punti da un traguardo eccezionale, la qualificazione alle coppe europee. Davvero tanta roba se pensiamo al fatto che fino a due anni fa il Como era in Serie B e mancava dalla massima serie da 21 anni. E dall'altra parte c'è una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato. La retrocessione è diventata ufficiale qualche giorno fa, prima dello scorso turno di campionato. C'è però da dire che comunque sono in 20.000 oggi i tifosi del Verona. Hanno organizzato gli ultras dell'Hellas Army, uno dei principali gruppi della curva, una festa per la retrocessione in chiave ironica, ma è chiaro che il bersaglio resta quello dell'attuale dirigenza, la Presidio Investors, accusato di non aver sostanzialmente programmato nel migliore dei modi l'attuale stagione.
6: Fischi per Italo Zanzi quando è apparso sui maxisemi del Bentegodi. 0-0, la partita è cominciata da un minuto, manovra il Como all'indietro con Diego Carlos, il brasiliano all'altezza della linea centrale del campo, poi il pallone sulla destra, ottima la copertura di Edmondson, nota positiva per il Verona in quest'ultima parte della stagione. I tifosi vorrebbero ripartire anche da lui, così come dallo scozzese Bowie. Tre gol, l'ultimo è valso il pareggio a Torino contro la Juventus di Spalletti, mentre il Como gira il pallone a centrocampo, Perrone recuperato, scontro di gioco con De Bruyne nell'ultima in casa contro il Napoli, gioca con una maschera protettiva l'argentino, va a controllare il pallone, non fa male Vojvoda, può partire in contropiede. Allora il Verona sulla sinistra proprio con Bowie, vertice alto dell'area di rigore, può puntare un avversario, può andare verso la linea di fondo, tiene il pallone, poi arriva la conclusione di Suslov e Butè riesce a mandare il pallone in calcio d'angolo. Conclusione di prima intenzione, liberissimo Suslov in mezzo all'area di rigore, non è riuscito però ad angolare la conclusione con il sinistro. Buon riflesso da parte di Butè, la prima azione pericolosa, la prima grande opportunità della partita è del Verona. Verona 0-0, terzo minuto e calcio d'angolo per l'Hellas.
7: Quasi inaspettato Daniele, fulmine a ciel sereno, conclusione di Suslov, aveva tanto spazio davanti a Butè, non forse ha sorpreso la difesa squadra di Como, tra l'altro abbastanza compassata anche nell'intervenire su Bawi, che ha avuto tutto il tempo di controllare un pallone che sembrava lungo, alzare la testa e servire la corrente su Suslov. Gran riflesso di Butè.
6: Arriva il calcio d'angolo per il Verona, ancora Butè ad allontanare il pallone dall'area di rigore del Como, mentre il Verona prova ad attaccare, lo fa da destra, Butè a vuoto, traversa, si ritrova Valentini, il pallone lì in maniera inaspettata, lo colpisce con il corpo, un intervento non pulito da parte dell'argentino, porta vuota, uscita a vuoto, qui Butè aveva sbagliato tutto, traversa e pallone sul fondo, due occasioni in due azioni, il Verona poteva passare subito in vantaggio, è 0-0 al quarto minuto.
7: E due grosse occasioni, Daniele, un po' casuale, quella capitata fra le gambe letteralmente di Valentini, il pallone che sostanzialmente gli è rimbalzato sulla coscia sinistra, è arrivato all'improvviso sul corpo del giocatore argentino, non ha avuto neanche il tempo di provare a indirizzare il pallone, ma era solo davanti alla porta, sfortunato nella deviazione, ha colpito la traversa, però un Verona che è partito benissimo, due azioni davvero pericolose, forse la leggerezza di affrontare una partita senza più obiettivi a questa squadra sta facendo bene, l'abbiamo visto anche la scorsa settimana contro la Juventus, passate in vantaggio e poi ha portato a casa un punto.
6: Cos'è fuori gioco? Valentini comunque sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare, non si aspettava che passasse questo cross da destra, alla fine prende il pallone con le ginocchia, però era veramente lì in mezzo all'area piccola, un paio di metri dietro alla linea di porta che era liberissima perché Butè era andato dall'altra parte. Il Como si salva, ha cominciato male però la squadra di Fabregas, piuttosto perplesso e anche nervoso direi lì davanti alla panchina, ancora a braccia conserte, gioco fermo, un calciatore dell'Hellas viene aiutato a rialzarsi, si tratta di Frese sulla sinistra, quinto minuto, 0-0, ci sarà calcio di punizione per il Verona con Valentini e con Gagliardini sul pallone, ecco però l'argentino ex Fiorentina pronto a battere il calcio di punizione, pallone girato all'indietro per Edmundson, si porta in avanti il pallone, poi il lancio con il sinistro a cercare Bawi, qui arriva però l'anticipo di Kempf, ancora Verona, un filtrante tentato da Suslov, bravissimo Vojvoda, il Como che prova a ripartire, lo fa con Rodriguez sulla sinistra, adesso tenta di distendersi la squadra di Fabregas in mezzo con l'esterno Nico Paz, gran appoggio largo per Diao, poi pallone giocato ancora in mezzo sempre per l'argentino, Diao dribbling su Suslov, poi Perrone dall'altra parte, è il capitano, è da Cugna a chiamare il pallone sinistro morbido in mezzo Montipò, anticipa però tutti quanti, grande scelta di tempo da parte di Montipò su Duvigas, Verona 0 Como 0, è il settimo minuto al Bettegodi.
7: E quando attacca il Como fa sempre paura a Daniele, perché attacca veramente con tanti giocatori, soprattutto si sgancia sulla fascia destra Vojvoda, che sarebbe il terzino destro della difesa di Cesc Fabregas, ma costantemente a supporto d'azione d'attacco, tant'è che i pericoli principali potrebbero arrivare dalla fascia destra, la catena è Vojvoda, Diao, Nico Paz che svaria, deve stare molto attento il Verona.
6: Duvikas per il Como, area di rigore, poi si chiude bene con efficacia la difesa dell'Hellas con il pallone allontanato, adesso giocato da Dacuña nella zona centrale del campo, Como all'attacco, Dacuña ferma il pallone, si mette dietro in difesa il Verona, palleggio del Como, allora Diego Carlos e poi Vojvoda all'indietro, poi Diego Carlos si fa vedere Perrone, Dacuña dall'altra parte, da destra a sinistra con calma qui il Como, Rodriguez vai, prova a sganciarsi, così fa anche Dacuña, si chiude bene però la difesa del Verona, pallone allontanato, non prova a giocare la squadra di San Marco, palla a terra, magari preferisce andare in contropiede, ottavo minuto 0-0, porta in avanti il pallone in questo caso Kempf, all'indietro Perrone, cerchio di centrocampo, appoggia con il sinistro largo Vojvoda e poi Diego Carlos, Perrone, Nico Paz con il pallone che viene girato sulla sinistra in mezzo per Vaie che scambia con Da Cugna, scambiano ancora i due. Da Cugna ancora aggredito però in questo caso da Nelson. Il Como a giocare largo, poi un giocatore del Como a terra, Jesus Rodriguez, anzi Vaie, non c'è fallo, ma il Como comunque ricomincia a palleggiare dal centro del campo, nono minuto, 0-0.
7: L'azione condotta spesso dai due centrali difensivi, Diego Carlos e Kempf, perché su Perrone c'è una schermatura quasi costante da parte dell'Hellas, o con Bowie o con Suslov, quindi viene spesso bypassato quello che è poi di fatto il regista della squadra di Fabregas, però il Como ha delle ottime qualità di palleggio, precisione anche nei lanci in profondità, una soluzione per impostare la si trova sempre.
6: Cross da sinistra del Como, bravo qui Montipò, completo nero per il portiere capitano del Verona, blocca il pallone, va in uscita, uno squalificato di peso nel Como, si tratta di Ramon, altra grande scoperta per questa stagione per la squadra di Fabregas, giocatore giovane, arriva dal Real Madrid, forte anche in impostazione, anche segnato due reti, Jacobo Ramon, calcio di punizione per il Como a centrocampo. Adesso con il pallone che sta per essere giocato da Vaie, lì da quella parte ci sono le istruzioni di Fabregas per Vojvoda, che lì è da quella parte sulla fascia destra a muoversi, così come si muove Nico Pazzi in questo momento. Buono il contrasto vinto da Diao, che poi va da Cugna all'altezza della tre quarti, ancora sulla sinistra il Como a giocare questo pallone, cross in mezzo, troppo sul portiere, anche questa volta va a lui, allunga le braccia Montipò, poi fa partire in contropiedi il Verona. Questa è sempre una buona possibilità, mi sembra che sia impostato in questo modo la partita per il Verona da San Marco. Ci si chiude, appena si prende il pallone si cerca il lancio per gli inserimenti dei giocatori più veloci, magari anche di Berned, magari cercando di avere qualche cosa anche da Belgali sulla fascia.
7: Sì, forse è l'unica chiave adottabile dalla squadra di San Marco, perché contro il palleggio del Como, contro i rischi che si corrono sulle fasce, giocatori abilissimi nel dribbling, bravi a saltare l'uomo, Verona non può opporre naturalmente la stessa qualità. Chiusura, per il momento sta funzionando, chiusura attenta in difesa e poi magari provare a colpire in contropiede. L'abbiamo visto in effetti sul tiro di Suslov, un lancio in profondità per Bowie, il controllo, traversone improvviso a cercare di sorprendere l'avversario, fronteggiare con le stesse armi il Como per questo Verona direi che è praticamente impossibile.
6: Rimessa laterale per il Como nella zona centrale del campo, 0-0 all'undicesimo minuto, poi magari bisogna essere anche un po' precisi nei passaggi, perché nell'ultima azione ha avuto una buona possibilità il Verona, ma ha sbagliato il passaggio in profondità. Akpak Pro, ancora Como nel cerchio di centrocampo con Kempf, che preferisce andare largo da Cugna, sempre in mezzo però, sempre nella zona centrale del campo. Ora dall'altra parte per Diego Carlos, arriva, viene incontro Nico Pazza, non viene servito il numero 10, si continua a giocare dalle parti di Da Cugna, altro protagonista dalla Serie B alla Serie A e a questa probabile ormai qualificazione europea per il Como, che però deve cercare di vincere qui a Verona. Un pallone che viene recuperato dalla difesa dell'Hellas, era finito a terra al limite dell'area di rigore, Jesus Rodriguez scivolato secondo l'arbitro Di Bello, ma sempre il Como con il pallone tra i piedi, palleggio a centrocampo, Diego Carlos, poi Diao, poi il pallone che viene giocato per Vojvoda, torna indietro da Diego Carlos, viene coinvolto Butè, il portiere del Como, sempre molto bravo con i piedi a cercare Diao, la gancio, era buono, alla fine porta a una rimessa laterale praticamente all'altezza della bandierina del calcio d'angolo sulla destra per il Como, il pallone era uscito prima, viene già battuta la rimessa laterale da Vojvo, da Nico Pazza in mezzo, poi il pallone che viene giocato all'indietro per Diego Carlos, ancora in attesa il Como, mentre il Verona si schiaccia addirittura con una difesa che diventa a 6 in una situazione di possesso palla per il Como. Perrone sbaglia qui l'appoggio per Vojvoda, il Verona prova ad approfittarne, però viene fermato il dribbling di Bowie da Perrone, ancora Como, Vojvoda largo, buona la scivolata però qui di Valentini, è stato lui l'ultimo a toccare, ci sarà il primo calcio d'angolo della partita a favore del Como, il Verona ne ha battuto un altro, Valentini è andato sì sul pallone ma anche su Vojvoda che adesso è lì fuori dal campo, si riprenderà comunque con un corner per il Como, Verona 0-0, siamo arrivati al 13° del primo tempo.
7: Il Verona fin qui molto attento in fase di copertura, notato anche uno schieramento a 6 quando il Como attacca in massa sostanzialmente in ogni singola azione d'attacco, vediamo tutti i 10 giocatori più vicino a 10 metri dalla linea della metà campo, parliamo dei due centrali, fa fatica però quando è in possesso palla il Verona a pensare, si cerca naturalmente la velocità ma sta mancando la precisione anche sui tocchi di prima in profondità, è come se non sapessero bene cosa fare col pallone fra i piedi i giocatori del Verona.
6: Da Cugna adesso con il cross sul secondo palo, pallone che esce, ci sarà un calcio d'angolo ancora per il Como, questa volta però dall'altra parte, dalla bandierina di sinistra, no, non c'è calcio d'angolo perché l'ultimo a toccare evidentemente è stato un giocatore della squadra di Fabregas, forse addirittura c'era anche una posizione di fuorigioco o qualcosa di irregolare all'interno dell'area di rigore dell'Hellas, perché si ricomincerà con un calcio di punizione, lo sta per battere il portiere del Verona, Montipò al 15°, 0-0 al Bentegodi tra Verona e Como, ma le possibilità migliori, una in particolare l'ha avuta il Verona con la deviazione in calcio d'angolo su tiro ravvicinato di Suslov, poi sul calcio d'angolo successivo altra grandissima possibilità colossale davanti alla porta di Valentini, forse in posizione di fuorigioco però l'argentino praticamente tutto solo davanti alla porta libera, ha toccato il pallone con le ginocchia, male, pallone alto sulla traversa, veramente soltanto da mettere in rete, è il caso di dire, non si gioca, un giocatore del Verona è a terra, ancora il Como, forse non è entrato bene in partita, almeno dal punto di vista dell'incisività, non come palleggio.
7: Sì, Daniele, sono d'accordo anche perché sta mancando l'ultimo passaggio, si cercano, per il momento si è cercata soprattutto la testa di Dubikas, cioè una traversione dalla fascia sia da destra che da sinistra, magari traversioni non sempre precisi, spesso leggermente lunghi rispetto al bersaglio, ti cedo la parola.
6: Perché sbaglia Monti poi il rilancio, non ne approfitta il Como, l'ultimo passaggio dicevi bene Dario, perché Nico Paz sbaglia, cerca di servire in profondità di Ao, poi qui è buono anche il recupero da parte del Verona, in questo caso con Nelson, anzi con Valentini che va in chiusura, rimessa laterale in zona d'attacco per il Como con Vojvoda, gira il pallone all'indietro per Diego Carlos, poi il cross ancora a cercare Dubikas, però i giocatori del Verona, i difensori sono piuttosto alti, Edmondson è quasi un 2 metri, il difensore delle Faroe comunque ben più alto di un metro e 90, ancora Como in attacco con Perrone, l'azione che si sviluppa sulla sinistra, Rodriguez in mezzo da Cugna, il pallone però è troppo potente, non lo tiene in campo il centrocampista e capitano francese del Como, rimessa dal fondo a favore dell'Hellas, 17°, 0-0.
7: Pallone mal calibrato quello di Jesus Rodriguez per il capitano del Como Zaccugna, anche qui è mancato l'ultimo passaggio, l'idea è buona perché chiaramente, come hai notato prima Daniele, Dubikas sta giocando da solo contro 2 dei 3 centrali del Verona e sono giocatori di stazza superiore. Soluzioni alternative, partire dalle fasce, accentrarsi, lo possono fare Diao, lo può fare Jesus Rodriguez, cercare magari la densità nei mezzi spazi per magari approfittare di un maggior tasso tecnico, ma sta mancando davvero l'ultimo passaggio al Como. Bravo anche il Verona a chiudere le linee di passaggio al momento opportuno, però chiaramente qui abbiamo un problema di precisione, almeno quello che sto notando io, proprio l'ultimo passaggio, quello decisivo, per il momento non sta dando frutti.
6: Gioca molto bene il Verona con grande attenzione i difensori, soprattutto Valentini ma anche Edmondson e dall'altra parte Nelson, con Edmondson in mezzo, Nelson che invece va a giocare a destra, a sinistra c'è Valentini, c'è il Como ancora con il pallone tra i piedi, sempre a centrocampo con il brasiliano Diego Carlos, poi Nico Paz, spalle alla porta, gira per Vojvoda davanti alla panchina del Verona, Vojvoda all'indietro, Diego Carlos, continuano le proteste, le contestazioni anche colorite, dialettali, vernacolari da parte della curva sud del Verona, con una posizione sempre contro il fondo statunitense che controlla il club, i suoi progetti e anche appunto l'idea di rifare lo stadio, rifare il Bentegodi. Como con il pallone tra i piedi, chiama palla Vaie che va a giocare in mezzo da mezzala, il suo inserimento, il cross alla sinistra con il colpo di testa di Valentini che libera, ma si resta ancora lì con Vojvoda che riconquista il pallone, lo gioca all'indietro sempre per Diego Carlos, poi a sinistra c'è D'Acuña, può partire Akpakpro davanti a lui, largo Jesus Rodriguez che può puntare Belgali, va a giocare in mezzo Vaie, viene servito, lascia scorrere il pallone, non riesce a controllarlo, vediamo se la Verona riesce a ripartire in contropiede. Vaie a terra e guadagna il massimo da questa situazione, cioè un calcio di punizione, 19esimo, 0-0.
7: Ha fatto davvero il massimo possibile Kieron Bowie, perché una volta conquistato il pallone è controllato, ha guardato se c'era un compagno vicino. Io credo che il più vicino, il giocatore più vicino del Verona a Bowie fosse a 15 metri. Problema grosso per l'Hellas quando si conquista palla, ma non si ha subito uno sbocco, perché il Como in un attimo ha circondato l'unica punta di ruolo del Verona, in quel momento in possesso palla con quattro giocatori.
6: Belgali va via, il primo guizzo da parte di Belgali, poi Bowie che non riesce a tirare in porta, servito cross basso da parte di Belgali con il pallone calciato dallo scozzese, calciato in realtà gli finisce un po' addosso, pallone che termina oltre la linea di fondo, 0-0. Qui altra buona possibilità, quello che non sta facendo fino a questo momento l'Hellas, cercare un petardo che c'è un po' scosso, questa esplosione che è arrivata improvvisa. Si diceva gli esterni, soprattutto Belgali, non sono stati innescati fino a questo momento dall'Hellas, che gioca bene al centrocampo, recupera il pallone, si va da Berned, poi all'indietro Akpakpro, ancora Edmundson, buono il palleggio dell'Hellas, ragionato Bowie, poi ancora in mezzo Berned, qui però è partito contro in fuorigioco Bowie, ma non Frese sulla sinistra, confusione sul portiere, Biute blocca in due tempi, ha rischiato tantissimo qui il Como, ne parliamo tra un attimo, 21esimo, 0-0 tra Verona e Como, è il momento di tornare a Roma per la pubblicità.
0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
6: 0-0 alla Bentegodi tra Verona e Como, fino a questo momento le occasioni migliori per la squadra di casa, quella allenata da San Marco è già retrocessa.
7: Sì, se parliamo di occasioni sicuramente meglio il Verona, più concreto, attenzione Daniele.
6: Con un passaggio di Suslov, anche qui però Berned credo fosse in una posizione di fuorigioco, ma il pallone comunque era troppo lungo per Biute. Ancora Verona però che recupera con Berned, un momento di difficoltà per il Como, anche un po' di confusione, l'arbitro ferma il gioco, Gagliardini va a parlare con il quarto ufficiale, c'è Di Bello, si ricomincerà con un calcio di punizione per il Como che continua a rischiare tanto, Dario.
7: Sì, sembra quasi distratto in certe situazioni, su recupero di palla del Verona non c'è un immediato riposizionamento dei giocatori, prima è stato sorpreso Vojvoda, forse anche un po' tratto in inganno dalla posizione di evidente fuorigioco di Bowie, però si era inserito Frese e gli aveva dato 5 metri abbondanti, poi ha rallentato il danese al momento della conclusione, permettendo il recupero non solo di un difensore del Como, ma anche di parare comodamente a Butè.
6: C'è stata una grande progressione da parte di Nico Pazzi, che poi è andato in profondità con il passaggio per Diao, e anche qui uscita perfetta, robusta ma non fallosa di Valentini, in scivolata su Diao. Adesso il gioco è fermo, c'è anche un po' di nervosismo, è il gioco che si fa più ruvido, più aggressivo, perché il Verona, così come fatto nelle ultime partite contro squadre che hanno ancora obiettivi. È successo qui in casa contro il Lecce ed è finita 0-0, è successo a Torino contro la Juventus ed è finita 1-1. Anche in questo caso vuole chiudere al meglio l'Hellas, soprattutto qui in casa, perché comunque è stata veramente una stagione sciaguratissima con soltanto una vittoria per il Verona, risale al 6 dicembre il 3-1 contro l'Atalanta, per il resto non sono arrivati altri successi.
7: No, l'unico successo casalingo di quest'anno, l'hai ricordato, era quello del 6 dicembre, una fase in cui ancora si credeva in possibilità di salvezza, perché inizio stagione l'Hellas effettivamente aveva fatto vedere anche un buon calcio, con un po' di sfortuna, però non erano arrivati i punti che obiettivamente mancano. E soprattutto è arrivata la seconda vittoria consecutiva dopo quella casalinga contro l'Atalanta, Firenze. In quel momento la Fiorentina era in piena zona retrocessioni, quindi il periodo sembrava favorevole, poi c'è stato il crollo e quella del 6 dicembre contro l'Atalanta è rimasta l'unica vittoria in casa.
6: Como con Rodriguez, conclusione centrale dalla distanza, blocca senza difficoltà Montipò, poi si fa abbastanza presto a fare il conto delle vittorie del Verona, perché sono appena tre: una contro l'Atalanta qui in casa, due in trasferta, citavi tu quella della Franchi contro la Fiorentina, poi l'ultima vittoria in assoluto ai primi di marzo al Dallara contro il Bologna per il Verona, che ancora coltivava qualche piccola speranza di salvezza. Rimessa laterale per l'Hellas, adesso nella zona centrale del campo sulla destra, il 25esimo, Verona 0 Como 0, le occasioni migliori, l'abbiamo ricordato, sono state però del Verona. All'inizio la doppia occasione Suslov e poi Valentini davanti alla porta con la parte alta della traversa colpita dal giocatore argentino ex Fiorentina, colpo di tacco di Belgali adesso per Akpak, però si resta comunque con il Verona in attacco, questa volta sulla destra, Bawi lascia il compito di battere una rimessa laterale a un compagno, si tratta di Nelson in questo caso, prova ad andare a destra, dall'altra parte largo c'è Frese, non riescono a smarcarsi i giocatori del Verona, lo fa in questo momento Berned, poi il pallone giocato spalle alla porta da Bawi, Belgali largo, cercare Akpak, Pro, poi all'indietro Nelson, cross in mezzo dalle parti di Frese, arriva il colpo di testa però di Perrone in chiusura, poi Valentini, ancora lui forse il migliore del Verona al di là di quell'erroraccio davanti alla porta, Bawi in anticipo, l'anticipo però è stato di Diego Carlos, si resta con il Verona in attacco per il secondo calcio d'angolo per l'Hellas al 26esimo, 0-0.
7: Magari non proprio un calcio fluido quello dell'Hellas, però insomma la partita la sta giocando assolutamente alla pari, sta riuscendo a contenere un avversario superiore dal punto di vista tecnico, senza ombra di dubbio il tanto temuto uno contro uno, per il momento non vedo il Verona soccombere e comunque più di una volta si è affacciato nella metà campo del Como anche con qualche successo.
6: Suslov dalla bandierina di sinistra con il mancino, Diao un colpo di testa ad allontanare il pallone dall'area di rigore del Como, il Verona all'indietro, Montipò fuori dall'area quasi a centrocampo, il portiere del Verona sbaglia qui a Berned, è anche fortunato Gagliardini, largo Suslov libero, è sistemato male il Como, poi Bawi non riesce a trovare l'aggancio nell'area di rigore, forse spinto, forse scivola, c'è qualche protesta, allarga le braccia Frese, allora è finito sul fondo dall'altra parte, l'arbitro indica la bandierina, Bawi dolorante lì nell'area di rigore, questa è un'azione da rivedere, mi ha impressione che sia scivolato per l'attaccante scozzese, forse il contatto c'è stato ma è stato leggero,
7: potrebbe essere stato anche un contatto del tutto involontario, potrebbe essere scivolato, ricordiamo che comunque è piovuto prima dell'inizio della partita, terreno non proprio nelle condizioni ideali quando sono da raccogliere palloni bassi come quello calciato da Suslov, tra l'altro grande intuizione secondo me quella dello slovacco di crossare basso.
6: Ah sì, non arriva, semplicemente non arriva in tempo, quindi insomma non controlla bene il corpo, ma anche questa poteva essere una grande opportunità per il Verona per passare in vantaggio 0-0 al 28esimo, calcio d'angolo dall'altra parte sempre Suslov, il colpo di testa di Duvikas, c'è Frese, è fuori dall'area di rigore, pallone crossato, Bowie gira, poi in questo caso è Belgali a crossare, lo fa male, pallone respinto, ma c'è ancora il Verona in attacco, buon momento per la seconda Berned, Gagliardini libero, il cross sbagliato, aveva tanto campo, il pallone termina oltre la linea di fondo e i giocatori del Verona vengono lasciati incredibilmente liberi da quelli del Como. Prima è successo con Suslov, adesso è risuccesso con Gagliardini.
7: C'è qualche incomprensione di troppo quando il Como deve difendere, anche in questo caso Diego Carlos ha lasciato davvero tanto spazio a Gagliardini, parliamo di 3-4 metri abbondanti, poi si è lamentato con un compagno di squadra, probabilmente chiedeva di salire e lasciare in fuorigioco poi il centrocampista del Verona, così non è stato, ma il rischio è quello di tenere a così tanta distanza l'avversario, concedere tanta libertà, poi Gagliardini non ha saputo approfittare, però non è la prima volta nel corso della partita che osserviamo un po' di distrazione o qualche incomprensione fra giocatori dello stesso reparto.
6: Linguaggio del corpo di Fabregas che tradisce perplessità, adesso lì fermo, mani sui fianchi, mentre Montipò per il Verona controllare un pallone nella stagione sensazionale del Como, perché questo bisogna dire, il Como in questo momento ha la miglior difesa del campionato con 28 reti subite e ha il secondo attacco con la Juventus, 59 gol fatti, soltanto l'Inter con 85 ha fatto meglio, e il Como è la squadra Serie A che si è migliorata di più, perché lo scorso anno ha chiuso con 49 punti al decimo posto e adesso vede davvero la qualificazione a una Coppa Europea. Rodriguez per il Como, lascia lì Nelson, ancora il pallone giocato dallo spagnolo, ottima la sua tecnica, poi però sbaglia il tempo per il cross, anche perché Nelson resta con lui, tocca, pallone deviato oltre la linea di fondo, ci sarà calcio d'angolo per il Como sulla sinistra, uno specialista dei calci piazzati come Lucas D'Acugna con grande calma va a recuperare il pallone, c'è San Marco che cerca di catturare l'attenzione dei suoi giocatori, piazzamento nell'area di rigore, marcature sui giocatori del Como che scendono, specialisti, saltatori come Diego Carlos, ma poi c'è anche Kempf soprattutto, mentre parte da dietro dal dischetto Duvicas, ed è proprio Kempf che tocca il pallone di testa, pallone però largo oltre la linea di fondo, si era liberato forse anche grazie a un blocco, va a dire qualche cosa all'arbitro Di Bello, si ricomincia però con una rimessa dal fondo per il Verona, 0-0 al 31esimo alla Bentegodi.
7: Anche in questo caso si poteva sfruttare meglio il calcio da fermo, un traversone un po' troppo lento, buono anche l'inserimento di Kempf, colpito comunque molto male il pallone, però insomma l'impressione è che si potesse magari fare qualcosina di più con questo calcio d'angolo, come un po', forse un po' troppo compassato, Daniele.
6: Sì, manca il ritmo, manca la decisione, ritorna la questione dell'ultimo passaggio, mentre invece prova a correre, lo fa ancora una volta il Verona con Belgali, cross in mezzo, Suslov si ritrova il pallone troppo indietro rispetto al corpo, poi finisce a terra il numero 10 dell'Hellas, Biotè con i piedi, il portiere della Como per un possibile contropiede, ma ancora una volta Valentini in anticipo su Diao, Gagliardini arrestato, è rimasto a terra nell'area di rigore del Como, Suslov. Va Belgali però, non ferma il gioco, anzi se ne va via, prova a crossare in mezzo dall'altra parte, Berned, conclusione, poi colpo di testa alto di Bowi, sotto porta, ancora Verona, pericoloso, ha fatto vedere le cose migliori, sì, accarezza i capelli Fabregas prima di andare in panchina a parlare con qualche collaboratore, non sembra essere dell'umore giusto e comincia a far alzare anche i giocatori dalla panchina, alcuni non sono entrati bene in partita, non sono entrati proprio in partita, non sono coinvolti, penso per esempio a Diao, in questo momento non è così soddisfacente la prova del Como.
7: No, sta correndo anche troppi pericoli, se pensiamo comunque all'avversario, alla caratura dell'avversario, alle motivazioni dell'avversario. Verona sta facendo la sua partita, sta creando più pericoli del Como, troppo distratto, troppo approssimativo, devo essere sincero, rispetto al potenziale, e anche in questo caso non è mancato tanto al bersaglio, al Verona, un pallone difficile da indirizzare vista la parabola e vista la breve distanza dalla

0: Che cosa di più, bisogna svegliarsi, non si gioca ancora al Bentegodi, a terra Suslov, ma si è rialzato. Qualche problema anche per un giocatore del Como, si continua a non giocare, è Alex Vaje, credo, che adesso viene accompagnato fuori dal campo per le cure da due addetti dello staff medico del Como, che in questo momento sta giocando in 10 contro 11. Buté ha fatto ripartire il gioco, 34esima alla Bentegodi, 0-0, problemi per Vaje, forse dovrà affrettarsi con la sostituzione Fabregas.
1: Sì, anche perché Moreno ha già indossato la divisa da gioco, quindi potrebbe essere un cambio obbligato per Fabregas e siamo al 33esimo minuto di gioco. In ogni caso, il fatto che i giocatori del Como continuino a scaldarsi credo che sia un segnale anche per gli altri 9 giocatori di movimento in campo.
0: Qui Vojvoda sbaglia, retropassaggio Berned, Diego Carlos, poi ancora pressing da parte di Gagliardini. I tifosi apprezzano comunque l'impegno, la grinta, il furore dei giocatori del Verona. Rimessa laterale per il Como, da destra Vojvoda, viene incontro Nico Paz, ha fatto vedere qualche cosa comunque il giocatore argentino. Diao prova un pallonetto su Valentini, finisce a terra, qui c'è il fallo da parte del numero 6 dell'Ellas, calcio di punizione per il Como nella metà campo difensiva però della squadra di Fabregas. Vaje evidentemente non riesce a recuperare, problemi per lui a testa bassa, forse un problema muscolare per Alex Vaje. E dentro Alberto Moreno, la sua esperienza, classe 1992, mentre Vojvoda calcia la punizione all'indietro per Buté, che rilancia lunghissimo per Diao, ancora una volta anticipato da Valentini, poi in mezzo al campo Berned che cerca Belgali, passaggio così così da parte del francese, ma è il Como a tornare, il Verona a tornare in avanti con Berned, poi ancora Belgali va sulla destra a giocare il Verona all'indietro, Nelson zona centrale del campo, pallone spostato sempre a destra, parte da lontano l'Ellas con Suslov qui da regista, poi ancora Nelson porta il pallone nel cerchio di centrocampo in orizzontale, leggermente all'indietro per Gagliardini, si fa vedere Valentini, viene servito invece in mezzo Berned, ancora Valentini, cross e deviazione di Diao, altro calcio d'angolo per il Verona, 36esimo, 0-0.
1: In questa fase è particolarmente preoccupato il Como in fase di copertura, siamo arrivati quasi a una linea a 6 con l'arretramento di Perrone ed Acuña all'altezza dei 4 difensori centrali, con Jesus Rodriguez al posto di Vaje in praticamente da terzino, e tra l'altro in precedenza Perrone ha invocato davvero la sostituzione, cioè ha chiesto che si accelerassero le pratiche per l'ingresso in campo di Moreno, in quel momento il Como era in 10, e comunque anche questo segnale di una certa preoccupazione, perché effettivamente la partita non sta seguendo i binari immaginati da Fabregas ma anche dai protagonisti in campo.
0: Mani in tasca, testa bassa, adesso Fabregas, Suslov dalla bandierina di sinistra, in mezzo il colpo di testa di Nelson, poi il pallone resta lì, qualche protesta da parte dei giocatori del Verona, ancora Suslov, il gioco però era fermo, ma ancora una volta Nelson è stato perentorio nel saltare di testa, nel cercare di colpire questo pallone, lo ha fatto, poi una sorta di barriera difensiva del Como che si è salvato anche in questo caso, 0-0, 37esimo, ancora il Verona meriterebbe il vantaggio, si può dire tranquillamente, arrivati a questo punto della partita, prima per le occasioni, adesso anche per il gioco, per la voglia di attaccare, superiore rispetto a quella del Como.
1: Sì, d'accordo con te Daniele, il Como in effetti dopo una partenza canonica, cioè gran possesso palla, gran giro palla con potenziali uno contro uno devastanti per il Verona, in effetti ha calato il ritmo e l'intensità anche nell'impostazione di gioco, i famosi uno contro uno per il momento non si sono visti o comunque non hanno portato frutti anche un po', chiedo scusa. Ecco, sì, abbiamo un sì, c'è un check in corso per un possibile fallo di mano all'interno dell'area di rigore. Diego Carlos, il centrale del Como su un colpo di testa
0: molto attaccato al corpo, pallone tra petto e braccio destro di Diego Carlos, ma in questo momento non si gioca al Bentegodi.

0: in forma lo schermo e lo stadio, che è in corso un controllo per un possibile calcio di rigore, come dice Vidario, per un fallo di mano, ancora gioco fermo però al VAR, Camplone e la penna di Bello in mezzo con Gagliardini. Alla fine non c'è nemmeno bisogno di andare a rivedere al monitor a bordo campo, insomma l'impressione era stata abbastanza chiara, difficile assegnare un calcio di rigore per un tocco del braccio, però era attaccato praticamente al corpo. Nico Pazzola per il Como che prova a salire, poi a Perrone, Diao dribbling, ancora una volta non riesce il dribbling a Diao per l'intervento di Valentini, poi Frese con Diaco finisce a terra, si arrabbia San Marco, esce dall'area tecnica e verrà ammonito con ogni probabilità, perché le proteste sono state veramente plateali da parte del tecnico del Verona, ci sono chiesto di così giallo-blu, è stato il fallo di Frese, le proteste di Gagliardini, le proteste di San Marco, era ammonito da un collaboratore tecnico, lo abbraccia, lo invita a restare nell'area tecnica. Calcio di punizione per il Como, posizione molto interessante per Da Cugna sulla destra, pallone in corrispondenza del vertice alto dell'area di rigore, appena fuori dal lato corto dell'area di rigore, dunque Da Cugna può andare lì direttamente con una conclusione con il sinistro, con il mancino Belgali in barriera, forse ci vorrebbe anche un altro giocatore della Verona lì in barriera, invece resta soltanto Belgali, va Da Cugna, cross in mezzo, colpo di testa con il pallone largo, è stato Jesus Rodriguez, se non ho visto male, a tagliare bene all'altezza del primo palo, colpito di testa, pallone però molto largo e comunque Montipò in pieno controllo della situazione, 40esimo 0-0.
1: Sì, in leggero controtempo rispetto alla traiettoria della palla, qui Jesus Rodriguez ha cercato comunque di indirizzare la palla verso la porta portando il collo leggermente indietro, impatto anche relativamente preciso, diciamo così, mancata un po' di potenza, non era comunque una situazione di gioco facile per cercare la porta.
0: Vojvoda sbaglia, prova il pallonetto da lontano, Bowie non trova la porta, ma di poco trova comunque gli applausi della tribuna e dei tifosi giallo-blu in generale per il coraggio, erroraccio da parte di Vojvoda, veramente distrazione diffusa nei giocatori del Como. Qui Bowie ha fatto l'unica cosa che si poteva fare da 35 metri, più era fuori dai pali, come spesso succede, perché interviene molto spesso nelle azioni del Como con i piedi, ha cercato di beffarlo con un pallonetto, è stato impreciso, i tifosi hanno apprezzato il tentativo.
1: Non era neanche malvagio, come non solo come idea ma anche come tentativo per inquadrare la porta, molto complicato, non è andato poi così lontano dal bersaglio rispetto insomma ad altre soluzioni che a volte vengono intraprese ai calciatori. Visto molto arrabbiato Fabregas con i suoi, soprattutto nell'ultima azione di cui abbiamo parlato, col tentativo della distanza di Bowie, cercare anche il lancio in profondità senza troppi problemi, soprattutto se chi deve portare palla è schermato.
0: Ancora Valentini esce, ma c'è il Como in attacco con il nuovo entrato, con Moreno che va a scambiare con Da Cugna sulla sinistra, sempre da quella parte Rodriguez, poi Moreno, poi in mezzo Kempf, Diego Carlos, dall'altra parte in orizzontale sulla destra c'è Vojvoda, il movimento di Diao non viene servito, ancora Vojvoda che scambia con Diego Carlos, poi prova ad andare via, però resta con lui Berned, trova in mezzo Perrone, però c'è un pressing continuo da parte dei giocatori del Verona, ben sistemati in campo da San Marco, Kempf ancora dall'altra parte sulla sinistra per Moreno, il colpo di tacco di Nico Pazza all'indietro però per Diego Carlos, ferma il pallone, palleggio che è prolungato da parte del Como con il Verona lì dietro, cercare di fare pressing con le uscite giuste, si va a sinistra con Rodriguez che lascia lì Belgali, poi chiede troppo, alla fine perde il pallone, Belgadi a cercare di controllarlo, era riuscito ad andare via in realtà ad Akpak, però ancora Nelson, buona l'uscita, poi Bowie tocca all'indietro, il Verona che ha recuperato il pallone, Akpak però lo tocca all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, ma non lancia lungo il Verona, prova a giocare palla a terra, Bowie finisce a terra, finisce sul campo, c'è fallo, c'è calcio di punizione per l'Hellas, 43esimo 0-0.
1: Primo momento buona, molto buona secondo me la partita dello scozzese del Verona, Bowie bravo a far respirare i suoi anche quando c'è da allontanare il pallone, lo riceve spesso sulla propria tre quarti, molto bravo a proteggerlo, a far respirare tutto il Verona, spesso a conquistare i calci di punizione che permettono all'Hellas una costruzione un po' più ragionata. Non è il massimo per il Verona quando c'è da impostare, soprattutto se c'è pressione alta, e devo dire che sono movimenti da parte dello scozzese funzionali a quello che chiede San Marco.
0: Duvicas per il Como, sbaglia il passaggio e ancora una volta Valentini, magari non perfetto tecnicamente, così come non è perfetto Berned che gira male all'indietro, il Como ha recuperato il pallone nel centrocampo, poi Berned completa e commette fallo con Diao, fallo però intelligente, ferma il gioco, consente così alla Verona di rimettersi a posto e ha strappato anche gli applausi di Paolo San Marco, dell'allenatore dell'Hellas, Berned. Moreno dall'altra parte per il Como, a sinistra, attacco per la squadra di Fabregas, poi a Rodriguez, a Kempf, indietro, zona centrale del campo, Diego Carlos, ultimo uomo all'altezza del cerchio centrale, viene in contro Nico Paz, controlla per un attimo, pensa alla conclusione, poi un dribbling chiuso, fermato, riparte il Verona in contropiede e sbaglia qui l'appoggio Berned. Il Como allora con Vojvoda su di lui, subito la pressione di Suslov, in mezzo c'è Perrone, dall'altra parte Kempf e poi Alberto Moreno sulla sinistra, prova a trovare l'inserimento di Dacuña, chiude ancora una volta perfettamente il Verona, Gagliardini controlla il pallone, cerca di giocare palla a terra, forse è un po' troppo e in effetti questa costruzione non va a buon fine perché il Como ha recuperato il pallone. Vojvoda in mezzo in questo caso, Diao, passaggio in orizzontale con l'ex Betis Siviglia che prova a rientrare in mezzo, poi Perrone dall'altra parte, cercano di liberare un giocatore per il tiro, quelli del Como, 2 minuti di recupero intanto al 45esimo e sempre 0-0. Rodriguez parte, lascia lì Belgali, va a terra, qui contatto da rivedere, passato in mezzo a Belgali, è un altro giocatore del Verona, Rodriguez si continua a giocare, Perrone in mezzo con Duvigas, poi chiuso, cercava invece l'appoggio per Nico Paz, si salva il Verona, non c'è controllo VAR in questo momento sul contatto in area di rigore del Verona tra Rodriguez e Belgali, c'è il Como comunque che resta in attacco con Nico Paz, accelera anche, dà anche un po' più di velocità in più al suo gioco in questo recupero, la squadra di Fabregas si va da Dacuña, Moreno il velo per nessuno, arriva Edmundson, calcia il pallone, lo fa male, si resta con il Como in attacco, altro dribble, altro errore di scelta, di impostazione da parte della Como, il Verona non ne approfitta, non riparte, anzi tenta di farlo, ma ferma tutto Perrone, ancora il Como in attacco nel secondo dei 2 minuti di recupero, Diao dall'altra parte in uno contro uno con Frese, poi gira il pallone in mezzo, c'è Nico Paz a controllare, altro cross, colpo di testa di Nelson in mezzo a liberare, rimessa laterale per il Como che tenta di chiudere meglio il primo tempo.
1: Sì, ci sta provando il Como, tra l'altro i presetti del gegenpressing li stiamo vedendo, perché il Como rapidissimo nel recuperare in almeno 3 occasioni, fondamentalmente nella stessa azione, i palloni riconquistati dal Verona ma subito persi, fondamentalmente stiamo assistendo da almeno 2 minuti alla stessa azione, lungo giro palla del Como che però non riesce a entrare negli ultimi 16 metri, il Verona però non può permettersi il palleggio.
0: però è più veloce il Como. Adesso va via Rodriguez, Dufikas fuori, è di poco in anticipo l'attaccante greco, è stato anticipato, anzi per deviazione ci sarà calcio d'angolo, ha rischiato tantissimo il Verona in questo caso. Rodriguez ha fatto vedere delle cose lì, movimenti, dribbling, lo spagnolo Como certamente più pericoloso a sinistra rispetto a quello che ha fatto Diao dall'altra parte. Sull'altra fascia c'è il calcio d'angolo prima di chiudere all'ultimo minuto di recupero con Dacuña, bandierina di sinistra, il terzo calcio d'angolo per il Como. In mezzo Montipò a schiaffeggiare il pallone, a buttarlo lontano, finisce qui il primo tempo. Meritato di più il Verona per occasioni, nella finale è uscito il Como 0-0 al Bentegodi, linea Roma GR1, e poi di nuovo qui per il secondo tempo della partita.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: GR1. Buongiorno da Carmelo Lazzaro. A Tenerife in corso lo sbarco dei passeggeri dalla nave in cui si è sviluppato un focolaio di antivirus. Nessun sintomatico a bordo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura, non sarà un altro Covid.
6: Ese crucero Ondius de Antivirus.
7: La nave da crociera Ondius è giunta oggi al largo di Tenerife con oltre 140 persone a bordo. L'OMS, le autorità spagnole e la compagnia Oceanwide Expeditions confermano che al momento nessun passeggero presenta sintomi da antivirus. L'evacuazione procede regolarmente con i passeggeri trasferiti a terra via piccole imbarcazioni, sottoposti a controlli sanitari e imbarcati su voli di evacuazione. L'OMS ribadisce come ogni passeggero necessiti di essere monitorato attivamente per 42 giorni in via precauzionale. 5 passeggeri già sbarcati in precedenza sono risultati positivi e 3 persone sono decedute dall'inizio dell'epidemia, ma il virus Andes, la variante rilevata, si trasmette da persona a persona solo in casi rari, sottolineano le autorità sanitarie. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte, dove sono state disposte le quarantene precauzionali. Mauro Zanda, GR1.
5: La guerra tra Stati Uniti e Iran, la tregua regge, ma la situazione nel Golfo Persico resta critica tra attacchi e minacce. La guida suprema Khamenei ha impartito nuove direttive. In caso di attacco, l'Iran si difenderà con forza. Trump è ancora in attesa di una risposta di Teheran alla proposta di accordo.
8: Il Kuwait segnala una nuova incursione di droni, tutti intercettati. Resta critica la situazione nel Golfo Persico, mentre Trump attende ancora la risposta di Teheran sulla bozza d'intesa. Avremo notizie molto presto, afferma, mentre il silenzio iraniano si prolunga. Il Pakistan continua l'opera di mediazione, ma lo stretto di Hormuz resta teatro di attacchi e incursioni contro i mercantili. In mattinata ha colpito un cargo al largo del Qatar da un proiettile non identificato, ha riferito l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. La fragile tregua regge, ma tra Stati Uniti e Iran continuano a fioccare minacce. Se le nostre navi saranno attaccate, colpiremo siti americani, promettono ancora i Pasdaran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce che l'Iran non si arrenderà. Il segretario di Stato americano Rubio, l'inviato Witkoff hanno incontrato l'emiro del Qatar Attani. Al centro del faccia a faccia l'obiettivo di ridurre l'escalation e riportare la pace nel Golfo. Intanto nelle scuole scorse ore il presidente americano è tornato a criticare l'Italia per il mancato appoggio militare contro Teheran, minacciando ancora la riduzione del contingente NATO. Claudia Stamerra, GR1.
5: Ultimo giorno di tregua tra Ucraina e Russia. Mosca accusa Kiev di aver violato per la seconda giornata consecutiva il cessate il fuoco concordato con la mediazione di Trump. Secondo il Ministero della Difesa, l'esercito ucraino ha attaccato con droni e artiglieria in Crimea e nelle regioni di confine. Kiev parla di almeno 17 persone ferite in attacchi russi. Il Cremlino afferma che la guerra in Ucraina si concluderà con una vittoria e annuncia che gli inviati di Trump, Kushner, Witkoff sono attesi presto a Mosca. Israele ha espulso due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali dopo che alcune imbarcazioni della missione diretta a Gaza erano state intercettate al largo di Creta dalla marina di Tel Aviv. Il brasiliano Tiago Avila arriverà a breve in Egitto. Saif Abukeshek, diretto in Spagna, ha rivolto un appello a continuare la mobilitazione per la Palestina. A Mestre una ragazza di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive insieme ad altre persone con il figlio di 3 mesi e il compagno. L'autore sarebbe un coinquilino. Sono in corso gli accertamenti. Delitto di Garlasco, sono ore frenetiche per la difesa di Alberto Stasi, in carcere dal 2015 come unico condannato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi e per quella di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, che lo accusa di essere l'assassino.
9: Una nuova istanza di revisione del processo con richiesta immediata di scarcerazione per Alberto Stasi. La stanno preparando i suoi avvocati che ieri in carcere gli hanno mostrato le carte della Procura di Pavia contro Andrea Sempio, accuse che gli avvocati del nuovo indagato si dicono certi di smontare. Già domani potrebbero ottenere gli audio delle intercettazioni dei soliloqui di Sempio, che per gli inquirenti rafforzano le accuse mentre lui continua a dirsi innocente. Tra le pagine dell'inchiesta spunta anche un bigliettino scritto dall'indagato e recuperato dai carabinieri. A renderlo sospetto non soltanto le parole inizio scoperta, da cucina a sala, colpi da e soprattutto assassino, ma anche il fatto che Sempio lo abbia gettato nella spazzatura lontano da casa, proprio quando nel febbraio 2025 gli inquirenti lo convocarono. Tra i sospetti finisce anche il comandante dei carabinieri di Vigevano all'epoca del delitto. Gennaro Cassese dovrà chiarire perché, quando interrogò Sempio nel 2008, nel verbale non riportò che l'allora ventenne si sentì male e dovette intervenire un'ambulanza. Quel giorno Sempio, a sostegno del suo alibi, consegnò lo scontrino di un parcheggio, ritenuto dai nuovi inquirenti una falsa prova. Simone Zazzera, GR1.
5: Dal Papa, durante il Regina Cevi in piazza San Pietro, l'appello per la pace in Ciad e Mali, colpiti da duri attacchi terroristici. Il ringraziamento alle Canarie per aver accolto la nave Ondius al centro del focolaio di Antivirus. Ma Leone XIV non ha dimenticato una ricorrenza importante.
10: Un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme. Per intercessione di Maria, la madre di Gesù e nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili.
5: E per la festa della mamma, gli auguri via social di Giorgia Meloni. La maternità è un grande dono, ma anche la sfida più profonda, scrive la Premier, rivolgendo un pensiero e un ringraziamento a tutte le madri. Ed è tutto per questa edizione. Tra poco su Radio 1 torna lo sport. Un buon proseguimento di giornata.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Bentrovati, troviamo code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano, è un incidente che coinvolge più veicoli, siamo tra Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione autostrada 8, poi in A4 lavori, dunque code. Qui siamo tra Desenzano e Brescia Est verso Brescia. Restiamo in A4 e troviamo code a tratti per traffico tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Sul tratto urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale Est in direzione di quest'ultima e poi in A3 troviamo delle code siamo tra allo svincolo di Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli, restiamo in area napoletana tangenziale, code traffico tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto, mi fermo, da Remobilità, buon ascolto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
12: Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali, con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il Mare di Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
15: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
16: su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
17: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
18: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
19: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
20: Suzuki è passione per il ciclismo.
21: Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
0: Zero a zero tra Verona e Como. Intervallo al Bentegodi. Torniamo a Roma. Domenica Sport. Francesco Albanese.
22: Eh sì, grazie Luca a Daniele Fortuna, col quale torneremo per il racconto del secondo tempo. Subito aggiornamenti da Le Mans per quanto riguarda la MotoGP. Ci dice tutto Luca Cesaretti.
23: Di nuovo buon pomeriggio. La prima notizia è che in questo momento a Le Mans non piove, la pista è asciutta, per cui si configurerebbe una gara totalmente asciutta, al netto di eventuali scrosci improvvisi nel corso della gara della MotoGP che scatterà alle 14. E la ripartenza della Moto2 è stata anche quella asciutta, la vittoria, anzi la tripletta spagnola con Guevara davanti a Manu Gonzalez e a Ortolà, sesto Celestino Vietti, quindicesimo Antonio Arbolino, 17esimo Luca Lunetta. Dicevamo alle 14 il via della MotoGP, non ci sarà Marc Marquez. Ieri la caduta, l'highside alla fine del penultimo giro, la frattura del quinto metatarso del piede destro, e poi ha spiegato ieri in serata, era già previsto un intervento dopo il Gran Premio di Catalogna per sistemare una vite nella spalla, reduce dall'infortunio dell'Indonesia che tocca il nervo radiale, anticipato a oggi. Salterà questo Gran Premio, salterà anche quello di Catalogna del prossimo fine settimana. Studio.
22: E allora dal motociclismo ci spostiamo al ciclismo. Si sta correndo in Bulgaria la terza tappa del Giro d'Italia. Allora subito in collegamento con i nostri inviati Cristiano Piccinelli e Emanuele Codignoni.
24: Ben trovati da Sofia, che sarà la sede d'arrivo di quest'oggi della terza e ultima tappa in terra bulgara. Partenza da Plovdiv, 175 chilometri totali, tappa che sembra destinata a esaurirsi con una volata, ma in mezzo c'è una salita, il Borovets Pass, che potrebbe fare selezione. Al momento siamo a 123 chilometri dal traguardo, con Tarozzi, Sevilla e Tonelli che hanno 2 minuti e mezzo sul gruppo Maglia Rosa, che ha perso elementi importanti dopo la caduta di ieri.
25: Ha perso elementi importantissimi, se consideriamo che ieri non sono arrivati al traguardo Marc Soler, Jay Vine e Santiago Buitrago. Questa mattina non sono ripartiti, oltre a questi corridori, neanche Andrea Vendrame, una frattura nella zona delle vertebre per il velocista veneto. Non è partito neanche Adam Yates, che è arrivato al traguardo molto contuso, lacero, c'era anche i sospetti per una commozione cerebrale che in un primo momento sembrava non esserci, tanto che aveva avuto l'ok per poter ripartire partire questa mattina. Poi ulteriori esami hanno suggerito prudenza e dunque il britannico, il fratello gemello di Simon Yates, che l'anno scorso ha vinto il Giro d'Italia, non è ripartito, e si è ritirato anche Holter della 1X Mobility, anche lui problemi relativi alla caduta di ieri.
24: 122 chilometri alla fine, oggi l'Italia spera nella riscossa di Jonathan Milan, se si arriverà in volata, com'è però molto probabile. A te Francesco.
22: Bene, così allora dopo per altri collegamenti, altri aggiornamenti dal Giro d'Italia per questa apertura bulgara. Intanto diamo uno sguardo a quello che sta accadendo al Foro Italico a Roma, internazionali di tennis, terminato il match tra Ruud e Lechka con la vittoria del norvegese 2-7-0, 6-3, 6-4, mentre andiamo in onda. Stanno giocando il belga Blocks contro Zverev, il tedesco conduce nel primo set per 4-1, in campo anche il francese Humbert contro Prismic ed è quest'ultimo che sta conducendo per 3 giochi a 0, mentre per quanto concerne il tabellone femminile, Bartiunkova ha sconfitto 2-7-1 Kiss, Battista ha perso contro la Svitolina 2-7-0, Pegula conduce 1-7-0 contro Masarova, 6-0 il parziale per l'americana. Sta giocando anche la Potapova contro la Samsonova e siamo però qui appena all'inizio, appena al secondo gioco del match. Ricordiamo che dopo Verona-Como andremo a seguire tutte le altre gare in programma in questa 36esima giornata di Serie A. Le 15 si gioca a Cremona con Cremonese-Pisa, match molto importante per quel che riguarda la lotta per non retrocedere, già condannato come sapete il Pisa, la Cremonese che potrebbe tornare prepotentemente in gioco approfittando dello stop imposto ieri dalla Juventus a Lecce. In caso di vittoria i grigiorossi si riporterebbero a meno uno dai salentini. Alle 15 si gioca anche Fiorentina-Genoa. Alle 18 fare i puntati sul Tardini per Parma-Roma e qui ci sono punti pesanti per quel che riguarda la lotta a un posto nella prossima Champions League. Stasera stesso discorso per Milan-Atalanta. A chiudere il programma sarà Milan, sarà domani alle ore 20:45, stadio Maradona di Napoli, la sfida tra gli azzurri ed il Bologna. Torniamo al Bentegodi, torniamo da Daniele Fortuna e Dario Giordo con un'avvertenza: vi interromperò in prossimità delle ore 14 quando partirà la MotoGP. Allora di nuovo a voi Fortuna e Giordo per il secondo tempo di Verona Como.
1: Benissimo, grazie. C'è soltanto il Verona in campo, il Como ancora no, però ci sarà un altro cambio. Il secondo per il Como, nel primo tempo è uscito Vaie per problemi fisici, per un infortunio, è entrato Moreno, adesso nel Como entrerà Smolcic.
2: Sì, cambio nelle file del Como, potrebbe essere Vojvoda il giocatore ad abbandonare il terreno di gioco in questa ripresa, quindi si tratterebbe di un cambio per entrambi i terzini della linea difensiva di Fabregas. In effetti se dovesse effettivamente trattarsi di Vojvoda, sarebbe sì uno dei giocatori che meno ha dato soddisfazione a Fabregas nel corso del primo tempo, però i cambi
1: triplo
2: sono diversi in realtà, Daniele.
1: Sì, fuori Rodriguez e dentro il Baturina e poi entra anche Cacchere, se non ho visto male. Smolcic prende il posto di Vojvoda, come si diceva, fuori Perrone, giocava con la maschera protettiva, l'abbiamo detto, insomma era anche in dubbio il centrocampista argentino, ha recuperato dopo lo scontro nella partita in casa con De Bruyne contro il Como. Comincia il secondo tempo, il Como in completo bianco attaccherà verso la curva nord, terzo anello gremito dai tifosi della Como in questa giornata, potrebbe essere solenne per il ritorno, anzi per la prima volta in Europa, in una Coppa Europea del Como. In realtà il Como nel 1981 aveva giocato la Mitropa Cup, che magari qualche ascoltatore più giovane non si ricorda nemmeno, non sa nemmeno bene che cosa che cosa sia, era la coppa alla quale accedevano le squadre che avevano vinto il campionato di Serie B, coppa molto molto particolare. In quel caso era un girone a 4 con il Como, una squadra della Cecoslovacchia e poi una squadra ungherese e una squadra dell'ex Jugoslavia di Zagabria, però all'epoca appunto c'era la Jugoslavia, non la Croazia, e dunque già un'avventura europea di un certo tipo però per il Como. Questa sarebbe la prima qualificazione in assoluto o per l'Europa League o per la Conference o anche per la Champions League. Però per la Champions League, per restare in corsa, il Como deve vincere. Baturina riesce a controllare questo pallone, poi serve da Cugna, il Como che è partito all'attacco in questo secondo tempo. Cacheré sulla sinistra, c'è Moreno, il cross dello spagnolo dall'altra parte, Diao ha scavalcato, però arriva Smolcic larghissimo sulla destra, l'altro cross, Diao colpo di testa, pallone largo di poco, una vera occasione della partita per il Como. Da un terzino all'altro, cross di Smolcic, Diao prende bene il tempo di testa, non riesce però a trovare la porta. 0-0 secondo minuto,
2: la prima vera occasione del Como, lo possiamo dire. Daniele è entrato direi con un'altra mentalità in campo, e qua 4 sostituzioni, 3 proprio all'inizio del secondo tempo, e subito arrivato il primo pericolo per la porta difesa da Montipò. Bello lo stacco di Diao, discreto anche l'impatto col pallone che però non ha centrato il bersaglio grosso.
1: Terzo minuto, 0-0 su un cambio per ora per il Verona, sta per battere una rimessa laterale nella zona centrale del campo il Como con Moreno, si guarda intorno, non ci sono giocatori, non ci sono compagni smarcati, va a cercare Duvicas subito su di lui, marcatura prepotente di Nelson, poi il pallone esce, forse qui c'è fallo, anzi c'è fallo sicuramente su Moreno che è finito a terra a pochi passi da Fabregas, il calcio di punizione che sta per essere battuto da Crea all'indietro per Kempf, poi Carlos dall'altra parte sulla destra, Smolcic a giocare questo pallone, Nico Paz si fa vedere molto lontano dall'area di rigore, pallone che finisce fuori ancora una volta, ultima a toccare però un giocatore della Como, la rimessa è per il Verona, Verona che adesso aspetta nel secondo tempo, nel primo ha avuto le occasioni migliori, le occasioni maggiori, e intanto continua la protesta ironica della curva sud dei tifosi dell'Hellas.
2: Perché la festa siamo noi, striscione appena esposto in curva sud, quella che ospita il tifo organizzato dell'Hellas, e tante lettere di issate. Sì, è una festa ironica, ma anche una chiara contestazione nei confronti dell'attuale dirigenza e di come ha condotto la stagione. Una retrocessione, come l'ha definita l'Hellas Army, uno dei principali gruppi del tifo organizzato veronese, quasi accompagnata più che contrastata.
1: Sbagliato qui l'ultimo passaggio, Kieron Bowie ha recuperato Cacheré, nuova velocità per il Como che adesso prova ad andare via con Nico Paz sulla sinistra, pallone però fermo, Baturina per Nico Paz, chiede lo scambio, ma su Nico Paz però c'è Nelson, pallone che viene giocato da Cugna a centrocampo, poi Diego Carlos ancora, Cacheré largo a sinistra, per un attimo pensa al cross, poi torna proprio da Baturina, spalle alla porta, all'indietro Kempf e Diego Carlos per il Como che manovra, cercare Duvicas, Edmundson in anticipo, poi c'è da Cugna, area di rigore, dribbling e poi pallone girato in mezzo, Edmundson riesce a sbrogliare una situazione scivolosa per il Verona, ma c'è il Como che continua ad attaccare con Diao, si allunga il pallone però riesce comunque a portarselo per il cross sulla linea di fondo, ancora Edmundson, bravissimo il difensore delle Faroe del Verona che qui spreca in contropiede, lancio per nessuno, prova a raccogliere, anzi va a raccogliere il pallone fuori dall'area di rigore, Biute, quinto minuto, 0-0.
2: Como con più convinzione nella metà campo del Verona, si cerca l'affondo con filtranti all'interno dell'area di rigore, il Verona però non si sta disunendo, rimane comunque concentrato uomo su uomo, pronto a ribattere a ogni tentativo di attacco del Como, non sta calando l'intensità almeno per quanto riguarda l'approccio alla partita, la squadra guidata da Paolo San Marco, vediamo se con i nuovi innesti il Como però saprà continuare ad attaccare rendendosi più pericoloso almeno nei primi minuti del secondo tempo, è quello che abbiamo osservato di diverso rispetto alla prima frazione.
0: o poi per la qualificazione aritmetica in Europa per il Como basterebbe anche un pareggio se l'Atalanta questa sera non batterà il Milan a San Siro, perché il Como comunque si ritroverebbe a 63 punti, l'Atalanta anche con un pareggio andrebbe a 66 con due giornate ancora da giocare. Però per il discorso che si faceva prima, per rientrare nella corsa per un posto Champions, per il quarto posto, il Como deve assolutamente vincere. Rimessa dal fondo per il Verona, c'è Montipò sul pallone.
2: Sì, hai ricordato le diverse possibilità del Como, è chiaro che una vittoria già permetterebbe alla formazione di Fabregas di entrare nella storia. 119 anni, l'hai ricordato a inizio partita Daniele, sarebbe veramente un traguardo che, se pensiamo a dove era il Como 2 anni fa in Serie B, era quasi inconcepibile. Poi chiaramente la proprietà thailandese ha fatto quello che doveva fare, sono arrivati i risultati sul campo. Resta comunque il sogno Champions da inseguire, anche se dovesse arrivare oggi una vittoria per il Como sarebbe sicuramente festa, sarebbe sicuramente un grande traguardo. Però l'obiettivo, il massimo obiettivo, cioè arrivare fra le prime 4 del campionato, sarebbe ancora percorribile. Diciamo che sì, oggi forse la storia, ma ancora di più si potrebbe vedere fra 2 settimane.
0: Biute raccoglie un lancio lungo del Verona, fa ripartire da Cugna che accelera, poi va a cercare il passaggio filtrante per Baturina, bene in prima battuta Gagliardini, ma poi arriva Nico Pazza che gira sulla sinistra per Cacchere larghissimo, c'è Moreno, viene servito ora lo spagnolo, chiama il pallone, Baturina si gira, velocissimo il giocatore croato, finisce a terra in area di rigore, contatto regolare secondo Di Bello, l'arbitro che era lì a pochi passi, tenta di ripartire il Verona, palla a terra, guadagna comunque un calcio di punizione l'Hellas grazie a Berned, copre il pallone, lo difende con il corpo, calcio di punizione, sembra più soddisfatto adesso Fabregas, un Como più volitivo, più determinato, fa possesso palla, sì, però è anche molto più verticale rispetto al primo tempo.
2: Sì, d'accordo con te Daniele, tra l'altro poi una quantità di talento non indifferente quello a disposizione di Fabregas, insomma abbiamo visto uscire Jesus Rodriguez sostituito da Baturina, giocatore comunque estremamente interessante, ha fatto una signora stagione, talento purissimo. Il Verona fa quel che può, si sta difendendo benissimo, chiaramente la sproporzione di forze non è una cosa da poco, non sono solo i numeri del campionato ad attestarlo, è proprio la qualità della rosa, tanta quella del Como, e Verona oggi comunque devo dire all'altezza.
0: Cacchere scivola, perde il pallone, il Verona lo riporta in avanti con Baui, troppo solo, cerca di andare in slalom ma lo perde, è perfetto qui da Cugna, arriva però anche a supporto a Kpakpro, poi qui c'è fallo su Suslov da parte di Kempf, qualche protesta da parte dei giocatori della Verona, chiedevano anche il provvedimento disciplinare nei confronti del numero 2 del Como, non arriva, ci sarà calcio di punizione, non c'è stato nessun ammonito fino a questo momento, al 9 minuto della ripresa, sempre 0-0 tra Verona e Como, batte il calcio di punizione Nelson, sta per farlo, pallone largo, pallone giocato all'indietro per Edmundson, pressing immediato di Duvikas, lancio allora di Edmundson, dall'altra parte c'era la posizione di fuorigioco di Frese, calcio di punizione per il Como che vuole accelerare, riparte subito con Dutè che rimette il pallone a terra, poi gioca Smolcic ancora indietro per Diego Carlos, si fa vedere Kempf, viene servito proprio in questo momento il giocatore tedesco che ha oltrepassato la linea centrale del campo, poi tocca il pallone con il sinistro, va a cercare lo scatto, il movimento di Moreno, Edmundson ancora perfetto, ma Moreno era in posizione di fuorigioco, un fuorigioco da una parte, un fuorigioco dall'altra, calcio di punizione per il Verona, 0-0, decimo minuto.
2: Situazione che si vede spesso sulle due fasce del Como, quella del terzino, dell'esterno difensivo, in questo caso Moreno, poteva essere Vojvoda nel primo tempo, dall'altra parte potrebbe essere adesso Smolcic, andare a inserirsi praticamente sulla tre quarti del Verona, con l'esterno di centrocampo invece a presidiare la linea laterale, praticamente si fa in modo che l'avversario non abbia troppi punti di riferimento e magari debba farsi una domanda su chi seguire, fra l'esterno di centrocampo, che tra l'altro abbiamo nello specifico a sinistra, c'è Baturina, quindi giocatore da tenere particolarmente d'occhio, oppure se seguire magari il taglio del terzino, situazioni che magari possono complicare una lettura difensiva. Però devo essere sincero, per il momento l'Hellas non ha dato segni di cedimento, massima concentrazione, massima attenzione e pericoli, diciamo, piuttosto contenuti quelli che ha passato la formazione di San Marco.
1: E adesso il Como che ha riconquistato il pallone, però lo gioca sulla destra con Diao, può puntare Frese, Berned, bravissimo, ancora Berned, prova ad andare via da Cugna, su di lui sta salendo anche il numero 33 del Como, Baturina in mezzo, limite dell'area di rigore da Cugna, in mezzo, tocca Montipò, riesce soltanto ad appoggiare con il sinistro, ma era una situazione di caduta da Cugna, ma gran triangolazione con Baturina, ha accelerato Lucas da Cugna, che adesso anche qualche problema, è rimasto nell'area piccola del Verona. Anche questa ottima possibilità per il Como, anche dal punto di vista estetico, grande accelerazione e tecnica ammirevole dei due giocatori, di Baturina e di Da Cugna, da capitano è entrato nel vivo di questa partita.
2: Assolutamente d'accordo Daniele, l'abbiamo visto proprio in questa azione, due grandi controlli di palla sullo stretto in equilibrio precario, Baturina è riuscito comunque a servire Da Cugna quasi in iperestensione, ha cercato il capitano del Como di colpire sotto porta, era tutt'altro che facile, ma è riuscito comunque a inquadrare la porta andando quasi in controtempo, non c'è stata abbastanza forza, ma non era assolutamente una situazione facile da gestire. Comunque due dribbling, un dribbling sullo stretto, quello di Baturina eccezionale, ripeto, in precario equilibrio. È vero, la distanza al momento della conclusione di Da Cugna era davvero ridotta rispetto alla porta, ma difficilmente si poteva fare di meglio.
1: Smorfia di sofferenza sul volto di Da Cugna, che però è pronto a rientrare, si tocca la coscia sinistra, alza il braccio, va dal quarto ufficiale che è Bonacina. In questo momento però il Como sta giocando in 10, mentre il Verona riparte con Suslov, bravissimo, qui va in dribbling, c'è il fallo di Cacchere, ci sono le proteste di San Marco, che è stato ammonito nel primo tempo, lui sì, ecco, l'unico ammonito, non i giocatori, ma San Marco è stato ammonito nel primo tempo per proteste, qui chiedeva l'ammonizione nei confronti di Cacchere, non c'è stata ammonizione, c'è calcio di punizione, Di Bello si è disinteressato, non ha guardato nemmeno San Marco, ci sarà calcio di punizione per il Verona con Suslov, tocca il pallone Gagliardini, poi il numero 10 con il sinistro morbido in mezzo, salta Smolcic, allontana con un colpo di testa, poi cerca la conclusione da lontanissimo Berned, molto molto lontano rispetto alla porta di Butè.
2: Ho paura Daniele che non fosse una conclusione, forse era un tentativo di suggerimento in profondità, completamente sbagliato l'impatto da parte del francese, impatto, direzione, forza e mormori da parte del pubblico, però sì, stiamo parlando di uno dei giocatori tra l'altro più positivi nella disgraziata stagione del Verona, però limiti tecnici della squadra nel complesso sono evidenti, la posizione di classifica, i numeri non mentono, oggi comunque devo dire un Verona in ogni caso all'altezza, quantomeno nella capacità di contenere un avversario nettamente superiore.
1: Però una difesa grintosa, adesso Edmundson lascia che il pallone termini oltre la linea di fondo, lo protegge da Duvikas, però alla fine lo abbiamo detto, non ha concesso poi tanto la difesa della Verona, soprattutto al Como, il colpo di testa largo di Rodriguez nel primo tempo, poi il colpo di testa di Diao all'inizio della ripresa e quell'azione a due, Baturina, Da Cugna, che abbiamo appena raccontato con l'intervento decisivo del portiere di Montipò, bravissimo qui ancora Suslov a risolvere una situazione a centrocampo, a girare all'indietro proprio per il portiere dell'Hellas, il colpo di testa di Moreno a centrocampo, altro colpo di testa di Da Cugna, poi recupera Gagliardini sempre in mezzo al campo, prova a giocare, palla a terra il Verona anche con Baui, Baturina per il Como, il passaggio è sbagliato ed esce Edmundson a testa alta che poi lancia per lo scozzese largo sulla destra, può puntare Moreno, Kieron Baui, lato corto dell'area di rigore, quasi un tunnel per Belgali con il tacco ancora per Baui, scivolata con il pallone larghissimo, però
0: tentativo semplice ma comunque apprezzato dai tifosi che applaudono. 0-0, sedicesimo.
2: Detto bene Daniele, tentativo semplice, abbiamo visto un normale controllo da parte di un giocatore, Kieron Bowie, che sta fondamentalmente facendo reparto da solo, e poi ha alzato la testa, ha servito con un piatto il compagno più, e da lì magari un tentativo di dialogo per cercare di creare qualcosa. Il Verona non è in grado di produrre tanto dal punto di vista qualitativo, ma delle volte basta poco per avvicinarsi quantomeno all'area di rigore. Un anticipo da parte di un difensore che serve immediatamente di prima con precisione un attaccante, e poi da lì magari provare a improvvisare un dialogo con dei semplici fondamentali, un 1-2, un passaggio di piatto ben eseguito. Al Verona più di tanto non si può chiedere. Tra l'altro Bowie, ripetiamolo, unica punta del Verona, il compagno di reparto sarebbe Suslov, ma ha più compiti di raccordo fra reparti, fra centrocampo e attacco, quindi fondamentalmente lo scozzese lì da solo e davanti contro tutta la difesa del Como, compito tutt'altro che semplice.
0: Frese a terra e quindi non si è giocato, calcio di punizione per il Verona, gioco fermo, adesso però arriveranno i cambi anche per l'Hellas, è pronto a entrare Sandy Lovric per la squadra di San Marco. Suslov a tagliare tutta l'area di rigore con questo cross, il colpo di testa, la sponda di Nelson dall'altra parte per Biute, che ha fatto già ripartire Nico Paz, eccolo l'argentino, oltrepassa la linea centrale del campo, poi Baturina che può puntare a Kpak, però prova a rientrare in due su di lui, bravo Suslov qui anche in copertura, all'indietro allora il Como cambia fascia, va a giocare sulla destra, altro cross in mezzo, Nelson, ancora un colpo di testa da parte del giocatore danese del Verona, poi qui sbaglia Suslov, Baturina allora ne approfitta, prova ad andare via, va a terra, cerca di dribblare Gagliardini, si lascia cadere, Gagliardini dice qualche cosa al giocatore croato del Como, poi lo aiuta a rialzarsi, si ricomincerà con una rimessa dal fondo per il Verona, 18esimo, 0-0, arriva il cambio,
2: esce Berned e fa il suo ingresso sul terreno di gioco Lovric, giocatore che è arrivato dall'Udinese nel mercato di riparazione, fondamentalmente non giocava a Udine, poi problemi fisici anche qui a Verona che l'hanno costretto spesso a saltare partite di campionato, ora nelle ultime settimane impiegato con più frequenza ma mai da titolare Sandy Lovric, vediamo se sarà in grado di portare qualcosa in più al centrocampo del Verona quest'oggi.
0: Sicuramente più tecnica, più fantasia, Cacchere nel Como è stato ammonito intanto, ma non era tra i giocatori diffidati della squadra di Fabregas, sono D'Acugna e Addai, Biute per il Como per far ripartire la squadra di Fabregas, un passaggio corto per Diego Carlos, riparte da dietro il Como al 19esimo, 0-0, lancio lungo ora per Duvikas, prova ad andare però in chiusura Edmundson, Duvikas tiene il pallone in campo, arriva il pallonetto da parte di Smolcic, poi arriva anche la segnalazione del secondo assistente dell'arbitro perché Duvikas si era portato il pallone oltre la linea di fondo, quindi altra grande copertura di Edmundson, 19esimo, 0-0, Montipò fa ripartire il Verona, sistema il pallone con cura sul limite dell'area piccola, poi andrà lui con un lancio lungo a colloquio Fabregas con il quarto ufficiale, Bonacina allarga le braccia a Fabregas con Monti poi in completo nero, Bowie qui commette fallo a centrocampo nel tentativo di andare a colpire il pallone di testa, fallo su Cacchere che si tocca la schiena, finito a terra il numero 6 del Como, calcio di punizione già battuto con Kempf, va via sulla fascia, ancora spazio per Kempf, c'è Diao che si è spostato da quella parte, il pallone finisce fuori, rimessa laterale, è ultima a toccare un giocatore del Verona, quindi si resta con il Como in attacco, poi arriva invece arriva l'arbitro che probabilmente fa retrocedere Diao per questa rimessa laterale, pallone giocato all'indietro, prima Kempf, poi ancora Diego Carlos, si fa vedere D'Acugna dall'altra parte, c'è Smolcic mentre si è sistemato largo Moreno, proprio lui adesso a toccare il pallone, è andato a giocare a destra Moreno con Nico Paz che va a cercare
1: recuperare l'inserimento di Cacchere e poi ancora il Verona prima a recuperare poi a cercare di servire Bowie che finisce a terra. C'è fallo sull'attaccante scozzese dell'Hellas, calcio di punizione, Verona 0 Como 0, siamo arrivati al 21esimo, ancora pubblicità.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Attacca il Como con Nico Pazza, che perde l'attimo al limite dell'area di rigore per l'assist. Ancora buono il recupero di Nelson, ma c'è Smolcic sulla destra. Moreno è andato a sistemarsi larghissimo, ha cambiato anche volto il Como nel secondo tempo, volto tattico, da Cugna recupera un pallone, poi va per Diao in area di rigore. Ha commesso fallo però nel recuperare il pallone, calcio di punizione. Allora per il Verona, dicevo, con Moreno che sta giocando larghissimo e con Diao che va anche a fare il terzino sulla sinistra con Diego Carlos, poi anche lo stesso Kempf, proprio terzino, questo è stato arretrato da Fabregas, il numero 38 gioca su Belgali, di fatto proprio in questo momento colpisce di testa, c'è il fallo di Bowie su Diao, ci sarà calcio di punizione per il Como 22esimo, per 1-0 Como 0.
2: Sì, uno dei tanti volti tattici del Como, una delle squadre che cambia più spesso impostazione, non solo gara dopo gara ma anche a partita in corso, non dà tanti punti di riferimento su tutti Nico Pass, caso classico di giocatore difficile da seguire anche per la posizione in campo, però il Como arriva sulla tre quarti del Verona con una certa facilità e anche con una certa rapidità, ma poi deve scontrarsi con una squadra schierata con 5 difensori, 4 centrocampisti in copertura e un'unica punta, Bowie, comunque a dar fastidio. Chiaramente la situazione si complica quando c'è da far passare il pallone, anche perché gli uno contro uno non stanno funzionando.
1: Da Cugna per Moreno, largo sulla destra, rientra con il sinistro, cross in mezzo, ancora Nelson, un colpo di testa a liberare l'area di rigore del Verona. Dall'altra parte c'è Kempf, proprio Diao il colpo di tacco, qui c'è fallo di Suslov, vediamo se arriva anche il provvedimento disciplinare nei confronti del numero 10 della Verona. Non è così, ci sarà semplice calcio di punizione per il Como, per Diao, comunque giovanissimo, una classe 2006 a 20 anni, lo scorso anno era stato un arrivo dirompente nel nostro campionato con nel mercato di gennaio dal Betis di Siviglia, 8 gol in 15 partite, quest'anno è stato molto limitato dagli infortuni, appena 2 reti per lui in 13 partite. Baturina con il calcio di punizione, va direttamente in porta. Montipò non si fa sorprendere, tocca il pallone e ci sarà il primo calcio d'angolo del secondo tempo e a favore della Como il quarto in tutto, e 4 ne ha battuti anche il Verona nel primo tempo. Da Cugna sulla bandierina di destra per un altro possibile assalto del Como che insegue il gol del vantaggio. Il Verona è stato meno pericoloso nella ripresa, ha iniziato bene il secondo tempo il Como, cross con il pallone che viene allontanato, ma c'è sempre il Como con Cacchere che va a cercare Nico Paz, largo lato corto dell'area di rigore, in mezzo ancora la scivolata di Nelson.
22: Daniele,
1: bravissimi.
22: Fortuna, ti interrompo perché siamo in prossimità della partenza della MotoGP. Luca Cesaretti, poi linea a rimbalzo tra MotoGP e Verona Como.
23: Di nuovo buon pomeriggio, quasi Le Mans per il via del Gran Premio di Francia, in corso il giro di riscaldamento davanti a un pubblico ancora una volta record, più di 112.000 solo oggi, più di 302.000 nei 3 giorni del Gran Premio, uno spettacolo davvero sugli spalti. Lo spettacolo tra poco sarà anche in pista sui 4.185 metri del tracciato Bugatti, 14 curve, 9 a destra, 5 a sinistra, è asciutto in questo momento. Dunque si parte tutti o quasi con la hard all'anteriore, la soft al posteriore, non c'è Marc Marquez, l'abbiamo detto,
2: con una prima fila allora che vede Pecco Bagnaia, la terza pole Alemán, la 28esima in carriera, affiancato dal leader del mondiale Marco Bezzecchi con l'Aprilia e da Fabio Di Gianantonio con la Ducati del team VR46. Luci accese che si spengono in questo momento. Stavolta Di Gianantonio parte benino, non fa il disastro di ieri. Ha difficoltà invece Bagnaia, parte benissimo Bezzecchi. Bagnaia viene riacciuffato nella pancia del gruppo, poi con una gran staccata prova a riportarsi almeno in quinta posizione.
4: Come in vantaggio, ti chiedo scusa, Duvicas. Verona 0, Como 1, il 26esimo, a te.
2: Grazie Daniele, dicevo, gran partenza ancora una volta di Martini, che però stavolta non trova il varco e dunque è costretto alla fine, all'ultimo, ad attaccarsi al freno. Bezzecchi in testa, in seconda posizione c'è Fabio Quartararo per la gioia dei tifosi francesi, terzo è Acosta, poi Di Gianantonio davanti a Bagnaia, settimo Martin, sesto è Ogura, poi Alex Marquez, Mir e Raul Fernandez. Questa la top ten provvisoria, con Marini dodicesimo, Bastianini tredicesimo, Morbidelli diciannovesimo, Quartararo adesso ne ha tre alle spalle che cercheranno di passarlo subito, Acosta, Di Gianantonio e Bagnaia. Poi c'è la lotta tra Mir e Alex Marquez per l'ottava posizione. Tutto ciò fa sì che Marco Bezzecchi abbia subito l'occasione di allungare di qualche metro, mezzo secondo, tra il leader del mondiale e il francese della Yamaha. C'è Bagarre alle spalle dei primi cinque per le posizioni che vanno dalla sesta alla decima. Raul Fernandez su Zarco porta tutti larghi, il gran Bagarre, ma si chiude il primo dei 27 giri. Bezzecchi, Quartararo, Acosta, questa è il podio provvisorio. Quarto Bagnaia, quinto Di Gianantonio. Torniamo al calcio Verona Como.
4: È cambiato il punteggio e il Como adesso in vantaggio al 27esimo, conduce per 1-0 grazie al gol segnato da Duvicas per il 13esimo in campionato. C'è soltanto Duvicas dietro la coppia dell'Inter formata da Lautaro.

0: Possessore del pallone, poi bravo Nico Paz, aggressivo contropiede Como con Baturin per Nico Paz, e qui bravo Edmundson sporcare questo passaggio di Baturin. Riparte il Verona con Lovric, il Como la difesa troppo alta, va il Verona allora con Belgali da sinistra in mezzo con Vergi, Soslov, conclusione larga di poco con deviazione in calcio d'angolo con Buté, immobile Diego Carlos sul pallone, è andato lui, anzi da Cugna con Suslov proprio al limite posizione centrale, cadendo è riuscito ad andare comunque con una girata, Buté fermo al centro della porta, salvato però dalla deviazione in angolo da parte di da Cugna, e calcio d'angolo allora per il Verona dalla bandierina di destra, il quinto angolo per l'Hellas con Lovric sul pallone, sta rispondendo immediatamente il Verona al gol del vantaggio del Como, Lovric sul secondo palo, Edmundson va a saltare, viene scavalcato Belgali dall'altra parte, la tocca dell'area di rigore, pensa per un attimo alla cross, poi gira invece con il pallone che resta lì, Bowi, rete, ha pareggiato il Verona, segnalazione del primo assistente dell'arbitro, posizione di fuorigioco, dunque tutto da ricontrollare, mette una mano sulla spalla di Bowi l'arbitro Di Bello, tutto da verificare, tanti giocatori davanti a Buté, Verona 0 a Como 1, partita ancora più divertente, Dario.
1: Sì, si è decisamente accesa la partita in questo secondo tempo, prima il gol di Duvicas, tra l'altro esecuzione secondo me di notevole, di pregevole fattura quella del greco, 13 gol in Serie A, comunque non si segnano mai per caso, e poi il Verona comunque non si è abbattuto, la conclusione di Sudlov da cui è nato il calcio d'angolo che ha portato al pareggio di Bowi, per il momento però annullato, segnalazione di fuorigioco da parte del direttore di gara, magari un po' di fortuna, un batti ribatti stavolta potrebbe essere favorevole all'Hellas, spesso comunque penalizzato dagli episodi nel corso del campionato, vediamo quale sarà la decisione definitiva della direzione di gara.
0: E allora chiediamo a Luca Cittaretti di portare pazienza soltanto per un attimo, la posizione di fuorigioco non è di Bowi, ma forse è di un altro giocatore, forse è di Valentini che era andato lì a calciare proprio davanti alla porta, ma entra e come nell'azione l'ex giocatore della Fiorentina, comunque in questo momento il gioco è fermo, dunque aspetta indicazioni dalla VAR, l'arbitro Di Bello al VAR, Camplone e la penna, qui c'è soltanto da stabilire la posizione regolare o meno di Valentini, prima poi del tocco in rete di Bowi, nel caso schierò tantissimo il Como, da apprezzare l'atteggiamento, l'indole del Verona, non si arrende l'Hellas, è andata sotto, è stato regalato il gol al Como, il gol del vantaggio, e poi a proposito mi correggo perché Duvicas ha segnato 13 gol proprio come Marcus Thuram, il capocannoniere Lautaro Martinez ne ha 17, beh insomma una posizione veramente notevole per il greco del Como, si continua a non giocare, però aspettiamo l'esito di questo controllo tecnologico, è fuori gioco, si ricomincerà con un calcio di punizione per il Como, Verona 0, Como 1, 32esimo. Luca Cesaretti, Gran Premio di Francia, MotoGP.
2: Siamo nel quinto giro di 27, è successo tantissimo nel periodo non collegato, ma andiamo con ordine. In testa c'è sempre Marco Bezzecchi che ha mezzo secondo di vantaggio su Pedro Acosta, KTM, che ha scavalcato Quartararo. Quartararo che è stato appena sorpassato anche da un Bagnaia in ottima forma, fin qui che prima ha superato Di Giannantonio, poi ha messo nel mirino Quartararo, appena sorpassato proprio all'inizio di questa quinta tornata, sta risalendo anche Jorge Martine che si sta accodando a Fabio Di Giannantonio che è quinto, sostanzialmente i primi sei girano sullo stesso passo, sono raccolti meno di 2 secondi, 1 secondo e 8, con anche Ogura e De Bastianini che sta risalendo a sua volta fortissimo, che stanno cercando di agganciarsi a questo lungo serpentone, tutti separati da 3-4 decimi, ma tutti piuttosto compatti. La gara sarà lunghissima, l'abbiamo detto, soft al posteriore per tutti, hard all'anteriore per tutti, i primi 10 con l'eccezione di Fabio Quartararo, che già ha una Yamaha che fatica, sta facendo i miracoli per rimanere per il momento lì, ma insomma ce l'aspettiamo che venga.

0: venga poi inghiottito più in profondo in questa classifica. 1:31:01 di Bagnaia, che praticamente firma il giro record in gara. Attenzione Bagnaia all'attacco di Acosta, era lontanissimo, ci ha provato alla S Dunlop, ha dovuto riaccodarsi, ma un Bagnaia in grande spolvero almeno per il momento. Davanti però c'è Marco Bezzecchi, siamo al sesto giro di 27, Acosta secondo, Bagnaia arrembante in terza posizione. Verona Como,
1: 34esimo della ripresa, il Como in vantaggio per 1-0 sul Verona grazie al gol segnato da Duvicas al 26esimo. Altri cambi, 2 nel Verona, 1 e l'ultimo per il Como, che continua ad attaccare. Edmundson ancora in anticipo, poi riesce a servire Belgalli, ancora Edmundson, poi in mezzo Lovric, passaggio pericoloso all'indietro per Gagliardini, ha perso il pallone il Como, dico Carlos con calma, lo gioca all'indietro lunghissimo, retropassaggio per Biute, cambi in avanti per San Marco e per il Verona.
2: Sì, si preparano per l'Hellas Tomic e Vermeschan, mentre il Como prepara l'ultimo cambio con Van der Bremt, che farà il suo ingresso in campo a breve. Due giocatori per il Verona d'attacco. Tomic, oggetto misterioso, arrivato a gennaio il brasiliano, preso dall'Atletico Mineiro, ma pochissimi minuti per lui in campo. Vermeschan ha esordito poche settimane fa in Serie A, lo conosce molto bene Paolo San Marco, l'ha guidato in primavera dove ha fatto vedere cose piuttosto interessanti. Vediamo se forze fresche nell'attacco del Verona saranno in grado magari di rispondere alla rete di Duvicas, che per il momento sta decidendo l'incontro.
1: Prima furioso Fabregas, perché il Como aveva concesso, aveva lasciato tantissimo spazio sulla fascia per la discesa di Nelson, che poi era andato a una sorta di tiro cross potentissimo con il pallone che era terminato sull'esterno della rete. Poi però gli applausi da parte di Fabregas per Diao, che è andato a rincorrere un pallone e poi a guadagnare un calcio d'angolo a favore del Como. Proprio Diao si incammina verso il centro del campo, dovrebbe essere lui il giocatore sostituito. Verona 0 Como 1, il 36esimo della ripresa, di nuovo MotoGP Gran Premio di Francia.
0: Ed è il settimo giro di 27 del Gran Premio di Francia alle mani. In testa c'è Marco Bezzecchi, in seconda posizione però si è portato Pecco Bagnaia, che ha fatto un gran sorpasso ai danni di Pedro Acosta. Incrocio di traiettoria alla S Dunlop, curva 3 e 4, dunque Bagnaia secondo a 9 decimi da Bezzecchi, terzo è Acosta, quarto è Di Giannantonio, che ha scavalcato Quartararo, che poi è stato sorpassato anche da Jorge Martin, dunque quarto di Giannantonio, quinto Martin, sesto Quartararo, con i primi 5 raccolti in 2 secondi. Martin, lo ricordiamo, è secondo in classifica mondiale a meno 2 dal compagno di squadra, da Marco Bezzecchi, le due moto di Noale, con Acosta che adesso accende un parziale record, ma viene subito battuto da Jorge Martin nel primo settore. Nel periodo non collegato anche la caduta di Alex Marquez, sempre lì alla chicane Dunlop, nessun problema per il minore dei fratelli di Cervera. Invece, lo ricordiamo per chi non ci avesse sentito in precedenza, Marc Marquez ieri frattura al quinto metatarso, più a questo punto anticipo dell'operazione già prevista ma non comunicata alla spalla destra infortunata l'anno scorso, sarà operato oggi in Spagna. Salta evidentemente questo lo Gran Premio di Francia, ma salta anche il round di Catalunya del prossimo fine settimana. Insomma, chissà che con queste due assenze non metta fine alla difesa del titolo. Lo scopriremo strada facendo, come scopriremo chi vincerà questo Gran Premio di Francia all'ottavo giro di 27. Bezzecchi ha 6 decimi di vantaggio su Bagnaia, che sta rosicchiando adesso sul riminese dell'Aprilia, e si trascina dietro anche Pedro Acosta, KTM raccolti in 9 decimi, poi Di Giannantonio e Jorge Martin. Verona Como,
1: 37esimo 1-0 per il Como, ma sale il Verona prima con Edmundson in dribbling nella metà campo difensiva del Verona, poi tocca Lovric all'indietro sempre per Edmundson nel cerchio di centrocampo, prova a coprirsi il Como, Duvicas bravissimo in pressing, poi finisce a terra il greco in contropiede, però c'è Nico Paz, lo insegue Gagliardini, Nico Paz si ferma al limite dell'area di rigore, cerca lo spazio per la conclusione larga di poco, forse con una deviazione, non c'è deviazione, sì ci sarà calcio d'angolo bravissimo Nico Pazza, adesso si piega a testa bassa il Como, è stato pericoloso mentre non eravamo in diretta con Baturi, una gran conclusione molto morbida a girare, gran volo anche di risposta da parte di Montipò, calcio d'angolo per il Como, va proprio Baturina vicino alla bandierina.
2: E sta salendo l'intensità della gara in questo finale, tra l'altro interessante anche l'atteggiamento del Verona con i nuovi ingressi, praticamente attacca un quattro punte, due centrali che sono Vermeschan e Bowie e due esterni larghi, Tomic e Suslov.
1: Colpo di testa di Kempf, pallone larghissimo però rispetto alla porta di Montipò sul cross di Baturina, mette in gioco il pallone immediatamente Montipò, poi corre Gagliardini, finisce a terra, scivola, c'è fallo di Duvicas, ci sono proteste, c'è un cartellino giallo per Fabregas, ha fatto qualche cosa che non doveva fare fuori dall'area tecnica, qualche protesta per Fabregas, dunque ammoniti i due allenatori di Verona, San Marco nel primo tempo, adesso ha ammonito Fabregas, in Como Verona 0, Como 1, è il 39esimo Gran Premio di Francia, MotoGP.
0: È appena iniziato il decimo giro con Bezzecchi che prova a difendere questi 5-6 decimi di vantaggio sulla coppia Bagnaia-Acosta, in questo ordine Bagnaia sta spingendo e si trascina dietro il 21enne di Mazzarrona nel tentativo di ricucire quel margine che era di un secondo, adesso si è assottigliato ma c'è un po' di elastico, 5-6 decimi, poi alle loro spalle a distanza di sicurezza c'è Jorge Martin, protagonista di uno splendido duello con Fabio Di Giannantonio, sorpasso contro sorpasso e ancora sorpasso definitivo del campione del mondo 2024 che con la sua Aprilia si è portato in quarta posizione, ma complice quel duello con il romano del team VR46 adesso si trova a un secondo e sette dalla KTM di Acosta con Di Giannantonio che è davanti a Quartararo, Quartararo messo nel mirino da Augura, Mir e Bastianini con proprio l'altro riminese, quello del team Tech 3 KTM che sembra il più veloce di questo pacchetto ma sta faticando per il momento a trovare spazio per il sorpasso dei 3-4 piloti che lo precedono, dunque decimo giro in corso, Bezzecchi adesso sta riallungato, ha guadagnato qualcosa, 7 decimi di margine su Bagnaia, Acosta è attaccato a Bagnaia, Aprilia Ducati, KTM, si chiude un altro giro, 31.4 Bezzecchi, 31.5 Bagnaia, 31.7 Acosta, primi tre raccolti in un secondo, 11 giri di 27 in corso, calcio Verona Como.
1: Preoccupazione per Nico Pazzi, è andato a terra, sembrava fosse necessario il cambio, tra l'altro poi il cambio non ci sarebbe voluto essere perché ha esaurito le sostituzioni il Como, però invece sta bene, Nico Pazzi si è rialzato e adesso si gioca ancora Verona 0 Como 1, 41esimo con il lancio in avanti di Moreno che si è rispostato a sinistra dopo l'uscita dal campo di Diao, il Verona recupera Suslov, a vuoto proprio Moreno in scivolata, Suslov in mezzo converge, lo insegue anche da Cugna, accelera Suslov tutto da solo, poi sulla sinistra trova Frese, in mezzo Lovric, ancora il Verona che non desiste, non si arrende, vuole cercare di giocarsi la partita fino alla fine, per cercare di arrivare al pareggio per le occasioni avute nel primo tempo, lo avrebbe meritato, poi nella ripresa è uscito il Como, è stato migliore anche come opportunità, però poi alla fine il gol di Duvicas è arrivato su un brutto errore, l'unico nella partita di Edmundson. Diego Carlos, un colpo di testa in anticipo, ma si ricomincerà con il pallone per il Como con una rimessa dal fondo con Biute che è già pronto a mettere il pallone sul limite dell'area piccola, Verona 0 Como 1 è il 42esimo.
2: Sta provando a spingere il Verona, orgoglio puro, d'altronde una partita che nel primo tempo ha visto il giallo-blu creare più occasioni rispetto al Como, poi è arrivata la rete di Duvicas che sta regalando l'Europa ai lariani, però sarebbe l'ennesima partita che il Verona vede vede la formazione gialloblu soccombere nonostante comunque aver giocato alla pari con l'avversario. Sta attaccando con quattro punte, l'abbiamo notato anche prima, però è sempre molto difficile per una squadra come il Verona, non particolarmente abile nel creare pericoli, cercare di arrivare alla porta difesa della Butte. Stiamo anche parlando della miglior difesa del campionato.
1: Ci sarà un calcio di punizione per il Como nel metà campo del Verona. Parlavi sì della combattività del Verona, che comunque ha perso tante volte di misura con un gol di scarto, tanto comincia la festa nel settore ospiti, le sciarpe bianco-azzurre al cielo dei tifosi del Como, cielo grigio qui a Verona, sta per battere un calcio di punizione il Como, lo seguiamo prima di tornare da Luca Cesaretti a seguire il Gran Premio di Francia di MotoGP da Cugna e Baturina, va proprio Baturina, pallone nell'area di rigore del Verona, ancora Edmundson a saltare, arriva anche Bowi, cerca di andare in contropiede il Verona, ottimo però il recupero di Moreno per Butte, retropassaggio, pallone ancora Moreno, 44esimo, Verona 0 come 1, Gran Premio di Francia di MotoGP.
0: 13esimo giro appena iniziato dei 27 del Gran Premio di Francia a Le Mans, non è cambiato il podio provvisorio, Bezzecchi, Bagnaia, Acosta, questi primi tre, con Bagnaia che rimane sempre lì a 5-6 decimi da Marco Bezzecchi, adesso sta allungando piano piano su Pedro Acosta che fatica a tenere quel ritmo, adesso è un secondo da Bezzecchi a 4 decimi abbondanti e da Bagnaia, poi c'è Jorge Martin a un secondo e mezzo da Acosta, sta provando a risalire, c'è margine, c'è anche tanti chilometri da fare, stiamo per arrivare a metà a gara, insomma non sarà facile la rimonta di Jorge Martin, che però è riuscito ad allungare su Fabio Di Giannantonio, adesso ha un secondo abbondante sul romano che anzi si deve guardare alle spalle perché Ayogura si è liberato di Fabio Quartararo e adesso lo sta mettendo nel mirino, il giapponese del team Aprilia Track House minaccioso alle spalle di Di Giannantonio, poi Quartararo settimo, Mir ottavo, Bastianini nono e Raul Fernandez in decima posizione. Siamo sostanzialmente a metà gara perché siamo oltre la metà del 13esimo giro di 27. Bezzecchi con 6 decimi su Bagnaia, un secondo su Pedro Acosta. Verona Como
1: a 15 secondi dal 90esimo con il Como in vantaggio per 1-0 con Edmundson che strappa il pallone dai piedi di Edovicas, l'autore del gol al 26esimo della ripresa che permette al Como di essere in vantaggio in questo momento di essere in Europa, 5 minuti di recupero, Lovric per il Verona, non si arrende la squadra di San Marco, prova ad attaccare ancora il pallone che viene giocato da Tomic, si fa da Vermesan, ancora Bau, poi il pallone giocato da Lovric sulla tre quarti, non ci sono spazi, buona l'apertura però di Lovric per Suslov, prova a rientrare con il sinistro troppo sul portiere, Butte a terra blocca il pallone, permette anche al Como di guadagnare qualche secondo nel primo dei 5 minuti di recupero.
2: Non si vuole arrendere il Verona, sta cercando di dare soddisfazione al pubblico di casa inseguendo il pareggio, attenzione Daniele
1: con Montipò che deve andare in anticipo però su Van der Bremt, si era scaraventato sul pallone, c'era stato un lancio lungo, Montipò è andato in anticipo sul belga,
2: prova di carattere dell'Hellas, quantomeno provarci fino alla fine, cercare di dare una soddisfazione al pubblico di casa anche se per il momento il punteggio premia il Como.
1: Ancora Suslov in area di rigore va a terra, l'arbitro però indica la bandierina del calcio d'angolo, c'è corner, ci sono le proteste da parte di Suslov, secondo dei 5 minuti di recupero, seguiamo il calcio d'angolo prima di tornare da Luca Cesaretti a seguire il Gran Premio di Francia di MotoGP e poi qui per il finale di Verona Como, Lovric dalla bandierina di destra per il calcio d'angolo del Verona, pallone che taglia l'area, poi Nico Pazza non lo controlla, ancora Verona con Lovric sempre dalla stessa parte, altro cross e ci sarà un calcio d'angolo perché l'ultimo a toccare è stato Moreno che si è opposto con il corpo al cross di Sande Lovric, ancora lui sempre dalla stessa parte, sempre bandierina di destra, pallone più morbido in questo caso sul secondo palo, il colpo di testa di Nelson a terra, Butte blocca il portiere del Como, 47esimo, Verona 0 Como 1, ancora MotoGP Gran Premio quindicesimo di Francia.
0: 15 giri effettuati, anzi quindicesimo giro in corso su 27. Bezzecchi Bagnaia, doppietta italiana in questo momento, con Bezzecchi che ha 8 decimi su Bagnaia, guadagnato un paio di decimi nell'ultimo giro e mezzo, il riminese di Noale sul torinese di Borgo Panigale, segue Acosta attaccato al posteriore di Bagnaia, ma attenzione perché sta provando a infilarsi nella lotta quantomeno per il secondo e il terzo gradino del podio anche Jorge Martin, che gira più forte dei primi tre ormai da 3-4 tornate, sta rosicchiando decimo dopo decimo e adesso è a 7 decimi, a meno di un secondo da Pedro Acosta, con Di Gian Antonio staccato dalla lotta per le prime quattro posizioni, che si deve guardare alle sue spalle, anzi da un augura molto molto arrembante. Si chiude un altro giro, 31,7 per i primi tre, 31,2 per Jorge Martine, che adesso sta arrivando come una furia. Bezzecchi, Bagnaia, Acosta e Martine in ordine, attenzione, attenzione, la scivolata di Bagnaia in curva 3 alla S Dunlop quando era in seconda posizione, la scivolata di Bagnaia, si chiude l'anteriore e allora nuova classifica, Bezzecchi con un secondo e uno di vantaggio su Pedro Acosta e poi arriva fortissimo Jorge Martin con la seconda delle Aprilia, sedicesimo giro in corso, torniamo a Verona Como.
1: Al 49esimo, Verona 0, Como 1, gli attacchi ancora dell'Ellas, Beauté con una rimessa dal fondo per il Como, si avvicina però il momento, lo sentono i 1200 tifosi arrivati da Como con una vittoria, la squadra di Fabregas è certa della qualificazione all'Europa del prossimo anno, tra l'altro è stato già indicato lo stadio, sarebbe lo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, anche se il Como vuole sbrigarsi, fare i lavori necessari per ospitare una manifestazione europea al Sinigaglia già all'inizio dell'estate, è tutto pronto, ma visto che sono state concesse le licenze UEFA nei giorni scorsi dalla Federcalcio, il Como ha indicato lo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia. Recupera il pallone il Verona, la panchina del Como pronta a fare festa, pronta a entrare, Gagliardini, non è finita perché il Verona ci prova fino alla fine, il lancio dalle parti di Vermesan, poi Suslov arriva a Cacheré, tocca il pallone in fallo laterale, ma si resta con il Verona in attacco, 1-0 per il Como al cinquantesimo con Nelson Gagliardini, è la festa del Como, finisce qui, ha vinto il Como per 1-0, gli abbracci dello staff tecnico con Fabregas e i giocatori in campo, abbracci anche lì, è arrivato Diao e va ad abbracciare Duvicas, sconforto del Verona che comunque ha fatto ancora una volta la sua partita, anche questa partita simbolica della stagione, occasioni che non sono state colte, partite in equilibrio, ma alla fine il Verona esce sconfitto. Dario Giordo.
2: Eh sì, la foto della stagione del Verona l'hai scattata te, Daniele, un Hellas che comunque ha giocato alla pari, se non meglio, nel primo tempo rispetto a un avversario decisamente più motivato, poi nel secondo tempo il Como è salito, non in maniera particolarmente impattante, ma tanto è bastato, ha sfruttato un errore di Edmundson, il centrale difensivo dell'Hellas, fin lì, fino al momento della rete che ha deciso la partita, perfetto, gran conclusione di Duvicas che non ha perdonato e il Como può giustamente festeggiare un traguardo storico, la certezza di partecipare a una delle tre coppe europee principali al prossimo anno, e direi che sulla stagione del Como non c'è proprio niente da dire.
1: Stagione sensazionale, magliette simboliche, magliette celebrative che adesso vanno a indossare i giocatori del Como, a Como si dice Europa, non riesco a leggere da lontano, una festa comunque moderata nei toni da parte dei giocatori, non da parte dei tifosi che davvero cantano, sventolano bandiere. Il Como si porta a 65 punti, scavalca provvisoriamente la Roma che giocherà nel pomeriggio alle 18 al Tardini contro il Parma. Il Como ha battuto il Verona per 1-0 grazie al gol segnato da Duvicas al 26esimo. Aggiornamento con Luca Cesaretti, Gran Premio di Francia MotoGP.
0: 18esimo giro in corso di 27, Jorge Martin si è portato in seconda posizione, stupendo sorpasso alla S Dunlop, da lontanissimo si è buttato all'interno, ha trovato lo spazio, poi ha allungato la traiettoria ma non ha avuto spazio Pedro Acosta per incrociare, dunque doppietta Aprilia in questo momento, Bezzecchi con un secondo e mezzo su Jorge Martin, terzo è Pedro Acosta con la KTM, quarto di Giannantonio, occhio però perché Martin ci proverà ad andare a prendere Marco Bezzecchi anche per la classifica mondiale. Daniele,
1: come si dice Europa alla spagnola, perché comunque c'è quella connotazione lì, connotazione di Fabregas, c'è l'applauso del pubblico, dei tifosi della Como, la squadra tutta sotto alla curva, Como in Europa, tanto sport però ancora su Radio 1, tutto il calcio minuto per minuto con Cremonese Pisa, Fiorentina Genoa, naturalmente anche la MotoGP, il Gran Premio di Francia e anche il Giro d'Italia, la terza tappa in Bulgaria, l'assistenza tecnica è stata di Lorenzo Cavaglià, grazie a Dario Giordo per i suoi interventi. Linea Roma.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni, Spagna, Grecia, Regno Unito, o scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Tutto capita per una ragione. Forse dovremmo parlarne.
8: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi.
10: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
11: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
12: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
11: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
12: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
11: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
13: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
14: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
10: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
15: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. la pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
16: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
17: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
18: Radio Italiana 531.
19: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
20: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
21: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
22: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
23: Sono le 22 e 9 minuti.
24: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night. sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale, come primo premio una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
22: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
24: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
2: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04-22-95-7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare! Mentre
3: un profumo di mare. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
22: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
25: Radio Italiana 531.
26: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
27: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
28: Qui a Radio Italiana 531.
26: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
27: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
28: Vieni a giocare alla tombola
26: e partecipa alla raffle.
28: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
26: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
27: 8340 2806.
28: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
26: Insieme possiamo fare
28: una grande differenza.
29: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
22: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Nubini Piccianini.
7: Tralalelo tralala.
8: Creepy troppa troppa tripa.
5: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
7: 531.
9: Rara, la doppietta ormai sta diventando un qualcosa di abitudinario, è la terza nelle ultime quattro gare in questa stagione, ma la tripletta insomma è qualcosa di diverso. Massimo Angeletti, è lotta a due per il mondiale? È lotta tutta in casa Aprilia?
10: Al momento sembrerebbe di sì, bisogna vedere un po', è ancora lunga, siamo alla quinta gara, non è, ce ne sono un'altra, altre 17, insomma, però la tendenza è quella e sicuramente Martin in questo momento è il pilota nella condizione migliore. Vedo anche una crescita delle altre case, però certo la Ducati senza Marquez perde una punta che è trainante anche per tutti gli altri, questo sarà un problema per la casa bolognese perché l'assenza di Marquez si fa sentire secondo me in tutto l'ambiente Ducati.
9: Ci arriviamo tra poco velocemente, però insomma fammi correggere perché la memoria mi fa brutti scherzi, la tripletta di Aprilia non è un qualcosa di raro, la tripletta di Aprilia non c'era mai stata in precedenza nella classe regina, insomma prima tripletta di Aprilia, continua davvero a fare la storia la casa di Noale. Enrico Borghi, come hai visto questa gara e soprattutto come vedi a questo punto dopo solo 5 gare, però questa corsa ridata che dice Bezzecchi con un punto su Martin, 43 su Acosta e 46 su Di Gian Antonio.
11: A questo punto bisogna pensare che sarà un gioco Aprilia e se la giocano loro due, perché Bagnaia oggi ci ha dimostrato purtroppo che la pressione non la regge, perché era molto vicino, stava facendo quello che ha fatto poi Martin, ma lui è andato per terra, è un grave errore, soprattutto quando il capitano è all'ospedale, perché Marquez lo hanno operato stamattina. Ecco, e quindi io adesso però ho avuto un po' un brivido, ho ripensato al 2004, il modo in cui Martin ha battuto Bagnaia, e ho una grande paura che Martin faccia uguale con Bezzecchi, perché Martin è veramente, ha questo spirito guerriero un po' selvatico, coraggiosissimo, ed è forte, è tornato forte, è guarito ed è fortissimo. Non saprei dire chi dei due è favorito, però certo, credo che sia una stagione Aprilia e sarà una stagione storica.
9: E aggiungo io che Jorge Martin sa come si vince un titolo mondiale, insomma esserci stato, essere passato da quelle emozioni anche, non è qualcosa da sottovalutare. Siamo agli sgoccioli però, Massimo e poi Enrico, vi chiedo in un flash insomma un commento all'ennesimo infortunio di Marc Marquez. Stagione in ottica mondiale io credo finita, però ci sono anche dubbi a questo punto sul suo futuro? Prima Massimo e poi Enrico.
10: No, secondo me no, lui vuol tornare, ha il carattere per farlo, lo ha dimostrato, in fondo questo infortunio non è una cosa gravissima e ne ha approfittato per mettere a posto quello che non andava e che ha condizionato queste prime 5 gare, e quindi direi che il mondiale quest'anno è nettamente completo. Ricordo che lui lo ha vinto con 200 punti correndo 5 gare in meno degli altri, tutto è possibile, anche se la logica ci dice che è tutto compromesso.
9: Enrico?
11: Sono d'accordo. Intanto sappiamo che Mark fino ad ora non andava forte, non l'hanno detto, cioè lo sapevano in Ducati, l'hanno tenuto segreto, avevano addirittura pensato che questo piccolo intervento alla spalla lo avrebbero fatto comunque durante una pausa della stagione, e io penso che, come ha detto Massimo, lui può fare tutto e comunque in questo sport si va per terra e possono andarci anche i ragazzi della Priglia per terra. E infine concludo, la Ducati ci crede ancora, forse perché psicologicamente nello sport bisogna ragionare così, non si molla mai, ma la Ducati ha fatto dei conti e ci credono, poi un titolo non si sa, ma giocarsela loro ancora ci credono e Marco lo può fare.
9: Grazie Enrico Borghi, grazie a Massimo Angeletti per essere stati con me come
10: sempre.
9: Saluti
10: a voi.
11: A voi, ciao.
9: li ritroveremo il prossimo fine settimana, perché la MotoGP non si ferma. Gran Premio di Catalunya, il Gran Premio di Francia è stato vinto da Jorge Martin, che torna al successo dopo 588 giorni davanti a Marco Bezzecchi e da Dai Ogura, prima tripletta nella storia di Aprilia nella classe regina, quarto Fabio Di Giannantonio, settimo Nea Bastianini, caduto Pecco Bagnaia quando era in seconda posizione. La nuova classifica mondiale, Marco Bezzecchi in testa con un punto di vantaggio su Jorge Martin, 43 su Pedro Acosta e 46 su Fabio Di Giannantonio. È tutto per il Gran Premio di Francia. Studio.
8: E grazie allora a Luca Cesaretti. Noi abbiamo ancora il tempo per aprire una parentesi con il ciclismo. Giro d'Italia, terza tappa in Bulgaria. I nostri inviati sono Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni. A voi.
6: Hanno cominciato l'ascesa al Borovets Pass i tre battistrada Tarozzi, Siviglia e Torelli, con sempre all'incirca 2 minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo della maglia rosa di Thomas Silva, il che vuol dire che mancano 76 chilometri al traguardo. Via Sofia.
12: Il gruppo tiene sotto controllo il distacco sempre tra i 2 minuti e i 2 minuti e mezzo, e credo che durante l'ascesa tutto sommato resterà comunque questa l'andatura, perché davanti ci sono le squadre dei velocisti. Abbiamo visto la Unibet Ross Rockets di Groenewegen, abbiamo visto la Lidl Trek di Johnny Milan, e queste sono squadre che non hanno interesse a forzare il ritmo, anzi, addirittura nonostante l'andatura sia così così, ci sono già dei velocisti che si staccano, tra cui Arnaud Deli, ma sappiamo delle condizioni fisiche assolutamente imperfette del velocista belga. Per cui io credo che questi ragazzi potranno, in fuga, potranno sopravvivere all'ascesa, e Siviglia si prenderà i punti del Gran Premio della Montagna. Dalla discesa in poi però sarà tutta un'altra storia.
6: 76 km e mezzo al traguardo, davanti sono in 3:02:26 sul gruppo della maglia rosa l'uruguaggio Silva. Studio.
8: E vi ricordo che oggi 10 maggio si celebra la festa della mamma. Uno, a proposito, auguri naturalmente a tutte le mamme in ascolto, l'occasione anche per un'azione di solidarietà verso l'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro. In 3.900 piazze del nostro paese è possibile acquistare l'azalea della ricerca e sostenere così Fondazione AIRC. Siamo giunti al termine di questo appuntamento con Domenica Sport, ma non lasciate Radio 1, perché sta per arrivare Filippo Corsini con tutto il calcio minuto per minuto, per proseguire dunque il racconto di questa anche importante giornata calcistica, che si è aperta con la vittoria del Como in quel di Verona, e dunque ancora più ingarbugliata la lotta per un posto nella prossima Champions League. Guarderemo anche a cosa accade al tennis, ci sono 3 italiani in campo oggi: Musetti, Darderi, Arnaldi nel tabellone maschile, ma ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto in quello femminile. Grazie a Ombretta Conti che ha curato la regia, Stefano Velli alla parte tecnica, da parte mia, da parte di Francesco Albanese, buon proseguimento di ascolto qui su Radio 1 anche con un po' di buona musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Questo è un podcast original a Rai Play Sound.
3: Si va dal 69.
4: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
5: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
2: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su Replay Sound o scarica l'app.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: tutto il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, da Filippo Corsini più cordiale buon pomeriggio. Tre giornate al termine del campionato e tutto ancora aperto per quanto riguarda corsa alla zona Champions e lotta salvezza. In testa alla classifica si è momentaneamente presa il terzo posto la Juventus grazie alla vittoria raccolta ieri a Lecce contro i pericolanti giallorossi leccesi. Juve dunque a quota 68 davanti al Milan, fermo a 67, che questa sera ospiterà l'Atalanta nel posticipo del Meazza. Torna a risalire anche il Como vittorioso 1-0 a Bentegodi contro il Verona nell'anticipo delle 12.30. La squadra di Fabregas, sicura di disputare una Coppa Europea nella prossima stagione, sorpassa per il momento la Roma, ora sesta, e impegnata alle 18 in casa del Parma. Tra poco, nelle partite del pomeriggio, si aprirà il discorso salvezza con Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Cremonese costretta a vincere per non perdere di vista il quart'ultimo posto del Lecce, pertanto sarà proprio Cremone il campo principale della puntata odierna di tutto il calcio minuto per Cremonese-Pisa. C'è Giovanni Scaramuzzino.
2: E buona domenica e buon campionato a tutti. Il fiele nella coda, a tempo quasi scaduto ma con i giochi già fatti, con tanto di titoli finali alla voce, game over però per il Pisa. Il ritorno in Serie A dei nerazzurri dopo 34 anni si è infatti concluso troppo presto e troppo male. Rincorre ancora invece in piena zona Cesarini la Cremonese, proprio quella zona Cesarini che gli è stata fatale al 92esimo contro la Lazio. Il gol di Nosli ha insomma allontanato ancora di più il Lecce, ma finché c'è aritmetica c'è speranza, a maggior ragione dopo la sconfitta interna di ieri dei salentini. Più duro del torrone classico, il 2026 non ha dato seguito a un inizio di torneo scoppiettante per i grigiorossi, tanto che a metà dicembre la pratica salvezza era molto più che ben avviata. Poi la fermata si è prima trasformata in sosta prolungata, subito dopo discesa ripida, quindi caduta libera, tanto che alle spalle della Cremonese ci sono solo le due formazioni già retrocesse, una di queste il Pisa, l'avversario odierno appunto. Facendo rapidi calcoli, alla Cremonese 7 punti nelle ultime 3 giornate potrebbero anche non bastare. Abbastanza ovvio, senza scomodare il monumento funebre al generale Lapalis, che i padroni di casa oggi serva solo la vittoria. 4 le assenze per la squadra di Marco Giampaolo, il difensore Baschirotto, l'esterno Floriani Mussolini, il centrocampista Pagero, l'attaccante Mumbagna, tutti infortunati. Tra i nerazzurri 25 i convocati non figurano Tramoni e Coppola, alle prese con un problema muscolare, e Stengs escluso invece per scelta tecnica. Rientra tra i disponibili Marin, va in panchina, costretto a saltare le ultime 6 gare in seguito al serio problema al collaterale del ginocchio. Cielo coperto, temperatura sui 15 gradi, l'assistenza tecnica di Giovanni De Palma ci introduce alla lettura della distinta ufficiale, iniziando dalla Cremonese. In porta c'è Audero a comporre il quartetto difensivo, Terragiano, capitan Bianchetti, Luperto e Pezzella. A centrocampo gli interni Malè e Grassi, sulle fasce Barbieri e Van de Putte, Bonazzoli a supporto di Vardi in attacco. Pisa Sporting Club, Schemper il portiere, linea difensiva 3 con Canestrelli, capitan Caracciolo e Bozinov. A centrocampo gli esterni, a destra Touré, a sinistra Leris, interno di regia Kin Sammiro, le mezze ali Loyola e Vurale, in attacco Moreo e Stojkovic, direzione di gara affidata a Airoldi, di Molfetta, studio centrale.
1: E da Cremona scendiamo a Firenze, Fiorentina-Genoa, ce la racconterà Andrea Taffi.
3: Buon pomeriggio, stadio Artemio Franchi. Fiorentina-Genoa nasce bagnata, è piovuto fino a un quarto d'ora fa, di fronte a due squadre dal cammino parallelo molto simili per andamento, per certi tratti di questa stagione addirittura identiche. C'è la salvezza raggiunta come nel caso del Genoa e quasi raggiunta per la Fiorentina, manca solo un punto alla classifica viola. Con l'assistenza tecnica di Andrea Pieri vado a leggervi le formazioni. Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, schiera il 4-1-4-1 con capitan De Gea in porta. Linea difensiva da destra verso sinistra composta da Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens, Fagioli è il vertice. A centrocampo ci sono Parisi, Mandragora, Andur e Solomon. Davanti c'è il giovanissimo 2006 Riccardo Braschi, ha debuttato lunedì scorso a Roma nella sconfitta 4-0 dei Viola. Piccoli che recupera, per ora va in panchina, fuori come noto Ken da un mese circa per problemi alla tibia. Anche per De Rossi, tecnico del Genoa, c'è un giovane in vetrina, si tratta del 2005 Nils Nils Zetterström, prelevato a gennaio dallo Sheffield United, che in difesa affiancherà Mark Andale e capitan Ostigard. Davanti al portiere Bailow, 3-4-2-1 dovrebbe essere lo schieramento. A centrocampo in mezzo ci sono Frendrup e Amorin, terza consecutiva da titolare, corsie per Ellerson e Martin, davanti Vitigna ed Ekator. Dietro Colombo dirige Luca Massimi della sezione di Termoli, al VAR ci sono Massa e Pairetto. A Firenze attesi circa 20.000 spettatori, cielo coperto, terreno in buone condizioni nonostante sia piovuto da questa mattina a Firenze, e dunque questo è quanto, è tutto, linea allo studio.
1: Mi ricordo le 18 Parma-Roma che ci racconterà Diego Carmignani con l'ausilio di Nicola Zanarini, alle 20.45 Milan-Atalanta con Francesco Repice e Fulvio Collovati. Domani l'ultima partita che chiuderà il programma di questa 36esima giornata, cioè Napoli-Bologna, dal Maradona Giuseppe Bisantis e Piero Vitiello. Negli anticipi giocati si è cominciato venerdì, il Torino ha battuto il Sassuolo 2-1, ieri invece a Cagliari Udinese batte Cagliari 2-0, a Roma Inter batte Lazio 3-0, a Lecce Juventus batte Lecce 1-0, e alle 12.30, come già ricordato, a Verona Como batte Verona 1-0. C'è anche il Giro d'Italia in pieno svolgimento e dunque inserito nella nostra scaletta, terza tappa, l'ultima in terra bulgara. Andiamo dai nostri Manuel Codignoni e Cristiano Piccinelli. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Si chiude a Sofia l'avventura in Bulgaria per questa edizione 109 del Giro d'Italia, con però già due cadute che hanno caratterizzato la corsa. Quella di ieri ha costretto diversi atleti a rinunciare a partire quest'oggi, a cominciare dal capitano della UAE Adam Yates, che era ovviamente anche uno dei favoriti per il podio finale a Roma. Al momento mancano 71 km e 800 metri alla conclusione, in avanscoperta ormai da diverso tempo. Ci sono Tarozzi, Sevilla e Tonelli, a 2 minuti e mezzo il gruppo.
5: Arrivano in questo momento allo scollinamento, al Gran Premio della Montagna di giornata, quello di Borovets Pass, i tre fuggitivi con Sevilla, già titolare della maglia azzurra della classifica scalatori, che si prende i punti. Ovviamente gli altri non fanno volata, si è staccato già De Lì dal gruppo della maglia rosa, il velocista belga che non era al meglio, quasi certamente come detto sarà volata qui a Sofia, dove ci troviamo davanti alla cattedrale Alexander Nevsky, e ci auguriamo in uno squillo azzurro quello di Jonathan Milan.
4: Da una bella prospettiva, come diceva Battiato, la prospettiva Nevsky.
5: Quella stava da un'altra parte però.
4: Vabbè, però insomma ci siamo come assonanza. Torniamo allo studio da Filippo Corsini.
1: Bene, grazie, tra poco saremo anche al Foro Italico per seguire il match tra Musetti e l'argentino Serundolo, lo faremo con Emilio Mancuso. Per il momento la scaletta è questa: campo principale Cremona per Cremonese Pisa, a seguire Firenze per Fiorentina Genoa. Ai microfoni Giovanni Scaramuzzino e Andrea Taffi, che restituirà la linea allo studio centrale. Partiamo dunque da Cremonese Pisa.
6: E si gioca il terzo minuto, Cremonese e Pisa viaggiano sullo 0-0 e la sfida tra le squadre che più concedono alle avversarie. Cremonese e Pisa infatti sono le formazioni ad aver finora subito più tiri in porta dell'intera Serie A, un dato che fatalmente si ripercuote sulla classifica di entrambe. In maglia gialla, per meglio dire completo giallo con inserti emotivi nerazzurri, c'è la formazione ospite nel classico grigio-rosso, la Cremonese, che attacca da sinistra verso destra. Terzo minuto, 0-0, linea Firenze.
3: E qui siamo alla fine del primo minuto con un calcio d'angolo subito per il Genoa, c'è Ellerson sulla palla che alza la mano destra pronto a battere in area di rigore, sono quasi tutti nell'area piccola ad eccezione di Vitigna e Ostigard, e Dodò che staziona intorno al calcio di rigore. Non si parte, adesso Massimi dà il via per partire, prende la rincorsa Ellerson, palla arcuata sul dischetto di rigore, Ostigard finisce a terra, non è fallo dice Massimi, poi la palla che sfila dalla parte opposta del terreno di gioco, sarà dunque calcio, fallo laterale per la Fiorentina, si va ad incaricare della battuta.

0: Molfettese, Kick e Cork.
1: La cinque trenta, la dame Molfettese, sono da parlare di quello che succede in due mondi, sono da dare la ricetta per mangiare Molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: no, mandami una foto.
1: Programma Il farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

potevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me? E ci scappa da ridere.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... dormire! Salutare! Autostop! Yeah.

perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon!

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: 8-7, ancora un set point per Lorenzo Musetti sul servizio del suo avversario e dunque tie break del primo set. 8 punti per Lorenzo Musetti, 7 per l'argentino Cerundolo che serve da sinistra, deve fronteggiare un set point, un primo set come detto durissimo, lottatissimo, infinito, con la risposta di rovescio di Musetti, ancora il rovescio lungolinea, vincente il rovescio lungolinea, vincente da parte di Lorenzo Musetti che dunque vince un bellissimo primo set, lo porta a casa al tie break con il punteggio di 9-7, 1:18, un primo set meraviglioso, vinto con grande maestria da parte di Musetti che ha giocato meglio i punti importanti rispetto a Cerundolo. Linea allo studio.
3: Bene, torniamo a Cremonese Pisa.
4: Si gioca il 32esimo, conduce la Cremonese per 2-0, è encomiabile comunque lo spirito agonistico del Pisa sotto di due uomini per via dei cartellini rossi. Al 23esimo del primo tempo sanzionato il bulgaro Bojinotsov e poi nella ripresa invece è scattato il rosso diretto per il cileno Loyola. Ci prova adesso Okere che è entrato al posto di Van de Put. Nella Cremonese non c'è più Vardi, come dicevamo in precedenza è entrato il paraguayano ex Torino Sanabria. Nel Pisa Piccinini arriva levare Akin Sammiro, il tentativo ancora della Cremonese con una ragnatela di passaggi, Thursby l'ex genuano si libera del pallone, si libera invece, lo riceve Okere che può accentrarsi, può scaricare ancora sul settore destro, si sposta Barbieri, anche Thursby che poi va a dettare il passaggio al compagno, Zerbin controlla, potrebbe crossare di prima intenzione, non lo fa, preferisce entrare, palla al piede nell'area di rigore, Zerbin, conclusione diretta in porta, ci mette il guantone destro, Semper su pallone insidioso, che era destinato all'incrocio dei pali. Cremonese 2, Pisa 0, 33esimo Firenze.
5: 26esimo al Franchi, Fiorentina 0, Genoa 0, ma c'è stata poco fa un'occasione clamorosa per il Genoa che su calcio di punizione dalla destra ha visto toccare Mandragona per la Fiorentina, ma è stato praticamente una spizzata che ha messo in condizione Ekuban di sul secondo palo di girare la palla a rete, poi c'è stata la ribattuta di De Gea e sul tap-in prima Ostigard e poi Ekator non sono stati in grado di arrivare sul pallone per la stoccata decisiva e dunque Genoa molto vicino al gol, nonostante la Fiorentina guidi le operazioni della partita abbastanza saldamente, ha un maggiore possesso palla, ma il Genoa continua a essere la squadra più efficace. Sostituzioni sono avvenute ancora per il Genoa, sono stati inseriti Malinowski e Owe Draogo, anche qui giovani in vetrina, 2007 proveniente dalla Virtus Francavilla, un difensore sinistro che va a prendere il posto di Martin. E dunque situazione quando sono passati 26 minuti e 12 secondi nel secondo tempo, Fiorentina 0, Genoa 0, studio.
3: Ancora Cremona.
4: Siamo arrivati al 34esimo minuto, spinge ancora la Cremonese avanti per 2-0 e in doppio vantaggio numerico nel senso di 11-9 per via dei rossi contro Bozinov e contro il centrocampista Loyola. Il tentativo ancora di manovra da parte della squadra di casa che fa stazionare stabilmente o quasi il pallone stesso nella metà campo avversaria, non dà particolari cenni di soddisfazione Giampaolo che pretende dai suoi una presenza sul pezzo, quindi sulla partita di quelle massimali, compresa anche i difensori che in fase di manovra sono invitati ad alzare la testa e a dare il pallone al giocatore che è più libero rispetto agli avversari, costretti quindi a correre a vuoto e comunque a cercare di rimanere compatti per evitare quei pericolosi corridoi che la superiorità numerica fa sì che avvengano quasi inesorabilmente. 35esimo, Cremonese 2, Pisa 0, nuovamente Firenze.
5: 28esimo al Franchi, Fiorentina 0, Genoa 0, due sostituzioni anche per la Fiorentina, sono entrati Brescianini e Fabiano al posto di Mandragora e Ndur, spazio dunque ai giocatori della panchina con il gioco che intanto è ripreso con Bailo che cede palla per Zatterstrom, palla che torna al portiere olandese, alla sua destra c'è pronto a ricevere Ostigard, ma è Malinowski che prende il pallone frapponendosi ai due centrali e lancia di sinistro lungo sulla fascia dove Ovedra non riesce a ricevere perché il pallone è oltre la linea laterale. Situazione al 28esimo, Fiorentina 0, Genoa 0. Studio.
3: Ancora Cremona.
4: Siamo arrivati al 36esimo ormai, spinge la Cremonese alla ricerca del gol della sicurezza, lo fa con Occhere che ingresso in area di rigore, lo scarico su Barbieri, pallone raso terra, siamo al limite dell'area di rigore, si coordina Grassi, poi Zerbin, non parte però il tentativo di sinistro di Zerbin, contropiede Pisa ma arriva prima Luperto che sbaglia però la portata dell'anticipo, evita il contropiede ma spedisce suo malgrado il pallone stesso in fallo laterale, tutto questo all'altezza della panchina della formazione ospite con Piccinini che si chiarisce con Grassi. Si erano arrivati involontariamente a contatto, i due provenivano da direzioni diverse, evidentemente rimessa che sarà effettuata dalla formazione pisana con pressing alto, il tentativo ancora della squadra di casa di cercare di disturbare le manovre del formazione nerazzurra, oggi in completo giallo da trasferta, riesce nella impresa Touré e poi non se la sente di dare il pallone in profondità, è il nuovo entrato Ojolt che lo tocca per un attimo, tentativo di servire Meister, lo scatto del danese, in anticipo c'è Luperto, tocca di prima intenzione il portiere Audero verso la sua destra con Torsby, adesso in cabina di regia riesce a innescare la manovra di Zerbin, c'è anche Okereke, il controllo di Barbieri giusto per un attimo, Okereke finta il passaggio di ritorno, poi lo effettua verso Barbieri che si accentra, tentativo di conclusione, la respinta di Sepper, grande mischia allontanata in qualche modo dalla difesa della formazione ospite cremonese che continua a condurre, tutto questo quando siamo entrati nel 37esimo minuto allo stadio Zini e 2-0 per i grigiorossi, ci trasferiamo al Franchi.
5: 20 secondi alla mezz'ora al Franchi, Fiorentina 0, Genoa 0, continuano le occasioni sprecate dal Genoa che poco fa su un recupero nella metà campo avversaria, è la specialità della casa, il Genoa quarto in Serie A per recuperi nella metà campo avversaria, ha portato Ekuban al tiro da posizione molto favorevole, palla che è finita fuori, ma ancora una volta dopo quello che è successo pochi minuti fa sul calcio di punizione su cui Østigard ed Ekator non sono riusciti a deviare il pallone e dunque Genoa ancora vicinissimo al gol. Adesso gioco fermo perché c'è un giocatore della Fiorentina dall'altra parte della nostra postazione, soccorso da Massimo, cioè soccorso diciamo con l'arbitro Massimi che si sincera delle sue condizioni, dunque gioco fermo, Fiorentina 0 Genoa 0 quando siamo al 31esimo minuto studio.
6: Torniamo allora agli internazionali d'Italia di tennis, Musetti come avete sentito si è preso il primo set con Cerundolo, sentiamo come sta procedendo adesso Emilio Mancuso.
2: 1-0, 1-0 nel secondo set, ha tenuto il servizio di apertura della seconda partita Lorenzo Musetti che è stato coraggioso, davvero miracoloso nel primo parziale, portato a casa con il punteggio di 9-7 al tie break dopo 80 minuti di gioco, quasi una partita di calcio per giocare un set in una partita di tennis e adesso siamo all'inizio del secondo set con Cerundolo al servizio, 15-0 sul servizio dell'argentino con Musetti come detto avanti di un set e avanti anche 1-0 all'inizio del secondo parziale.
6: Cremonese Pisa.
4: 39esimo minuto, Cremonese 2, Pisa 0, doppia inferiorità numerica per la formazione toscana costretta a subire ancora le manovre d'attacco della squadra di Giampaolo sul settore destro, riceve Torsby, si ferma, c'è Zerbin, gli dà il pallone in diagonale, lo controlla male inizialmente Zerbin, poi riesce comunque a destinarlo all'indietro, ovvio che con due giocatori in più le manovre della formazione di casa sono comunque dettate da una sorta di naturalezza che la superiorità numerica rende a volte anche palpabile visivamente, un pallone che riesce Okereke a portarsi in avanti, tiro destro alto da parte del nigeriano, rischia il terzo gol il Pisa ma per il momento, seppure 9 contro 11, riesce a essere della partita la formazione di Oscar Iliemark. Cremonese 2, Pisa 0, ancora un cambio, esce Luperto, tra gli applausi del pubblico entra l'altro difensore Francesco Folino, tutto questo al 40esimo, 2-0 Cremonese, linea Firenze.
5: 33 e mezzo al Franchi, Fiorentina 0 Genoa 0, un'incursione di Vitigna sventata da Pongracic con il consueto mestiere, guadagnando peraltro il calcio da fondo perché l'ultimo a toccare è stato il portoghese, mette in condizione la Fiorentina di riprendere il gioco dalla propria area piccola con De Gea che cede a Ranieri e poi a Gosens che cerca il suo dirimpettaio di sinistra, vale a dire Manor Solomon che punta a Marcandali, poi mette palla per Brescianini, è entrato da poco per sostituire Mandragora. Il Fiorentina che risale il campo proprio con Brescianini, risale con il spazio davanti, poi Solomor che prende il passaggio e viene raddoppiato addirittura da Ellerson e da Amorim. Siamo giunti al 34esimo minuto, Fiorentina e Genoa sempre sullo 0-0. E linea che va allo studio.
3: Ancora Cremona.
4: Siamo arrivati al 41esimo, 2-0 per la Cremonese con la formazione di casa che spinge affidandosi a Ucheré che si è installato quasi stabilmente sul fronte destro. Deve retrocedere Turesi, già liberato il pallone in direzione di Torsby, però il giocatore della formazione di casa giro palla che porta Zerbin al cross, interessante pallone che filtra, non ci arriva Torsby che era andato comunque a chiudere sul secondo palo, ottima l'incursione dell'ex genuano ma non è riuscito nel tentativo di far suo il pallone, pallone che era stato lisciato anche da un giocatore della Cremonese, della Pisa. Erano in grado sia Torsby sia Bonazzoli di battere a rete, ultimo tocco da parte però di Canestrelli, angolo già battuto velocemente con Okereke che punta l'uomo, tentativo di incursione, Okereke ci prova e trova il gol del 3-0 quasi dalla linea di fondo. Okereke in diagonale entra nel tabellino marcatori di una partita che a questo punto è virtuale conclusa. 42esimo minuto, il destro raso terra in diagonale quasi alla linea di fondo, su azione nata da calcio d'angolo di Okereke. Cremonese 3 Pisa 0, 42esimo, andiamo a Firenze.
5: 35esimo, un'occasione clamorosa anche per la Fiorentina che ha visto Parisi da due passi, veramente a un passo dal limite dell'area piccola, non è riuscito a deviare un pallone che ha danzato proprio davanti alla porta di Bailov per almeno 3-4 secondi, si è piantato prima sotto la figura di Østigard, poi quando è stata rimessa in gioco conteso anche da Piccoli l'ha toccata corta per Parisi che di destro ha tirato praticamente a colpo sicuro, ma è stato murato da un difensore del Genoa, la palla è finita poi in calcio d'angolo, ma Massimi ha fischiato un calcio di punizione per il Genoa per un fallo verosimilmente di Piccoli. Adesso Bailo in possesso palla che con il destro raggiunge lunghissimo Ekuban, tocca la palla per Oedraogo che però non riesce a raggiungerla prima che essa scavalchi la linea di fondo, dunque rimessa da fondo per la Fiorentina. Sono passati 35 minuti e mezzo al Franchi, Fiorentina e Genoa 0-0 studio.
3: Andiamo al tennis, torniamo da Musetti Serundolo, ancora Emilio Mancuso.
2: Inizio di secondo set sulla falsa riga di quello che è già successo nel primo parziale, punto a punto Musetti e Serundolo, uno accanto all'altro, ancora uno scambio da fondo campo, intanto uno pari all'inizio del secondo set, 15 pari sul servizio di Lorenzo Musetti, primo parziale 7-6 per l'azzurro, 9-7 al tie break con set point annullati da parte di Musetti, 80 minuti la durata del primo set, siamo all'inizio del secondo e come detto ancora punto a punto all'inizio del secondo set, linea allo studio.
3: Torniamo ancora a Cremonese Pisa.
4: 44esimo minuto, Cremonese 3 Pisa 0, un angolo battuto corto da Okereke, ha scambiato con Zerbin, non marcato da nessuno, ma ricordiamo che il Pisa gioca in 9 contro 11, Zerbin ha restituito nei pressi della bandierina il pallone allo stesso Okereke che invece di andare alla gestione ha tentato l'uno contro uno improvvisato, troppo morbido il contrasto che gli ha portato il danese Oiltol, forse nel timore di commettere fallo su Okereke, pur essendo il pisano fuori dai propri 16 metri, e Okereke dopo aver evitato Oilt si è portato il pallone quasi sulla linea di fondo, ha evitato a sua volta che il pallone stesso finisse oltre la linea, se l'è riportato sul destro in diagonale con Schemper che copriva come da ordinanza il palo alla sua destra, lo ha superato con un destro raso terra forte e preciso. Cremonese 3 Pisa 0, però credo che la seconda rete stagionale, Oilt dopo essere stato evitato proprio da Okereke in dribbling, adesso commette fallo e si guadagna suo malgrado il cartellino giallo. Siamo entrati nel 45esimo minuto di gioco, Cremonese 3 Pisa 0, coinvolgiamo nuovamente lo stadio Franchi.
5: 37.5 al Franchi, Fiorentina 0, Genoa 0, quarta e quinta sostituzione per Daniele De Rossi, che ha inserito un altro 2007, Doucouré al posto di Amorim e Masini al posto di Marcandalli. Masini che è andato in mezzo al campo, Doucouré invece che ha preso posto vicino a Ostigar e Zatterstrom. Il Genoa che continua tra l'altro ad attaccare in questo finale di partita in cui la Fiorentina ha un po' perso la misura dei passaggi, già non era una precisione millimetrica quella che ha offerto nell'arco della partita, ma sembrava avere comunque un saldo possesso palla. Adesso poi il Genoa si è fatto in avanti. Owe Draogo,
4: Andrea,
5: secondo
4: il
5: palo.
4: Finale sì. Dallo stadio Zini, Cremonese batte Pisa 3-0, linea nuovamente a Firenze.
5: E con il Genoa che manovra la sfera a ridosso della linea mediana con Ostigar e Zatterstrom, che chiama in causa Owe Draogo, poi Zatterstrom gli taglia davanti per andare sul settore di sinistra, palla indietro invece per Malinovski che deve tornare indietro sul pressing di Brescianini, l'ucraino che di sinistro prova a toccare verso Vitigna, ma c'è l'anticipo di Ranieri, poi Brescianini che prova a dare un po' di spinta alla manovra della Fiorentina con Parisi sul settore di sinistra e palla di nuovo a Brescianini. Siamo giunti al 39esimo minuto, Fiorentina 0, Genoa 0. Studio.
3: Torniamo a Cremona per il commento su questa vittoria preziosissima per la Cremonese che continua a sperare nella permanenza in Serie A. Giovanni Scaramuzzi.
4: 7 dicembre del 2025, Cremonese batte Lecce 2-0, e la data dell'ultimo successo casalingo dell'allora formazione allenata da Davide Nicola. E c'è in questo momento chi tra i tifosi grigiorossi sta andando via, scuotendo comunque un po' la testa, forse ripensando alle gare precedenti, un esempio su tutte è quella contro la Lazio, nonostante la vittoria di oggi. C'è invece chi tra i sostenitori più giovani, quelli che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, tanto per capirci, che spera, a maggior ragione dopo questo 3-0 a proprio favore, di continuare a applaudire la Cremonese in Serie A. La vittoria sul Pisa a questo punto aiuta ancora a crederci, proprio il Lecce è distante un punto appena dalla squadra di Marco Giampaolo e per adesso può bastare, tanto più che il Lecce battuto ieri sera è di nuovo alla portata della formazione lombarda. Sperare comunque più che lecito adesso è doveroso. A 180 minuti dalla conclusione saranno 6 i punti in palio, 4 potrebbero non bastare alla formazione grigio-rossa, attesa ora alla trasferta di Udine e all'impegno conclusivo allo Zini contro il Como. Sassuolo fuori e Genoa in casa rappresentano invece le ultime due gare che attendono il Lecce. La volata a salvezza è già partita a Cremona, la gara in pratica durata fino al 23esimo minuto, minuto in cui Bosinop si è guadagnato il secondo giallo in 11 contro 10. È stata una sinfonia a favore dei padroni di casa, passati in vantaggio con Vardi al 31esimo, al sesto della ripresa il raddoppio di Bonazzoli, il 3-0 finale con una bella azione, un bello spunto personale da parte di Okereke. Siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Giovanni De Palma. Il finale dallo Zini, Cremonese batte Pisa 3-0, studio centrale.
3: Prima di andare a Firenze fino al termine, sentiamo anche come sta andando il match di Musetti con Serundolo al Foro Italico Mancuso.
2: Break all'inizio del secondo set per l'argentino, che è avanti 2-1 e dunque con il servizio a disposizione 30-15 per Francisco Serundolo, primo parziale, ricordiamolo ancora una volta a beneficio di chi si fosse messo soltanto ora all'ascolto, 7-6 il primo set per Lorenzo Musetti, 9-7 in un tie break durissimo e bellissimo per l'azzurro, che però è costretto ad inseguire all'inizio del secondo set.
3: Bene, allora torniamo al Franchi, da Andrea Taffi, Fiorentina Genoa fino al termine.
5: 42 minuti nel cronometro, Fiorentina e Genoa sono sempre sullo 0-0 con una palla contesa tra Owe Draogo e Gudmundsson è la novità degli ultimi minuti, è entrato per sostituire Parisi, l'islandese che nelle ultime due partite aveva sostituito Piccoli al centro dell'attacco. Adesso in questo match è stato invece destinato in panchina, lasciando spazio a Braschi, che poi è stato sostituito all'inizio del secondo tempo. Il Genoa con calma adesso costruisce dal basso per Malinovski davanti al portiere, davanti a lui c'è proprio il giocatore della Fiorentina Fabian, poi la palla che torna a Bailo, esercizio di possesso palla per i genoani che non offendono quasi più. Siamo ormai nei minuti finali di una partita che dovrebbe, se così finisse, consegnare il punto che serve alla Fiorentina per raggiungere l'agognata salvezza, visto che in Serie A non ci sono, diciamo, in caso di arrivo a pari punti non c'è la differenza reti negli scontri diretti, bensì c'è lo spareggio, e dunque il punto che serve alla Fiorentina servirebbe per distanziarla definitivamente dal terzultimo posto, anche se qui a Firenze nessuno vuol sentire parlare di missione compiuta, visto le tribolazioni di questo campionato. Adesso la Fiorentina con Ranieri che manovra sul fronte destro, palla recuperata da Zatterstrom, poi Gudmundsson si aiuta con la mano per recuperare, calcio di punizione per il Genoa, palla per Masini, tocco corto per Frendrup che risale lentamente il campo e sta per superare la mediana, il danese ex Brøndby, palla sinistra per Zatterstrom, lo svedese che cede a Malinovskyi, poi la rasoiata verso il centro dell'area dove però rinvia la difesa della Fiorentina, palla che staziona sulla tre quarti dove Doucouré, il franco-maliano entrato poco fa, 2007, del vivaio del Genoa, deve ricorrere all'aiuto di Bailo che è attaccato da Piccoli, lancia lungo verso Ekuban, colpo di testa e poi palla contesa a centrocampo dove Dodò prova a ripulire lanciando in avanti, ma si continua con un batti e ribatti. Adesso Massimi ci mette un punto, sarebbe un fischio per un fallo ai danni di Dodò e dunque calcio di punizione per la Fiorentina quando siamo entrati ormai nell'ultimo giro di lancette di questa partita terzultima di campionato. Il calcio di punizione davanti alla panchina di Paolo Vanoli che in questi giorni è stato molto interessato dalle voci che riguardano la panchina. La Fiorentina sta un po' disegnando il suo futuro, ma non sembrerebbe esserci all'orizzonte l'ex tecnico del Torino. Altri nomi si sono vociferati per questa panchina e adesso intanto il calcio di punizione di Dodò finisce tra le braccia di Bailo, ostacolato da Brescianini per quanto riguarda il rinvio, poi palla a due mani sopra la testa a mo' di giocatore di pallacanestro per Østigard che avanza, il lancio lungo incrocia verso il settore di sinistra a cercare Vitigna, palla contesa tra Ouedraogo e Dodò, poi il recupero di Frendrup, attenzione a Vitigna, limite dell'area, Lunetta si allunga il pallone, recupera provvidenzialmente Brescianini, 4 i minuti di recupero nel tabellone luminoso sollevato dal quarto uomo Calzavara e Fiorentina che adesso può accingersi tra qualche mugugno del pubblico, forse sentiti anche i fischi in sottofondo, a rigiocare il pallone. Adesso Gudmundsson prova a fare spazio contro il movimento di Dodò che attacca la profondità, entra in area di rigore, spigolo dell'area destra, mette in mezzo però dove non c'è nessuno, a rimorchio troppo dietro Manor Solomon, era già andato sul primo palo Piccoli, i fischi invece stavolta probabilmente li sentirete e adesso la rimessa laterale per Gudmundsson, per Solomon che rimette palla sui piedi dell'islandese, Solomon punta Malinovskyi ma si ferma, poi torna in mezzo al campo per Fagioli che cede a Gosens, prova ad andare dall'altra parte dove c'è Solomon, punta Ellerson, Solomon mette palla in mezzo per Brescianini in area di rigore, in mezzo la rasoiata, poi respinge Østigard e Malinovskyi perfeziona il disimpegno ma con un lancio che non trova Doucouré e palla che finisce in fallo laterale. Siamo entrati nel secondo minuto di recupero tra Fiorentina e Genoa, sempre sullo 0-0 con...
7: Scusami Taffi, quanto recupero ha dato l'arbitro?
5: 4 minuti e ne mancano 3 e 45 secondi.
7: Perfetto, allora...
5: Scusa, 2:45, perdono.
7: Ok, altro aggiornamento dal Foro Italico, Musetti, Serundolo, Mancuso.
2: È arrivato il controbreak immediato da parte di Lorenzo Musetti con un altro cross di rovescio di straordinaria fattura e due pari nel secondo set, 15-30 sul servizio di Musetti con Serundolo che dobbiamo dire anche tatticamente in più di un'occasione ci ha lasciati un po' sorpresi perché poteva chiudere dei punti praticamente già in cascina e invece non è riuscito a portarseli a casa. Bene per Lorenzo Musetti che adesso è 30 pari sul suo servizio, due pari nel secondo, un set avanti, 9-7 il punteggio del tie break del primo set.
3: Bene, torniamo ancora a Firenze, ora fino al termine. Taffi.
5: Il tiro di Gudmundsson che si perde lontano dalla porta di Bailow su suggerimento di Dodò, poteva essere una situazione interessante per la Fiorentina quando ormai siamo a un minuto e mezzo dalla fine dei 4 minuti di recupero concessi da Massimi per questo secondo tempo di Fiorentina-Genoa, il parziale sempre 0-0, mentre Bailow, il portiere olandese arrivato a gennaio al Genoa, manda via tutta la sua difesa e spinge il centrocampo in avanti per rilanciare lungo con il suo destro, palla che finisce a ridosso della linea mediana con Pongracic e Ekuban che duellano la palla che torna indietro proprio da Bailow. In attacco c'è in primo pressing Piccoli che viene superato dal passaggio a Ostigar, poi palla sul lato per Doucouré, in mezzo per Frendrup, rientra tutta la Fiorentina sotto la linea della palla con Frendrup che cede corto per Malinovskyi, vede sulla sua sinistra Zatterstrom ma c'è anche Owe Draogo, preferisce toccare corto per Frendrup, poi libera sulla destra Doucouré, cerca di girare la palla sul fronte opposto, il Genoa che però resta sempre nella zona mediana del campo, fischi del pubblico per questo finale di secondo tempo con il Genoa ancora in possesso palla che viene regalata poi alla Fiorentina, ma c'è il fallo, dice Massimi, sul giocatore del Genoa Vitigna. Molta calma per battere anche questo calcio di punizione, 20 secondi adesso allo scadere dei 4 minuti di recupero con il Genoa, Malinovskyi, l'ucraino Malinovskyi che è pronto a battere, scambia con Doucouré, sembrano proprio veramente i secondi di fine gara e questo è il triplice fischio di Luca Massimi di Termoli, finisce così Fiorentina-Genoa sullo 0-0 senza vinti né vincitori.
3: 30 secondi di commento per te Andrea Taffi, vai.
5: Si è vista parecchia Fiorentina fino a un certo punto, fino al 20° del secondo tempo, poi il Genoa con 2 occasioni poteva anche spezzare il ritmo lento di questa partita, ma alla fine probabilmente è giusto così, finisce 0-0 tra Fiorentina e Genoa. A te studio.
3: Ricordando che alle 18 si giocherà Parma-Roma, alle 20:45 Milan-Atalanta, domani Napoli-Bologna, vi ricordo la classifica della Serie A, 36esima giornata, Inter campioni d'Italia con 85 punti, al secondo posto il Napoli con 70, poi c'è la Juventus a quota 68, Milan 67, Como 65, Roma 64, Atalanta 55, Lazio 51, Udinese 50, Bologna e Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, la zona pericolosa, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 20, Pisa 18, già retrocesse in Serie B, Parma, Roma, Milan, Atalanta, Napoli, Bologna hanno una partita in meno, c'è Lautaro dell'Inter in testa alla classifica dei marcatori con 17 reti, con 13 gol Turam, sempre dell'Inter, e Duvicas del Como. Vi ricordo e ringrazio per l'organizzazione di tutto il calcio Giorgio Favilla e Rossella Lacommare, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia e Francesco Pionaglieri alla parte tecnica, in redazione Andrea Pistorio e Andrea Boccia. Tra poco daremo la linea a Sulle strade del Giro, ma prima sentiamo le notizie del GR1, un flash da Vanessa Giovagnoli.
8: Grazie Filippo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Partiamo dagli esteri. L'Iran ha inviato ai mediatori pakistani la sua risposta alla proposta americana. I punti centrali sono la fine della guerra e la sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello stretto di Hormuz, dove nonostante la tregua ci sono nuovi attacchi. Un cargo è stato colpito al largo del Qatar da un proiettile non identificato. Il presidente iraniano Pezeshkian ha già ribadito che l'Iran non si arrenderà. La guida suprema Khamenei si è detta pronta al contrattacco in caso di aggressioni. Per quanto riguarda l'altro conflitto in corso tra Russia e Ucraina, è l'ultimo dei 3 giorni della tregua mediata da Trump. Mosca accusa Kiev di averla violata per il secondo giorno consecutivo con attacchi di droni e artiglieria in Crimea e nelle regioni di confine con la Russia. Kiev parla di almeno 17 persone ferite in attacchi russi. Il Cremlino afferma che la guerra si concluderà con una vittoria, annuncia che gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, sono attesi presto a Mosca. Alle Canarie a Tenerife, lo sbarco dei passeggeri della nave da crociera dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, nessuno presenta sintomi. Organizzazione Mondiale della Sanità e Ministero della Salute ribadiscono che il rischio per la popolazione è molto basso. In Italia stanno bene le 4 persone sottoposte a sorveglianza dopo aver viaggiato su un volo KLM con una delle 3 vittime. A Genova è stato imbrattato il grande murale alla radura della memoria dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi nel 2018, scritte, scarabocchi a vernice spray sono apparsi sul graffito, dalla sindaca Salis le scuse a nome di tutta la città. E infine il meteo, nuova settimana sotto il segno dell'instabilità, con piogge temporali su molte zone del paese, anche qualche grandinata sulle regioni del centro e del nord. Allerta domani su gran parte di Lombardia, Toscana e Umbria. Bel tempo al sud con temperature estive. Mi fermo qui, Filippo.
3: Bene, grazie Vanessa Giovagnoli. Noi andiamo in corsa e andiamo al nostro speciale sul Giro d'Italia, sulle strade del Giro.
9: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
3: Bene, allora si è corsa oggi la terza tappa del Giro d'Italia, era l'ultima in terra bulgara. Andiamo da Cristiano Piccinelli che ci ricorda appunto il finale, come si è conclusa la classifica. A te la linea.
15: Seconda vittoria allo sprint per Paul Magnier che fa doppietta davanti a Milan e Groenewegen, quinto Malucelli, decimo Zanoncello. Non cambia la classifica generale con Thomas Silva, il corridore uruguaiano della Astana, sempre in maglia rosa davanti a Storck e Bernal che sono a 4 secondi. Il migliore degli italiani è Giulio Ciccone, quinto a 6 secondi dal corridore della Astana. A te.
3: Bene, allora tra poco vi ricordo torneremo al tennis per ricordare il match di Roma tra Musetti e Cerundolo, ci occuperemo anche di basket perché seguiremo Trento-Milano, la partita di oggi che ci racconterà Massimo Barchiesi, ma intanto tornando sempre al ciclismo saluto la nostra grande coppia di commentatori Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti, ciao ragazzi, vi lascio con Cristiano Piccinelli per il racconto e il commento di questa terza tappa del Giro d'Italia. A voi.
15: Allora ovviamente un grande saluto anche da parte mia a Giovanni e Massimo. Comincio da Giovanni per analizzare quanto è successo quest'oggi. È partito troppo presto Jonathan Milan perché è arrivato davvero con la lingua di fuori e non è un eufemismo, è proprio andata così.
16: Intanto ben trovati a tutti. Sì, che dire, volata. Doveva essere, volata è stata, forse si può pensare che ci sia stato un errore nella valutazione, la fuga è stata ripresa un po' troppo tardi, quindi nel finale un po' i treni si sono un po' scombinati. È un Milan che si è trovato a partire molto molto presto, io non so cosa sia successo, ma per uno come lui partire 300 metri con un finale con 100-150 metri 18 lato sono troppi, con un Magnier che acquisisce sicurezza ogni giorno di più sono indubbiamente troppi.
15: Prima di andare da Ghirotto vi faccio sentire l'intervista che ci ha appena mandato il nostro Manuel Codignone a Simone Consonni, che è compagno di squadra di Milan.
17: Simone Consonni, un secondo posto, un amaro secondo posto per la vostra squadra, forse Johnny è partito troppo presto?
18: Ma non so, è un secondo posto, dai, abbia lavorato bene sul finale e insomma, quando partiamo lo facciamo per vincere e secondo sicuramente che non ci soddisfa, però dai, il giro è ancora lungo, adesso cerchiamo di recuperare domani il giorno di riposo e poi continuare cercando di centrare il primo successo a questo giro.
15: Ecco, questa è l'impressione di Consonni, che ti fanno capire cosa, Ghirotto? Che c'è grande delusione in casa Lidl Trek?
19: Sì, direi proprio di sì. Intanto buon pomeriggio a tutti. Direi che insomma c'è una delusione di non aver vinto, perché Jonathan Milan, Johnny Milan

0: altre ruote, ma per riuscire a stare là davanti ha dovuto prendere del vento. E poi un elemento in più, ho visto così nel monitor di servizio, nell'arrivo in queste pietre, in queste insomma così acciottolato, che era un po' sconnesso, ha perso anche un certo momento un po' di aderenza e la ruota è un po' scivolata, quindi anche lì quando si vanno a 2000 watt, credo che questo sia quello che insomma abbiamo visto in questi giorni, quanto ha espresso in potenza Jonathan Milan, possa anche in qualche modo creare un po' di gap, perché stiamo parlando di qualche centimetro, poi ha perso di poco.
1: Sì, mezza ruota, forse che qualcosa meno, e hai ragione a sottolineare la parte, diciamo così, in cui lui ha perso aderenza. Con Manuel, prima dell'arrivo, siamo andati un po' a valutare, a vedere questi ultimi metri, gli ultimi 150 erano inciottolato, in pavé, ma c'era un pezzo insomma di questo pavé che era non proprio liscissimo, ecco, e ci siamo anche un po' preoccupati per quello che poteva accadere, ma evidentemente è stato un problema al momento soltanto per Jonathan Milan. Per fortuna oggi, caro Giovanni, non ci sono state cadute, bene così, perché è un giro insomma che ha perso già tanti corridori importanti.
2: Assolutamente sì, questa è una cosa importantissima. Proprio questo motivo però potrebbe aver indotto il gruppo a prendersela un pochettino più con calma, perché io mi voglio soffermare su questo. Nel finale i treni si sono un po' persi, forse perché c'era proprio questo modo affannoso di cercare di riprendere i fuggitivi, perché alla fine il gruppo è rientrato sotto solamente ai 400 metri dall'arrivo, quindi questo può avere rovinato un po' le carte in tavola. Magari un uomo che doveva essere in finale non si è più trovato davanti a Milan. Però c'è da dire anche che Magnier stesso, anche lui era solo, anche lui è saltato da una ruota all'altra, e a me quello che sembra in questo momento è che Jonathan sia come l'attaccante che cerca il gol e non lo trova, no? E ha paura di sbagliare, e questa paura l'ha portato ad attaccare il suo sprint troppo in fretta, e quando poi ti trovi 100 metri di ciottolato, sconnesso come avete già detto, è normale che ti siedi e ti pianti un po'. E poi Jonathan ha anche questa maniera un po' scomposta nelle volate. Io credo che sia in assoluto il più potente di tutti, però non so se tutti quei watt effettivamente vanno sulla strada. Ecco, questo è quello che mi sembra a me.
1: Torno da te, caro Filippo.
3: Bene, grazie per il momento. Noi torniamo al tennis per riaggiornare la situazione al Foro Italico. C'è Musetti che sta lottando contro l'argentino Cerúndolo. Sentiamo come sta andando Mancuso.
4: 4-3 nel secondo set, in qualche modo avanti Lorenzo Musetti, che non è al meglio, ha un'ampia fasciatura sulla gamba sinistra, non è al meglio, però sta lottando con le unghie e con i denti contro l'argentino Cerúndolo. 7-6, 4-3, tutto per Lorenzo Musetti. 1:55 minuti di partita, equilibratissimo anche il secondo set, break contro break come nel primo, con l'azzurro comunque avanti rispetto all'argentino, che ha sprecato tante occasioni, ma è stato molto bravo nei momenti chiave nel primo set e anche nel secondo. Musetti, come detto più volte, come sottolineato più volte, a giocare bene i punti importanti, ed è un game molto delicato, l'ottavo del secondo set, con l'argentino che si appresta a servire.
3: Bene, allora andiamo al basket, perché dalle 17 si sta giocando Trento-Milano, match clou della 30ª di campionato. Andiamo da Massimo Barchesi.
5: Sì, ciao Filippo, un saluto a te e ai nostri ascoltatori dalla BTS Arena di Trento per questa ultima giornata della stagione regolare del campionato di basket, che si gioca con tutte le gare iniziate alle ore 17, e qui stiamo seguendo Trento-Milano perché è l'ultima chance per la Dolomiti Energia per provare a centrare l'ultimo posto utile dei playoff, ovvero l'ottavo. Se lo gioca con Varese, che sta affrontando alla Virtus Arena proprio la Virtus Bologna, e noi aggiorneremo anche questa partita, perché l'ottavo posto è l'unico motivo di interesse di questa ultima giornata della stagione regolare. Sappiamo con certezza che il primo posto della Virtus Bologna, il quarto di Venezia, che Sassari è retrocessa, e poi molto probabilmente Brescia finirà seconda, Milano terza, Tortona e Reggio Emilia si contendono il quinto posto, e come detto Varese e Trento lottano per l'ultimo
6: posto con Trento che è avanti 11-9. Trento deve vincere. La combo che cerca la formazione di Massimo Cancellieri è la seguente: vittoria di Trento e sconfitta

0: vinta di Varese contro Bologna. In questo modo Trento chiuderebbe ottava e raggiungerebbe appunto Varese, in questo momento in classifica due punti in più, ma nello scontro diretto è sotto rispetto a Trento. 4 minuti e 5 secondi al termine del primo quarto, con Trento avanti su Milano 11-9. Studio.
1: Bene, torniamo sulle strade del giro, torniamo dai nostri, cominciando da Cristiano Piccinelli. Cristiano.
2: Sì, nel frattempo è tornato con noi anche Emanuele Codignoni, reduce dalle interviste di rito, con ovviamente anche l'intervista a uno dei protagonisti delle fughe in questa giornata in terra bulgara, Diego Pablo Sevilla, che è anche il leader della classifica azzurra, della maglia azzurra, quella degli scalatori. Allora direi di sentirlo con Jacopo Teodoro.
3: Diego, quest'oggi, al di là dei punti per la maglia azzurra, c'era in ballo la lotta per la tappa, ci è mancato veramente poco. Quanto ci avete creduto?
4: Ma sinceramente abbiamo iniziato a credere a 10 all'arrivo. La idea era andare in fuga per prendere punti valiosi per portarlo più avanti possibile questa maglia. E dopo abbiamo iniziato a menare un po' per il premio Red Bull, e quando l'abbiamo fatto abbiamo visto che c'era una possibilità, avevamo gambe, perché abbiamo andato tutto il giorno, non so come si dice in italiano, un tira y afloja, diciamo,
5: è molto chiaro
4: in spagnolo, e alla fine avevamo un po' di gambe, abbiamo lottato per vincere, abbiamo stato da Cina.
3: È stata comunque una grande impresa, perché siete partiti praticamente a chilometro zero, succede raramente, no? Diciamo, di arrivare così vicini.
4: Sì, questi giorni tutto il mondo sa che arriva la volata del gruppo, però comunque a volte succedono cose che non sono normali, e oggi mi ha mancato veramente poco.
3: Ci riproverai?
4: Sicuramente sì. Ora bisogna recuperare domani e poi dopo gestire un po' anche la situazione, perché il giro è lungo.
2: E allora, tutti pronti a recuperare domani, Ghirotto, ma è così importante un giorno di riposo dopo appena tre tappe?
6: Beh, sai, Cristiano, è importante perché devono venire in Italia, quindi c'è tutta una carovana che deve trasferirsi dalla Bulgaria a qua, alla Calabria, e quindi c'è bisogno anche del tempo. Sicuramente fa bene anche i corridori, perché una giornata di recupero, considerando che c'è da prendere l'aereo, c'è da fare il viaggio, domani bisogna stare bene attenti a come si mangia, fare un giro per smaltire un po' di calorie, insomma è sempre un po' delicato, lo sa bene anche Giovanni Visconti, quando si fa del riposo ci sono ormai i nutrizionisti, i dietologi che calibrano le calorie, a uno gli dice tu puoi mangiare 100, l'altro deve mangiare 120, guarda, è un ciclismo ormai globale che guarda anche tutti questi aspetti, anzi direi che proprio la parte dell'alimentazione ha fatto un salto di qualità, cosa che non avevo io nell'era del mio ciclismo.
2: Studio.
1: Bene, noi ci prendiamo qualche istante per la pubblicità.
7: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: Fuori giro, il dopo tappa.
1: Ancora sulle strade del Giro d'Italia, ancora dai nostri inviati. A voi la linea.
2: E allora dicevamo del nostro Manuel Codignoni, che maledetto, insomma, ha appena intervistato Magnier, ovviamente in inglese, il corridore francese, direi di ascoltarcelo in inglese, poi Manuel ci fa una traduzione.
10: Paul Magnier, Monsieur de Mille Vatres, some people say when you were a kid you wanted to be a climber, but now you did the right choice.
11: Yeah, I tried to be a climber even when I joined the team in my first year, but I quickly saw that it will not be possible, and we saw that I was really explosive, and then I really work on it, and now I'm part of the big sprinter in the world, so I'm really happy and really proud about all the team support, and now I'm here with the 2-stage win, and I cannot be more happy than that.
10: Today's sprint was all about timing, legs, and what else?
11: Yeah, we had to catch the breakaway. Actually, I was a bit scared because we took some time to come back, and then the team really bring me in a super position, 600 meters to go, and that was really the goal, and then Milan started the sprint, so I decided to take his wheel, and then I had the legs to speed up on the cobbles, and all this mix make it to a victory, and I'm super happy.
10: 2-stage wins in 3 stages. This jersey, the Ciclamino jersey, is a target now?
11: Yeah, for sure. the goal today was to do the best performance as possible, and now with two wins I think I can really try to target the Chiclamino jersey, but I will try to get another stage win in the future, but first I will really enjoy and have a safe travel to Italy.
12: I concetti che ha espresso il vincitore di tappa, buon pomeriggio di nuovo da parte mia, e Maglia Ciclamino, ha raccontato un po' lo sprint, ha detto che la squadra ha fatto un ottimo lavoro a lasciarlo ai 500 metri, ha scelto di battezzare la ruota di Milan che è partito davanti a lui e ha avuto poi la forza di sprintare sui ciottoli con il timing giusto e di arrivare appunto davanti. Seconda vittoria in tre tappe, contentissimo, la Maglia Ciclamino a questo punto diventa un obiettivo, l'obiettivo era quello di fare bene, ma è chiaro che in questa fase, con tutte queste vittorie, diventa un obiettivo, anche se adesso ci bisognerà recuperare e avere una safe trip to Italy, un buon ritorno all'Italia. E poi la prima domanda che gli ho fatto, una curiosità: lui da ragazzino voleva fare lo scalatore, pur essendo molto alto, 1,90 m, e ha detto sì, in realtà anche quando sono passato professionista volevo fare lo scalatore, poi mi hanno convinto, vedendo le mie doti fisiche, che sarebbe stato meglio fare lo sprinter per via della mia esplosività. Evidentemente ha fatto bene.
2: Giovanni Visconti, vengo da te, mi sa che hanno fatto bene i francesi, genitori, ma anche quelli della Sodal, perché magari avranno meno budget rispetto al passato, ma due vittorie su tre non sono mica male.
13: Hanno fatto benissimo, direi, no? Questo fa parte di quello di cui abbiamo parlato un po' in questi giorni, lo scouting, andare a cercare i giovani, studiarli e farli rendere al massimo per quello che sono. Tutti noi abbiamo un sogno, però adesso abbiamo tutte le armi per capire davvero chi siamo, e loro hanno capito bene chi è Paul Magnet.
2: In effetti poi è un po' anche il tuo mestiere, no? La Gioia Calulo, quella di andare a scovare talenti. Filippo, a te.
1: Bene, per il momento noi torniamo al tennis, perché ci stiamo avvicinando al momento culminante del match tra Musetti e Cerundolo. Torniamo dunque dal nostro inviato al foro, Emilio Mancuso.
14: Sentite l'applauso del foro italico per Stefan Edberg e anche per Fiorello, che è appena arrivato per un momento molto importante di questa partita tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo, con il numero 2 azzurro sul campo centrale, numero 9 del mondo. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8 contro l'argentino 7-6-5-4. Tutto per Musetti, con Cerundolo che serve per restare nel match. Adesso è 15-0 al servizio l'argentino, 2 ore e 5 minuti di partita.
1: Bene, allora sentiamo anche il basket, torniamo ad aggiornare di nuovo il match tra Trento e Milano. Come sta andando Massimo Barchesi?
15: 51 secondi al termine del primo quarto, il primo allungo è di Trento che è avanti di 6 su Milano, 19-13 con le triple realizzate da Jogela e da Baye. Altro fallo fischiato alla difesa di Milano. Nel frattempo alla Virtus Arena, Bologna è avanti su Varese 23-17 a 56 secondi dal termine del primo quarto, e questo risultato che chiaramente è un momentaneo perché manca ancora tantissimo al termine delle partite, premierebbe Trento. Altra tripla in arrivo e altro canestro per Trento, praticamente infallibile dall'arco la formazione di Massimo Cancellieri. A segno con Calif Bettel, massimo vantaggio Trento, più 9, 22-13, 25 secondi al termine del primo quarto e palla persa per Milano. Studio.
1: Bene, grazie per il momento, torniamo al Giro d'Italia, sulle strade del Giro torniamo dai nostri inviati.
2: E allora ricordiamo la vittoria, la seconda in questo Giro d'Italia, in appena tre tappe per Paul Magnet, che guadagna anche molto in chiave Maglia Ciclamino, 105 per Magnet, i punti 64 per Jonathan Milan, ma in maglia rosa c'è ancora Thomas Silva, il corridore uruguaggio della Astana, davanti a Stork e Bernal, quinta piazza per Ciccone. Magnet, corridore che piace molto anche al nostro Ghirotto, vero?
6: Ah, guarda, l'anno scorso mi ha impressionato per la, come dire, la voglia di emergere. Però aggiungo una cosa su quello che avete detto poco fa, no? Mi pare di interpretare che la Soudal Quick-Step, dopo la partenza di Evenepoel, si senta più libera di poter fare la squadra che abbiamo conosciuto qualche anno fa, quando veramente correvano, come si dice, tutti per uno e uno per tutti. Ecco, secondo me questa partenza, credo anche dolorosa, anche per una questione economica, l'avete detto poco fa, ha fatto sì che la squadra di Bramati, che insomma un solido leader di questa squadra, possa anche così registrare meglio quelli che sono gli appuntamenti e gli obiettivi del team.
2: Invece tornerei da Giovanni Visconti per chiederti una cosa. Abbiamo comunque visto in queste tre tappe, due erano peraltro con arrivo in volata, non nascondersi Vingegaard, perché mi sembra che nella tappa di ieri abbia un po' fatto capire quello che vuole fare. È così anche per te?
13: Ma secondo me, analizzando bene la tappa di ieri, vabbè, intanto ci ha dimostrato che la condizione c'è. Ormai non esiste più quella regola per cui bisogna partire un po' al di sotto della migliore condizione per poi migliorare man mano. Adesso no, devi arrivare pronto e lui è prontissimo. Il fatto che abbia attaccato, secondo me, è stato più per evitare tanti rischi, perché con quelle strade abbiamo visto ieri quello che può succedere, e anche di vedere un po' come sta lui e come stanno gli avversari. Si è reso conto senz'altro che ce n'è uno di cui deve avere paura, del nostro Pellizzari.
2: Credo insomma che adesso forse c'è meno da avere paura della UAE, praticamente falcidiata la squadra emiratina, perché insomma oggi non è partito Yates, ieri si sono ritirati Soler e Vain, però Ghirotto, questo ragazzo svizzero Christen, insomma, come lo vedi? Può cercare di inserirsi, magari non dico per la vittoria, perché senza tanti uomini così la squadra sarà sicuramente,
1: scusami,
2: povera.
1: Cristiano, ti interrompo perché c'è un momento proprio davvero topico al Foro Italico, torniamo da Emilio Mancuso, per momento decisivo per Musetti, vai.
14: Speriamo che sia così. Match point per Lorenzo Musetti, vantaggio sul servizio di Cerundolo e match point cancellato con il servizio ad uscire dell'argentino, 40 pari sul servizio di Francisco Cerundolo, 7-6, 5-4, tutto per Lorenzo Musetti con questa opportunità di chiudere la partita. Però è stato bravo l'argentino a piazzare il servizio ad uscire. Teniamo la linea, Corsini?
1: Vai avanti tu.
14: Ancora un servizio da parte di Francisco Cerundolo, che ha visto il burrone davvero vicino, per il momento si è salvato l'argentino. Saltella Lorenzo Musetti, seconda di servizio per Cerundolo con il rovescio bimane, e l'argentino ancora con il rovescio bimane sbaglia la direzione del colpo, un errore questo arrivato nel momento peggiore per Francisco Cerundolo. Ancora un'opportunità, il momento di chiuderla questa partita per Lorenzo Musetti. Vantaggio per Musetti, serve da sinistra, secondo match point per lui sul 7-6, 5-4, con Cerundolo al servizio, pronto a servire. Cerundolo 2 metri dietro la riga di fondo, Lorenzo Musetti è seconda di servizio per l'argentino. Sul rovescio di Musetti, rovescio ad una mano di Musetti, ancora con il rovescio Musetti, si sposta sul dritto Cerundolo, prova ad accelerare con il dritto l'argentino, si difende come può Musetti adesso con il rovescio tagliato, ancora un rovescio tagliato da parte di Lorenzo Musetti, con il dritto incrociato l'argentino, scende a rete, costringe all'errore, non riesce con il passante di rovescio Lorenzo Musetti, secondo match point non trasformato da parte dell'azzurro. In questa occasione avrebbe avuto forse l'opportunità di giocare il punto in modo più aggressivo, soprattutto sulla seconda di Cerundolo. Parità sul servizio di Francisco.
1: Scusami
14: Cerundolo.
1: Emilio, ne approfitto per andare a fare, prego, un flash di basket. Trento-Milano, come sta andando? Massimo Barchesi, poi torneremo al Foro Italico.
15: +7 per Trento, 24-17, 8 minuti e mezzo al termine del secondo quarto, quindi al termine del primo tempo. Studio.
1: Bene, allora ancora da Musetti a Roma e ancora Emilio Mancuso.
14: Ancora con il dritto che vola via il dritto di Cerundolo, sbaglia ancora la direzione del colpo. L'argentino sta concedendo tanti errori gratuiti da parte di Cerundolo, molto contrariato, e sono tre match point per Lorenzo Musetti, ancora sul servizio di Francisco Cerundolo. E vediamo adesso se il match point è quello decisivo. Serve Francisco Cerundolo sul 7-6-5-4, tutto per Lorenzo Musetti. Ancora il dritto di Cerundolo, il passante di Musetti che sfiora il nastro e poi sbaglia. E poi sbaglia con il rovescio Francisco Cerundolo e si chiude. Dunque questa partita alla fine, al terzo match point, riesce a chiudere Lorenzo Musetti la stretta di mano con Francisco Cerundolo. Vince dunque Musetti 7-6-6-4, 2 ore e 12 minuti, vola agli ottavi di finale. Lorenzo Musetti da Carrara, linea allo studio.
1: Bene, complimenti a Musetti, grazie Mancuso. Torniamo dai nostri inviati al giro per le conclusioni, perché avevo interrotto bruscamente Piccinelli e la sua domanda, vai.
2: Sì, assolutamente, me la sono scordata nel frattempo, ma comunque poco importa. Per Ghirotto, insomma, la questione Giro è aperta secondo te con il Pellizzari visto in queste prime tre tappe?
6: È aperta, ma Cristiano è appena cominciato, insomma, ecco, aspettiamo prima di dire gatto, come diceva Trappattoni, nel sacco. Però ha dimostrato ieri di essere all'altezza, perlomeno di non avere paura, ecco, e questo è quello che conta in questo momento, non avere la reverenza e il coraggio di dire a Vingegaard: guarda che ci sono anch'io, non sono tanto lontano. Quindi va benissimo così, lasciamolo crescere, e probabilmente ha bisogno anche lui di un po' di tranquillità.
2: Invece a Visconti vorrei chiedere, per chiudere, al momento Ciccone è quinto, lui ci ha detto vado a caccia di tappe, così anche Caruso, che comunque è in classifica, e la Bahrain ha perso Santiago Buitrago, devono concentrarsi sulle tappe, o secondo te possono anche guardare un po' alla classifica i due azzurri?
13: Beh, per quanto riguarda Giulio Ciccone, io ho sempre detto che lo vedo meglio provare a vincere qualche tappa, magari provare a vincere la maglia degli scalatori, la maglia del GPM. Adesso però si trova in una posizione un po' scomoda, direi, per lui, perché questa volta che ha detto che non vuole provare la classifica, si trova con Derek G, che è caduto anche lui ieri, staccato di un minuto. Quindi secondo me passerà qualche tappa fino a dopo il blockhouse, non sapremo quale sarà il giro di Ciccone, ecco.
2: E allora ricordiamo la seconda vittoria su tre tappe in volata di Polmanier davanti a Milan e a Groenewegen, maglia rosa in possesso di Thomas Silva della Astana. Io ringrazio ovviamente Manuel Codignoni per l'aiuto in Radio Cronaca e anche per le interviste, Jacopo Teodoro per la parte tecnica, e restituisco la linea a Filippo Corsini.
1: Bene, grazie Massimo Ghirotto, grazie Giovanni Visconti e i nostri inviati. Domani il Giro riposa, dunque sulle strade del Giro tornerà martedì, ma già questa sera speciale intorno alle 20:20 per ascoltare appunto le pagelle di Massimo Ghirotto sulla tappa di oggi. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità e poi torneremo con Domenica Sport, le partite, il basket, i vostri commenti, e saluteremo anche Filippo Grassia. A tra poco.
16: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
20: Il tempo in Europa. Un'area di bassa pressione posizionata sul settore centrale del continente favorisce l'afflusso di correnti più fresche e instabili, determinando una giornata caratterizzata da frequenti annuvolamenti e precipitazioni sparse, in particolare tra le regioni centrali e quelle nord-orientali. Tempo più stabile e soleggiato tenderà a prevalere invece sui settori più occidentali e lungo le coste del Mediterraneo, dove la pressione è in parziale aumento. Inizio di di settimana all'insegna della variabilità a Madrid. Cieli parzialmente nuvolosi con ampie schiarite dalla sera. Temperatura tra 11 e 18 gradi. Cielo molto nuvoloso a Parigi per gran parte della giornata, con piogge e temporali meno frequenti dal pomeriggio. Temperatura massima 16 gradi, minima 8. A Londra la giornata sarà caratterizzata da un'alternanza di nubi e sprazzi di sole. Possibilità di brevi e isolati piovaschi nel pomeriggio. Valori termici tra 5 e 14 gradi. Berlino si sveglia sotto una coltre di nubi compatte che porteranno piogge intermittenti per gran parte della giornata. Temperatura fresca tra 6 e 14 gradi. Cielo molto nuvoloso a Stoccolma con probabilità di precipitazioni deboli, più probabili in tarda serata. Temperatura che oscilla tra 5 e 10 gradi. A Praga tempo instabile, con piogge sparse e cielo prevalentemente molto nuvoloso. Ventilazione moderata e temperature tra 8 e 20 gradi. Vienna vedrà un aumento della nuvolosità con il passare delle ore, associato a possibili rovesci nel pomeriggio. Massima 20 gradi, minima 11. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
18: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Domenica Sport, le voci del dopogara.
1: Ed eccoci ancora in vostra compagnia, gentili amici all'ascolto, 17:33 minuti su Radio 1, Domenica Sport. Ancora buonasera e ben ritrovati da Filippo Corsini. Pomeriggio intenso, vi ricordo il numero dove potete indirizzare i vostri messaggi: 335-699-2949. Ringraziamo Daniele Da Fondi che ci scrive: il giro d'Italia alla radio è più bello, viva la radio. Allora, tra poco Parma-Roma, la partita delle 18 che ci racconterà Diego Carmignani con l'aiuto di Nicola Zanarini, ma intanto salutiamo Filippo Grassia. Ciao Filippo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio dagli studi di Corso Sempione.
1: Direi,
2: buon pomeriggio.
1: Insomma, che è tutto ancora aperto, le vittorie di Juventus e Como mettono un po' in ambasce il Milan, che ha perso momentaneamente il suo terzo posto. C'è anche la Roma che gioca e deve vincere per non perdere di vista e riprendersi almeno la quinta posizione, la quarta posizione, agganciando il Milan che poi giocherà questa sera. Tutto in divenire, e anche in coda alla classifica la Cremonese non poteva fare altro che vincere per portarsi a meno uno dal Lecce, quart'ultimo. Filippo.
2: Sì, beh, da questo turno sono arrivati comunque dei dati importanti, nel senso che il Como è in Europa. Bisogna ancora capire in quale delle coppe potrà giocare, e come accennavi tu, complica la vita a Roma e Milan. La Cremonese si è portata a una sola lunghezza dal Lecce, battendo un Pisa disastrato, e quindi ancora delle possibilità di salvarsi, e la Fiorentina ha raggiunto il suo scudetto, quello della permanenza in Serie A, pareggiando con il Genoa. E vedremo appunto che cosa riusciranno a fare Roma e Milan nel prosieguo della giornata. Tenuto conto che la Roma affronterà in trasferta il Parma, che in fase difensiva non è niente male, e il Milan l'Atalanta, che comunque deve mettere a bada, deve mettere al sicuro il settimo posto, quello che garantirebbe ai bergamaschi di giocare in Conference in caso di vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia del giorno 13.
1: Non c'è dubbio, Milan-Atalanta direi partita aperta a ogni pronostico, ma prima di occuparci di tornare definitivamente al calcio, torniamo al basket, perché si sta giocando Trento-Milano, e dunque torniamo dal nostro Massimo Barchesi.
3: 4 minuti e mezzo all'intervallo lungo, Trento avanti di 5 su Milano, 31-26, con Milano che però ha avuto una fiammata nel frattempo. Sheik Niang, il fratellino di Saliu Niang, a segno da 3 punti e riporta sul più 8 Trento, 34-26. Dicevo della fiammata dell'Olimpia Milano firmata Leandro Bolmaro, 8 punti consecutivi da parte dell'argentino che avevano riportato l'Olimpia sul meno 2. E adesso, dopo il time out chiamato da Massimo Cancellieri, c'è stata la pronta reazione da parte di Trento, che si è riportata avanti 34-26. Abbiamo visto in campo anche il grande Toto Forrai, che come spesso ci capita di nominarlo, lo definiamo il sindaco di Trento, 700ª partita con la maglia di Trento, lui che è arrivato nel capoluogo trentino nel 2011 e ha firmato il rinnovo del contratto per un altro anno, e la prossima sarà la 16ª stagione consecutiva con Trento, a 40 anni, capitano al 2013. 34-28 per Trento, con i tiri liberi a segno di Josh Nibo. 4 minuti esatti al termine del primo tempo alla Virtus Arena. Bologna al momento sembra non voler fare sconti a Varese, e avanti 42-28 a 4 minuti e 3 secondi dal termine del primo tempo. Con questo punteggio, ribadisco, Trento andrebbe ai playoff da ottava. Studio.
1: Bene, allora torniamo al calcio, torniamo alla partita delle 12:30, la vittoria del Como 1-0 al Bentegodi sul Verona, già retrocessa. Filippo Grassia faceva giustamente notare e ricordava che il Como, in ogni modo, comunque vada a finire questo campionato, disputerà una Coppa Europea nella prossima stagione. E allora Daniele Fortuna, che ci ha raccontato l'incontro di oggi delle 12:30, ha intervistato il tecnico del Como, Fabregas. Sentiamo che cosa ci ha detto.
4: Fabregas, quindi Europa si può dire, in italiano a volte si abusa un po' dell'aggettivo storico, però in questo caso mi sembra proprio la parola giusta, o ce ne sono anche altre per definire questa giornata del Como?
5: No, è storia, è la storia, prima volta nella storia del Como, allora è storia, questo senza nessun dubbio. Adesso sì, si può parlare di Europa, mancano due partite, vediamo dove possiamo volare, dove possiamo arrivare. Noi ci crediamo fino alla fine, però i ragazzi con questa gioventù, con tutti questi ragazzi che fanno un anno, due anni che sono professionista, fare questo percorso merita veramente parlare bene di questo, perché c'è un valore dietro che lo so che voi non lo vedete giorno dopo giorno, però io sì, io so dove eravamo due anni e mezzo quando abbiamo preso la squadra, so dove siamo adesso e credimi, non c'è soldi nel mondo che lo può fare senza una idea, senza ragazzi che lo danno tutto e credendo tutti insieme, creando famiglie, creando cultura, e piano piano ci stiamo arrivando.
6: Una vittoria del lavoro, lo diceva lei, perché poi sì, il budget, però poi bisogna scegliere questi ragazzi, bisogna farli crescere, bisogna giocare tutti quanti insieme, bisogna costruire qualche cosa. Avete la miglior difesa del campionato, avete il secondo miglior attacco, Duvicas è vice capocannoniere dietro alla Lautaro Martinez e l'Inter, insomma è sensazionale tutto questo.
5: Sì, fino a oggi tutto molto molto bene, noi abbiamo sempre la voglia e la mentalità di migliorare, però ci sono momenti che ti deve fermare un po' e wow.
6: Fare festa come hanno fatto con lei, l'hanno bagnata, sono venuti, avete ballato, avete festeggiato.
5: Perché sì, perché la vita oggi, tutti si vuole oggi, adesso, e se non fai una cosa bene sei scarso e sei un fallito e tutte queste parolacce che si dicono, che la gente che non capisce niente, no? E allora noi a continuare, crediamo in quello che facciamo, siamo molto all'inizio ancora, perché sono due anni che stiamo costruendo questo.
6: Ci avrebbe creduto?
5: Io vado giorno dopo giorno. Io quando ti dico che non parlo dell'Europa fino ad oggi, perché ci siamo, non lo faccio perché so come cambia il calcio, so come cambiano le dinamiche, un giorno sei il top, l'altro giorno sei scarso, allora vado con questo, sempre creando una continuità giusta che penso che alla fine ti paga.
1: Allora, questa era Fabregas, Filippo Grassia, che giustamente difende il suo lavoro, il Como è nella storia, voi non lo capite, ma noi assicuriamo al tecnico spagnolo, che lo comprendiamo benissimo, che ha fatto un lavoro incredibile e nella storia del Como sicuramente è entrato anche Cesc Fabregas. Che cosa ne pensi, Filippo?
2: Ma innanzitutto che lui, riferendoci a questa partita, non era per niente contento di come le cose erano andate nel primo tempo, tant'è vero che nell'intervallo ha effettuato alla bellezza di tre cambi, richiamando addirittura Baturina e Cagheri, richiamando anche Rodriguez e Perrone per far entrare Baturina e Cagheri. Questo per dire che lui comunque è un uomo estremamente pragmatico, ha puntato sui giovani grazie anche a un buonissimo budget che gli hanno permesso di fare delle scelte importanti, e dalle parole che ha detto si ha la sensazione che lui rimanga a Como nonostante abbia ricevuto offerte importanti sia dall'Italia che dall'estero, da Germania, Inghilterra, Spagna, insomma lui è nel mirino di tanti. È una bella storia anche per il calcio italiano, perché è una bella storia di provincia, di quelle che nell'ultimo periodo non si sono lette e diciamo così percepite.
1: Allora, direi a questo punto possiamo sentire, spostandoci dal vertice alla coda, direi di concentrarci anche sulla partita della Cremonese, che oggi ha fatto quello che tutti si aspettavano, cioè ha battuto il Pisa, lo ha travolto per 3-0. Cremonese che continua a sperare, ricordiamo sempre è un punto di distanza da Lecce che è al quart'ultimo posto. Sentiamo che cosa ha detto a fine partita Marco Giampaolo, il tecnico della Cremonese.
7: Avevo detto alla squadra che oggi il biglietto era di solo andata, c'era possibilità di farne due, e quindi per garantirci e per mantenere accesa la fiammella bisognava soltanto vincere. Ma cosa significa poi vincere? Cosa facciamo per vincere? E poi bisogna metterci dentro dei contenuti, soprattutto di passionali, tecnici, di personalità, di tante cose. Quando devi vincere per forza è così, ma è una condizione che ci siamo creati noi, quindi non è responsabile nessun altro. Però bisogna vincere per continuare a crearsi l'opportunità di giocarsela fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. E l'obiettivo è questo. Bisogna giocare e fare il secondo, non bisogna tenere la partita in bilico, perché poi non sai, un calcio d'angolo, una mischia, una seconda palla, può succedere di tutto, non è che te la complichi di nuovo, e quindi bisogna giocare per chiuderla. Poi l'avversario è rimasto addirittura in 9, è diventato più semplice, con nessun patema d'animo. Ma non è che non sono partite che puoi tenere in bilico, cioè devi cercare di non tenere in bilico, ecco, meglio forse.
1: Ecco, questo era Marco Giampaolo. Settimana prossima Udinese, Cremonese, Sassuolo, Lecce. Chi è più attrezzato tra Lecce e Cremonese, Filippo Grazia, per rimanere nella massima serie?
2: Il Lecce sicuramente in trasferta se la vedrà con il Sassuolo, che non mi pare voglia fare scontri, ma non è messa molto meglio la Cremonese, che sarà ospite dell'Udinese. E poi nelle ultime due giornate il Lecce giocherà in casa col Genoa e la Cremonese addirittura con il Como, che potrebbe giocare per i tre punti se si ritroverà ancora nella posizione per ambire a qualcosa di più della Conference. Quindi, insomma, per rispondere alla tua domanda, mi sembra che sia più arduo, più complesso il cammino della Cremonese, che fra l'altro ha un punto di svantaggio.
1: Bene, allora torniamo ancora a monitorare il basket, come sta andando Trento Milano. Massimo Barchiesi.
3: E siamo addirittura d'arrivo del primo tempo, mancano 27 secondi, perfetta parità alla BTS Arena tra Trento e Milano, a quota 39, con Milano che, lo ricordiamo, era sotto di 11 all'inizio del secondo quarto sul 24-13. Poi, grazie prima a Bolmaro, poi ad Armani Brooks, ha recuperato e si è portata in parità. Ora squadre che rientrano in campo dopo il timeout chiamato da Massimo Cancellieri, uno dei tanti ex questa partita. Massimo Cancellieri, 6 anni da assistente all'Olimpia, assistente di Banchi, Repeggia e Simone Pianigiani, e con Milano ha vinto 3 scudetti, 2 Coppa Italia e 3 supercoppe, ma al termine della stagione già sappiamo che lascerà la panchina di Trento. Ultimi 20 secondi del primo tempo, parità a quota 39, attacca Trento con Mavugbe affrontato da Josh Nibo, lo porta un po' a spasso per il campo, il consegnato è per Bettol, va Brooks a marcarlo, manca solo 4 secondi per Trento, si inventa una giocata, gli va benissimo di lusso a Trento, perché c'è stato il tap-in di Mavugbe sulla sirena dopo il sottomano fallito da Bettol. Allora 41 Trento, 39 Milano, questo è il risultato al termine del primo tempo, con 9 punti di Armani Brooks da una parte, 7 di Jordan Bayet dall'altra. Situazione alla Virtus Arena, 1 minuto e 2 secondi, all'intervallo lungo ha leggermente recuperato Varese, che però è sotto di 8, 44 a 36 per la Virtus Bologna. Studio.
1: Bene, allora tra poco saremo di nuovo da te, intanto arrivano diversi ascoltatori con le loro opinioni, le loro domande al 335-699-2949. Flavio da Vercelli fa una previsione astrologica a Filippo Grassia e dice: l'anno prossimo vedrete Fabregas al Torino, è nato infatti il 4 maggio 1987, ovviamente è una previsione, sottolineo, esclusivamente astrologica. Che cosa ne pensi?
2: Ma è simpatica questa cosa. Accostamento, se non altro perché ci ricorda quanto è successo il 4 maggio con la tragedia di Superga, però credo che sia assolutamente irreale il fatto che Fabregas possa lasciare il Como per andare ad allenare il Torino, casomai lo farebbe per una squadra che lotta per posizioni importanti in Champions League.
1: Allora Barchiesi, ma il finale lo abbiamo dato, mancava un minuto ancora?
3: No, era finita, finita. 41-39 all'intervallo lungo per Trento su Milano.
1: Allora ho capito male io, grazie Massimo Barchiesi. Andiamo a Parma, al Tardini, visto che manca meno di un quarto d'ora al fischio d'inizio di Parma-Roma. Dunque le formazioni, siamo tutti curiosi di conoscerle. Diego Carmignani ci racconterà la partita insieme a Nicola Zanarini. A te la linea, Diego, buon pomeriggio.
8: Eccoci, ben trovati. Sì, iniziamo proprio dalle formazioni, visto che c'era curiosità per capire chi scegliesse Gasperini tra Dybala e Sulè, e sono entrambi alle spalle di Malen, questo soprattutto per quanto riguarda la squadra che ha ancora un obiettivo da raggiungere in stagione. 2 settimane fa il Parma ha trovato la matematica salvezza, non è comunque da poco la festa che continua a essere presente sugli spalti del Tardini, bella partecipazione di pubblico, ma altrettanto possiamo dire facile anche per i tifosi giallorossi viaggianti, non tantissimi visto che c'è lo stop per i sostenitori residenti del Lazio, in ogni caso tanti per seguire le gesta della squadra che vuole, insomma, seguire, come state dicendo, in questa giornata la scia di Juventus e Como in questa corsa Champions, capire anche cosa farà il Milan stasera, insomma è d'obbligo vincere per continuare a crederci per la Roma. Vedremo come finirà, vedremo che partita sarà, e proprio rifacendosi alle formazioni possiamo andare a declinarle, perché c'è anche una novità argentina nel Parma, vista l'assenza di Pellegrino nella formazione titolare. Suzuki in porta, Del Prato, Circati, Troilo, Valenti e Valeri nel quintetto arretrato, Keita, Nicolussi, Caviglia e Ordoñez, indisponibile Bernabé, davanti non c'è Pellegrino come detto, ma Strefezza insieme a Elfej. Nella Roma l'unico cambio in pratica rispetto alla squadra che ha strapazzato la Fiorentina nella scorsa stagione, quella che abbiamo citato, ovvero la prima volta dopo 105 giorni di Dybala con una maglia da titolare, Svilar tra i pali, Mancini, Ndicka, Hermoso dietro, Celik, Cristante con Wesley a centrocampo, due argentino sulle Dybala, alle spalle di Malen, Daniele Chiffi di Padova l'arbitro, Nicola Zanellini al mio fianco per raccontare tra pochissimo la gara delle 18.
1: Bene, grazie Carmignani. Sì. Scusami, vai Nicola.
9: No, velocissimo, solo per sottolineare, come aveva già fatto Diego, che appunto nelle formazioni spiccano l'assenza di Pellegrino da una parte, seconda panchina per lui, titolarissimo insomma in questa stagione da dominatore delle aree avversarie per l'argentino, e seconda da titolare per Nesta Elfej, che ha segnato due gol e un assist fondamentali per la salvezza anticipata del Parma, e appunto per la Roma il ritorno di Dybala con Sule un po' sorprendente, entrambi in campo alle spalle appunto di Malen. Allora, a tra poco.
1: Bene, grazie Zanarini, grazie Carmignani. Allora, Filippo Grassia non si nasconde Gasperini, mi sembra l'atteggiamento offensivo piuttosto chiaro, coppia argentina Sule Dybala, Roma molto offensiva in avanti.
2: Sì, con due giocatori di qualità come Sule e Dybala alle spalle di Malen, che si sta rivelando all'acquisto più azzeccato di gennaio, e probabilmente con lui la Roma avrebbe qualche punto più in classifica. Sotto questo aspetto Gasperini faceva bene a lamentare, però insomma io credo che anche le operazioni di mercato a suo tempo furono concordate. Poi bisogna tener conto, Filippo, anche del problema finanziario della Roma per gli accordi con l'UEFA. Certo che una di queste squadre, tra Como, Roma, Juventus e chissà magari anche il Milan, che è rottura prolungata, dovessero uscire dall'Europa, sarebbe una bella mazzata sul piano economico, sul piano sportivo, sul piano mediatico, perché oggi ci sono tanti giocatori che aspettano di vedere le classifiche finali per capire se giocheranno in un club da Champions oppure meno, e quindi si tratta di un finale di campionato che vale tanto sotto numerosi aspetti.
1: Due squadre rimarranno sicuramente deluse.
2: Andiamo
1: alla partita di Firenze, lo 0-0 tra Fiorentina e Genoa, le emozioni davvero ridotte al lumicino. Sentiamo comunque Daniele De Rossi, intervistato da Andrea Taffi, che ci ha raccontato la partita. De Rossi.
10: Daniele De Rossi, mister del Genoa, alla Fiorentina al possesso, a voi invece le occasioni migliori, quelle più importanti?
11: Sì, diciamo le abbiamo ottenute in maniera un po' sporca, meno pulita del solito, però abbiamo avuto le occasioni per segnare. Credo che sia stata una partita non bellissima, c'è stato un sostanziale equilibrio, sì, loro hanno palleggiato un po' di più, noi abbiamo tirato forse un po' di più, ma credo che sia stata fatta una partita seria da parte nostra, e ci tengo a sottolinearlo sempre, perché poi comunque dopo che sei salvo da parecchio tempo non è facile mantenere sempre alta la concentrazione e fare queste partite serie, poi si può giocare meglio ovviamente.
10: Ecco, una cosa colpisce di questo Genoa alla luce di quello che ha detto: duelli, recuperi nella metà campo avversaria in cui siete tra i primi in Serie A, questo fa impressione in una squadra che è già salva?
11: Sì, no, questo è una crescita nostra, il fatto di non mollare, di non smettere di fare quello che ci ha salvato poi fondamentalmente, quindi essere sempre attaccati alla partita, avere quella sorta di sensazione di dolore se si perde una palla, se si perde un duello, se si perde una partita, quindi perché siamo sempre in Serie A. e voglio una squadra di giocatori di questo tipo, voglio gente che non ci stia a perdere, ecco.
10: Questa però è l'impronta dell'allenatore, è chiarissima.
11: Non lo so, loro ce l'hanno dentro a livello di indole, ce l'hanno dentro, hanno questa sensazione di non volerci stare a fare brutte figure, a perdere. Da quando li ho conosciuti ho trovato un gruppo di giocatori fantastici e attaccati a questa squadra e alla loro professione, quindi per me è stato abbastanza facile.
10: Il suo nome è stato vociferato per la panchina della Fiorentina, lei è scattato il rinnovo automatico, tra l'altro con la salvezza. Cosa ci può dire del suo futuro?
11: No, il mio futuro è preparare le partite bene. Abbiamo una importante col Milan tra una settimana e il mio presente è il Genoa, il mio presente è felice al Genoa, molto.
1: Ecco, il presente è sicuramente il Genoa per De Rossi, il futuro potrebbe essere appunto la Fiorentina. Grazia, che cosa prevede? Poi sentiremo anche Paolo Vanoli tra pochissimo.
2: Ma allora, intanto di Vanoli va detto che lui è riuscito in una piccola grande impresa, facendo capire alla squadra che cosa bisognava mettere in campo per uscire dalla zona calda della classifica. E non è facile molte volte portare avanti questi argomenti con chi invece ha iniziato il campionato addirittura per andare in una posizione di classifica estremamente importante. E poi però non credo che ci sia questa grande volontà da parte di Paratici di confermare Vanoli. I due nomi che sono stati fatti a più riprese sono stati quelli di De Rossi, che però dalle parole che ci ha detto sembra proiettata a rimanere a Genoa, e di Grosso, che invece proprio ai nostri microfoni la scorsa settimana ha fatto capire che lui un'offerta da parte della Fiorentina potrebbe accettarla.
1: Il risultato comunque Vanoli lo ha ottenuto, la salvezza cioè della squadra viola. Sentiamo sempre al microfono di Andrea Taffi.
10: Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, alla fine di questo 0-0 con una salvezza finalmente condotta in porto, i fischi del pubblico, anche questo coro meritiamo di più. Insomma, le chiedo, dopo questa grande cavalcata che avete fatto per arrivare ad Ama, le sue sensazioni, le sensazioni dell'uomo.
12: Ma intanto ci tenevo tanto a dedicare questa salvezza a una persona che ha costruito qualche cosa di importante. Ho avuto il piacere solo di conoscerlo al telefono quando avevo firmato e mi aveva chiesto una cosa veramente importante, perché la situazione era molto difficile. Quindi oggi penso che sarà anche dall'alto orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Poi sappiamo benissimo che bisogna andare di più, sappiamo benissimo che la Fiorentina, il palcoscenico della Fiorentina non è questo, però siamo riusciti a fare qualche cosa anche statisticamente di importante.
10: Senta, la sento quasi commosso, come se questo 0-0 avesse molto, molto, molto di più dentro.
12: Ma quando prendi una squadra a 4 punti, quando nella storia del calcio non è mai successo che una squadra si salvi, parti e ti ritrovi con tanti problemi da risolvere, io penso che oggi penso di aver messo nel cassetto qualche cosa di importante. Ma anche con questo gruppo, anche questo gruppo di giocatori che, capito le responsabilità, sanno benissimo che possiamo dar di più tutti, però era giusto concentrarsi su quello che era l'obiettivo, che era la cosa più importante, anche perché l'anno prossimo c'era un centenario.
1: Così Paolo Vanoli, il tecnico della Fiorentina, che si è guadagnata la salvezza sul campo. Grazie a Filippo Grassia, che ritroveremo questa sera dopo Milan-Atalanta. Vi lascio a Parma-Roma.
2: Più tardi.
1: Ciao Filippo, buon pomeriggio e buon lavoro. Vi lascio a Parma-Roma con Diego Carmignani e Nicola Zanarini, che poi daranno la linea al basket a Massimo Barchesi, che ci sta raccontando Trento Milano. In studio c'è Nico Forletta. Grazie a tutti per l'ascolto, buon proseguimento qui su Radio 1.
13: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
14: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
16: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita, quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
18: Uno sono io!
19: Uno sono anch'io!
17: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Il posticipo del campionato di Serie A.
8: Penultima giornata, penultima partita della giornata domenicale del campionato, al Tardini di Parma. Parma e Roma, l'una di fronte all'altro, tra pochissimo inizierà la gara. Adesso è il momento delle foto di rito, è il momento anche di una cornice di pubblico che sta alzando i decibel da una parte e dall'altra. Squadra di casa che continua a festeggiare, lo fa da due giornate in sostanza, una promozione raggiunta con ampio anticipo, squadra solida, promossa la scommessa questa. Dall'altra parte, e a proposito di personaggi allenatori, una veterano come Giampiero Gasperini, 68 anni contro questa 30, in sostanza parliamo dei due opposti dal punto di vista anagrafico della nostra Serie A, e chissà se l'esperienza dell'allenatore ex Atalanta ora sulla panchina della Roma può avere la sua grande parte nel cammino della Roma verso un traguardo, quello della Champions League, che è ormai dichiarato ed è qualcosa di fattibile visto quello che sta dicendo la classifica, visto quello che ha detto anche il cammino di Parma e Juventus, di Juventus e Como in questa giornata di campionato. Due successi che in sostanza obbligano la Roma a vincere per rimanere incollata, aspettando tra l'altro quello che farà questa sera il Milan. Una vittoria oggi permetterebbe alla Roma di agganciare il Milan, di scavancare il Como, pertanto tutto poi si deciderebbe nelle ultime due giornate del campionato, ma il crocevia fondamentale è quello del Tardini, dove la gara sta per iniziare con le seguenti formazioni: Suzuki in porta per il Parma, Del Prato, Circati, Troilo, Valenti e Valeri in difesa, Keita, Nicolussi, Caviglia, Ordoñez a centrocampo, tandem d'attacco Strefezza e il Fej con Pellegrino che inizierà in panchina. Sono invece due argentini alle spalle di Malen, Sulè e il ritrovato Dybala a sostenerlo, 105 giorni dopo, 4 mesi dopo l'ultima volta di Dybala titolare. Si affida a lui evidentemente Gasperini per cercare di sbancare il Tardini, insieme a Svilar in porta, Mancini, Indica, Hermoso dietro, inizia la partita nel frattempo, Celik, Cristante, Kone e Wesley a centrocampo, come detto Sulè, Dybala, Malen lì davanti, Chiffi di Padova l'arbitro, c'è Dario Collina che ringrazio per l'assistenza tecnica. Roma che attacca in divisa giallorossa verso la nostra destra, il Parma in divisa classica bianca e colorazione gialloblu sulle maniche, e alla mia destra c'è Nicola Zanarini che racconterà con me questo incontro così importante. Buonasera Nicola.
9: Buonasera, buona domenica a chi ci sta ascoltando. Motivazioni chiaramente molto diverse: Parma che, come dicevi Diego, da due settimane è sicuro della salvezza, Roma che invece vuole arrivare in Champions League, ha bisogno assolutamente di tre punti, sostenuta da un migliaio scarso di tifosi non residenti nel Lazio, ma c'è già la Roma in attacco con Malen.
8: Dentro la di rigore ha provato probabilmente un tocco di ritorno sulla sinistra dall'azione che era stata avviata da Wesley, la palla termina in prossimità della bandierina, tocca male in questo caso Malen, 11 gol in 15 partite, paragonato con il suo impatto nel nostro campionato a Batistuta per quanto riguarda insomma i bomber in giallorosso. Subito gran movimento, subito grande qualità in avanti con i fraseggi della Roma che finora ha avuto il pallino del gioco, per finora intendiamo gli ultimi 90 secondi di partita. Siamo esattamente infatti a questo punto della gara che è iniziata qui al Tardini, gara delle 18, 0-0 ovviamente il parziale tra Parma e Roma. Ci dividiamo tra calcio e basket in questa fase della domenica. Torniamo a Trento, Massimo Barchesi.
3: Ed è iniziato da 50 secondi questo secondo tempo decisivo per l'assegnazione dell'ultimo posto utile per i playoff, ovvero l'ottavo, perché se lo stanno contendendo Trento e Varese. Qui Trento avanti su Milano 43-39, secondo tempo che è ricominciato come era finito il primo, ovvero con un canestro di Trento di Mavugbe, che è ora il miglior marcatore della partita a quota 10 punti alla Virtus Arena. Il primo tempo si è concluso con Bologna avanti su Varese 49-38. Vi diciamo, vi aggiorniamo il risultato di Bologna-Varese proprio per il motivo già citato, perché Trento e Varese sono in lotta per l'ottavo posto. Nel frattempo Trento ancora a segno con DJ Stewart, 4 punti per lui, più 6, 45-39. Se Trento vince e Varese perde, Trento sarà ottava in questo momento in classifica. Trento è a meno 2 da Varese, ma vanta lo scontro diretto a favore. Diop si becca la stoppata nel tentativo di schiacciare, 8-25 al termine del terzo quarto, con Schiltz, uno degli ex, che sbaglia da 3, 45-30, 39 Milano. Parma-Roma, Diego Carmignani, Nicola Zanarini.
8: Grazie Marchesi, siamo al terzo minuto di Parma-Roma, il parziale sempre di 0-0. Il pallino del gioco e soprattutto della squadra giallorossa è un Parma attendista, compatto, che ha fatto anche di queste caratteristiche la fortuna, che le ha permesso, come dicevamo, di trovare la salvezza anche in casa. Ha costruito un fortino prezioso e la Roma deve scardinarlo, cercando di fare un gioco quanto più possibile aggressivo e offensivo, ed è in questo momento sulla tre quarti che transita questo gioco. Dalla parte di Dybala sfugge però il pallone, se ne può andare contro piede del Parma, sulla destra c'è El Fej, ancora con le proprie falcate, riesce a mettere in movimento Strefezza, vertice alto, tocco d'esterno molto pregevole, preziosismo di Strefezza, che poi ritorna su questo pallone, lo scaglia in porta alto sopra la traversa. In ogni caso mi sembra una gara molto movimentata, entrambe motivate le due squadre.
9: Sì, anche se Parma appunto non si gioca più nulla di particolare, se non la miglior posizione possibile attorno alla metà classifica, adesso è tredicesimo, però sì, appunto, sentite anche il sostegno della curva bagnaresi con Svilar, che è stato accolto da Fischi all'ingresso, all'arrivo tra i pali, tra cui ha debuttato ormai qualche annetto fa Gigi Buffon, che è in tribuna insieme a lui, ricordiamo, dimissionario dopo il fallimento della nazionale. C'è anche invece Bonucci, che aspetta la fine del suo contratto al 30 giugno per capire se rimarrà stagista nella nazionale. Ma torniamo alla partita di oggi con la Roma di nuovo in attacco.
8: Tocco pregevole di Sulè per mettere in movimento Malen, molto lontano dalla porta, riesce però il primo muro difensivo del Parma a allontanare il pericolo, velocemente verso Nicolussi Caviglia, che non riesce a intervenire sulla sfera in verticale, si perde dalle parti della difesa romanista. C'è la presenza di Gianluca Mancini in campo, è diffidato, si credeva che potesse essere risparmiato, visto che dietro l'angolo per la Roma c'è il derby decisivo. Parte questa gara, ammesso che insomma vada bene per la Roma, derby della discordia, ancora non è chiaro quando sarà disputato, così come tutta l'intera penultima giornata di campionato. È presente Mancini in campo, è anche presente ora in questa fase offensiva della Roma a ridosso della tre quarti, con il Parma tutto schiacciato dietro. Prova Sulè a mettersi in proprio, vertice basso, lato destro del campo, Selic, si fa vedere proprio Mancini, palla a ridosso della linea di fondo, è in qualche modo disturbato dall'avversario, cerca una triangolazione, poi non esagera, la Roma cerca di rifugiarsi dietro dalle parti di Cristante, sembra caricare il tiro, si rivolge verso Coné, fraseggio della Roma molto elegante ma in orizzontale, quantomeno direi sterile in questo avvio, se non ci prova un'azione personale di Dybala. Poi una palla che viene messa dalle parti di Malen, Sulè con il sinistro verso Malen, dentro l'area di rigore, rimane lì, mischia in area, tentativo di Dybala di destreggiarsi e andare alla conclusione, ma non c'è nulla, dice Chiffi. Nicola?
9: Sì, non ha chiesto il rigore neanche il giocatore che avrebbe subito il fallo, ovvero Paolo Dybala, che adesso ancora palla nell'area del Parma. Roma che sta attaccando con 10 giocatori di movimento negli ultimi 30 metri di campo, quindi chiaramente si vede quanto è determinata la squadra di Gasperini, ma sentite, insomma,

0: del sorpasso, ma c'è un Matas Jogela on fire in questo avvio del terzo quarto. In pochissimo tempo il lituano, la guardia lituana è arrivata a quota 11 punti. Altro canestro, 54-50 per Trento, con Shamo Shields che palleggia sulla linea di passaggio di Jay Stewart, poi va a recuperare il pallone, l'appoggio e il fallo sull'assist di DJ Stewart. C'è stato il fallo di Quinn Ellis, altro ex della partita. Tiri liberi per Trento quando mancano 4:54 al termine del terzo quarto. Si rialza Jakimoski, il macedone di formazione italiana. Andiamo a vedere che accade alla Virtus Arena. Sta rimontando Varese, 7:23 al termine del terzo quarto, e la Virtus ha solo 5 punti di vantaggio ora, 55 Varese e 55 Bologna, 50 a Varese. Qui siamo più o meno punteggio identico, soltanto si differenzia per un solo punto, 54-50. Vediamo se adesso è lo stesso risultato. Sbaglia il primo tiro libero Jakimoski, 54-30, 50 Milano Parma Roma.
1: Minuto 8 in questo istante di Parma-Roma, il parziale sempre di 0-0, anche il copione è rimasto lo stesso, con una Roma che prova ad attaccare. Attenzione, il lancio lungo verso Malen, posizione regolare, Malen riesce a scavalcare Suzuki e infine in scivolata a depositare rete, una palla che però non era in qualche modo regolare la posizione di Malen. Ho dei dubbi, devo dire, perché mi è sembrato partire dietro rispetto all'ultimo uomo. Il fuorigioco assegnato dall'arbitro è proprio al limite, facciamo una verifica in corso. Era riuscito a scavalcare, diciamo, con il ginocchio l'uscita di Suzuki, è tutto confermato. Ora l'arbitro alza il braccio a confermare questa decisione. Tra l'altro l'ultimissimo tocco credo sia stato poi alla fine di Troilo, nel tentativo di andare ad anticipare l'avversario. Era proprio al limite Malen, comunque c'era una voragine nel cuore della difesa del Parma, ne ha approfittato la Roma, non però fino in fondo, visto che alla fine era viziata da una posizione di fuorigioco di partenza questa azione,
2: che anche a me sembrava dubbia, e invece non ha avuto dubbi l'arbitro e neanche il VAR, quindi proprio nel giro di pochi secondi non c'è stato un check particolarmente lungo e complicato. E da sottolineare l'ennesima uscita pazzerella di Suzuki, che insomma quando deve allontanarsi dai pali è molto meno forte che quando deve tuffarsi per bloccare la palla degli avversari. Adesso proprio tra i piedi di Suzuki il pallone sulla linea di porta, e insomma non è uscito bene. Malen era stato bravissimo a scavalcarlo per poi arrivare fino dentro la porta proprio fisicamente con la palla.
1: Tentativo di gioco di prestigio poco fa in area di rigore da parte di Malen, anche in comprensione con Sule, che si è leggermente lamentato per la scelta del suo compagno. Proprio Sule adesso cerca Malen, spalla alla porta, con muscoli diciamo riesce circati ad evitare che possa ancora ripetersi con una giocata personale, proiettarsi in area di rigore. Contropiede Parma, sulla sinistra c'è Strefizza, su di lui c'è Selic, arriva anche Mancini, tutto viene bloccato, il rimbalzo favorisce la Roma, sarà rimessa laterale per i giallorossi. Siamo entrati nell'11° minuto del primo tempo, confermiamo il parziale senza finora grosse occasioni da gol tra Parma e Roma, è 0-0 Trento Basket.
0: 4:13 al termine del terzo quarto, time out chiamato da Peppe Poeta, tecnico dell'Olimpia Milano. Strappetto, nuovo strappetto di Trento, più 7, 57-50 su Milano. Ma alla Virtus Arena c'è Varese in rimonta, e qui chiaramente contano le motivazioni delle due squadre. Ne ha miliardi da spendere Varese, che si sta giocando l'ottavo posto, mentre la Virtus Bologna sappiamo certa già del primo posto. 59-54 per Bologna su Varese, con il tiro libero segnato in questo momento da Saliun Yang a 6 minuti dal termine del terzo quarto. Qui si torna a giocare, seguiamo l'attacco di Leandro Bolmaro per Milano. Bolmaro si alza con una sola mano, errore, sbaglia, ultimo al rimbalzo è stato Josh Nibo, palla dunque per Trento a 3:56 dal termine del terzo quarto. Trento 57 Milano 50, a Bologna la Virtus avanti 60-54 a 5:46 dal termine del terzo quarto. Parma Roma.
1: Minuto 12 di Parma-Roma, il parziale sempre di 0-0. Ancora il fraseggio prolungato della squadra giallorossa. Si fa vedere tra le linee Koné, il tocco in caduta verso Malen che prova a liberarsi un avversario. Viene fermato subito la trappola del palo.

0: Carne scattata così come il contropiede sulla sinistra, riesce Valeri a trovare spazio, ce n'ha come davanti a sé, prova il cross da lontano, il Fej con il tentativo in acrobazia, sforbiciata, solo esteticamente pregevole, cicca il pallone, soddisfazione del pubblico di casa per questa acrobazia dell'uomo deciso da Cuesta per affiancare Strefezza lì davanti con Pellegrino in panchina. A proposito di panchine, panchina numero 635 per Gasperini, che raggiunge Nils Lidom, altro ex, anzi leggenda giallorossa, come quarto allenatore più presente di sempre. Attenzione a Parma in area, il Fej protegge la sfera e poi la botta di Strefezza, che si fa trovare sempre pronto per un tentativo ancora una volta alto sopra la traversa. Insomma, il Parma però fa più paura della Roma con le sue avanzate, nonostante siano molto intermittenti. Ovviamente
1: secondo tiro alle stelle per Strefezza su assist di El Fej, una coppia che funziona. Nesta El Fej è arrivato a gennaio dalla Francia, ha fatto vedere davvero ottime cose, è soltanto la seconda volta che gioca titolare, la prima andò a segno, due gol, un assist davvero decisivo per raggranellare gli ultimi punti per la salvezza, e anche adesso insomma ha fatto vedere di saper difendere palla e anche di cercarla, di sentire la porta, di cercarla con insistenza. Davvero un buon acquisto a gennaio per il Parma, che adesso va in ripartenza.
0: La giocata di Nicolò Lucy Caviglia sulla sinistra, si libera l'avversario, poi accentra il gioco con ruba palla, gira volta e fallo commesso proprio da Nicolò Lucy Caviglia sul francese. Si riprenderà con un calcio di punizione a favore della Roma, che ha avuto un momento, diciamo, di appannamento e di predominio del Parma. Adesso riprova ad accelerare centralmente. Hermoso va a in pratica affiancare compagni di centrocampo nella sua incursione. Ecco, sento andare indietro perché il Parma nel frattempo si è tutto rischiacciato nella propria l'ultimo quarto di campo. Cristante conduce il pallone sulla sinistra, sempre verso Hermoso, prova Dybala a farsi vedere, più avanzato a questo momento Wesley rispetto all'argentino, ancora indietro Roma che ha difficoltà a trovare spazi. Gara complicata sicuramente per quello che è il tipo di gioco della Roma. Mancini si fa vedere come incursore, stavolta in area di rigore, i compagni non lo assistono, cercano di decentrare il gioco verso Celica, ancora indietro verso Cristante, non arrivano palle giocabili per gli uomini più avanzati della squadra guidata da Giampiero Gasperini. Al quarto d'ora del primo tempo, 0-0 tra Parma e Roma, torniamo a Trento.
2: C'è un parziale aperto di 9-0 per Trento, avanti 58-50 su Milano, a 2:47 dal termine del terzo quarto, e Trento ancora ad attaccare. Vediamo la rimessa laterale con l'uscita di Devante Jones in palleggio, Jones che torna in squadra dopo due gare non disputate per infortunio. Da tre punti c'è l'errore di Baillet, rimbalzo catturato da Pippo Ricci, possesso per Milano, 2 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Leandro Bolmaro per Pippo Ricci, da questi a Nico Menion che è l'unico giocatore in campo con tre falli. Ancora Menion, linea di fondo campo, scarico sulla linea di passaggio, c'è l'intervento di Jones che poi si fa scappare il pallone dalle mani e lascia 6 secondi all'attacco di Milano. A Bologna 4:49 al termine del terzo quarto, Virtus Bologna avanti di 7 su Varese 64-57. Torniamo al Tardini, Diego Carmignani, Nicola Zanarini, Parma Roma.
0: Minuto 16 di Parma-Roma, sempre 0-0, sempre scarsi pericoli per la porta di Suzuki, trafitto dalla rete di Malen, annullata poi per fuorigioco. Quello forse è stato il momento clou finora di una gara abbastanza tesa, abbastanza, come dire, vera e vissuta dalle due squadre, ma è abbastanza evidente che la Roma va a sbattere sul muro del Parma, ci mette tutti i suoi effettivi nei propri attacchi, ma nulla cambia sinora. Nicola.
1: Sì, tecnico del Parma, il trentenne Carlos Cuesta, che ha soltanto 600 panchine meno di Gasperini, comunque un po' di scaltrezza ce l'ha, l'abbiamo visto fin dall'inizio, fin dal suo debutto nell'agosto scorso, che insomma gioca parecchio all'italiana, difesa catenaccio e contropiede, quindi per adesso non sta dando grandi spazi alla Roma, che prova soprattutto dalle corsie esterne e prova dei cross in mezzo. Tra l'altro Suzuki ha effettuato un paio di mancate uscite o di uscite piuttosto imprecise anche poco fa, ha ribattuto corto un cross dalla dalla destra, creando dei grattacapi alla sua stessa difesa.
0: Sì, il cross era di Cristante, che devo dire che è un po' l'unico giocatore dimenticato dal Parma, e ogni tanto ci prova a inventare qualcosa, lui che è uno che macina chilometri. Ma attenzione, perché non è da meno Valeri, scatta sulla sinistra, c'è sempre spazio sulla corsia mancina, un altro cross, stavolta il Fece è anticipato da Hermoso, stava arrivando ancora nella disponibilità del francese per un eventuale, devo dire, possibile giocata al volo. Tocco di Hermoso esternamente, reduce anche lui da una prodezza da attaccante nella gara vinta contro la Fiorentina. Sarà rimessa laterale per il Parma in prossimità della bandierina di destra, vicini al feudo del tifo giallo-blu, con anche il Parma che stavolta cerca di aumentare il numero di uomini dentro la di rigore. C'è Del Prato che sta per andare alla battuta della rimessa laterale. Ci sono schemi da poter mettere in pratica per impensierire gli avversari. Circati va a ricevere questo pallone, l'anticipa la Roma con Wesley che prova a involarsi sulla sinistra, viene fermato fallosamente, forse no, Del Prato. Continua l'azione del Parma con più uomini in area di rigore e Nicolussi di Caviglia che prova a trovare la soluzione migliore in questo momento. Si dispone centralmente, tocca verso Valenti, un giro palla sterile anche quello del Parma. La Roma insomma respinge fuori il tentativo di costruzione di questa azione d'attacco, e così Parma deve ripartire da lontanissimo, sempre spostandosi verso Valeri. Cross, Svilar ferma ancora una volta. Valeri sempre ottimo nelle sue incursioni, nelle sue scorribande sinistre. Quando è mancato in questa stagione si è sentito molto.
1: Sì, è davvero titolarissimo nel Parma già dalla stagione di Serie B, dalla promozione. Quando si spinge avanti sulla sinistra è molto pericoloso con i suoi cross in mezzo. Questa volta ha sbagliato a indirizzarlo troppo sul portiere Svilar. Insomma, Nestel Fesh 1,96 m, oppure quando c'è anche Pellegrino, chiaramente palle alte e in area possono essere molto pericolose per il Parma.
0: Tra l'altro di fede laziale, per lui è una gara particolarissima. Seguiamo questa azione della Roma, centralmente Cristante per Conè. Insomma, si tratta del solito giro palla ridosso alla tre quarti, ma attenzione, prova Dybala a inventare per Mancini il tocco che è arrivato in contemporanea con quello di Valenti. Resta a terra Mancini, chissà se c'è da verificare qualcosa, ve lo diremo tra non molto. Sicuramente l'arbitro non ha fischiato, rimane a terra Mancini. Ci fermiamo, andiamo quando è il 19° del primo tempo e il 0-0 resiste tra Parma e Roma. Ci ritrasferiamo a Trento,
2: dove mancano 33 secondi a termine del terzo quarto. Un ottimo momento per Trento in lunetta con Sek Nyang, massimo vantaggio più 12 per la Dolomiti Energia, 65-53, primo di Nyang. Va tra l'altro va detto che nel corso del primo tempo Trento non ha tirato nemmeno un tiro libero, 2-2 adesso fa Sek Nyang e sono 13 di vantaggio, massimo vantaggio per la formazione di Massimo Cancellieri, 66-53, 8 punti per Sek Nyang, il fratellino di Saliu, 17 anni, campione d'Italia under 17 con Trento. Fallo nel frattempo fischiato alla difesa di Trento proprio a Nyang, ed è il secondo per lui. Non c'è ancora bonus per Trento perché è solo il terzo fallo di squadra per la Dolomiti Energia. 24 secondi dal termine del terzo quarto, rimessa affidata a Marco Guduric, si è visto pochissimo l'ex Fenerbahce. Ancora Guduric in palleggio con la mano sinistra, solo 8 secondi per tirare per l'Olimpia. Guduric va verso destra, pallone che tocca a una gamba di Mabukbe di Baye, e allora palla ancora per Milano. 14 secondi, ora resettato il cronometro, praticamente può andare quasi al termine del terzo quarto Milano. Nel frattempo nuovo allungo della Virtus Bologna su Varese a 2:15 dal termine del terzo quarto, 74 Bologna 59 Varese. Seguiamo quest'ultima giocata del terzo quarto e dell'Olimpia. Bolmaro preso per una maglia da Better, si va per le lunghe, 8 secondi al termine del terzo quarto, 66 Trento 53 Milano Parma Roma.
0: 21esimo di Parma Roma, 0-0 il parziale. Il tocco, diciamo, in contemporanea a mezza altezza tra Mancini e Valenti, ha richiesto anche un po' di attesa perché il VAR, che è Mazzoleni, in questa giornata doveva evidentemente richiamare Chiffi in caso di tocco sospetto, così insomma hanno decretato che non c'era nulla. Mancini ha protestato molto, Mancini tra l'altro ha continuato nella sua presenza in area di rigore. Attenzione alla Roma, Malen! Il vantaggio della Roma, minuto 22 del primo tempo, il corridoio centrale sfruttato al massimo dall'attaccante giallorosso che ha infilato Suzuki alla sinistra del portiere. portiere giapponese non ha lasciato scampo, ha sfilato questo pallone anche con la collaborazione di Dybala, ha messo in condizione Malen di andarsene alla difesa del Parma e a castigare ancora una volta, aumentare il proprio bottino di rete in questo magico primo anno in Serie A. Parma 0 Roma 1, ha appena segnato per l'ennesima volta Malen. Ci fermiamo, è il momento del primo break della partita.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: La dodicesima volta di Malen sul tabellino di gara, è un gol pesantissimo per come è maturato il momento della partita, soprattutto l'1-0 della Roma in casa del Parma. E anche, devo dire, qui c'è stata una protesta da parte dei giocatori del Parma per un intervento di Cristante nel cuore del centrocampo, da cui è partita l'azione, l'assist di Dybala, che devo dire sta facendo delle cose a tratti invisibili ma tutte preziose, l'argentino della Roma, con la sua presenza in campo, il suo tocco immediato a vedere Malen capace di farsi trovare pronto, allungarsi il pallone, rivolgersi verso Suzuki e a bruciarlo per l'1-0 che è arrivato poco fa.
1: Eh sì, davvero bella l'azione, forse viziata secondo il Parma da un fallo centrocampo su Elfege. Fatto sta che comunque Koné ha recuperato la palla nel cerchio di centrocampo, ha servito velocemente Dybala che ancora più lestamente ha fatto una sorta di tocco di sponda da biliardo e poi Malen con un controllo orientato verso la porta è arrivato al limite dell'area e ha bruciato, ha fatto secco Suzuki che non poteva veramente farci nulla. Tiro potente e molto angolato, dodicesima rete per Malen, davvero giocatore di una importanza, di un peso specifico incredibile, e insomma anche Dybala però ha fatto un assist davvero coi fiocchi.
0: 12 gol in 16 partite, anche devo dire solo mezza stagione, a un passo dal podio dei cannonieri della Serie A, ma soprattutto sono stati tutti gol pesanti. È una gara della Roma a senso unico, è un monologo, ma è un valore aggiunto quello di Paolo Dybala, che poco prima, diciamo tra l'episodio del rigore non concesso a Mancini, anche lì generato da un tocco d'esterno pregevole di Dybala, quel tentativo di Mancini di andare a rete, è stato lui a illuminare sulla sinistra per un cross che a metà strada tra Malen e Mancini non si è trasformato in un pericolo vero per il Parma, e immediatamente dopo è arrivato questo gol. Insomma, è un momento propizio per la Roma, lo è stato a lungo, e al minuto 22 si è trasformato in gol, quello dell'1-0 che permette ai giallorossi di condurre in casa del Parma, la rete di Malen. Torniamo a Trento, basket Massimo Barchisi.
2: Iniziato da 56 secondi l'ultimo quarto con la tripla di Peyton Aldridge, 10 punti per lui e massimo vantaggio ancora per Trento, 69-55, sono 14 ore i punti di vantaggio per la formazione di Massimo Cancellieri, che attende a questo punto buone notizie dalla Virtus Arena con Bologna che avanti di 10, 76-66 su Varese. Maignan da lontanissimo, errore, rimbalzo di Nibo che poi fa carambolare il pallone sul corpo di Jordan Bayè, ma è sfortunato Josh Nibo perché l'ultimo tocco è il suo e quindi palla per Trento. Ricordiamo, 7 squadre già sono qualificate ai playoff: Bologna, Brescia, Milano, Venezia, Tortona, Reggio Emilia, Trieste, manca l'ottava e uscirà fuori dall'esito di Virtus Bologna, Varese e di Trento Milano. Se Trento batte Milano e Varese e Virtus Bologna batte Varese, va Trento ai playoff con l'ottavo posto. 8:51 al termine, Trento 69, Milano 55, Parma-Roma.
0: Minuto 26 di Parma-Roma, è cambiato da pochissimo il parziale alla rete di Malen, 1-0 pertanto per i giallorossi che non si fermano, continua ad attaccare Dybala, mi sembra in grande spolvero, Hermoso riesce a toccare dentro l'area piccola in orizzontale, un pallone che nessuno tocca ed è dunque rimessa laterale a favore del Parma. Devo dire, una Roma che ci sta credendo tantissimo, Dybala quando è in forma e solo quando è stato giudicato realmente in forma dopo 105 giorni d'assenza, Gasperini l'ha richiamato in causa, è stato ripagato, dunque un'attesa che è stata in ogni caso corretta, una giocata dietro l'altra, anche come detto non sempre decisivo, ma è nel vivo del gioco, anche lontano dalla tre quarti, insomma è uno che quando è in campo fa la differenza.
1: Sì, comunque l'assist di prima intenzione per Malen è davvero un piccolo gioiello. Dybala che poi quando sente l'aria emiliana evidentemente si risveglia, perché è stato autore del gol decisivo qualche mese fa in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Comunque è davvero Roma che insomma fa vedere le sue motivazioni superiori. Adesso insomma il Parma in difesa però davvero sta concedendo troppo, con Suzuki che adesso ha la palla praticamente sulla sua linea di porta, e Parma schiacciatissimo, e Roma che vuole addirittura adesso cercare di chiudere la partita.
0: E anche insomma un po' di amarezza per quello che avrebbe potuto rappresentare Dybala nel cammino della Roma, soprattutto nella fase che l'ha fatta calare. In ogni caso non smette di accelerare con i suoi argentini. In questo momento è Sulè, non l'abbiamo detto, Sulè sulla destra e Dybala sulla sinistra nel reparto di tre quarti giallorossa, sempre su quel tratto di destra con Mancini, che Sulè prova a imitare il suo connazionale. Ancora Sulè riesce caparbiamente a trattenere un pallone, confusissima azione a ridosso dell'area di rigore, ancora Dybala prova a imbucare per Sulè, non riesce a fermare il pallone, però il Parma può andarsene contro il piede. Indica, gran chiusura, taglia la strada a Strefezza, rimane in campo la sfera, Roma che può insistere, anche un po' di parità numerica per quello che finora ha fatto la difesa del Parma, è stato un muro quasi inviolabile dal punto di vista della densità di uomini a ridosso dell'area di rigore davanti a Suzuki. Non è riuscito a approfittarne però la Roma, c'è stato un tocco e una rimessa laterale che ha spezzato il ritmo giallorosso. Ora c'è Malen in posizione di trequartista, cede il pallone a Conè, non sembra voler la Roma cedere a questo momento propizio che ha portato al gol, che potrebbe insomma portarla anche ad anticipare la chiusura di una gara che finora è stata a senso unico. Il 29esimo, Parma 0 Roma 1 Trento. Torniamo in linea con la Roma che ha sfiorato il raddoppio. Cristante, altro cross, allontana la difesa del Parma. Irmoso, il tocco su Wesley poco fa, cross dalla sinistra, colpo di testa a schiacciare verso la porta di Suzuki. È stato un palo esterno in pratica, anche forse con tocco del portiere, a salvare il Parma dal raddoppio. Comunque Roma vicina ancora una volta al gol che sarebbe stato del 2-0. 29esimo, forse possiamo tornare in questo momento a Trento, ribadendo il parziale dal Tardini. Parma 0 Roma 1, Barchiesi.
2: Grazie Carmignani, 6 minuti e 57 secondi al termine, più 13 per Trento, 71-58 con fallo fischiato alla difesa della Dolomiti. Energia, il fallo è stato fischiato a Matas Jogela, palla per Milano, mentre alla Virtus Arena è terminato il terzo quarto, quindi qui siamo in anticipo rispetto a Bologna. La Virtus è avanti 78-69 su Varese, più 9 per i campioni d'Italia in questo momento. Dunque l'ottavo posto è di Trento, ma è ancora lunghissima. Armani Brooks, una serie di finte, tiro complicatissimo che non arriva al ferro, poi Zaclidei, ma c'è violazione di 24 secondi, grande difesa da parte di Trento e palla persa per l'Olimpia Milano, che comunque al termine di questa ultima giornata della stagione regolare sarà quarta, anche perché Brescia è largamente avanti su Sassari, già retrocessa 80-64. Sassari addirittura sta giocando senza tre americani, Thomas Marshall e Macon, messi fuori per motivi disciplinari. Mancano 6 minuti e 34 secondi al termine della partita. Trento avanti di 13 e in attacco su Milano, 71-58 Parma Roma.
0: Minuto 31 di Parma-Roma, vantaggio dei giallorossi, lo ricordiamo, con Malen al 22esimo, ma poco fa tornando sulla meravigliosa cavalcata sulla sinistra di Dybala, palla dentro l'area, un cross perfetto pennellato per la testa di Sulè, che schiaccia di testa quasi a botta sicura, trova il palo esterno, riconfermiamo, Roma vicinissima al raddoppio, però Dybala veramente sta facendo stropicciare gli occhi per quello che sta offrendo, per la voglia matta che ha anche secondo me di far vedere che è ancora un giocatore integro e capace di giocate che forse in Serie A pochissimi possono permettersi. Sta facendo il bello e il cattivo tempo,
1: e tra l'altro questo sarebbe stato il suo secondo assist. Sulle si è divorato il gol, perché la palla era col contagiri, un cross morbidissimo che ha pescato Sulè, il connazionale Sulè, l'altro argentino, a 4-5 metri dalla linea di porta, con Suzuki completamente tagliato fuori. Poteva colpirla davvero un po' meglio, è riuscito a centrare il palo. Adesso Sulè cerca di riscattarsi, però davvero un'occasione sprecata. E sulla capovolgimento di fronte, Strefezza ha provato il terzo tiro della sua partita, sostanzialmente l'unico giocatore del Parma che sta cercando lo specchio giallorosso, ma un tiro dai 16 metri ancora una volta in curva.
0: E tra l'altro quell'azione tutta nata da una un'ingenuità proprio di Sulè, che insomma ha avuto una sessantina di secondi negativi, il raddoppio che è stato sciupato, come stavamo dicendo, con quel colpo di testa facile facile e un tocco completamente errato, una distrazione che sta permettendo a Strefezza di andarsene verso la porta con un tiragiro che è terminato fuori. Roma che insiste, Roma che è sopra il 60% ampiamente di possesso palla. Celik prova a mettersi in proprio orizzontalmente, inseguito da Valeri che non riesce a intervenire sul pallone. Il turco va a cedere a Koné, va anche ora a posizionarsi in una situazione di seconda punta accanto a Malen, attendendo un cross che non arriva, giocata sulla sinistra. Triangolazione con Wesley, che si è visto non moltissimo più efficace, devo dire, in veste di incursore sulla sinistra di Dybala rispetto a Wesley. Cristante stava per prendere un pallone, stava per avviare un'altra ripartenza firmata Strefezza. Successivamente però recupera centralmente la Roma con Malen, spalla alla porta, governa il pallone, lo restituisce indietro ancora per i difensori della Roma con l'uomo in mezzo che è Cristante. Minuto 33, Parma 0, Roma 1, Trento.
2: 71 Trento, 62 Milano, più 9 per la Dolomiti Energia. Ora c'è un fallo di Bolmaro in difesa, Trento che ancora deve sudarsela questa vittoria e sperare in quella della Virtus Bologna su Varese. Bologna sta vincendo di 13, 84 a 71 a 8 minuti e 36 secondi dal termine della partita. Qui, come detto, siamo in anticipo perché mancano 5 minuti e 27 secondi. Brutta rimessa, bruttissima, orrenda rimessa da parte di Trento, che regala letteralmente il pallone a Milano. 5 minuti 25 secondi al termine della partita. Milano che chiuderà la stagione regolare al terzo posto in classifica a pari punti con Brescia, che però vanta un 2-0 nello scontro diretto. Brescia tra l'altro sta vincendo nettamente su Sassari, 83 a 68 a 3 minuti dal termine. Quindi si sta delineando il primo accoppiamento per quanto riguarda i playoff, quello tra Brescia e Trieste. 5 minuti 10 secondi al termine, attacca Milano sotto di 9, 71 Trento, 62 Milano. Lidei appoggia, segna, time out cancellieri, si riaffaccia Milano meno 7, 71 a 64 a 5 minuti e 5 secondi dal termine della partita. Parma-Roma.
0: Minuto 35 di Parma-Roma, siamo a 10 dalla fine del primo tempo. La Roma conduce 1-0, la rete quella di Malen. Mancini è andato in avanzamento ad interferire su una azione del Parma, non è stato, è stato rischiato il fallo, anche rischiato qualcosa, lo ricordo, insomma c'è il tema Mancini diffidato in vista del derby che è nella prossima giornata di campionato. Suzuki con la palla tra i piedi dopo un retropassaggio, la pressione in avanti con Malen che va a cercare di insidiare il portiere giapponese, sulla sinistra Dybala che d'altro canto prova a fare lo stesso con Del Prato. Lancio in avanti nullo del Parma, che ha davvero poche chance soltanto in contropiede quando c'è una palla rubata per andarsene, spesso con Valeri, altrettanto spesso direi con Strefezza. Qui ha sbagliato su lei, ma forse ha subito fallo. Parma che prova a approfittarne sulla sinistra, attenzione a Mancini, possesso di palla, due impressioni su di lui, con Sulè che è rimasta a terra, Cristante allora prova a mettere in moto qualcuno lì davanti, soprattutto prova ad allontanare dalla zona pericolo, visto che il Parma mi sembra abbia aumentato gli uomini d'attacco, abbia un po' cambiato il copione di una squadra schiacciata dietro.
1: Sì, sta cercando di alzare il baricentro e lo fa adesso ancora una volta con Valeri che crossa in area.
0: Indica con la punta del piede ad anticipare il Fej, che stava praticamente entrando in porta, sempre su quell'asse lì. Il fuorigioco però di Valeri, che è stato subito segnalato, ed è stato subito anche così letto dalla difesa della Roma su quello scatto che stavi in qualche modo descrivendo, Nicola.
1: Sì, Parma appunto che stava alzando il baricentro è riuscito a farlo almeno in questa azione, poi vanificata dall'offside di Valeri, e Parma che ha soltanto il 29% di possesso palla, lo abbiamo detto.
0: Errore di Indica, attenzione, dentro l'area, Svilar si salva, insiste il Parma, Nicolussi Caviglia ci prova da fuori, palla che si impenna con una leggerezza estrema. La Roma sta affrontando questi ultimi tratti di gara del primo tempo. Qui Indica davvero ha sottovalutato l'avanzamento di Strefezza, è arrivato credo prima di Svilar sul pallone, non credo che Svilar l'abbia anticipato, quindi un salvataggio clamoroso quello del portiere della Roma, l'ennesimo in questa stagione, anche se Indica è andato a terra sul disturbo dell'attaccante Elfej. Davvero la Roma stava suicidandosi in questo caso, l'unica chance che il Parma ha avuto importante è stata grazie a questa leggerezza di Indica.
1: Sì, un passaggio folle, adesso forse l'aggettivo un po' forte, però Indica ha cercato il suo portiere e ha trovato Strefezza, che ricordiamo insomma è una scheggia, è arrivato velocissimo, e Svilar è stato costretto ad andare in scivolata in area, quindi pericolosissimo, avrebbe potuto rischiare anche il rigore e l'espulsione. Fatto sta che è arrivato il portiere serbo giusto quel millesimo di secondo in anticipo su Strefezza, quindi perdonando l'erroraccio del suo compagno difensore Indica.
0: Fatto sta che stavamo raccontando di un Parma che ha voluto cambiare qualcosa, ha voluto alzarsi leggermente, e la Roma è stata subito quasi castigata. Attenzione a Coné, intervento duro sulle caviglie di Ordóñez, l'arbitro non solleva cartellini, comunque sarà calcio di punizione a favore della squadra di casa, che attacca verso sinistra in questo primo tempo, che per ora, minuto 38, dice Parma 0, Roma 1, torniamo a Trento, basket.
2: 4 minuti 8 secondi al termine, 74 Trento, 66 Milano. Milano che ha perso per infortunio Josh Nibo, una botta, speriamo che sia solo una botta al ginocchio per l'ex centro del Maccabi Tel Aviv, che non rientrerà da qui al termine della partita. D'altronde Milano deve cominciare a fare i conti anche con le energie fisiche in vista dell'avvio dei playoff. Nel frattempo c'è una tripla, segno da parte di DJ Stewart, 7 punti per DJ Stewart, ma questa è una tripla importantissima che riporta Trento avanti di 11. Ci prova anche Guduric dall'angolo, palo, pallone recuperato da Shields, tripla, errore, rimbalzo Trento che ha la partita in pugno perché è avanti a 3 minuti e mezzo. Canestro ancora dello scatenato Bettel, che poco fa si è inventato una tripla da 9 metri, 79 a 66, e traguardo che si avvicina per Trento, non ancora per l'ottavo posto, ma la Virtus Bologna a 5.42 dal termine, avanti di 14 punti su Varese, 88 a 74, time out chiamato da Peppe Poeta, 79 Trento, 66 Milano, 3 minuti 27 secondi al termine della partita, Parma-Roma.
0: Mancano 5 minuti circa invece alla fine di Parma-Roma per quanto riguarda il primo tempo parziale. 1-0 per i giallorossi, è il 40esimo, ci fermiamo per un altro break pubblicitario. Rina Saxo.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Intorno al minuto 40 del primo tempo, ribadiamo il parziale 1-0, decide per ora Malen sul campo del Parma, una Roma che ha un ritrovato Dybala assoluto protagonista, anche poco fa, lo dicevo, non soltanto nelle giocate nelle immediate vicinanze della porta, a ridosso del centrocampo, giocata personale a liberarsi di un avversario, poi un assist in profondità verso Wesley che pochi saprebbero fare centralmente, c'è Coné, vede ancora Sulè che potrebbe dare la conclusione, allarga verso Wesley, anche lui zona tiro, si accentra, cede a Malen che va giù contropiede Parma con Nicolussi Caviglia che illumina sulla sinistra per la sgroppata del solito Valeri, aspetta Mancini, c'è vicino a lui Strefezza, Strefezza in area di rigore, Indica sull'uomo, rimbalza sul numero 5 della Roma, il pallone finisce in calcio d'angolo, praticamente una sentenza in contropiede del Parma.
1: Sì, il copione è sempre quello, Parma che aspetta e riparte sempre sulla sinistra, sempre con Valeri che questa volta ha servito Strefezza, e adesso ci sarà il primo calcio d'angolo proprio sotto la curva bagnarese che sta incitando i propri beniamini, insomma giallo-blu, che non ci stanno a perdere e adesso cercheranno magari di crearsi la prima vera occasione senza errori da parte della Roma. Insomma, ricordiamo il retropassaggio sciagurato di Indica e il grande intervento di Svilar, e adesso è pronto, è tutto pronto per il calcio d'angolo dalla sinistra con Strefezza.
0: Gabriel Strefezza, minuto 42, corner, bandierina di sinistra, sarà con ogni probabilità o tentativo a rientrare, c'è insomma l'azione di disturbo lì su Svilar, che è un po' una delle caratteristiche che abbiamo potuto intravedere nelle azioni d'angolo del Parma studiate, del Prato in particolare si lamenta per quello che gli ha detto l'arbitro, per evidentemente qualcosa di irregolare che è stato visto nell'area piccola, tutta la Roma in pratica dentro l'area ad interferire sulla traiettoria che permetterà probabilmente un giocatore del Parma, visto che sono tutti lì, non mi sembra ci siano alternative per, ecco, il corner a centro area, lontana di testa, Bagliante distante, Dybala perfeziona, colpisce di prima intenzione, mette direttamente in rimessa laterale, visto che non c'era nemmeno chance di rilanciare un'azione in avanti verso un compagno, e visto anche che sta per terminare il primo tempo di Parma-Roma, giallorossi avanti 1-0, minuto 42, torniamo a Trento da Massimo Barchese.
2: Dove mancano 2 minuti e 51 secondi al termine con Salon Mavugbe in lunetta per Trento, avanti di 12, 79 a 67, realizza il primo tiro libero Mavugbe e pure lui 11 punti, così come Yoghela, miglior marcatore del match, Armani Brooks con 15, 80 a 67. Seguiamo il secondo tiro libero di Mavugbe e fa 2 su 2 per il più 14, Trento 81 a 67. Chiaramente ci sono motivazioni completamente diverse tra le due squadre, e mentre a Bologna 3:54 al termine, 11 di vantaggio per la Virtus su Varese, 92 a 81, c'è il finale di Brescia batte Sassari 92 a 71, quindi Brescia sicuramente seconda, primo accoppiamento playoff con Trieste, qui 2:26 al termine, 81 a 69 per Trento, e qui c'è il punto esclamativo, probabilmente la tripla di Aldridge, 84 Trento, 69 Milano, 2:15 al termine Parma-Roma.
0: Minuto 44, siamo vicinissimi alla fine del primo tempo, con la Roma che prova a sfilare sulla destra con Svilar, il tocco dell'Argentina direttamente fuori, sarà rimessa laterale a favore del Parma, in avanti per Strefezza, c'è tocco di Valeri, palla di ritorno, ancora Valeri verso Suzuki, a ridosso della porta, controllo ovviamente con i piedi, prova a cambiare tutto, il fronte di manovra del Parma è quello destro, retropassaggio verso Nicolussi Caviglia, in questo momento ultimo uomo nel Parma, ancora per Keita, da poco insomma possiamo raccontare di vere e proprie azioni del Parma, visto che sono stati quasi tutti contropiedi automatici. Valeri, attenzione, tiene un pallone buono, Valeri dentro la di rigore, riesce a toccare centralmente dove nell'area piccola, dove nessuno riesce a deviare, alimenta ancora l'azione del Parma da quest'altra parte, un altro Parma negli ultimi 10 minuti, Nicolussi Caviglia da fuori, riesce ad andare verso la porta, non trova lo specchio, è un ottimo Parma quello che sta spaventando la Roma al minuto 45,
1: e anche questa volta insomma Sulé sta facendo tutto il contrario di tutto, ha perso un pallone sulla fascia sinistra dopo un contrasto con Valeri che se n'è andato per l'ennesima volta, è arrivato fino in area e appunto ha crossato in mezzo, ma non c'è arrivato nessuno e il Fesh questa volta non era al posto giusto, quindi Sulé davvero anche questa volta ha fatto correre un rischio abbastanza inutile alla Roma.
0: Roma con lancio in avanti, Cristante che non riesce a toccare verso Sulé, ancora palla che termina fuori, sarà rimessa laterale di nuovo a favore della formazione di casa, siamo al 45esimo, vi diciamo che saranno 60 secondi ancora di Parma-Roma, un minuto di recupero concesso, 1-0, decide Malen, Trento Basket Barchese.
2: tutti i piedi alla BTS Arena, perché Trento il suo dovere lo ha fatto. Mancano 36 secondi al termine della partita, risultato ormai acquisito, anche se Harmony Brooks 18 punti, non si arrende, 84 Trento, 74 Milano, ma mancano solo 30 secondi al termine. Ed ora quello che conta è quanto accade alla Virtus Arena, perché mancano 2 minuti e 41 secondi al termine, la Virtus è avanti di 12 su Varese 95-83, e allo stato delle cose Trento è ottava. Nel frattempo abbiamo già 3 abbinamenti su 4 per quanto riguarda i playoff, perché Venezia ha perso in casa con Tortona, Tortona ha vinto 78-75 e sfiderà proprio Venezia, si ritroveranno di fronte ai quarti dei playoff. Finisce qui 84-74, Trento batte Milano, ed ora manca soltanto il risultato della Virtus Bologna con Varese per avere la griglia completa dei playoff. Nuovamente Parma.
0: E a Parma è finito il primo tempo, la Roma è in vantaggio 1-0 in casa dei Ducali, sta decidendo la rete di Malen al minuto 22, squadre negli spogliatoi, tra poco sarà di nuovo Parma-Roma. Tornerete da Barchesi, magari se ha ulteriori aggiornamenti per poi girare la linea alla giornata.
2: No, l'unico aggiornamento è l'avversario di Milano, che sarà Reggio Emilia ai quarti di finale a Bologna. 2 minuti e 18 secondi al termine della partita, time out chiamato da Varese, 97-83 per la Virtus Bologna. Dunque Trento ad un passo dall'ottavo posto, dalla qualificazione ai playoff. Linea Roma, giornale radio, e poi secondo tempo di Parma-Roma e l'aggiornamento chiaramente con la griglia dei playoff di basket. Linea Roma.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali convieni al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini. La crisi in Medio Oriente, la guerra non è finita, afferma in un'intervista TV il premier israeliano Netanyahu. C'è ancora l'uranio che deve essere portato fuori dall'Iran, aggiunge, e ci sono i siti per l'arricchimento che devono essere smantellati. Teheran avverte Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi a Hormuz risponderemo immediatamente, ma intanto invia la sua risposta al memorandum d'intesa proposto dagli Stati Uniti. La corrispondente.
2: I dettagli al momento non si conoscono, ma per i media della Repubblica Islamica la risposta di Teheran al memorandum americano in 14 punti ha come obiettivo principale la cessazione immediata della guerra anche in Libano e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz. Secondo l'attuale roadmap, in questa fase i negoziati tra Stati Uniti e Iran rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità militari e risolvere la crisi regionale. Non ci sarebbe alcun accenno al programma nucleare iraniano che Washington chiede a Teheran di abbandonare. La consegna di questo documento è considerata uno sviluppo cruciale negli sforzi diplomatici per arrivare alla fine del conflitto e a una pace duratura. Il presidente Pezeshkian ha dichiarato che negoziare non significa arrendersi. Secondo la CNN, una fazione ultraconservatrice iraniana con rappresentanti negli alti ranghi di potere a Teheran sarebbe decisa a sabotare un accordo con gli Stati Uniti. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Ucraina, Berlino boccia l'apertura di Putin ai negoziati con l'Unione Europea e definisce false offerte le mosse del Cremlino, che assicura la guerra finirà con una vittoria russa. Ma intanto annuncia sempre Mosca una prossima visita degli inviati americani Witkoff e Kushner. Da Kiev, Zelensky accusa la Russia di aver violato il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Antivirus presenta i sintomi dell'infezione, uno dei 5 francesi rimpatriati da Tenerife, dove ha attraccato la nave con il focolaio e dove prosegue lo sbarco dei passeggeri. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
3: È in isolamento il francese che nel volo di rientro in patria ha presentato sintomi riconducibili all'infezione da antivirus. Gli altri 4 passeggeri francesi della Onius rimpatriati saranno posti in stretta quarantena. Lo ha comunicato il primo ministro Sébastien Lecornu. Quarantena anche per i 14 spagnoli, tutti asintomatici, giunti a Madrid nel primo pomeriggio e trasferiti in un ospedale militare. In Italia sono a loro volta in quarantena fiduciaria le 4 persone che non mostrano alcun sintomo ma avevano viaggiato su un volo KLM con una donna deceduta per infezione da antivirus. L'OMS invita al monitoraggio a tutti i contatti, ma rassicura, non si tratta di un altro Covid. Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento Prevenzione, Ministero della Salute.
4: Il monitoraggio è fondamentale perché laddove compaiono sintomi, chiaramente poi il contagio è possibile allo stato attuale. Sicuramente oggi non c'è allarme, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito, il rischio a livello mondiale è veramente basso.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Il ministro della cultura Giuli, come anticipato da Corriere.it, avrebbe licenziato Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Dicastero, per la vicenda dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni, e avrebbe licenziato anche Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro, per non essersi presentati in aeroporto e non aver quindi partecipato alla missione a New York del mese scorso. Il caso Garlasco, dalle carte dell'inchiesta emergono ancora dettagli. La procura di Pavia scrive di un'aggressione cieca e sproporzionata da parte di Andrea Sempio dopo aver visto le sue avance respinte da Chiara Poggi. Si torna poi a parlare dell'impronta 33 attribuita all'indagato dopo 4 distinte conferme scientifiche, mentre emerge un biglietto gettato nella spazzatura lo scorso anno sempre da Sempio, sopra alcune parole fra le quali assassino, che gli inquirenti ricollegano al delitto dell'agosto 2007. Dal Presidente della Repubblica Mattarella, messaggio all'Associazione Nazionale Alpini in occasione del raduno nazionale. La donata di Genova, scrive il Capo dello Stato, rinnova l'indissolubile legame che unisce le penne nere al paese, custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio. Mattarella ricorda poi gli alpini impegnati nelle missioni internazionali e nel volontariato e tutti quelli caduti nell'adempimento del dovere che hanno sacrificato la vita per gli ideali di amor di patria. Oggi è la festa della mamma, il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare, così sui social la premier Giorgia Meloni. La maternità ti cambia dentro, il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo, aggiunge. Insegna ogni giorno cosa significhi amare senza misura e senza condizioni. Musica con 16.000 presenze, il debutto di Annalisa all'Unipol Dome di Milano ha registrato un alto sold out. Prima donna ad esibirsi nella nuova arena della città, la cantautrice è stata accolta calorosamente dal pubblico, ricambiato con uno show di 2 ore e mezza con una serie di hit, una dietro l'altra. La nostra intervista.
0: Annalisa, ieri sera, prima donna a calcare il palco di questa nuova struttura, l'Unipol Dome, una bella responsabilità.
5: Beh, pazzesca, devo dire, grandissima emozione, grandissima opportunità, una bellissima venue, ma poi è anche davvero grande. Trovarsi davanti a così tante persone è un'emozione molto molto forte.
0: È partita questa seconda tranche di tour toccando città dove non avevi mai suonato.
5: Genova, la prima città a cui penso, perché comunque io sono ligure, ci tenevo in modo particolare, così come Mantova, Pesaro. Sono molto felice di averli aggiunti alla mia esperienza come artista.
0: Occasione per cantare dal vivo canzone estiva, il nuovo brano che in radio sta andando benissimo.
5: Dal vivo secondo me è ancora più impattante e mi sento ancora più felice di farla insieme al pubblico.
0: Marcella Sullo, GR1.
1: Ed è tutto, tra poco il secondo tempo di Parma Roma. Buon ascolto.
6: Grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
7: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
6: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
9: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
10: Onda Verde, viaggiare informati.
11: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, sono le 18:56 minuti in questa domenica 10 maggio, buona festa della mamma. Sulla 8 code per 4 km per un incidente avvenuto tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano, code in carreggiata opposta per curiosi. Sulla 10 code per un incidente avvenuto tra Genova Pelli e Genova Aeroporto. Siamo in A1, la Milano-Bologna, coda tratti tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano, e sulla tangenziale ovest abbiamo coda tratti tra la 4 e Baggio. Sta piovendo al nord-est, ci sono straripamenti tra Monselice e Terme Euganeo sulla 13, mentre sulla 4 code per lavori tra Cessalto e Sanstino. Sulla 14 code anche in questo caso per lavori in corso tra Grottammare e Pedaso. Concludiamo con la tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Napoli Est e Corso Malta. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.
12: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
14: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
15: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini Primavera Estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
18: Stadio Tardini di Parma, Parma-Roma, gara delle 18 di questa domenica di Serie A. Siamo nell'intervallo, conduce la squadra dei Gasperini 1-0 grazie alla rete di Malen al minuto 22. Ancora non si rivedono le squadre, torniamo allo studio da Nico Forletto.
19: Bene, grazie Carmignani, Umberto Conti in regia, Marco Mascia con Francesco Pionaglieri la parte tecnica e Andrea Pissorio in redazione. Ripartiamo aggiornando i risultati degli altri massimi campionati di calcio europei, partendo dalla Premier League, dove si sta giocando West Ham Arsenal. Il minuto è il 69esimo, il risultato non si sblocca, 0-0, 3 le partite giocate, 3 pareggi, Burnley Aston Villa 2-2, Crystal Palace Everton 2-2 e Nottingham Newcastle 1-1. La Bundesliga tedesca, in campo Colonia e Heidenheim, 72esimo in vantaggio l'Adenheim in trasferta per 2-1, terminata Hamburgo-Friburgo 3-2. Alle 19:30 Magonza Union Berlino. La Liga Spagnola, 29esimo, Oviedo Getafe 0-0, terminate Mallorca Villarreal 1-1 e Athletic di Bilbao Valencia 0-1. Alle 21 vi ricordo che andrà in scena la Ligue 1 francese con 8 partite tutte in contemporanea. Beati loro, fatemi aggiungere. Segna l'Heidenheim a Colonia, quindi in Bundesliga cambia il parziale 3-1 per l'Heidenheim sul campo del Colonia. Una puntatina agli internazionali di tennis di Roma. Abbiamo ascoltato nel pomeriggio della vittoria di Lorenzo Musetti su Cerundolo 7-6, 6-4, l'ha raccontata Emilio Mancuso. In campo in questo momento Luciano.
20: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
19: Il primo set 6-3, ha vinto anche il primo gioco del secondo set e adesso è in vantaggio sulla sua battuta nel secondo gioco, quindi già ha breccato Darderi. Aspettiamo noi la Cocciaretto, Elisabetta Cocciaretto con la polacca Swiatek fra una decina di minuti scarsi, forse anche prima, sul centrale, e poi Arnaldi sempre sul centrale a seguire con Jodar lo spagnolo, ma c'è anche la pallacanestro. Abbiamo sentito Massimo Barchesi fino a poco fa. Noi torniamo da Massimo Barchesi perché è l'ultima giornata della stagione regolare, si definisce, si delinea la griglia dei playoff scudetto. Allora torniamo da Massimo per sapere se è delineata definitivamente questa griglia. Massimo.
21: Sì, mancava il risultato più importante, quello che certifica la qualificazione ai playoff da ottava, per quanto riguarda Trento, che lo ricordiamo ha battuto Milano 84-74. Varese ha perso a Bologna contro la Virtus 104-85, dunque la Virtus ha fatto un bel regalo a Trento, perché in classifica sono a pari punti Trento e Varese, ma Trento è in vantaggio nello scontro diretto e quindi Trento è ottava, Varese fuori dai playoff, chiude la stagione regolare al nono posto. Playoff che scatteranno sabato con le prime due gare, Brescia-Trieste, Milano-Reggio Emilia, domenica gara 1 Bologna-Trento e Venezia-Tortona, che ironia della sorte si sono affrontate pochi minuti fa con la vittoria di Tortona 78-75. Prima di chiudere il collegamento qui da Trento, Nico, una considerazione va fatta sulla gara che si è giocata a Trieste, Trieste contro Cremona. Cremona ha vinto 94-89 e lascia così nel migliore dei modi il grande palcoscenico del basket professionale agonistico, perché dopo tantissimi anni Aldo Vanoli ha deciso di smettere con la pallacanestro. Martedì nel Consiglio federale verrà ufficializzato il trasferimento del titolo di Cremona a Roma, Roma che dunque tornerà in Serie A con il titolo di Cremona. Addirittura potrebbero essere due le squadre che giocheranno la Serie A nella capitale, perché anche il titolo di Trieste potrebbe andare a una seconda squadra di Roma. Insomma, per sei anni Roma non ha avuto nemmeno una squadra in Serie A. Dal nulla al troppo, esatto, improvvisamente forse due, una
19: bene,
21: sicura, insomma.
19: Grazie a Massimo Barchesi, grazie a Massimo Barchesi. Allora io torno per la ripresa di Parma-Roma da Diego Carmignani e Nicola Zanarini.
18: Grazie a Nico Forletta. In questo istante ripresa Parma-Roma, dal minuto 22 del primo tempo è cambiato il parziale, lo ricordo, rete di Malen su assist di Dybala all'1-0, che poteva essere più rotondo il palo esterno di Sulè, ma c'è stata anche una chance importante per il Parma, un retropassaggio scellerato di Ndicka, poi ha salvato tutto Svilar. Andando a vedere le statistiche, c'è una percentuale di possesso palla abissale a favore della formazione guidata da Giampiero Gasperini, ma i tiri in porta totali sono il doppio per il Parma, 6-3, direi quasi tutti di Strefezza, che non è riuscito a inquadrare la porta. In ogni caso il monologo Roma dal punto di vista del gioco, della pressione. Dall'altra parte possiamo parlare di un Parma che è rimasto molto a guardare, ma soprattutto un Dybala clamorosamente rinato anche in questa serpentina a centrocampo. Applausi credo di tutte e due le parti della tifoseria per la giocata che ha liberato sulla destra Šerić, si fa vedere anche per il tentativo di giocata personale su lei, attacca verso sinistra la Roma in questo secondo tempo, verso la tifoseria di casa che sta in qualche modo duellando anche per intensità, per decibel con i giallorossi, con i tifosi giallorossi che sono arrivati in massa, no, perché c'è il blocco per le trasferte dei residenti nel Lazio. In ogni caso ottima presenza di tifoseria giallorossa che sta vedendo ripagata la fiducia per la squadra di Gasperini, che perde però palla, i golosi Caviglia, c'è spazio, tocco arretrato, Strefezza, il destro, il pareggio del Parma. Strefezza, un break del Parma micidiale al secondo minuto della ripresa, grande idea di Nicolussi Caviglia, palla a rimorchio verso la corrente, Strefezza, una finta a eludere l'intervento di un difensore della Roma e poi andando in diagonale centralmente a mettere alle spalle di Svilar, alla destra del portiere della Roma, la palla dell'1-1 tra Parma e Roma, la rete di Strefezza.
2: Il secondo gol di Strefezza con la maglia del Parma da quando è arrivato nel mercato di gennaio, ha fatto sicuramente la sua parte per ottenere la salvezza.

0: Parma davvero cinico nel trovare gli spazi giusti, qui infilarsi, qui far male, e l'avevo appena insomma citato Strifezza come fonte di tiro in porta principale del Parma nel primo tempo. Si stava in qualche modo scaldando per
1: si
0: questa,
1: stava prendendo la mira, questo sì. Quarto tiro di Strifezza e il gol è arrivato appunto al quarto tentativo.
0: Tra l'altro il primo diciamo rasoterra con una rasoiata, normalmente ha cercato soluzioni più alte a giro e ha deciso forse anche magari nello spogliatoio di cambiare strategia, anche se la posizione qui era centrale, andando in corso incontro alla porta, appena dentro l'area, appena ricevuto il pallone da destra da Strifezza, ha inquadrato la porta in diagonale, è riuscito a bruciare Svilar per il gol dell'1-1, qui l'assist come detto di Nicolò Siccaviglia, che è stato molto utile alla causa del Parma nel primo tempo. C'è stato questo pallone perso da Hermoso, che aveva provato a servire Coné, sta sottovalutando un po' troppo spesso la Roma la prontezza dei propri avversari nello scattare e nell'essere veramente istantanei nella ripartenza, a far male dal punto di vista realizzativo, andando a mettere a segno il gol dell'1-1 che è arrivato al secondo minuto della ripresa, l'attuale situazione al quinto del secondo tempo di Parma 1 Roma 1.
1: Sì, direi che Gasperini deve concentrarsi soprattutto su questo, cioè evitare che i suoi giocatori perdano delle palle pericolose a metà campo, mentre adesso c'è per terra il numero 23, proprio Gianluca Mancini, che già nel primo tempo aveva subito un paio di colpi. Vedremo se si sta già rialzando, niente di grave sembra per il difensore giallorosso. Dicevo, insomma, Roma che ha regalato due o tre occasioni, le occasioni più importanti al Parma, perdendo palla o nei pressi della propria area o a metà campo, e sostanzialmente il Parma solo questo ha fatto, cioè sfruttare gli errori della Roma, che adesso prova a ripartire.
0: Con sulla destra ancora Sulè, che sta forse disputando una gara un po' grigia rispetto allo scintillante Dybala, ritrovato in questa partita, il sempre efficace Malen. Palla guadagnata ora dalla Roma, persa banalmente dal Parma. Coné prova ad orientarsi centralmente, palla persa ancora, Malen, miracolo di Suzuki, palla che resta lì, Sulè non ne riesce ad andare in porta, indietro verso Cristante, Selic, si può vedere anche lui, veramente qui la sagra degli errori in questo secondo tempo in maniera clamorosa. Suzuki ha chiuso la porta a Malen, lui che è un cecchino a tu per tu davvero con il portiere giapponese, non è stato così incisivo come nel primo tempo, qui davvero era tutto troppo semplice. Ancora Malen cerca un pallone a mezza altezza in acrobazia, forse viene steso, non si lamenta più di tanto, Chifi fa segno che si può proseguire. Roma ora in possesso di palla, Roma sulle ali dell'entusiasmo di una ritrovata trama offensiva. Wesley si fa vedere Dybala, cross che viene deviato dalla difesa del Parma che prontamente riparte. El Fej, il tocco in avanti di Strifezza verso il francese, il duello con Ndicka, palla di ritorno verso Strifezza che prova ancora una volta a autolanciarsi. Mancini per un attimo ha perso il suo avversario, ma era ben protetta la Roma dal ritorno di Hermoso. Insomma, una gara movimentata con gol in questo avvio di secondo tempo. Che grande intervento Suzuki.
1: Sì, grandissima parata di Suzuki, forse Malen avrebbe potuto angolare un po' di più come aveva fatto nel caso del gol dello 0-1 nel primo tempo, e qua stiamo rivedendo sul monitor di servizio l'erroraccio del Parma che ha regalato la palla a Malen, un sinistro non troppo angolato. Che Suzuki ha chiuso davvero molto bene lo specchio della porta, e tra l'altro a mia memoria è il suo primo intervento, la sua prima parata, mentre Strifezza esce tra gli applausi un po' acciaccato ed entra Matteo Pellegrino.
0: Ammonito Strifezza, tra l'altro non abbiamo detto, l'ho visto togliersi platealmente la maglia, ho dato per scontato il giallo che poi non ho visto sventolare, ed è una sostituzione legata a un infortunio evidentemente, tra l'altro nello scatto poco fa alla ricerca di un pallone conteso a Mancini è sembrato rallentare la propria corsa, non ce la fa a proseguire Strifezza, sicuramente il migliore in campo per il Parma. Complessivamente dall'altra parte ci metterei Dybala, uno che da solo ha fatto reparto quasi finora Strifezza, tra l'altro la scelta da parte di questa di avere un attacco più agile, ovviamente visto che molto meglio il Fej di Pellegrino nelle ripartenze, finora ha pagato anche per l'apprensione che ha messo il francese, invece Strifezza oltre alla sua, ai suoi guizzi ha un destro educato che è stato utile per la causa del Parma, visto che è arrivato l'1-1 al secondo della ripresa, pareggio del Parma, siamo all'ottavo, Roma che ha sciupato poco fa una clamorosa palla con Malen ancora una volta per riportarsi avanti.
1: Sì, Malen che è chirurgo.

0: Magico, davvero sbaglia pochissimi tiri a tu per tu con i portieri avversari. È stato molto, davvero molto bravo Suzuki. C'è da dire anche che Gasperini ha fatto una sorta di cambio punitivo, se fosse basket, cioè dopo che Hermoso ha appunto concesso quel pallone al Parma che ha permesso alla squadra di casa di pareggiare, lo ha sostituito, è entrato Ghilardi al posto di Hermoso.
1: Nella Roma resiste invece Mancini, insomma, che da diffidato continua a fare una gara piuttosto audace. Attenzione, Nicolussi Caviglia ancora lui in veste di assist man, ma da sinistra non riesce a trovare il compagno di squadra corretto per una deviazione, anzi era Pellegrino che ancora l'occhio non si era abituato a riconoscere in campo. In zona assist da sinistra non ha trovato il Fej, ma Nicolussi Caviglia è lui adesso ad illuminare per Del Prato dentro l'area di rigore, si getta sulla linea di fondo per proiettare in area di rigore il cross che viene arginato da ritorno su lui di Wesley in scivolata. Bel duello qui Del Prato Wesley. Altro Parma, devo dire, questo secondo tempo, anche nella finale di primo tempo, questa qualcosa ha corretto, più spigliato, sottotono invece la Roma rispetto a un avvio di gara soprattutto che è stato un monologo piuttosto clamoroso della formazione guidata da Gasperini.
0: Esatto, anche se le più grandi occasioni del Parma e anche il gol sono arrivati da errori marchiani dei giallorossi che adesso devono difendersi e rischiano davvero, insomma, c'è il secondo calcio d'angolo per il Parma che lo batterà con il laziale Valeri, quindi per lui un derby personale dalla bandierina destra.
1: Proprio sotto la tifoseria giallorossa arriva un lungo traversone a rientrare Pellegrino, anzi sì no, Pellegrino incorna e trova l'angolino, l'arbitro però annulla la segnalazione del guardialine, una decisione che non è condivisa dalla squadra del Parma ovviamente, stessa cosa vale per questa, da decifrare cosa è successo. Era un cross assestato in maniera perfetta per Pellegrino sul secondo palo, ha posizionato la sfera proprio all'angolino opposto, da verificare, probabilmente una posizione del giocatore sì in fuorigioco, Troilo a disturbare Svilar su questa deviazione di Pellegrino, è stato Mariano Troilo, una posizione di disturbo su quel corner, l'ho citato, insomma un episodio analogo, quello che ha permesso la vittoria sul Milan in trasferta del Parma, evidentemente qui però più che azione di disturbo, posizionamento di fuorigioco attivo nel momento in cui ha disturbato almeno la visuale sul colpo di testa di Pellegrino. Mi sembra di poter interpretare così correttamente la decisione della terna arbitrale.
0: Sì, siamo rimasti tutti un po' basiti, effettivamente sì, Chiffi fa ripartire l'azione con un calcio di punizione per la Roma. Pellegrino aveva infilato di testa fortissimo, lo sappiamo, il centravanti argentino aveva infilato l'angolino basso, il pubblico di casa non è d'accordo, sentite le proteste, insomma, per Chiffi non c'è stato dubbio, insomma, la posizione di Troilo era influente e non ha permesso l'intervento a Svilar, che probabilmente però non ci sarebbe arrivato, ma insomma con i condizionali non si va molto lontano.
1: Dunque attiva la posizione irregolare platealmente di Troilo, colpo di testa di Pellegrino, stessa cosa insomma è stata condivisa anche da Lissone, evidentemente materia ovviamente anche questa per Filippo Grassia per cercare di corroborare le nostre interpretazioni. Secondo gol annullato tra l'altro della partita, il primo non aveva bisogno di chissà quali interpretazioni, l'offside di Malen con la sua fuga verso Suzuki. È un Parma protagonista assoluto nel secondo tempo, un po' a sorpresa visto che insomma la Roma aveva fatto vedere grandi cose, una proprietà del match che sembrava inviolabile, invece è un Parma che sta ben giostrando i propri giocatori, non è schiacciato come avevamo visto nell'avvio della partita. Gran giocata di Keita sulla destra, se ne va Ghilardi centralmente, cede un pallone arretrato per Ordóñez che perde un tempo di gioco, poteva andare alla conclusione, riescono però i suoi compagni a mantenere viva la manovra del Parma. Sulla destra ancora per Mandela Keita, su di lui c'è Wesley, tocco di Nicolussi Caviglia in area di rigore a cercare Pellegrino, Sule prova a autolanciarsi, chiede troppo forse a se stesso visto che insomma non mi sembra abbia uno sprint, soprattutto non abbia la possenza di Valenti che subisce fallo da Sule. Doppio cambio nella Roma imminente, vede la Inaui e Pisilli, fuori proprio Sule che devo dire abbiamo più volte citato come lato debole del triangolo avanzato della Roma. palo esterno che poteva chiudere la partita, fuori anche Cristante.
0: Eh sì, insomma, Sule sicuramente ha mancato l'occasione del raddoppio che poteva indirizzare ulteriormente la partita verso la sponda giallorossa, e poi ha perso due o tre palloni pericolosissimi che non sono costati il gol del Parma. A quello ci hanno pensato altri, ci ha pensato Hermoso, sostituito poco fa, e insomma sicuramente non una buona prova da parte di Sule. Parma che davvero è trasformato nell'intervallo, questa deve essere riuscito a appunto mentalizzare i suoi verso la porta avversaria, perché nel primo tempo c'erano arrivati solo con dei regali della Roma, adesso invece Parma meriterebbe forse qualcosa in più.
1: Attenzione a Svilar, uscita e porta sguarnita da fuori, non trova lo specchio della porta, con una rasoiata credo sia stato Ordoñez,
0: sì. Che prima aveva evitato di tirare, invece poi alla fine il tiro ce l'ha, come aveva fatto un gol nel derby di Bologna, e non è andato lontanissimo con un sinistro davvero radente, con un destro davvero radente da fuori area, è finita la palla, finita un metro e mezzo circa alla destra del palo.
1: Beh, l'occasione rivedendola è stata davvero grossa, perché l'uscita di Svilar mi è sembrato che ci potesse essere un po' di dubbio sulla manovra e su qualche fallo in area di rigore, invece Svilar è andato a frenare su un proprio compagno di squadra, lasciando la porta sguarnita. Di prima intenzione Ordoñez, con la porta vuota, senza Svilar, forse con troppa precipitazione è andato a calciare fuori di non molto. Dunque tre cambi della Roma in questo secondo tempo, si vede che Gasperini ha bisogno di forze fresche, che energie mentali anche migliori rispetto a quelle che sono state proposte dagli uomini lasciati fuori, Hermoso in particolare, che abbiamo citato come responsabile sul gol del pari del Parma, siglato da Strefezza, diciamo i protagonisti negativi e positivi di quell'episodio, Strefezza e Hermoso entrambi fuori, dentro Ghilardi, che tra l'altro è stato poco fa uccellato da un suo avversario che era Del Prato, che se ne andava anche mettendo in discussione le qualità del difensore della Roma, la prontezza di farsi trovare pronto, scusate la ripetizione, dopo l'uscita dei giochi di Hermoso. Fuori anche Cristante, che come al solito ha corso molto e bene, magari un po' più di qualità garantita da Elainaui, invece Pisilli affiancherà Dybala nell'inventare per Male. Nel frattempo la Roma ha guadagnato un corner da destra, siamo al minuto 16, il parziale è sempre di 1-1, la palla arretrata e bassa che non viene intercettata dagli uomini in maglia giallorossa, ancora Roma in avanti, Roma che prova a mettere le tende nella metà campo del Parma, cosa che è stata in sostanza una verità assoluta nel primo tempo, messa assolutamente in dubbio nella ripresa, invece con un Parma che sta piacendo moltissimo per corsa e capacità di governare la partita, non passivamente come ha fatto nei primi 45 minuti, spesso con Nicolussi Caviglia, che non è stato impattante nell'approdo a Parma, ma piano piano ha guadagnato posizioni ai piedi educatissimi, mi pare che abbia fatto tutto con grande qualità nella gara in questione, soprattutto l'assist arretrato per la rete del 1-1 firmata Strefezza.
0: Eh sì, un giocatore che l'anno scorso a Venezia aveva fatto vedere buone cose, poi invece ha fatto fatica a inserirsi in un Parma già molto rodato, una squadra sostanzialmente poco cambiata rispetto all'anno scorso, e oggi invece davvero il recupero palla e l'assist hanno illuminato la sua partita, e ancora adesso è lì che va a recuperare un pallone, ma forse commettendo fallo.
1: Fallo su Wesley, nel frattempo c'è anche Cone a terra, sono stati due contrasti al limite, l'arbitro Chiffi ha deciso per il fallo nell'ultimo episodio in questione, anche insomma con la disapprovazione dei tifosi, dei giocatori del Parma, che ancora stanno andando a questionare su quello che è accaduto. È una Roma che insomma lo ricordiamo ancora una volta, ma è il tema della giornata di questa fase del campionato, sta inseguendo una posizione di Champions che potrebbe essere compromessa da un risultato diverso dalla vittoria qui a Parma. Ci sono le ultime giornate di campionato, soprattutto ci sono le due vittorie di Como e Juventus che possono fare la differenza in questa corsa a tre, che potrebbe coinvolgere anche il Milan. La vittoria della Roma quest'oggi, lo ricordiamo, permetterebbe l'aggancio alla formazione guidata da Allegri, che comunque deve ancora andare in scena stasera. Domani, per la cronaca, c'è l'ultima gara del turno di Serie A, che sarà Napoli-Bologna. Palleggio arretrato del Parma, pericoloso, con Malen che sta correndo molto a cercare palloni, potrebbe insomma essere un po' negativo per la sua prestazione. Palla persa, attenzione al Fej, il Fej centralmente, l'intervento difensivo errato da parte di Celic, ancora il Fej, serve sulla sinistra Pellegrino e ancora un assist in verticale per Del Prato che non riesce a deviare, sfila sul fondo il pallone. Un Parma ubriacante in questo secondo tempo che è arrivato al 18° minuto, è una Roma sottotono che sta subendo tantissimo, ha già subito il gol del pari e a rischio fortissimo di veder capovolta una partita che sembrava avere in mano.
0: Eh sì, qua sul cross dalla sinistra di Valeri che ha tagliato tutta l'area, capitano Del Prato non ci è arrivato per poco, e anche da sottolineare che Parma sta giocando col doppio centravanti, le due torri se fossimo a Bologna, con Pellegrino che ha difeso una palla a centrocampo, l'ha servita al Fesch che è avanzato, poi a sua volta fatto arrivare la sfera sulla sinistra Valeri e cross, tiro cross davvero molto pericoloso. Adesso davvero si sono invertite le parti, è il Parma che sta dominando e meriterebbe probabilmente il vantaggio
1: e sta facendo vedere insomma le qualità che gli hanno permesso una salvezza comoda con largo anticipo, crescendo indubbiamente la formazione di Carlos Cuesta. Siamo entrati quasi nel minuto 20 della ripresa, sempre Parma che nel palleggio sta facendo apprezzare anche per l'impatto nella partita e nella maniera in cui ha praticamente annullato i pericoli per una Roma che soltanto immediatamente gol dopo il gol del pari firmato da Strefezza si è resa pericolosa con un pasticcio difensivo del Parma e Malen che clamorosamente non ne ha approfittato, sembrava cosa fatta. Ora Malen se ne va benissimo all'avversario di turno, deve essere ammonito in questo caso, effettivamente è così. Troilo finisce sul taccuino di Chiffi, una resistenza al dribbling di Malen con la maglia tirata e dunque calcio di punizione per la Roma, giallo per Troilo, minuto 20 dicevo, Parma 1, Roma 1, linea di nuovo a Saxa per la messa in onda del penultimo spot della partita.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
1: Mariano Troilo ammonito e calcio di punizione a favore della Roma che decide per un fraseggio centralmente ora con Cone, scorribanda, tocco verso Malen, tocca a sua volta verso Wesley, cross a centro area, non arriva lo stacco di testa di Cone che forse toglie la palla dalla disponibilità di Mancini, scorre via il pallone clamorosamente, qui c'erano tre giocatori della Roma a saltare perfettamente su questo traversone, il numero 8, anzi l'Ainaui, ovviamente ha tolto lui la palla a Mancini, c'è anche un giocatore del Parma a terra nella area di rigore, anzi nella porta in sostanza dei Ducali, si ripartirà con la rimessa dal fondo a favore del Parma che è andato in gol nel secondo tempo una prima volta regolare con Strefezza, poi è stato annullato colpo di testa vincente da parte di Pellegrino per posizione di fuorigioco di Troilo, anche nel primo tempo un altro gol della Roma che non c'è stato proprio per un offside di Malen, una gara movimentata, una gara che sta anche stupendo per la dinamica in questo secondo tempo, visto che insomma una Roma molto più motivata del Parma sta capendo che ha a che fare con una formazione che non dà nulla per scontato, lo sta facendo da inizio stagione in sostanza, soprattutto nella magnifica seconda parte di annata che ha permesso questa salvezza agevole e meritata anche per quello che sta facendo dopo che l'ha raggiunto.
0: Ma lo stiamo vedendo insomma in questo finale di campionato che non c'è nulla di scontato, ad esempio il Verona che va a pareggiare in casa della Juventus è l'esempio più chiaro del fatto che le motivazioni non bastano per battere l'avversario, e questo Parma sostenuto da un pubblico entusiasta per la salvezza ottenuta con grande anticipo, insomma chiaramente adesso ha sulle ali dell'entusiasmo, prova a portare a casa addirittura tre punti che al Parma non servono quasi a nulla e che invece per la Roma sarebbero deleteri.
1: Deleterio anche l'intervento nuovamente approssimativo difensivo da parte di Ghilardi, si accontenta di allontanare il pericolo. Siamo a metà della ripresa, manca ancora un quarto di gara, è 1-1 tra Parma e Roma, crocevia fondamentale per i giallorossi che poi avrebbero due altre giornate insomma per cercare di risalire in zona Champions. Ovviamente è un'Europa che non è scontato che sia quella della Champions League per la Roma, in ogni caso è sempre stata in ballo, sembrava fino a
0: fino diciamo al gol di Strefezza qualcosa di scontato, un duello nelle ultime giornate, ma non bisogna, come diceva poco fa Nicola Zanarini, dare nulla per scontato questo Parma, questa stagione così, e soprattutto insomma anche la voglia di migliorarsi, che è un po' un tema di questo campionato, il percorso di crescita delle squadre, in particolare quella guidata da questa, sta stupendo anche per la volontà che ci mette. Colpo di testa da parte di Celik su un lungo tentativo di lancio di Suzuki, allontana però bene la Roma, riesce Pisilli, uno dei primi palloni giocati dal uomo che è stato preferito quest'oggi sulle, sta facendosi vedere però poco Pisilli lì in zona tre quarti dove è stato utilizzato nelle ultime uscite della Roma. Movimenta un po' la situazione la squadra di Gasperini, che è stata praticamente nulla dopo che ha fallito quel gol con Malen, soprattutto sembra un po' aver perso la bussola, non ha messo in campo delle giuste contromisure Gasperini, non tanto dal punto di vista degli uomini ma appunto della risposta tattica e della energia da impiegare dopo che il Parma si è presentato con questo piglio così diverso nel secondo tempo. Ancora Mancini per una Roma che con un possesso palla abbastanza flemmatico riesce a mettere in movimento comunque Wesley, nuovo cross a centro area deviato, sporcato, Dybala mette giù il pallone, non riesce a inventare qualcosa di meglio, Dybala anche è calato in questa ripresa, c'è un altro ottimo intervento da parte di Pellegrino, in interdizione si ripropone in avanti, chiede un pallone lungo che non arriva, anzi arriva un pallone lungo ma dalla parte opposta del campo, lì dove Celik deve vedersela su due avversari, riesce a guadagnare la rimessa laterale il turco, il meglio possibile che poteva fare probabilmente. Minuto 25, sempre 1-1 tra Parma e Roma.
3: Siamo abbastanza, come dire, sorpresi dal fatto che Dybala sia ancora in campo, ricordiamo insomma titolare dopo 3 mesi e mezzo, ha fatto vedere bellissime cose nel primo tempo, un assist perfetto, un passaggio di prima intenzione per il gol del vantaggio provvisorio di Malen, un altro bellissimo assist però sprecato da Sule con un colpo di testa da 3 metri che è finito sul palo, e poi adesso chiaramente la condizione fisica è quella che è, anche se si sta continuando a muovere molto, adesso chiede palla in area, palla per Malen al limite dell'area,
0: gestita da Conè prima, Malen adesso vertice basso, si aggira sulla tre quarti, ancora Malen andando insomma con il radar a scandagliare verso Celik, in questo caso poteva andarsi verso la porta, decide di girare il pallone su Dybala, vertice alto, Dybala con il mancino lo carica, la sua mattonella non arriva al tiro, e anzi un assist in profondità verso il muro bianco del Parma, ora si ridistende cercando di impedire la manovra della Roma, gioca molto arretrato Pisilli, sto notando anche l'Ainaui, insomma non si sta facendo vedere, anzi credo che sia più l'Ainaui avanzato rispetto a Pisilli in questa fase, si fa vedere Mancini, sbaglia il tocco sulla tre quarti, attenzione a Pisilli, gioco di prestigio, riesce a mettere giù un pallone complicatissimo, poi il tocco in area verso Mancini che è costretto ad inseguire questo pallone, è costretto poi a ritornare sui suoi passi, a presidiare la difesa, c'è Nicolussi Caviglia, c'è Mancini su di lui, Nicolussi Caviglia, gran giocata, ritroso, il tocco all'indietro, davvero un giocatore faro nel Parma, orfano di Bernabé, mi sembra che insomma sia in buone mani il centrocampo dei Ducali, è anche giusto che sia ritornato a farsi vedere, un giocatore made in Italy, niente male come Nicolussi Caviglia, avete sentito gli applausi per lui, tra l'altro la manovra ha portato il Parma in zona tiro con un colpo di testa di Pellegrino che viene fermato dalla chiusura di Ghilardi, applausi convinti e meritati.
3: Sì, il Parma che davvero ha cambiato volto in questo secondo tempo, e Nicolussi Caviglia forse potrebbe quasi essere il migliore in campo a parte Strefezza e il gol che ha permesso ai Ducali di raggiungere la parità, Nicolussi Caviglia applauditissimo per uno stop davvero difficile e per anche una serpentina tra i giocatori della Roma, adesso ancora un calcio d'angolo battuto proprio da Nicolussi Caviglia dalla bandierina sinistra.
0: 28esimo, parità tra Parma e Roma, arriva il tentativo di deviazione in porta, poi Malen addirittura come ultimo uomo della Roma allontana il pericolo, palla che viene sventagliata in avanti, ancora una serie di batte ribatti finché non arriva un retropassaggio, ultimo uomo Ordoñez, attenzione errore di Ordoñez, Roma che può scattare 3 contro 2, Malen vede Elainaui in area di rigore, tocco verso Dybala, ancora verso Malen, gran parata di Suzuki, Pisilli alto,
1: davvero duello Malen Suzuki, e quello che la Roma non riesce a fare gli viene regalato dal Parma, in sostanza un po' come ha fatto nel primo tempo la formazione emiliana. La Roma aspetta e appena scatta poi ricama bene, non arriva la conclusione vincente. È un caso, perché Suzuki si è disteso ancora una volta bene, ma ripetiamo Nicola quello che già dicevamo, che non ha colpito in maniera letale Malen, nemmeno questa volta. Il voto in pagella, che poteva essere di 7 nel primo tempo, diventa 5 nella ripresa. Ha segnato sì Malen, ma si è divorato due gol fatti.
3: Sì, sostanzialmente è una replica dell'occasione sbagliata una ventina di minuti fa, questa volta dalla destra, un rigore in movimento. Dybala aveva riconquistato palla sull'errore di Ordóñez, poi l'aveva recuperata in area, ha fatto un passaggio all'indietro meraviglioso, sarebbe stato il terzo assist, insomma due assist sprecati dai compagni di Dybala dopo quello invece appunto trasformato da Malen nel primo tempo. Adesso intanto ci saranno gli altri cambi per la Roma con gli ingressi di Rensch e di Venturino. Dicevamo, anche questa volta bravissimo Suzuki a buttarsi sulla propria destra, ma il pallone di Malen non era assolutamente abbastanza angolato.
1: Rensch e Venturino nella Roma, anche Brischi e Carboni nel Parma, fuori Del Prato e Valeri. Applausi che avete sentito probabilmente negli ultimi secondi sono proprio per gli uomini di questa chiamati fuori, in sostanza i due esterni Del Prato, capitano, e Valeri, uomo a tutta fascia, che è stato tra i migliori sicuramente, soprattutto nel primo tempo, nelle ripartenze. Nel frattempo fuori Conè, vediamo sicuramente nella Roma fuori, dentro come abbiamo detto Venturino e Rensch. Adesso andiamo anche un po' a decifrare anche le sostituzioni della Roma, manca soltanto chi è uscito, Celik, e insomma sono 5 gli uomini sostituiti da Gasperini. Quando siamo alla mezz'ora, 15 minuti, diciamo soprattutto di speranza per la Roma, di resistenza per il Parma, che vuole continuare con questa ottima fase della stagione, con questo clamoroso secondo tempo che sta disputando, gli ha permesso di pareggiare i conti, infatti di 1-1 alla mezz'ora il risultato, ma è quasi da rimproverarsi per non aver rimontato la gara la squadra di casa, che sta giocando la gara forse tra le migliori nel corso di tutta la stagione contro la Roma in questo secondo tempo.
3: Sì, un Parma che è davvero cresciuto in modo esponenziale. Prima dicevo che ha costruito buona parte della sua salvezza in casa, ma per la verità 24 punti su 43, quelli che sarebbero al momento, li ha conquistati fuori casa, appunto con un modo abbastanza attendista di aspettare gli avversari di lanciarsi in contropiede. Però adesso questa sta prendendo le misure e sta diventando al Parma, insomma, della ripresa molto più propositivo, mentre adesso ci sarà una punizione interessante per loro.
1: Se n'è andato Venturino, io credo che sia da giallo anche questo intervento. Sì, insomma, Chiffi è d'accordo con me in questi gialli della giornata, visto che entrambi sono stati falli davvero a spezzare manovre offensive della Roma, in questo caso piuttosto incisive, con Venturino che se n'era andato completamente a Brisghi, dunque un pessimo impatto sulla partita dell'esterno di questa, mandato in campo insieme a Carboni per presidiare i due esterni. Viceversa, appena entrato Venturino, buono nel suo abbrivio, al 32esimo ha guadagnato un calcio di punizione molto avanzato, una sorta di calcio d'angolo un po' arretrato, ottimo per il sinistro di Dybala. Vediamo che è 1-1 la situazione ancora al Tardini. Se c'è una squadra che deve spingere in questa fase è la Roma, per l'obiettivo Champions. Il cross di Dybala a centro area, Malen si ritrova un pallone tra i piedi, attendendo alle spalle della massa di uomini che a centro area stava facendo scudo. Attenzione a Pisilli ancora, tento di a botta sicura, ma mi è sembrato che la palla fosse uscita precedentemente, infatti è proprio così, anzi no, è calcio d'angolo per la Roma. Mi sembrava che Malen, trascinando il pallone in avanti, l'avesse portato fuori dal rettangolo di gioco. Invece possiamo parlare tranquillamente di un'altra cosa ben fatta da Malen, parte due gol mangiati ovviamente, e poi Pisilli. Attenzione al corner, Dybala, Suzuki viene preceduto da un compagno che allontana, Wesley da fuori area, arriva un nuovo cross per la testa, fuori di Mancini. C'è altra deviazione però, calcio d'angolo a favore della Roma, che effettivamente mi sembra stia premendo sull'acceleratore. Siamo al 33esimo, no, non c'è calcio d'angolo, ripensamento. Doppia chance per una Roma che si sta facendo vedere, e possiamo parlare anche nell'episodio appena raccontato di un Pisilli che quasi a botta sicura verso la porta, bene, è andato però a incocciare un avversario, da lì il calcio d'angolo in questione, insomma non mancano le chance.
3: Sì, direi che Pisilli è molto meno colpevole di Malen sui due rigori in movimento sprecati, era stato molto bravo a Malen però a arrivare fino sulla linea di fondo a servire indietro Pisilli, e poi c'è stata la contrapposizione in scivolata di un difensore del Parma, mentre adesso ci sarà l'uscita di Nicolussi Caviglia tra gli applausi che stanno partendo dalle tribune del Tardini, con l'ingresso di Esteves, sicuramente davvero uno dei migliori in campo oggi, Hans Nicolussi Caviglia.
1: Anche Anquist dentro, fuori il Fej, insomma anche per il Fej, gara onesta, non ha fatto la differenza più di tanto, però è stato con la sua velocità capace di mettere in apprensione la difesa.
4: Diego Carmignani, approfitto del momento di pausa per fare una puntata a Roma al Foro Italico Internazionali di Tennis. Torniamo da Emilio Mancuso, perché come si diceva c'è Elisabetta Crocciaretto in campo con la Swiatek. Emilio.
5: Esattamente, buonasera ancora a te Nico e a tutti i nostri radioascoltatori. Mi dai la linea proprio mentre è terminato da pochissimo il primo parziale, vinto nettamente da Iga Swiatek 6-1 in 30 minuti esatti contro Elisabetta Cocciaretto, la polacca plurivincitrice di questo torneo, ex numero uno del mondo, contro la Cocciaretto che finora il suo torneo l'ha giocato, e come, con vittorie importanti come quelle sulla Navarro, e dobbiamo dire che finora c'è stato un dominio assoluto da parte di Iga Swiatek, che il punteggio parla da solo, 6-1 in mezz'ora esatta di partita, e dunque partita molto complicata, molto difficile. D'altra parte si sapeva per Elisabetta Cocciaretto che sarebbe stata durissima, quasi una mission impossible stasera contro la polacca, che in una fase della stagione sicuramente buona, positiva, ha cambiato allenatore, adesso è con Roig, l'ex allenatore di Rafa Nadal e di Matteo Berrettini, insomma la polacca che vuole tornare ad essere quella di un tempo. Ricordiamo anche la bellissima vittoria di Lorenzo Musetti 7-6, 6-4 contro l'argentino Cerundolo, con qualche problema legato alle condizioni fisiche, d'altra parte una stagione molto molto difficile per lui dopo l'infortunio rimediato contro Djokovic in Australia. Quello che conta, insomma, comunque Musetti ha vinto e adesso affronterà il norvegese Ruud, e noi siamo qui naturalmente per aggiornarvi sulla sfida del centrale.
4: Benissimo, da Roma alla Roma a Parma, poi torneremo al Foro Italico quando sarà terminata Parma-Roma. Fino al termine torniamo da Diego Carmignani e Nicola Zanarini.
1: Minuto 36 di Parma-Roma, sempre 1-1, Roma che sta cercando di premere sull'acceleratore, ribadiamo che è a caccia di un risultato pieno, la squadra in corsa per la zona Champions, un Parma battagliero, è riuscito in questo secondo tempo a mettere le corde la squadra dei Gasperini, che solo alla distanza sta uscendo fuori, ha avuto due chance clamorose con Malen, un'altra con Pisilli, ora si fa vedere Dybala che rimarrà in campo per tutti i 90 minuti, evidentemente è giudicato al 100%, è utilizzabile proprio nella sua pienezza di forma, l'ho visto anche bene in queste ultime fasi, anche se era sparito nel corso della partita, nella seconda parte soprattutto, ha guadagnato un calcio di punizione a ridosso del vertice alto dell'area, starà per partire il cross presumibilmente a centroarea. Nel frattempo Rensch si è spostato, si è piazzato a sinistra, sulla destra c'è Wesley, arriva il cross a centroarea, Malen riesce a avere la meglio su tutti in elevazione, la deviazione alta, non colpita pienamente la palla dal numero 14 della Roma, termina fuori dallo specchio della porta, insomma Roma che sta anche aumentando il numero di uomini scusate dentro là.
3: Eh sì, in questo caso Malen era sicuramente stato ostacolato, aveva saltato più in alto di tutti, aveva toccato la palla però senza riuscire a schiacciarla, perché appunto era un po' sbilanciato, però sì, un'altra buona occasione per la Roma, una partita davvero frizzante, insomma soprattutto nella ripresa abbiamo visto occasioni di entrambe le parti, ma adesso c'è una svirgolata di Ndicka con il Parma che cerca di recuperare palla, ma c'è il tocco dell'arbitro Chiffi, direi, anche se non so che cosa sta indicando, di sicuro ha toccato il pallone il direttore di gara.
1: Roma che è stata tradita da un po' di elementi. Hermoso che è stato chiamato fuori, anche Ndicka con un retropassaggio folle nel primo tempo, anche qui insomma ha abituato a chiusure perfette il difensore della Roma sulla sinistra. Si mette in moto Venturino, su quel lato c'è un nuovo tandem insieme a Rensch, due entrati contemporaneamente. Il pallone passa attraverso Elainawi, gira a destra dove si fa vedere Mancini. Roma che attacca in massa adesso. Wesley, azione personale, prova a sistemarsi il pallone per il cross, non ci riesce, cede a Dybala che cambia gioco, vede Ghilardi che avanza, tutta la Roma nella metà campo del Parma. Venturino cross a centro area, dall'altra parte potrebbe arrivare nei paraggi di Dybala che attende un errore eventuale del proprio avversario, ovvero Franco Carboni, che in tuffo spedisce direttamente fuori. Sarà calcio d'angolo a favore della Roma. Siamo arrivati ormai al minuto 39, Parma 1 Roma 1, ha dato tanto il Parma in questo secondo tempo, sta calando leggermente il cross di Dybala da calcio d'angolo. Ghilardi è anticipato, ancora palla tra i piedi della squadra giallorossa. L'arbitro però ferma tutto perché ci sono tre giocatori a terra in area di rigore, c'è stata una serie di tamponamenti, diciamo così, due del Parma, eventualmente sarà da decidere le condizioni fisiche di Ordoñez che è rimasto a terra, non credo ci siano estremi per un fallo. Poi ha scagliato Wesley sui tabelloni pubblicitari il pallone in maniera veemente, si riprenderà tra pochissimo. Ne approfittiamo, visto che non si sta giocando, al minuto 40 ci rifermiamo, ribadiamo il parziale dal Tardini 1-1 tra Parma e Roma, sarà gran finale fino alla fine. Per ora spot pubblicitario, linea Saxa Rubra.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km, anticipo €11.900 più IVA, info su lexus.it.
1: Minuto 40, risultato di 1-1, non si riprende ancora a giocare. Chiffi ha il suo bel da fare, il brusio intorno è per una decisione insomma di bloccare una azione avviata dal Parma. Non è d'accordo il pubblico, ovviamente, Nicola.
3: Sì, una scena divertente perché Chiffi ha scodellato il pallone che era della Roma, ma sul pallone c'è andato Keita che voleva partirsene in contropiede e quindi è stato bloccato dall'arbitro tra i fischi del pubblico di casa che pensava appunto che si potesse fare. Ma infatti anche questa parte del regolamento secondo me andrebbe un po' rivista, lo scodellamento della palla viene fatto sempre in modi diversi e insomma in questo caso chiaramente la palla non era contendibile dal Parma e Keita se ne stava andando in contropiede ma è stato bloccato subito.
1: Siamo al 41esimo, poco fa c'è stata una palla scodellata in area da Venturino sull'azione della Roma che si è protratta, rimessa in mezzo da Mancini, non è arrivato sul pallone Ndicka, erano entrambi, insomma per farvi capire quanto la Roma sia protesa in avanti, ad aggiungersi alla batteria di attaccanti dei giallorossi che ha nella persona di Malen il suo esponente principale, va ora ad insidiare il possesso arretrato di Suzuki. Lungo lancio, perde contatto con il pallone Wesley, riesce Pellegrino a manovrare sulla sinistra verso Mandela Keita e Steves, zona tiro, è uno scavetto dentro l'area, attenzione, Mandela Keita per il vantaggio del Parma, il vantaggio del Parma al minuto 42 della ripresa, l'ha ribaltata il Parma con una azione di Mandela Keita, corale della squadra guidata da Carlos Cuesta, travolto dalla gioia dei suoi compagni. Il centrocampista del Parma ci ha creduto su un pallone che sembrava onestamente perso. Bella idea di Esteves, dimenticato dalla difesa della Roma. Keita che ha trascinato il pallone dentro l'area di rigore prima di concludere alle spalle di Svilar, festeggia insieme ai compagni e idealmente credo anche con i propri genitori, credo proprio con la mamma, diciamo sì. Nella festa della mamma il gol di Keita è festeggiato in questo modo speciale e al minuto 42, lo ribadiamo, l'ha ribaltata il Parma 2 Roma 1, appena segnato Mandela Keita.
0: Sì, è inquadrata sui nostri schermi di servizio la madre appunto di Mandela Keita, che può festeggiare assolutamente con un gol bellissimo davvero da centravanti, palla scodellata appunto da Esteves, messa giù con il petto, poi si è aggiustato il pallone con un paio di tocchi di destro per scartare gli avversari in area, e poi con un destro appunto precisissimo in controtempo ha battuto Svilar. Davvero meritato a questo punto il vantaggio del Parma, che nel secondo tempo ha avuto tante occasioni per segnare il 2-1, ed ecco che è arrivato proprio con Mandela Keita, uno dei migliori in campo.
1: Sì, così è esploso il Tardini, che improvvisamente si è ritrovato con una situazione di difficoltà contro la Roma, addirittura Parma in vantaggio, ma è tutto meritato soprattutto per la dinamica della partita. Roma che deve insistere a questo punto e non potrà far altro che gettarsi in attacco a capovento. Minuto 44, in questo momento la Roma costretta a vincere, sta addirittura perdendo. Wesley a centro area, Ndicka non trova il pallone, palla che rimane in area, ancora un controcross di Venturino, ancora la difesa del Parma impermeabile, riesce Pisilli di testa a riproporre il pallone in avanti, ma è ancora un invio ben congegnato quello del Parma. La battaglia Ghilardi-Pellegrino con il numero 87 della Roma, che alla meglio poi il pallone, retropassaggio verso Svilar. Siamo quasi all'ultimo giro di lancette fino al 90esimo. Roma che deve pensare quantomeno insomma di trovare un punto prezioso, perché in questo istante il Como l'avrebbe riscavalcata in questa corsa Champions. Traversone della Roma da destra, colpo di testa in avanti di Rensch, attenzione a Mancini, praticamente attaccante aggiunto, gira dentro l'area verso Ndicka, altro attaccante aggiunto, possiamo dire questo. Ndicka, Mancini e Malen sono lì ad attendere palloni utili da giocare, questa volta Venturino a cercare compagni, non si intende con appunto i due lì davanti, ma si lamenta per una deviazione, sarà rimessa dal fondo a favore del Parma quando siamo a 30 secondi dal 90esimo. 2-1 scusate tra Parma e Roma.
0: Eh sì, Venturino è andato a corso 20 metri verso Chiffi e continuano a lamentarsi i giocatori della Roma per questo possibile tocco sul cross, però era assolutamente fuori misura e sbagliato, insomma per la Roma 20 secondi più recupero per le speranze di rimettere in piedi la situazione, ma davvero rischia oggi il Tardini di essere un po' la pietra tombale delle speranze di Champions di una squadra che doveva venire qua a vincere e aveva messo la partita assolutamente sui giusti binari. 6 minuti di recupero, quindi ancora di tempo ce n'è, però dopo il vantaggio di Malen e il mancato raddoppio di Sulé, direi che il Parma ha meritato di ribaltarla.
1: E la Roma effettivamente ha un po' sottovalutato quello che poteva essere questo pomeriggio sera qua al Tardini, entrati nel primo dei 6 minuti di recupero con la situazione ribaltata di Parma 2 Roma 1, ancora un'aggressione da parte della Roma sulla destra, praticamente Ndicka e ripeto Mancini insieme a Malen dentro l'area, errore di Suzuki, si salva poi il Parma, stava creando un pasticcio, stava praticamente regalando il gol del pari il Parma senza che la Roma facesse chissà che. Insomma, adesso dovrà anche con i nervi giocare la partita della formazione di questa. Dybala per Wesley, attenzione, se ne va in area di rigore. Wesley, il tocco anche con deviazione, riesce Suzuki sul primo palo a intervenire ancora una volta. Parma che adesso, ripeto, deve essere saldo per capire come gestirla una gara dove più che gara parliamo di recupero ormai, visto che siamo a 5 minuti dalla fine. Inizia il secondo dei 6 di recupero, ancora Dybala dalla bandierina, Ghilardi, palla che viene smorzata, Suzuki si accartoccia sulla sfera, la fa sua, adesso ripartirà il Parma con calma dopo questa aggressione continua della Roma che non ha portato a grandi effetti, anche se devo dire i due interventi di Suzuki, secondo soprattutto, non è stato così facile.
0: Eh no, c'è stato proprio il tiro cross di Wesley che ha cercato di sorprendere Suzuki, che poco prima si era fatto sorprendere su un cross veramente molto docile e addomesticabile, invece ha perso palla ed è stato salvato da Troilo che è arrivato e ha buttato la palla in calcio d'angolo, quindi Suzuki gioie e dolori fortissimo tra i pali. Tutte le volte che esce i tifosi del Parma sentono sentono un brividino sulla schiena.
1: Wesley dentro l'area verso Ondica, ancora un muro bianco del Parma a respingere, un monologo in sostanza con la Roma che attacca in massa, che prova soprattutto a far pervenire le palle dentro l'area di rigore. Attenzione a questa giocata di Venturino, non si trova con Rensch, riesce a evitare anche il calcio d'angolo la difesa del Parma per Keita, primo gol in assoluto in Serie A, anche una festa per un gol speciale. Ancora Roma con Pisilli centralmente, va a cercare Malen, però è troppo forte questo pallone, non riesce a far altro che rimbalzare sulla difesa del Parma. Ancora Venturino che continua con tentativi a giro dentro l'area di rigore a trovare le deviazioni utili per la causa giallorossa. Il terzo dei sei minuti di recupero, attacca la Roma sulla destra, c'è Dybala che si può far vedere dopo che ha toccato verso Wesley. Wesley si accentra, proverebbe forse un cross, cede a Elainawi dentro l'area di rigore verso Pisilli, calcio d'angolo. Ancora una volta il Parma si protegge con la copertura di Esteves, da quella bandierina di destra andrà ancora una volta Paolo Dybala. Inizia il quarto dei sei di recupero, c'è il Parma avanti 2-1 sulla Roma. Il cross di Dybala dentro l'area, salta Ghilardi, palla che resta lì, pasticcio dentro l'area, Rensch va alla conclusione, il pareggio della Roma con Rensch da fuori area, un pallone risputato fuori dalla difesa del Parma, è arrivata una rasoiata rasoterra da parte di Rensch alla sinistra di Suzuki, cambia nuovamente il parziale, quarto minuto di recupero, è 2-2 tra Parma e Roma e vedremo appunto nel finale cosa capiterà. Una gara pazza, però la Roma ha pressato più non posso con tutti i suoi effettivi, è arrivato questo jolly di Rensch, c'è qualcosa da verificare forse nell'area di rigore, soprattutto c'è un giocatore del Parma a terra, quella mischia che abbiamo detto non ha fatto capire moltissimo della dinamica, risolta con un colpo di biliardo da fuori da parte di Rensch, è cambiata la situazione, non si è ancora ripresa a giocare. Parma 2 Roma 2, ha appena pareggiato per i giallorossi Rensch.
0: I giocatori del Parma chiedono un tocco di mano di Mancini, che praticamente in quella mischia furibonda, ma l'arbitro Chiffi dice che è, il gol è valido, forse ha sfiorato con il braccio, era praticamente a terra Mancini dopo quella mischia furibonda che ha coinvolto 5-6 giocatori che si sono dati sportellate proprio all'altezza del dischetto del rigore. Poi la palla è arrivata sul destro di Rensch da Ghilardi, direi che assist di Ghilardi che si è trovato la palla appunto spalle alla porta, e dai 16 metri Rensch ha fatto partire un tiro veramente molto molto forte e preciso nell'angolino, e insomma per il giocatore olandese un gol che potrebbe essere molto molto pesante e importante. E c'è ancora un minuto di recupero e forse ancora qualcosa di più per le speranze della Roma, che adesso insomma è pervenuta al pareggio, almeno così sembra che Chiffi abbia confermato il gol.
1: Senz'altro ci sarà qualcosa in più perché non si sta giocando da un bel po', ormai più di un minuto, quasi due, siamo entrati nel sesto di recupero, diciamo che si giocherà fino all'ottavo. Secondo me il parziale di 2-2 tra Parma e Roma, anche per Rensch, si tratta di una prima volta, insomma gol speciali pesantissimi quelli di Keita e Rensch in attacco. Pellegrino si libera di un avversario fallosamente, da qui anche le lamentele del pubblico di casa, si riparte con il calcio di punizione a favore della Roma. Sesto di minuto di recupero che sta per esaurirsi, ma ci sarà qualcosa extra sicuramente da giocare. Roma con Venturino sulla sinistra e Rensch che arriva alle sue spalle, prova a inventare, ancora Venturino, stavolta non va al cross, cede indietro un su Ghilardi, si fa vedere Elainawi, Dybala sulla destra con il destro, il cross, Rensch va a terra, c'è un possibile rigore, l'arbitro fischia fallo in attacco di Rensch, c'è un fallo in attacco di Rensch fischiato dall'arbitro, credo che sia stato un duplice trattenersi con il Brinski credo, ed è anche questo un caso che potrebbe far discutere, un caso che almeno in campo non è chiuso visto che adesso è circondato l'arbitro. Quando siamo entrati nel settimo minuto di recupero è circondato dall'arbitro perché c'è ovviamente la parte giallorossa che chiede il calcio di rigore, quella del Parma, che non è assolutamente d'accordo. L'arbitro mi sembra abbia fischiato fallo in attacco a Rensch.
3: Sì, ti confermo che era Brischi che si stava trattenendo a vicenda con, sì, con Rensch. I due si sono praticamente presi con una sorta di laccio californiano, per usare un termine che viene dal wrestling. Si sono tutti e due abbracciati e quasi presi per il collo, e il pubblico di casa anche sta contestando l'arbitro, anche se questa chiaramente sarebbe una decisione a favore del Parma. Sì, si sono tutti e due strattonati, ma Chiffi è piuttosto deciso nel fischiare il fallo in attacco, ma ecco che forse viene richiamato al VAR, dal VAR, per andare a vedere al monitor. Sì, direi che sarà così.
1: Siamo all'interno dell'ottavo minuto di recupero, sul risultato di Parma 2 Roma 2. Check in progress, c'è Chiffi davanti al monitor, ci sono tutti i giocatori interessati dalla vicenda intorno a lui, in sostanza disposti anche a guardare, a cercare di rubare immagini, fotogrammi che possano indicare quella che è la situazione, che dentro l'area di rigore ha visto Rensch andare giù insieme a Brischi. Un bel da fare per Chiffi, un bel da fare anche per Mazzoleni al VAR, anche per Filippo Grassia nel proseguo della domenica. Sentiamo la decisione di Chiffi. Indicazione del VAR. Pubblico che tace.
6: Di revisione, il calciatore numero 27 del Parma trattiene un avversario in area di rigore.
1: È calcio di rigore per la Roma, c'è un giallo che vola, anzi un rosso, crediamo anche per, anzi giallo più rosso perché era già ammonito Brischi. Calcio di rigore per la Roma, pallone pesantissimo per quella che potrebbe essere l'ultimissimo atto di una partita pazza. Siamo al nono minuto di recupero, ci sono tra l'altro degli spintoni in area di rigore, c'è un pallone pesantissimo che sta per essere posizionato sul dischetto. Siamo vicini anche a un verdetto forse che riguarda questa partita e la corsa Champions. Il fallo di Brischi visto dal VAR, o comunque qualcosa che doveva essere valutato dall'arbitro, Chiffi è andato poi alla on-field review. Si sono trattenuti entrambi, sì. Credo che sia stato giudicato però la pericolosità che Rensch stava rappresentando per il Parma in questo divincolarsi tra maglie, e lo spiovente che lo stava raggiungendo, tra l'altro Rensch che aveva poco prima pareggiato i conti, e adesso non dico che tutto pronto per la battuta, sicuramente l'unica cosa certa è che ci sarà un rigore per la Roma, porta alla nostra sinistra. Il
3: lo batterà
1: rosso,
3: Malen, esatto, lo batterà Malen e Chiffi
1: non batterà Dybala, sì.
3: Comunque sicuramente questa decisione di Chiffi farà molto discutere, perché lui sembrava molto deciso nel segnalare il fallo in attacco, e quindi il fallo secondo lui era stato commesso dal giocatore della Roma Rensch. Adesso Malen è pronto.
1: Non Dybala, ma Malen porta la nostra destra. Decimo minuto di recupero, 2-2 tra Parma e Roma. La rete di Malen, fa festa la Roma, palla alle spalle di Suzuki, con potenza alla destra del portiere giapponese, i festeggiamenti del giallorossi, gara incredibile al Tardini, dopo che il Parma aveva ripreso la partita, che l'aveva rimontata, che la stava vincendo con merito nei minuti di recupero, il pari di Rensch che poi si è procurato il rigore, che farà indubbiamente ancora discutere, e a incrociare la soluzione con il destro di Malen per la sua doppietta personale, per l'attuale risultato del Tardini. Parma 2 Roma 3, festeggiamenti forse eccessivi, ma ci stanno tutti, giocatori del Parma incontro a quelli della Roma per arginare, per insomma dire la loro su un eccesso di foga o qualcos'altro che forse non sappiamo. Insomma, non si sta ancora giocando perché continua il campo a rappresentare tensioni qua al Tardini, una gara che è arrivata al 12° minuto di recupero
0: e 13° gol per Malen in 17 presenze in campionato. Davvero il suo arrivo è stato fondamentale. Questa partita ovviamente farà parlare tantissimo nel post gara per le decisioni di Chiffi, che era l'arbitro peggiore del mondo secondo Mourinho ai tempi appunto quando il portoghese era alla Roma, lo criticò pesantemente. Adesso direi che si è fatto perdonare tra virgolette con questa decisione in favore della Roma.
1: Allora, si è ripresa a giocare, io non so in questi casi il recupero quanto può essere dilatato, ed è qualcosa che è assolutamente relativo dal punto di vista, veramente stiamo parlando di fisica quantistica quasi, siamo per raccontarvi un minuto di recupero che è il numero 13, insomma. Parma 2, Roma 3, attenzione, errore di Suzuki clamorosamente sul retropassaggio, insegue Malen, ha perso l'attimo, non si è accorto dell'errore del portiere del Parma, recupera il pallone, proprio Malen, battaglia con il suo avversario di turno anche in maniera un po' troppo veemente, resta a terra infatti il giocatore in questione che non ha individuato, stessa cosa fa Esteves, stanno saltando i nervi a tutti in questo momento così delicato della partita, della stagione, diciamo della Roma in particolare, visto che insegue un obiettivo Champions che era stata in qualche modo ribaltata nella ripresa dal Parma, poi ha ribaltato a sua volta la situazione grazie a un uomo in particolare, vale a dire Rensch, che ha trovato il jolly da fuori, che poi ha trovato questo rigore da decifrare e rileggere, letteratura che continuerà ad essere protagonista nei prossimi tempi evidentemente. L'attuale Parma 2, Roma 3, con un calcio di punizione per la Roma. Nel frattempo non ho capito nemmeno bene come si è evoluta la situazione a ridosso della bandierina di sinistra nella metà campo del Parma, con Dybala che si destreggia, trova un nuovo calcio d'angolo, oh, cambia tutto. Se prima c'erano Dicà e Mancini come attaccanti aggiunti in area di rigore, adesso l'area di rigore è deserta, finisce qua su questa non battuta d'angolo l'esultanza della squadra di Gasperini stesso, della tifoseria giallorossa, fischi dall'altra parte, Chiffi è circondato dai giocatori del Parma, ma adesso si stanno in qualche modo i giocatori di Parma e Roma dando da fare per offrire uno spettacolo non così avvincente, in particolare Ndicka. Insomma, noi ci limitiamo, poi andremo a capire nel dopogara se ci possono essere ulteriori cose da raccontarvi. Ndicka viene trascinato fuori perché stava davvero andando in escandescenze, restituiremo tra pochissimo la linea allo studio, non prima di aver ricordato che la Roma ha battuto il Parma 3-2, vantaggio della Roma a metà primo tempo con Malen, poi il pari di Strefezza a 3 minuti dalla fine, il vantaggio del Parma, il pari nel recupero di Rensch, il rigore trasformato da Malen, fallo su Rensch, insomma una vittoria di cui si parlerà non soltanto per quello che tecnicamente si è visto in campo, ma anche per le decisioni arbitrali. Nicola Zanarini.
0: Sì, davvero una partita incredibile, sembrava che il Parma insomma potesse portarsi a casa 3 punti inutili per la propria classifica, invece i 3 punti vanno esattamente dall'altra parte, ci saranno polemiche sulle decisioni di Chiffi, sicuramente una vittoria all'olandese per la Roma con doppietta di Malen e anche il gol di Rensch, il primo in campionato per l'ex Ajax, che è anche l'autore del fallo, forse in attacco, forse in difesa, da cui è nato il rigore decisivo. Davvero una partita mozzafiato e insomma è stato davvero piacevole commentarla con te, Diego.
1: Un quarto d'ora fa era il 90°, Nicola, ci rivediamo presto, ci risentiamo presto, è tutto dal Tardini, grazie a Dario Collina per l'assistenza tecnica, continua questa inebriante sfida in corsa per la Champions, anche con tra pochissimo Milan-Atalanta. La Roma ha battuto intanto il Parma 3-2 al Tardini, è tutto, linea che torna definitivamente a Saxa Rubra.
7: Domenica Sport.
4: 20:05, tra poco andiamo al GR1, la classifica: Inter campione d'Italia 85 punti, Napoli 70, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65, questo per quanto riguarda la corsa alla Champions League. Tra poco Milan-Atalanta, prima c'è il GR1.
7: Rai Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20 e 6.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente da Teheran, avvertimento a Regno Unito e Francia. Se mandano le loro navi nello stretto di Hormuz, risponderemo immediatamente. Non si è mai parlato di un dispiegamento militare navale, replica Macron, ma di una missione ad hoc per la ripresa del traffico marittimo, di concerto anche con l'Iran. E le ultime dichiarazioni di Netanyahu sembrano allontanare la risoluzione della crisi.
3: Teheran ha inviato da ore la sua risposta all'ultima proposta negoziale degli Stati Uniti, ma dalla Casa Bianca e da mediatori internazionali non trapela ancora alcun commento. Fonti informate ci danno come imminente un briefing alla Casa Bianca per valutare il contenuto del testo iraniano. Da fonti vicine a Teheran emerge che l'Iran sarebbe disposto ad accettare la fine della guerra sia sul fronte interno sia in Libano, ma senza aprire un negoziato sul programma nucleare, come invece continua a pretendere il presidente americano Trump. Negoziare non significa arrendersi, noi non ci piegheremo, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian. Intanto, da Israele, il premier Netanyahu ribadisce che la guerra non è finita e che non terminerà finché le scorte di uranio arricchito iraniano non saranno rimosse e i siti nucleari smantellati. In un'anticipazione di un'intervista alla CBS, Netanyahu sostiene che sarà necessario entrare in Iran per portare via il materiale nucleare e aggiunge che Trump gli avrebbe espresso la possibilità di intervenire, definendo l'operazione

0: alle condizioni russe, cioè con una vittoria. Dall'altra, Ushakov, il consigliere diplomatico di Putin, annuncia l'arrivo a breve a Mosca del team dei negoziatori della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Apertura tattica nei confronti di Trump, ma in patria fermezza nei confronti di Kiev. Ieri Putin aveva detto: sono certo che la fine del conflitto sia vicina, sono pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un paese neutrale, ma per siglare un accordo definitivo che garantisca tutti. Pronto anche al dialogo con l'Europa, mi piacerebbe. Ha detto che il mediatore europeo fosse Gerhard Schröder, ma in Europa sono in tanti a ricordare che l'ex cancelliere tedesco è uno storico amico di Putin. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Antivirus, la nave Ondius dove si è sviluppato il focolaio è arrivata a Tenerife. Presenta i sintomi dell'infezione uno dei 5 francesi già rimpatriati.
2: Saranno 90 gli evacuati dalla nave Ondius entro fine giornata, su un totale di 151 persone a bordo. Intanto è in isolamento il francese che nel volo di rientro in patria ha presentato sintomi riconducibili all'infezione da antivirus. Gli altri 4 passeggeri francesi della Ondius rimpatriati saranno posti in stretta quarantena. Giovanni Rezza, professore di igiene all'Università San Raffaele di Milano.
3: Già sapevamo che sarebbe stato possibile verificarsi di casi sia sospetti che confermati. L'importante è che queste persone stiano in condizioni di massimo isolamento.
2: Non saranno necessariamente messi in quarantena invece i 17 passeggeri americani, lo ha dichiarato un alto funzionario sanitario statunitense, esortando a mantenere la calma. Sono in quarantena invece i 14 spagnoli, tutti asintomatici, giunti a Madrid. In Italia sono a loro volta in isolamento fiduciario le 4 persone che non mostrano alcun sintomo ma avevano viaggiato su un volo KLM con una donna deceduta per infezione da antivirus. L'OMS rassicura, non si tratta di un altro Covid. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Al termine del Regina Coeli, Papa Leone ha ringraziato la popolazione delle Canarie per aver accolto la nave da crociera. Ascoltiamo le parole del pontefice.
4: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo.
1: Desidero ringraziare il popolo delle Isole Canarie che con la consueta ospitalità ha accolto la nave da crociera Ondius e i passeggeri infetti da antivirus. Non vedo l'ora di rivedervi tutti il mese prossimo durante la mia visita alle isole, ha detto Papa Leone. Il ministro della cultura Giulli, come anticipato da Corriere.it, avrebbe licenziato Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Dicastero, per la vicenda dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni. Licenziata anche Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro, per non essersi presentata in aeroporto e non aver partecipato quindi alla missione a New York del mese scorso. Ora la cronaca con il delitto di Garlasco. La procura di Pavia scrive di aggressione cieca e sproporzionata da parte di Andrea Sempio dopo che Chiara Poggi aveva respinto le sue avance. Si torna poi a parlare dell'impronta 33 mentre emerge un biglietto gettato nella spazzatura dall'indagato.
5: I PM pavesi, convinti di un omicidio in seguito al rifiuto di un approccio sessuale dopo la visione dei video intimi dei due fidanzati, descrivono l'azione omicidiaria che attribuiscono a Sempio come un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa. Intanto, dalle carte si delinea come la traccia 33 sulla scala della cantina sia stata attribuita all'indagato. I consulenti della procura hanno dapprima identificato 15 punti caratteristici presenti sull'impronta palmare, con 2 riscontri concordi da parte di 2 esperti distinti. Un'ulteriore conferma è poi arrivata dalla sezione impronte del RIS di Roma. Il quarto esito positivo è arrivato dalla tecnica dell'inchiostrazione del palmo della mano. C'è poi un nuovo particolare, un foglietto buttato da Andrea Sempio in un'isola ecologica lontano da casa il 26 febbraio di un anno fa. Su un lato del foglio erano riportati degli appunti su come approcciare le donne. Dall'altro lato, delle parole che per chi indaga si ricollegano all'omicidio di Chiara Poggi. Le parole sono: da cucina a sala, cane, colpi da, campanello, finestra da fuori e infine assassino. Claudio Vigolo, GR1.
1: Terni, ancora gravissima la donna colpita su un bus con il martello dall'ex compagno che aveva il braccialetto elettronico. L'uomo ancora non è stato rintracciato.
6: Proseguono anche fuori dall'Umbria le ricerche del 43enne di origini marocchine che ha aggredito l'ex compagna. L'uomo l'ha aspettata sul bus che lei prendeva tornando dal lavoro. L'episodio è avvenuto in provincia di Terni. L'aggressore, dalle offese verbali, sarebbe passato rapidamente ai fatti, colpendo la donna prima a mani nude e poi con un martello. quando subito dopo si è tolto il braccialetto elettronico ed è fuggito. La donna, 44 anni, è stata soccorsa e trasportata negli soccorsi in ospedale. Ora lotta tra la vita e la morte. Il suo ex compagno era entrato in Italia nel 2025. Lo

0: scorso aprile era stato denunciato per lesioni con divieto di avvicinamento e braccialetto. Lo scorso febbraio aveva ottenuto il permesso di soggiorno da mesi, lavorava a Trieste. Altro caso di violenza, un tentato omicidio a Roma, un cittadino ecuadoriano di 41 anni ancora in possesso delle chiavi sarebbe entrato in casa dell'ex compagna sorprendendola con un 31enne di origini marocchine. L'aggressore avrebbe afferrato un coltello scagliandosi contro l'uomo e ferendolo. Ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato. Elena Pabba, GR1.
1: Conclusi il raduno dell'Associazione Nazionale Alpini, la Dunata di Genova ha scritto in un messaggio: il presidente Mattarella rinnova l'indissolubile legame che unisce le penne nere al paese. Mattarella ha ricordato poi gli alpini impegnati nelle missioni internazionali e nel volontariato e tutti quelli che hanno sacrificato la vita per gli ideali di amor di patria. Nel servizio un bilancio della manifestazione.
2: Il richiamo nel motto Faro per il futuro dell'Italia, che ha unito Genova alla sua sesta sfilata con le penne nere e ha aperto la Dunata Nazionale numero 97. Le tradizionali fanfare a scandire il passo di ogni sezione, 80 italiane, 31 straniere. Gli applausi al passaggio dei tanti volontari della Protezione Civile, Sanità Alpina, Unità Cinofile, volontari del salvamento fluviale, tutti pronti a intervenire in ogni emergenza sin dal 1976, non nostalgici ma custodi della memoria. Il compito che sin dalla sua fondazione nel 1919 l'Associazione Nazionale si prefigge di tramandare alle giovani generazioni. Ed è indirizzato ai giovani il messaggio del presidente della Camera Lorenzo Fontana.
3: Potrebbe essere utile fare un periodo quantomeno di servizio civile e poter conoscere il proprio territorio e intervenire nel caso di magari situazioni di difficoltà.
2: Da venerdì a oggi la città ha accolto circa 400.000 persone. Genova, Mariangela Bisanti, GR1.
1: Oggi è la festa della mamma, il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare, scrive Giorgia Meloni sui social. La maternità ti cambia dentro, il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo, continua la premier. Insegna ogni giorno cosa significa amare senza misura e senza condizioni. Voli a rischio domani per lo sciopero ENAV e EasyJet, la prima di una serie di agitazioni nel settore trasporti previste nelle prossime settimane.
4: Il consiglio in un lunedì che potrebbe essere complicato per chi vola è di controllare prima di recarsi in aeroporto. Ita Airways, per esempio, ha già fatto sapere di aver cancellato il 38% dei collegamenti e che sarà disponibile o il cambio di prenotazione gratuito o il rimborso del biglietto. A creare disagi c'è da un lato la protesta dei servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, a Roma e a Napoli. 8 ore, dalle 10 alle 18. Poi la mobilitazione di piloti e assistenti di volo EasyJet per un rinnovo contrattuale che non fa passi avanti e relazioni sindacali sempre più in crisi. Stop, anche in questo caso, dalle 10 alle 18, proclamato da Filt CGL, Fit CISL, Will Transport, UGL, ANPAC. Proteste che si accavallano. Il 18 maggio sciopero generale USB per Gaza con possibili ricadute su treni e personale delle autostrade. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. La richiesta è di ristori immediati per sostenere le attività su gomma ed evitare rincari a cascata su servizi e prodotti. Paola Nania, GR1.
1: Cinema, un poker di capolavori per ricordare la più amata e forse incompresa delle attrici. Tornano in sala 4 film interpretati da Marilyn Monroe, che il 1 giugno avrebbe compiuto 100 anni.
5: Howard Hawks, Billy Wilder, John Huston, i registi dei 4 titoli leggendari che tornano in sala. Leggendari anche grazie alla protagonista. A kiss on the hand. Marilyn Monroe in Gli uomini preferiscono le bionde, quando la moglie è in vacanza, a qualcuno piace caldo e gli spostati.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

Sì, ci pigliamo con un gioco. E se mi chiamo a mano. Piglio senza stipendio, si me ne do una bella per il registro assettato. Ma che tenga a fare, si finisce, rimane, ci fa tutto coso. Ma che tenga a fare, si muscipa, vuol dire, ma cato

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: Di tutte le fughe in terra bulgara e anche quella di quest'oggi, Diego Pablo Sivilla, che aumenta il vantaggio nella classifica maglia azzurra, quella degli scalatori.
3: Abbiamo iniziato a credere a 10 all'arrivo. La idea era andare in fuga per prendere punti valiosi per portarlo più avanti possibile che questa maglia. E dopo abbiamo iniziato a menare un po' per il premio Red Bull. Quando l'abbiamo fatto abbiamo visto che c'era una possibilità. Avevamo gambe perché abbiamo andato tutto il giorno, non so come si dice in italiano, un tira y afloja, diciamo in spagnolo, e alla fine avevamo un po' di gambe, abbiamo lottato per vincere, abbiamo stato vicino.
4: È stata comunque una grande impresa perché siete partiti praticamente a chilometro zero, succede raramente, no? Diciamo di arrivare così vicini.
3: Sì, questi giorni tutto il mondo sa che arriva la volata del gruppo, però comunque a volte succedono cose che non sono normali e oggi mi ha mancato veramente poco.
4: Ci riproverai?
3: Sicuramente sì, ora bisogna recuperare domani e poi dopo gestire un po' anche la situazione perché il giro è lungo.
2: Resta in maglia rosa e ripartirà con il simbolo del primato dalla Calabria, Thomas Silva, aspettando il rientro in Italia, la ripartenza dalla Calabria dopo il giorno di riposo. Con Davide Piganzoli parliamo degli obiettivi della sua squadra, la Visma Lise Bike, e del suo capitano Jonas Vingegaard.
5: Siamo qua con Jonas e cercheremo di fare il possibile appunto per cercare di vincere questo giro. Non nascondiamo che Jonas è qui per vincerlo, quindi sicuramente dai, siamo compatti, siamo una squadra forte. Jonas è il grande favorito, però gli avversari sono tanti, sappiamo che il giro è impegnativo, il giro è lungo, quindi vedere un pochino come andranno i primi giorni, poi Jonas farà il suo.
4: Tu sarai uno degli uomini chiave, tra l'altro, no? Hai detto anche nei giorni scorsi che insomma ti tiene in grande considerazione Jonas.
5: Ho un ruolo chiave in squadra, cercheremo un pochino di dare il massimo e vedere quello che riusciremo a fare.
4: Quanto pensi di essere cresciuto in questi mesi col cambio di squadra, col passaggio da una squadra così importante e con il correre a fianco a corridori così forti?
5: Qualche passo in avanti l'ho fatto sicuramente, sia a livello fisico che sicuramente correre con campioni come Jonas, come Wout, come tanti campioni che ci sono all'interno della squadra, ti fanno crescere. Questo mi ha aiutato tanto.
4: Secondo te dove si deciderà questo Giro d'Italia?
5: Ci sono tante tappe impegnative, la prima sarà appunto il Blockhouse, bisognerà stare attenti sicuramente nelle tappe di pianura dove si pensa sia un giorno facile ma in realtà non è mai un giorno facile, e poi ci sono le ultime due tappe prima di Roma, sono molto impegnative, credo che il giro si potrà decidere lì.
4: L'obiettivo sarà cercare di prendere la rosa già al Blockhouse?
5: Vedremo un pochino Jonas come si sentirà, sicuramente quando starà bene cercherà di appunto di vincere la tappa e cercare di prendere vantaggio sui diretti rivali. La strada dirà il tutto.
2: Domani, prima giornata di riposo, martedì 138 km da Catanzaro a Cosenza con probabile esito finale in volata e dunque un'altra chance per Jonathan Milan per provare a sbloccarsi in questo giro.
6: Le pagelle di Girotto.
7: Che dire di questo francesino di 22 anni? Vince al colpo di reni, ma chi guarda in faccia dopo l'arrivo? Il nostro velocista principe, Jonathan Milan. La Bulgaria ha portato fortuna, sì, anche questo un po' conta, ma più di tutto sono le gambe che servono, con cuore e testa. Dopo la partenza in casa su Dalqui Step di Evenepoel, probabilmente si ritorna un po' al passato, al valore della squadra. Uno per tutti e tutti per uno. Tre tappe, due vittorie, tanta roba. Paul Magnet, voto 10. Johnny Milan. Si dice il primo vince, il secondo spiega. Certo, a caldo un po' complicato avere la lucidità sufficiente per ripercorrere il film della volata. Non sono stato un velocista, ma qualcosa mi viene da spiegare. Si è perso con Sonny nel momento decisivo per pilotarlo più vicino al traguardo. Partito ai 300 metri, sono un po' tanti, viste le velocità che si percorrono in questi frangenti. Tuttavia, è sempre il primo dei battuti. Voto 6,5. Malucelli, compagno di squadra della maglia rosa, fa tutto da solo e arriva quinto. Bella volata che dà morale e fiducia, voto 6,5. Tarozzi, Sevilla, Tonelli, 175 km di fuga, anzi 174,200, perché lì svanisce il sogno di giocarsi in volata la vittoria. Però che coraggio, che bravi, voto 8. Adesso sì che Thomas Silva può dormire tranquillo, visto che si porterà in Italia, senza particolari problemi nella tappa di oggi, la sua bellissima maglia rosa. Domani giorno di riposo e chissà se la vestirà nel giretto di recupero. Io lo farei. Quindi domani fiesta, per dirlo con la sua lingua, mi pare tutta meritata. Voto 8. Un po' di bocciati tutti messi insieme, velocisti, qua al giro per vincere o fare podio. Ackermann, Andresen, Delier, Vernon. Ci si aspettava qualcosa di meglio. Voto 5.
2: grazie alla piccola e fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia in Bulgaria. Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto e Cristiano Piccinelli.
8: E la squadra si trasferirà adesso, tornerà in Italia e si ripartirà, come dicevamo, martedì dalla Calabria, domani giorno di riposo, di trasferimento soprattutto dalla Bulgaria all'Italia per quanto riguarda la carovana in rosa. Premier League, West Ham Arsenal, è finita 1-0 per l'Arsenal, che così ristabilisce le distanze dal Manchester City che ieri aveva vinto, 5 i punti di vantaggio, però ricordiamo sempre che il City ha una partita da recuperare e comunque sia, dovesse vincere sarebbero sempre 2 i punti di distacco dall'Arsenal. Per quanto riguarda gli altri risultati sempre della Premier League, Burnley Aston Villa 2-2, Crystal Palace Everton 2-2, Nottingham Newcastle 1-1. La Liga Spagnola è terminata, Oviedo Getafe 0-0, così come sono terminate Mallorca Villarreal 1-1, Atletica di Bilbao e Valencia 0-1. Alle 21 il classico che potrebbe consegnare l'ennesimo titolo in questa, tra l'altro, corsa a due, sostanzialmente corsa a due tra Barcellona e Real ai Blaugrana, ai quali basta un punto, non perdere in casa questa sera col Real Madrid, che nella classifica generale della Liga Spagnola segue a 11 punti, dopo la partita di questa sera saranno 9 i punti a disposizione, quindi se il Barcellona non perde è campione di Spagna al termine della serata. E poi c'è anche la Bundesliga, all'intervallo Magonza e Union Berlino 0-1, terminate Hamburgo Friburgo 3-2, Colonia Heidenheim 1-3. Torniamo in Italia perché tra poco va in scena Milan-Atalanta e il Milan ha una pressione addosso niente male, soprattutto dopo la vittoria al Cardiopalma della Roma a Parma. E allora andiamo da Francesco Repice e Fulvio Collovati per un primo collegamento. Entrambi.
9: Buonasera. Buonasera dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, buonasera Nico Forletta, buonasera Fulvio Collovati, buonasera ovviamente, buonasera, e soprattutto a tutti gli ascoltatori. Beh sì, è una grande pressione quella che in questo momento il campionato sta esercitando sul Milan per quella fatidica quarta posizione che significa Champions della prossima stagione. Le squadre sono già all'interno del tunnel e stanno quindi per entrare sul terreno di gioco. Lo stadio di San Siro non presenta un grandissimo colpo d'occhio, ovvero ci saranno circa 60.000 spettatori in uno stadio abituato a contenerne molti di più. C'è una coreografia disegnata proprio con le persone in curva sud, che è il feudo del tifo milanista, e quindi tra poco cercheremo anche di capire cosa hanno voluto scrivere, che messaggio hanno voluto mandare a tutti gli altri tifosi e magari anche alla società e alla squadra. E comunque le squadre stanno in campo, le formazioni sono ufficiali, Milan in campo con Maignan tra i pali, De Winter, Gabbia, Pavlovic in difesa, Selemekers e Bartesaghi sulle corsie esterne. In mezzo al campo si rivede Loftus-Cheek dal primo minuto con Ricci e Rabiot, in attacco Leao e Jimenez, vista l'assenza forzata anche di Pulisic, che è rimasto infortunato nelle fasi di rifinitura proprio di questa partita, per la preparazione di questa partita. L'Atalanta schiera tre attaccanti, De Catellare, Raspadori e Krstovic, con Zappacosta e Zaleski sulle fasce laterali, De Ron ed Ederson centrali, tre difensori, Scalvini, Ian e Kolasinac davanti a Carnesecchi, dirige Zufferli della sezione di Udine, Fulvio Collovati. Queste sono partite che non si possono sbagliare, perché l'Atalanta insomma ha poco da chiedere a questo campionato oramai, anche se insomma teoricamente ci sarebbe, forse non ho fatto i conti, ma insomma è abbastanza attardata. Il Milan ha bisogno solo di vincere.
10: Il Milan ha bisogno di vincere dopo la vittoria della Juve, del Como, della Roma. Il Milan non può fare l'ennesimo passo falso, non è accettabile. Però ci troviamo di fronte a due squadre in crisi di risultati, Francesco. Il Milan ha dilapidato il vantaggio sulle rivali Champions, è in difficoltà, un solo gol nelle ultime 5 gare. una vittoria col Verona, tre sconfitte addirittura Napoli, Udinese, Sassuolo.
8: E dunque non può sbagliare Fulvio.
10: Non può
8: allora, noi, scusa l'entrata, a piedi uniti, non di quelle eleganti che facevi tu una volta. Allora, dobbiamo andare in pubblicità e poi naturalmente si torna da voi per il racconto di Milan-Atalanta, Francesco Repice e Fulvio Collovati.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Saroni in prima posizione, Saroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
12: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
13: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
6: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
14: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di peso 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, peso 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
16: Il posticipo del campionato di Serie A.
17: Un cordiale saluto, gentili ascoltatori dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, un cordiale saluto da Francesco Repice che grazie alla collaborazione tecnica di Vincenzo Carvutti è pronto a raccontarvi questo posticipo domenicale della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. Milan-Atalanta si gioca per l'Europa, evidentemente il Milan ha bisogno di togliersi di dosso la pressione delle squadre che stanno assediando la quarta posizione, così come la Roma, così come il Como. C'è un messaggio chiaro in curva sud, il feudo del tipo milanista rispetto alla società, Furlani out, disegnato con le sagome dei tifosi stessi in curva sud e con le luci dei cellulari, dei telefonini. Intanto la partita è iniziata, ha dato il calcio d'avvio il Milan in maglia gialla, attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, maglia a strisce verticali invece nerazzurre per l'Atalanta, le formazioni Milan con Magnan tra i pali, De Vinto, Le Gabbie, Pavlovic in difesa, Salem Kers e Bartesaghi sulle fasce laterali e poi Loftus-Cheek e Ricci con Rabiot a presidio della mediana, Gimenez e Rafa Leão in attacco. Questo il 3-5-2 disegnato da Massimiliano Allegri. L'Atalanta con De Catelare, Raspadori, Krstovic sul fronte offensivo, Zaleski e Zappacosta sulle fasce laterali, Deron ed Ederson in mezzo al campo con Scalvini e Kolasinac in difesa davanti a Carnesecchi, dirige Zufferli della sezione di Udine. C'è il Milan che prova ad attaccare dalla sinistra proprio con Bartesaghi che mantiene un difficile pallone in campo, cede per Ricci, siamo a ridosso dei 30 metri, tocco per Rafa Leão, molto centrale, viene fermato da un avversario, poi il gioco prosegue perché il Milan riesce immediatamente ad accaparrarsi il possesso del pallone, ora al limite dell'area di rigore Gimenez che non riesce a controllarlo, la difesa dell'Atalanta con Scalvini prima e Zappacosta in seconda battuta che va al rinvio, i minuti sul cronometro che sono due nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, Raspadori nel cerchio centrale del terreno di gioco, subito sulla corsia di sinistra il pallone per Zaleski, Fulvio Collovati, una partita molto sì, molto delicata.
10: Sì, del Milan abbiamo detto in precedenza, ma anche l'Atalanta non sta meglio perché ha ottenuto due punti nelle ultime quattro giornate, per cui il trend negativo di queste due squadre ha tolto un po' di certezze, quindi serve uno scatto d'orgoglio, una reazione. Io mi aspetto una reazione in questa gara da parte di tutte e due le squadre, addirittura l'Atalanta nel caso, come dicevi tu, nel caso di una possibile vittoria potrebbe agguantare anche un'ipotetica Coppa, l'Europa League, però è chiaro che il Milan non può assolutamente sbagliare l'ennesima gara casalinga.
9: evidentemente il Milan sotto pressione più della formazione di Palladino. Intanto il lancio in avanti per Gimenez viene neutralizzato da Ian, ruba palla Leao a Scalvini sulla corsia di sinistra, attacca Rafa Leao, salta un avversario, Scalvini però va a recuperare sul portoghese all'interno dell'area di rigore bergamasca e poi a servire i compagni di squadra per il rinvio lungo a cercare proprio l'attaccante con la maglia numero 90, si trattava dell'ex leccese Krstovic, che è stato però fermato fisicamente in maniera irregolare da Gabbia. Ancora Milan con Selemekers, poi Loftus-Cheek, tocco all'indietro, Gabbia che si incarica di andare all'impostazione con il pallone ceduto in orizzontale a Pavlovic e poi sul settore di sinistra, dove nel frattempo è ritornato Bartesaghi che cambia gioco, va sul fronte opposto, eccolo De Winter proprio vicino alla fascia laterale ma anche al cerchio di centrocampo, è buono il pallone per Selemekers e poi per il tentativo da parte del Milan che sposta il gioco sulla corsia di sinistra, arriva Adriano Gabbio, prova la conclusione, coglie il palo esterno e la palla finisce sul fondo, una conclusione da posizione veramente molto complicata, Fulvio Collovati molto certo, larga con il sinistro e da distante stava per centrare, stava per cogliere proprio impreparato il portiere Carnesecchi e mettere il pallone sotto l'incrocio dei pali.
10: Beh, c'è da dire che ha calciato lateralmente, era spostato in modo laterale però ha calciato con molta forza come Rabiot sa fare, non era contrastato da nessun giocatore dell'Atalanta, però il pallone ha colpito il palo praticamente forse leggermente ritardo Carnesecchi, però sono da notare la prudenza da parte di Rabiot, l'ennesima prudenza da parte di Rabiot che ormai è una certezza di questo Milan, però mi sembra che il Milan sia partito meglio, no? Con personalità, sì, cercando di chiudere la propria metà campo l'Atalanta.
9: Assolutamente d'accordo, è una Milan molto propositivo in questi primi 4 minuti, sta per iniziare il quinto sul nostro cronometro, ancora la formazione rossonera che prova a tenere palla con Adrien Rabiot attorniato da tre uomini Raspadori che va a soffiargli il possesso del pallone poi a cedere la sfera ai propri compagni del pacchetto arretrato, ecco che si fa vedere Kolasinac a sinistra e poi Ederson proprio da quel lato del terreno di gioco, prova a combinare con Zaleski, abbastanza complicata la missione visto che Selemekers riesce a entrare in pressione su tutti, alla fine guadagnare il possesso di palla grazie anche al supporto di Gimenez, quindi Milan che adesso può manovrare all'interno della propria area di rigore con Magnana che sposta il pallone verso la corsia di sinistra, Pavlovic nella propria metà campo, c'è Rafa Leao che deve evitare Scalvini, quest'ultimo che lo tiene giù e lo mette giù con uno sgambetto proprio sulla linea mediana del campo, fronte offensivo sinistro del Milan, calcio di punizione in favore dei padroni di casa, già battuto corto da Leao, indietro per Pavlovic, si fa vedere Gimenez, viene assediato da Ian e poi prova a scambiare con Rafa Leao ma coglie in assoluto controtempo il giocatore portoghese con il pallone che si perde oltre la linea laterale, rimessa con le mani in favore dell'Atalanta con Zappacosta dalla fronte offensivo destro del suo schieramento, anche se di pochi metri il pallone infatti sopravanza di non più di 5-6 metri la linea mediana del terreno di gioco, Zappacosta cerca compagni smarcati, non è facile trovarli almeno in avanti, dietro invece alle sue spalle c'è Ian che mette in movimento Carnesecchi, il portiere dell'Atalanta va da Kolasinac che è abbastanza libero, può alzare la testa, scrutare il piazzamento dei propri compagni di squadra anche se non velocizza l'azione, semmai la rallenta con il tocco ritroso per lo stesso Ian, poi capitan De Ron, ancora Ian, fa fatica a guadagnare metri l'Atalanta, ci prova ancora con Ederson che scambia lateralmente il pallone, sempre De Ron ad impossessarsene.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Bambini piccianini,
1: tralalelo tralala,
2: trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
1: 531.

0: Amigos, l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Genzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: strada murio. Volete che conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Nubini Piccianini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee.

0: Grazie a tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
2: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 11 maggio. 8th Avenue St. Peter's, Duthie Street, Malvern, Greenhill Road, Burnside, Grant Avenue, Rose Park and Glenburn Road, Hectorville.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
4: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
8: Qui a Radio Italiana 531.
7: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
4: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
8: Vieni a giocare alla tombola
7: e partecipa alla raffle.
8: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
7: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
4: 8340 2806.
8: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
7: Insieme possiamo fare
8: una grande differenza.
9: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
10: State ascoltando Radio Italiana 531.

che avere, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyngon Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
7: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi, vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
8: You're listening to Radio Italiana 531.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade Beulah Park.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
1: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
1: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
1: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Mentre un profumo di mangia. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:04.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, lunedì 11 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il Premier Peter Malinauskas ha annunciato che in Sud Australia saranno immagazzinati fino a 20 milioni di litri di gasolio, che potranno essere utilizzati solo se lo Stato raggiungerà un livello di crisi urgente di carenza di approvvigionamento. La nuova acquisizione andrà a beneficio principalmente degli agricoltori qualora si raggiungesse un livello di crisi urgente di carenza di approvvigionamento. Il Premier Peter Malinauskas ha rivelato che il governo statale acquisterà e immagazzinerà immediatamente 10 milioni di litri di gasolio, con un'opzione per assicurarsi e immagazzinare fino a 20 milioni di litri nell'ambito del nuovo accordo con il fornitore IOR. Il Premier ha inoltre affermato che la fornitura non sarà utilizzata per transazioni ordinarie, ma per una reale e cronica situazione di esaurimento del gasolio a livello nazionale. D'accordo anche la leader dell'opposizione Ashton Hearn. Cambiamo argomento. Un incendio è divampato sul tetto di un condominio a St. George's, su Portrush Road. Le fiamme hanno devastato il tetto, costringendo i vigili del fuoco a chiedere rinforzi per domare l'incendio divampato domenica in serata. Le squadre dei vigili del fuoco sono state chiamate in Portrush Road a St. George's poco prima delle 17:40, in seguito a segnalazioni di fumo proveniente dal tetto di un condominio di due piani. Quattro autopompe dei Metropolitan Fire Service e un veicolo del Country Fire Service si sono precipitati sul posto e hanno trovato fiamme visibili che divampavano dal tetto dell'appartamento. Gli investigatori specializzati in incendi si recheranno sul posto per determinarne le cause e valutare i danni subiti dall'edificio. Voltiamo pagina. La riduzione dei limiti di velocità a Clarence Park, Melrose Park, St. Mary's e Pasadena scatena la rivolta dei contribuenti della zona. Rispondendo a tre domande del sondaggio, una media del 46,35% degli intervistati si è dichiarata fortemente contraria alla riduzione della velocità di 10 km orari. Secondo il rapporto pubblicato a maggio, le opposizioni derivavano da tre questioni chiave: problemi di applicazione delle norme, scarsa osservanza da parte degli automobilisti e impatto percepito sui tempi di percorrenza. Le risposte al sondaggio sono state raccolte durante due consultazioni pubbliche. Il rapporto del Consiglio Comunale affermava che la principale preoccupazione dei residenti era che il progetto avrebbe spinto il traffico pesante e il traffico di attraversamento sulle strade residenziali locali. Cambiamo ancora argomento. Scuole, università e istituzioni australiane sono state colpite da una vasta operazione di hacking, mentre le autorità si affrettano a mettere in sicurezza i dati sensibili. Una scadenza imminente ha scatenato inoltre timori di un nuovo millennium bug, con un esperto che esorta le aziende australiane ad agire presto prima che sia troppo tardi. Il gruppo di hacker Shiny Hunters ha pubblicato la lista non verificata sul dark web, avvertendo la società madre di Canvas, Instructure, che ha tempo fino al 12 maggio per pagare il riscatto, altrimenti divulgeranno dati sensibili di milioni di utenti. 177 le istituzioni colpite, tra scuole, università, aziende e istituzioni australiane. La lista include obiettivi confermati come il Dipartimento dell'Istruzione del Queensland, l'Università di Melbourne, l'Università di Sydney, il TAFE della Tasmania e la Swinburne University, ma contiene anche singole scuole di diversi settori, nonché grandi enti di formazione. Tra le istituzioni citate figurano anche diverse scuole private d'élite. L'Università di Melbourne ha disattivato il suo sistema Canvas in seguito all'attacco informatico. Anche aziende come Audi Australia e Amazon Australia e il fornitore di servizi di doposcuola Camp Australia compaiono nell'elenco. Canvas è un sistema di gestione dell'apprendimento utilizzato da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Il 3 maggio il gruppo di hacker Shiny Hunters ha affermato di aver violato Canvas e rubato i dati di 275 milioni di studenti, insegnanti e personale di quasi 9.000 istituti in tutto il mondo. La società madre Instructure ha ammesso che sono state consultate informazioni personali, inclusi nomi, indirizzi mail e ID Canvas degli studenti, nonché alcuni messaggi di posti in arrivo. La coordinatrice nazionale australiana per la sicurezza informatica, Michelle McGuinness, ha dichiarato venerdì in un post sui social media di essere al lavoro con le autorità statali e territoriali per rispondere alla violazione dei dati. Buon ascolto con Radio Italiana 531. Buona settimana, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Buongiorno carissimi ascoltatori e benvenuti alla Radio Italiana 531 col nostro programma settimanale Storia e Misteri. E come al solito stamattina siete in buonissima compagnia di Rita e io, Elena. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno Elena.
0: Tutto bene? Un bel weekend?
1: Sì, sì, è anche un weekend speciale.
0: E certo, sì.
1: Per te anche?
0: Sì, abbiamo festeggiato, cioè che oramai fa parte della cultura, diciamo, anche questa, no?
1: Sì, sì, è vero.
0: Si mangia sempre un po' di più, si beve sempre un po' di più e via. È passato anche quello per quest'anno. Carissimi ascoltatori, come abbiamo già detto la settimana scorsa, che noi parliamo sempre di storia, però parleremo nelle settimane, mesi prossimi, speriamo, dalla storia nostra italiana, ma non specificamente soltanto la storia. Noi parleremo delle nostre meravigliose, diciamo, regioni, scopriremo le bellezze, scopriremo le economie, scopriremo la politica, scopriremo i dialetti, le lingue, scopriremo diciamo, l'artigianato, l'arte, i cibi, i alti, i bassi, tutto. E con questo oggi inizierò a parlare, faremo dalla Sicilia, però prima entrare in tutte queste bellissime forme di parole che io ho parlato poco fa, vorrei condividere con voi una piccola parte di nuovo dalla Sicilia e la popolazione, la formazione dalla popolazione dalla Sicilia, che rimane ancora veramente un grande mistero, va bene?
1: Ancora fin oggi?
0: Fin oggi, alcuni punti non sono stati chiariti, cioè storia e misteri, ecco qua, no? Va bene carissimi ascoltatori, iniziamo. Prima di iniziare voglio dire un saluto cordiale e affettuoso a tutti i siciliani di Adelaide. Parleremo dal vostro bellissimo paese e regione. Se avete qualche domanda ci telefonate al 834077700. Speriamo che potremo rispondervi. Ecco qua. Va bene, andiamo avanti Rita?
1: Sì.
0: Allora, cari ascoltatori, la Sicilia, cuore del Mediterraneo, vantra una storia millenaria di dominazioni e scambi culturali. Incredibile, Rita, no? Si parla di dominazioni, no? Anche la Sicilia ha avuto la sua parte da essere dominata, ma non da un stato, ma da parecchi, no? Inizialmente abitata da Sicani, Elimi, Siculi.
1: Da chi?
0: Sì, sono tre gruppi di persone che erano i primi abitanti delle terre della Sicilia, ok?
1: Ok.
0: Dunque, sono anche considerate, come dicono le ricerche, le tre popolazioni indigene antiche. Ma scopriamo chi sono questi Sicani, Elimi e Siculi? Andiamo a scoprire. Magari qualcuno che sente lo saprà, no? Va bene. Allora, devo chiarire che questi tre gruppi erano là prima l'arrivo dei Greci. Dunque, tempi antichissimi.
1: Sì, perché si sa che ci sono state la popolazione greca, però sì, questi prima di
0: prima. Okay. In effetti sono considerati il popolo indigene della terra. Ok. Allora, andiamo a scoprire insieme, cari ascoltatori, in dettagli di queste tre civiltà, no? Che fanno parte dell'esistenza della Sicilia di oggi, moderna. È una parte della storia in questa regione, è un paese così particolare e così bello e unico geograficamente. I Sicani, Rita, i Sicani, chi erano? Dunque, sono ritenuti i più antichi abitanti dell'isola. Va bene? Tuttora non ci sono dettagli storici profondi, non ci sono, no? Le loro origini sono dibattuti tuttora tra le tradizioni classiche che li vede provenire dalla penisola iberica,
1: cioè la Spagna, dove c'è
0: sì,
1: la Spagna e il Portogallo.
0: Sì. O l'ipotesi che li ritiene come gli indigeni o nativi del posto, ma questo non è risolto. Non è risolto, no? Allora, tuttora le evidenze storiche non sono chiare, cari ascoltatori, un vero mistero secondo gli storici. Ecco qua, il primo mistero dalla nostra bella Sicilia. Cari ascoltatori, mi raccomando, state con noi, c'è tanto più altre informazioni bellissime riguardo la Sicilia. A tra poco!
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Io sono a maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival, una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani, accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

0: Señor, Abenduayo.
1: Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531, dopo una bellissima canzone egiziana, sì, ma dove sto andando io, Rita? Allora, siciliana, Vitina Crozza di Domenico Modugno. Ecco qua, va bene, continuiamo.
2: Dunque, sì, abbiamo ricevuto una telefonata però.
1: Sì, abbiamo ricevuto una telefonata tanto gradevole da Don Tonino. Don Tonino, grazie per la sua tantissima gradita telefonata, ci ha dato molto più coraggio per andare avanti e parlare di questa bellissima Sicilia. Grazie. Va bene. Allora, Rita, abbiamo parlato, diciamo, dei sicani. Vediamo un po'.
2: Rimangono, cioè, quelle altre tue.
1: Sì. Vediamo un po' che cosa hanno portato nella Sicilia i sicani, vero? Era un popolo che ha portato l'agricoltura. Erano allevatori, va bene, e lavoratori di metallo. La loro economia si basava su un stile di vita agropastorale, no? Questo è basato su pietre vulcaniche, le testimonianze l'hanno preso delle pietre vulcaniche, no? Testimonianza delle pietre vulcaniche. Poi le coltivazioni, loro erano bravissime anche nelle coltivazioni di cereali, va bene, come l'orzo e il miglio. Io il miglio non ho mai sentito dire, e ha svegliato una curiosità in me e ho voluto sapere che cos'è il miglio. Cercando, cari ascoltatori, il miglio mi diceva che una miglia di strada, no,
2: la distanza.
1: Dopo tante ricerche, va bene, ho trovato, ed è un cereale antichissimo, naturale, va bene, che provvede tanto glutine e molto nutriente. Va bene, sono andata a cercare per vedere se lo posso trovare nella forma moderna adesso, non sono riuscita.
2: Non esiste più?
1: Non lo so, ci riproverò. Ecco qua, tutte queste scoperte bellissime, no? Che fanno parte del nostro paese, che c'è tanto che non sappiamo, e a saperle ci dà molto più orgoglio e ci spinge ad andare avanti, di sapere molto di più. Va bene. E poi erano un'antica, allora, abbiamo parlato dei sicani. Adesso andiamo al secondo gruppo, Rita, gli Elimi, spero che lo dico bene, Elimi, no? Gli Elimi, anche loro, un'antica popolazione della Sicilia occidentale. La Sicilia occidentale, estendendosi principalmente di Palermo, Trapani e Agrigento, no? Distinguendosi come uno dei tre popoli originali dell'isola, no? Con sicani e i siculi. E loro, questo gruppo, erano noti per la loro cultura ellenizzata. E che cos'è la cultura ellenizzata? Andiamo a scoprire insieme. Allora, la cultura ellenizzata si riferisce al processo della civiltà greca, cari ascoltatori, che ha lasciato tanta influenza nella Sicilia, no? Non solo con le culture orientali, dalla Persia, gli Egizi, no? E la Siriaica, Syrian. Dopo le sintesi significa grecizzata. E che cos'è questo grecizzata? Un contesto in cui la lingua, filosofia, l'arte sono diventanti dominanti dalla Sicilia.
2: Per questo popolo che hai detto lì,
1: Elimi.
2: Elimi.
1: Sì, gli elimi, ma erano veramente lavoratori, no? Perché a mantenere, a mandare avanti la cultura in cui hanno adottato o adotteranno anche, ma quando noi abbiamo detto che questi tre popoli esistevano prima i greci, va bene? Dopo, col tempo, che non è chiaro, no? Le sintesi significa grecizzata, quanto sono arrivati loro, la popolazione elimi c'era, hanno adottato queste culture e l'hanno applicati alla loro terra. Bravi, bravi, bravi. Allora, ecco qua. Andiamo sul terzo gruppo, cari ascoltatori, i siculi. Allora, Rita, un antico popolo indoeuropeo.
2: Indoeuropeo.
1: E che sono indoeuropeo? Di origine italica. Origine, allora, perché si dice italica? Perché non si sa da che parte dall'Italia, va bene? Di origine italica. Antiche popolazioni che abitavano la penisola italiana prima la dominazione, questa volta romana.
2: Ah, ok.
1: La dominazione, sì, prima, prima, no? L'Indo-Europa, ed era un'area tra la Russia, l'Ucraina al nord ed il Mar Caspio. Il Mar Caspio è situato alle confine tra l'Europa e l'Asia ed è considerato, non lo so perché lo chiamano il Mar Caspio, perché le ricerche dicono, è considerato un lago, il lago più salato e più grande del mondo.
2: Perché per questo magari lo chiamavano un mare,
1: sì, purtroppo, sì, sì, sì, sì,
2: da come vedevano loro, sì, sarebbe,
1: sì,
2: un mare,
1: sì,
2: no?
1: Sì, senza fine, no? Ecco qua, cari ascoltatori, secondo le ricerche, i libri di testo storici che vengono studiati come materia nelle scuole italiane, no? Ci chiarisce e arricchisce le nostre sapienze un po' come fu formulata la bellissima popolazione siciliana. Complimenti, complimenti. Dunque, chiariamo un punto qua. Ma la Sicilia è considerata un continente?
2: Ma non lo so, sembra una cosa...
1: Quello che ci dicono, Rita, è questo. Viene definito tale per la sua straordinaria varietà paesaggistica, no? Cultura, storia, che la rende un microcosmo unico. Però... Non lo so, la parola, aspettate cari ascoltatori, la parola un attimino di pazienza, paesaggistica significa per le rappresentazioni del paesaggio naturale e le bellezze naturali che la Sicilia ha.
2: E che sono uniche a
1: Sicilia. Uniche, sono uniche, anche perché geograficamente, come il tempo, è bellissimo, no? Ecco qua. Geograficamente è anche la più grande isola del Mediterraneo, no? Politicamente fa parte della Repubblica Italiana e del continente europeo. Va bene, siamo arrivati a un altro stacco, cari ascoltatori, con un'altra bellissima, un brano bellissimo, una canzone, come la vogliamo chiamare, che abbiamo la Ciuri Ciuri.
2: Ciuri Ciuri.
1: State con noi, dai, mettiamo le mani insieme e cantiamo. A tra poco, cari ascoltatori.
0: Radio Italiana 531.